0: sera sono stragoduta, come immagino anche tanti summercampisti, ma stavo pensando, come mai Europe? Perché è la giornata internazionale dell'Europa, no?
1: No. O forse
0: questa Europa che fa finta di niente, questa Europa che continua a litigare.
1: La giornata europea dell'internazionalità, magari, no? Cioè
0: bella,
1: al contrario.
0: Bella.
2: È la giornata internazionale della no dieta, diciamo, no?
0: Quindi non c'entra niente.
1: No, c'entra niente.
0: Quindi oggi è il giorno buono.
3: Ma proprio adesso stavo dicendo, ma stasera mi sa che mi faccio un bel pollo al curry. Questa canzone. Coincidenza, eh?
2: Cosa c'entra?
1: Che la curry di questa canzone in realtà è l'ingrediente quella del cazzo curry, come ne parlavamo ieri, del cazzo curry.
0: Che confusione, che confusione. Comunque è un vecchio classico degli Europe, dal loro disco più, insomma, più di successo, no? Dove c'è anche The Final Countdown, ma ce n'è mille. Rock now, rock the night. Whoa! No, vabbè, pazzesco quell'album. Comunque, insomma, continuano a pubblicare musica, sono sempre bellissimi e anche molto bravi, perché roccheggia il pezzo nuovo degli Europe, e mi hanno detto che tornano a suonare anche dalle nostre parti, ma in autunno, quindi insomma
2: adesso recuperiamo la data,
0: ma sì, dai. Con calma, dai, c'è tempo.
4: Sto abbracciando e limonando il tornio.
5: Sì, lo l'effetto.
0: Momenti di romanticismo.
6: Oddio, per un attimo ho detto, ma le ho fatto i compiti di scuola per domani?
1: Sì.
6: Mamma mia, un tuffo nel passato.
1: Un attimo che ti ritrovi agli anni 80.
7: No, ragazzi, quando è uscita questa canzone avevo 8 anni, Carrie, e andavo alle elementari, e al pomeriggio, quando uscivamo da scuola, andavo a casa della mia compagna Elisa e ci mettevamo sulle videocassette degli Europe e stavamo lì in adorazione. Ciao, e magari... io sono Alessandra dalla Maggiore.
0: Ciao, Alessandra, e magari dove le avevate registrate quelle videocassette degli Europe? Da DJ Television, che è stato il primo a mettere The Final Countdown, no? Era Video The First.
2: Comunque, concerti degli Europe.
0: Sì.
2: Comunque 9 luglio a Forte dei Marmi, ce n'è uno
1: a Forte dei Marmi.
0: Ok, se ne scelgono bene.
1: Ma veramente a Forte dei Marmi di Europe.
0: Tra l'altro, proprio in quei giorni in cui impazzerà il calciomercato, no?
1: Perché allora,
0: non... Forte dei Marmi non è dove si trovano tutti.
1: Forse anche
0: tanti presidenti.
1: Arrivino e hanno gare di Europe a far concerto. Dove lo fanno? Alla Versiliana lo fanno? Dove lo fanno? A Villa Bertelli? Dove lo fanno?
0: Però poi nei club in autunno, no?
2: 14 ottobre Milano, Alcatraz.
0: Ah, infatti.
2: Alcatraz, Nicky, non Fabric, che poi ti sbagli.
0: No, è che ogni tanto faccio confusione, vado nel locale sbagliato.
1: Forte dei Marmi, non Rimini, che magari sbagli Costa.
0: Va bene, ragazzi, benvenuti. Siete già in territorio di Summer Camp. Noi ci fermiamo per un minutino e poi mettiamo la nostra sigla e poi cominciamo una nuova puntata di Summer Camp.
8: Come me la mangerei adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio.
9: Ora comincia il Summer Camp. Fai del surf in pausa caffè e allora parti con la band.
10: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo.
11: Come aveva la voce profonda in questa.
1: Un po' di catarro forse anche.
11: Lo so, Dino, che dobbiamo
1: andare. Aveva fatto un po' serata poi.
12: Ma dov'è Dario da Ischia con l'aggiornamento sul concerto?
0: Ma infatti,
2: senza di lui,
0: guarda, meno male che c'è Fosca. Tournée de Europe per quello che riguarda l'Italia, 7 luglio per il mio compleanno, ho preso Europe quest'anno. Rock in Roma, all'auditorium del Parco della Musica, intitolato al grandissimo Ennio Morricone. 8 luglio Brescia Summer Fest, 10 luglio Forte dei Marmi, 11 luglio Marostica Summer Festival, credo nella storica piazza dove si faceva, che ne so, il Festival Bar, ma dove suonarono anche gli Iron Maiden.
1: Sì,
0: no?
1: Forte dei Marmi io speravo, non so, al bagno Maito sulla spiaggia, invece no, Villa
0: Bertelli. Una cosa unplugged lì all'aperitivo con gli Europe.
1: Villa Bertelli, che è una location in cui da un po' di anni si fanno tanti live.
0: Bello.
1: A Forte dei Marmi.
0: Bello.
13: Siamo mercampisti per la giornata della no dieta. Ehi. Mi sono mangiato una pizza in una pizzeria eccezionale che vi consiglio appena venite a Napoli. Si chiama, questa pizza si chiama Non è una pizza per napoletani. Praticamente una peperoni con l'aggiunta di una composta di ananas e fonduta di porco.
14: Mamma mia.
1: Ma cosa stai dicendo? Napoli, l'ananas sulla pizza. Non peperoni con due P.
0: E beh, perché i peperoni è quella salsiccia, diciamo, molto americana, che credo sia di manzo, insomma, un po' diverso, da un sapore un po' particolare.
1: Ma era una pizza a portafoglio? Io voglio sapere se era a portafoglio.
2: Perché ci ha mandato
0: secondo
2: la
0: me
2: foto,
0: non ti fanno più rientrare a Napoli dopo questa dichiarazione.
15: Guarda anche le piccole pizze.
1: Sì, le mini pizze, le mini pizze.
15: Come mini book.
1: Vabbè, una pizza ma piccola. È come
15: hai dormito poco stamattina?
1: Shut up fan un dormito book. Shut up fan un book ma piccolo.
0: Un po' meno reattivo.
1: Shut up fan un libro piccolo.
0: No, questa me la ricordo.
1: Shut up fan un book.
2: Salutiamo i Vitiello che sono di giorno in questa settimana in sostituzione a Vic e Marisa, quindi tra le 13 e le 14.
1: Aveva un profumo Nicola, ragazzi, una fragranza si sentiva dal corridoio.
0: Ma io me ne accorgo perché quando arrivo verso le 2:10, 2:15 lo sento che sono passati da poco.
1: Chi si profumo è il Nostos. Ci ripigliamo tutti quelli che è Nostos.
0: Ragazzi, sono tornati i ragazzi.
1: Sì, ragazzi.
0: La nuova dei Rolling Stones, In the Stars, primo disco.

0: Quel riffetto lì alla Rolling Stones che ci fa impazzire, la nuova canzone dei Rolling Stones con anche questa apertura melodica che ti lascia un po' sorpreso a un certo punto del ritornello, e poi l'inconfondibile incastro di chitarra che uno pensa, cioè hai presente quando vedi su internet quei siti che ti mettono, sai, gli accordi delle canzoni con il testo, poi insomma c'è anche quello un po' più col pentagramma, con scritto allegro, sì, moderato. Ma questa musica qua, ma come fai a scrivere? Cosa scrivi sotto? Con la cazzimma dei Rolling Stones?
1: C'è scritto cazzimma, in effetti. Cioè, sì, come allegro, moderato, cazzimma.
0: È proprio una roba loro, è un insieme di molecole che si spostano come le fanno muovere loro.
1: Riprendo il messaggio di Sergio da Torino. Mamma mia, ragazzi, i brividi fin dove non batte il sole. Cioè, ovunque, da dove immagini, non batte il sole parte il brivido. E poi va su. Da Milano, in effetti. O Torino.
2: Suonano bene questi. Secondo me faranno un sacco di strada.
3: Bravini, Rolling Stones.
1: C'è da lavorare.
0: No, ma sono
1: prendo l'imitazione.
0: Sono carichissimi, poi, no? Cioè, come dicevano Linus e Nicola stamattina, cioè, secondo voi sono i soldi che muovono i Rolling Stones?
1: No.
0: Poi, come diceva Keith Richards qualche tempo fa, che è il chitarrista, quello un po' più anziano per la cronaca, quello un po' più pirata dei Caraibi, quello a cui Johnny Depp si è ispirato, e diceva, con l'età, più l'età avanza, più si torna bambini, no?
1: Sì.
0: Infatti lui aggiungeva, adesso sto aspettando che tornino i pannolini. A farima in italiano, ma non in inglese. Però questo entusiasmo un po', se vogliamo, un po' naif che hanno questi ragazzi di 80 anni, forse è dovuto anche a quello, no?
1: Sì,
4: ragazzi, a me commuove questa cosa che i Rolling Stones non mollino e continuino imperterriti. Cioè, davvero, sono incredibili.
0: E sono incredibili, devo dire che lo fanno bene, no? Perché c'è anche chi non molla, che ogni tanto gli dici cacchio, però forse,
1: dai, forse
0: sarebbe anche
1: mollare.
0: Ora. Però non è il caso, staccati, dei Rolling Stones.
1: Staccati dalla sedia. 82 anni, Mick Jagger, e non molla. Sì, questa è la voce invece di Keith Richards doppiata.
5: Vai, amici, basta.
0: L'ha scommesso sulla vezzola del Lanciano.
1: Sai quando si dice la scuola dei doppiatori italiani è maestosa?
0: Io mi riferisco a questo,
1: Fabio Celenza.
0: Ma la giacca di Mick Jagger alla presentazione l'avete vista?
3: No.
0: Aveva una giacca che chiunque altro al mondo si mette quella giacca e gli dici, ma dove vuoi andare? Ma arriva Mick Jagger con quella giacca e dici, mamma, quanto sei Mick Jagger. Tra l'altro pandan, no?
3: Sì, sì.
0: Con la poltrona.
3: Vedi. Tipo la nostra qua, di
0: come
3: Denny.
0: Quando sì, esatto. Qualcuno con la camicia di jeans scuro e i jeans, esatto, scuri si siede sulla poltrona che abbiamo.
1: Solo chi è vestito di questo blu, che è per, può sedersi sulla nostra poltrona.
0: No, che
1: qua.
0: Lì mi sono
1: solo
0: chiesto, lui sapeva, no, che la poltrona sarebbe stata, perché era diversa da quella degli altri due. Cioè, secondo me Mick Jagger ha detto, sentite,
1: spero,
0: io pensavo di mettermi in questa giacchetta. Me la fate una poltrona che...
1: Comunque sempre doppiato da Fabio Celenza, ovviamente, perché parla
0: me
1: così.
0: Me lo immagino così.
3: Ma le scarpe comode da papà ce le aveva Mick Jagger.
0: Certo, ma loro hanno...
1: anche stamattina, no, questa cosa del...
6: Smesso famoso, suoni di Zeppelin. Allora, Way Bob,
1: scarpa allora, un po' da running, che bello, nera.
0: Sì, all black, certo, sì, con anche il bordino nero.
1: Sì.
0: Infatti, come Conan O'Brien era un po' il presentatore dell'evento, come prima cosa gli fa, ma sai che anch'io mi stavo per mettere quella giacca stamattina. Molto bello. Va bene.
1: Sono belli in forma, li stiamo vedendo nelle immagini, sono proprio belli in forma.
0: Ti ispirano, diciamo. Quando ti senti un po' giù, guardi loro e dici, dai, che...

0: È la nuova di Madonna, ragazzi. Tra il primo e il secondo disco di Summer Camp, a livello anagrafico, ci sono 60 anni di differenza. Cioè, sono due canzoni di quest'anno, ma tra gli artisti, tra Mick Jagger e Madame, più o meno sono 60.
1: Sì, mi sa proprio
0: 82, lei forse 24. Quindi, boh, se non sono 60, sono 58. Sì, sì, sì. Però sono due novità del momento: nuova dei Rolling Stones, nuova di Madame, Madame qui con Marrakesh, Madame che sarà al Party Like a DJ nella seconda serata, quella della domenica, quella dedicata a 1-2-1-2.
1: Esatto, ore 18. Sì, esatto.
0: Parte un po' prima, diciamo, della serata del sabato. C'è lei, c'è Neffa, Fibra. C'è Fibra, c'è Taiwan, vado
2: Ernia.
0: Un po' a memoria.
2: Frankie A. Energy.
1: Frankie A. Energy,
2: Knight,
1: certo.
2: Neffa, Taiwan e Lea.
1: Okay,
2: e tanti
1: okay.
2: altri.
1: E tanti altri che si aggiungeranno.
2: Biglietti su ticketone.it.
1: Dai.
0: Ma perché? Info però...
1: Info su dj.it
0: perché Ticket One ti dai i biglietti, ma te ne dà le info? Anche questa è la cosa che volevo.
1: Le info le trovate anche lì. Però
0: vabbè,
1: passate
0: però,
1: da dj.it.
0: Qualcosa di più dettagliato,
3: Summer Camp, gira voce che ieri ci fosse anche Bagatta alla presentazione del nuovo disco degli Stones. Appena visto Mick Jagger gli ho detto: ma tu veramente ti sei vestito così?
1: Sì, sì, gli ha detto come abbia detto una volta a me: ma questa camicia dove l'hai presa? Sesto Fiorentino? Gliel'ha detto a Mick Jagger.
4: Difatti i greci dicevano di spides o i gerontes, cioè i vecchi sono due volte bambini.
2: Vedi.
1: Bello,
0: molto bello,
1: bello
0: questo,
1: vedi?
0: Questo io all'inizio ho capito i ceci dicevano
2: greci
0: no, che
1: bello,
0: saggezza,
1: vedi io che mi ricordo solo nunc remetusten, che vuol dire nunc est bibendum, però in greco che serve a
0: che
1: meno
0: che sarebbe.
1: Mo beviamo, e questa è proprio la tradizione,
0: guarda,
1: la traduzione proprio
2: la
1: letterale.
2: Anch'io, anche se non ho fatto il classico.
1: Vedi, allora, ok.

0: mese in bicicletta per le Ande, oggi si torna a casa e si rinizia ad ascoltarvi.
1: Ho capito, dalla retina.
2: Pensavo fosse Arequipa.
1: Era sulla retina in bicicletta.
2: Dov'è l'Arequipa?
1: Perù.

0: bravo attore comunque.
1: Qual è l'ultimo film di 50 Cent?
0: L'ultimo non lo so, ma ha fatto anche I Mercenari 4.
1: Beh, quello cioè, sempre comunque film Stallone, un po' da ridere.
0: Lì c'è Jason Statham forse. Comunque sempre film diciamo d'azione, mai robe di, cioè non diciamo più piavati, ecco.
2: Lo vedevo di più in una commedia romantica 50 Cent.
0: Anch'io ce lo vedrei tanto.
2: Io 500 giorni di medite.
0: Che bello.
3: No, forse il rifacimento di Kung Fu dalla Sicilia con furore.
0: Lui li fa diventare 50 i giorni di medite. Solo 50.

0: Ma quanto spacca Nicky sul palissandro?
1: Vero,
2: è che questo riff c'ha un po' del di meta,
1: vero, senti, vero. Che tocco che c'ha, senti che su me il tocco meta glielo dai tu.
3: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Mamma mia, oh. Quando pensi che tutti i capolavori della storia della musica siano finiti e che finalmente la rubrica bastoni tra le ruote torni a suonare delle cose un po' più leggere, insomma, più incoraggianti per chi ci deve suonare subito dopo, no, ce n'è ancora un'altra.
1: Canzone perfetta per matrimoni pugliesi, a quest'ora effettivamente forse si comincia a mangiare l'antipasto.
2: Capito. Ah,
3: quindi ancora il pesce deve arrivare.
2: Piano piano stiamo componendo tutto il menù musicale.
0: Tutta la playlist. Esatto. Beh, che comunque è bellissima, ragazzi, perché Barry White, Stevie Wonder.
3: Mamma mia, è vero,
0: grande soul, no?
4: Sì. Ma come mai sta canzone mi riporta in Natale?
2: Ma no.
4: Ma l'avete messa perché da voi fa freddo? Perché qui ci sono la bellezza di 24 gradi.
3: Ma scusa, sunshine.
0: Anche stamattina parlavano di Natale.
3: Perché c'è voglia di Natale. Che arriva, arriva.
0: L'altra mattina mi stavo cantando quella di Mariah Carey di Natale.
3: Come no?
0: All detta così è male, però.
3: All I Want for Christmas, la canticchio anch'io
0: è
3: spesso.
0: È un pezzone, certo. Torna in mente.
3: Sarà
2: questa
3: la canzone che faremo?
2: Capoi, no,
3: non è questa la canzone che faremo.
0: Ah, no, pensavo. No. Tra l'altro, dopo no.
3: La canzone che facciamo, come dicevamo prima, potrebbe diventare un filotto se la facciamo bene,
0: sì,
3: con quella che avete appena ascoltato.
0: C'è tanto soul nella canzone e tanta anima, insomma, quella che ci stiamo per mettere, almeno. Queste sono le nostre ambizioni.
3: Sì, perché vorremmo fare gli auguri a George Clooney, che come sapete ha fatto tanti film, nei film ci sono le colonne sonore e quindi abbiamo pescato un po' a caso anche una canzone presa da una colonna sonora.
0: Che film era questo?
3: Wolves con
0: Brad Pitt,
3: quello con Brad George Pitt, Clooney, che era, non ho visto sinceramente.
0: Era un po' un'esclusiva di Apple TV, infatti io non l'ho visto, ma mi ha detto Walter che me lo
3: Mister
0: procura.
3: L'ha visto e l'ha apprezzato molto. Sì. Te lo procura anche.
4: C'era anche Leonardo DiCapriate dentro.
3: No, Leonardo DiCapriate qua non
0: un
3: c'è.
0: Un cast stellare.

0: Nicky, ammazza come vai con quel palissandro. Ma che sei, Giuligno per Dambugani?
1: Ma che sei? Ma sai che è un giro bellissimo. Sono contentissimo di aver tirato giù gli accordi di questa canzone, perché sono alla base di tanto di tutto questo R&B che poi sarebbe arrivato anche negli anni dopo. Cioè, se pensi anche a una band tipo gli Incognito,
2: come no?
1: Incognito, vabbè, come le abbiamo chiamati
3: Incognito, per tanti jazz.
1: Ma anche i Jamiroquai.

0: Taratufi.
1: Pesce.
2: Tutto questo era per fare gli auguri a George Clooney, che nella foto che vediamo alle spalle del Golfo Mistico,
3: splendido,
2: assomiglia moltissimo al grande Beccalossi che ci ha lasciati.
3: Davvero, grande Evaristo.
2: E mi piacerebbe ricordare che io ho conosciuto grazie a Nicola Savino, perché era fisso nei programmi di Nicola Savino e si prestava a qualsiasi cosa.
3: Vero,
2: qualsiasi
3: vero.
2: Cosa
3: molto
2: perché
3: simpatico,
2: aveva tanta
3: molto.
2: Voglia di giocare. Grande Evaristo.

0: una canzone che ha davvero il suo je ne sais quoi, diciamo, come diciamo a Foggia Centro, ecco.
1: Sì, sì, sì, il je ne sais quoi.
0: Bella, brava, Marguerite si chiama.
2: Sotto la grandine, ma grazie alla vostra canzone All'incirca così, grazie al vostro programma, sono sempre felice. Viva il Summer Camp!
1: La grandine si sente molto bene, sì, da questo vocale.
3: E si vede perché ci ha mandato una foto questo ascoltatore, purtroppo una grossa grandinata a zona Bergamo, mi pare.
0: Aia.
3: Sull'autostrada A4, quella zona lì.
0: E lì sono solo i carrozzieri quelli che si sfregano le mani dalla gioia.
1: Temo proprio di sì.
0: Dai.
4: Beati voi che avete la macchina.
1: Esatto. Tra l'altro.
3: Volevo portare lì, caro Aladin. Sì.
1: Oh, qualcuno che ha offerto appunto una macchina usata ad Aladin in questi giorni?
0: Ragazzi, voi no, ma fioccano di IDM, ci sono un sacco di occasioni.
4: Ha scritto Luca che alle 5 in privato ci sentiamo. Luca, alle 5 arrivo, eh.
0: Dai.
3: Ma va bene anche un'auto tutta gibollata, sì, come si dice, sì, a Milano, sì, dalla grandine. Va bene tutto.
1: O se nel mezzo avete anche una Vespa usata che conviene, fatevi sentire, eh.
0: Io sono a posto, grazie.

0: Se volete vedere il numero uno a pestare il vino coi piedi, guardatevi il film Il bisbetico domato di Celentano.
1: Vero, vero, sì, vero. Sì, sì. Sembra un po' anche Dolce Remy la sigla.
2: Sì, vero, vero.
3: Ci faceva il moonwalker sul vino lui.
1: Poi. Vero, vero, sì, vero. Mangi ancora i Celentani?
3: Sì, sì.
2: I Celentani, che è quella pasta fatta a molla, no? Essendo lui il molleggiato.
3: Esatto.
2: Tutto, cioè, vero, esiste realmente.
3: Posso dire che impazzisco full per i Celentani.
1: Come me li farei adesso?

0: bella rossetta con dentro il celentano.
1: Impazzisco fuori.
2: Riso, salmone bollito, verdure. Troppo sano, troppo sano. Una fettona di plum cake con le

0: Sì, questa è una bella giornata internazionale.
1: Oh, sì, sì, che bello.
2: Poi in tutto il mondo,
1: che bello, bello.
2: Quindi con cucine, insomma, di
1: sì, sì,
2: costante la nostra, vabbè.
1: La nostra, come sappiamo, è la migliore, no? Però questo è Super Mario, quello che stiamo sentendo sotto.
2: Sì, è una versione di una band che si chiama Ulu, com'è che si chiamavano?
3: Ho solo Mario Bros, Bros Jazz.
2: Sì, è una band jazz di New York che rifà i temi.
1: Ma non c'è più.
2: Tanto mettevamo la notte questa.
1: Molto bella.
2: Va bene, su questa sigletta un po' speciale di Super Mario vi ricordiamo che tra poco ci sarà il premio fedeltà, quindi 347-342-5220 per vincere una DJ Box.
3: Oh, è tornato il gruppo Telegram del Summer Camp.
1: Veramente?
3: Chiedono: Fede, dove vai questi giorni?
1: Io sarò a Corri la vita a Firenze domenica mattina.

0: Oh mamma, che ricordi quando ero una fringuellina.
1: Fringuellina.
2: E trip, hop,
3: sì. Giusto, l'altro. Esatto.
4: Io non so se è musica da tramonto, ma mi dà tanto da musica da
3: sì. Vabbè, si può fare anche al tramonto.
2: Ce n'era tanta, devo dire, in questa seconda metà degli anni 90, no?
3: Pensavo in questa seconda metà di San Bernardino.
2: Mood
3: anche
2: un po' più tenebroso, BPM basso, infatti in quante playlist, diciamo, no? E fin, magari ai tempi non si chiamava playlist, era
1: un CD.
2: un CD masterizzato con 12-13 canzoni su quest'onda, diciamo, adatto.
5: Mamma mia, quanta qualità. Sentite che roba. Io non lo so, secondo me va a finire che Summer Camp diventerà a pagamento.
1: Bisogna fare il crowdfunding per la macchina di Aladdin.
3: Esatto. Mi raccomando, non fate il pezzotto, eh.

0: Sì. Comunque passiamo dalla...
1: Questa è bella.
0: Da come si intitola questa canzone?
1: Questa canzone si chiama Glory
2: sì,
1: Box.
2: Sì.
0: Alla DJ Box.
1: È praticamente un filotto.
2: Non è Glory Hall, ma Glory Box. No. Bene.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Andiamo a Bergamo, infatti ci abbiamo messo un attimo, esatto, rispetto a tanti altri posti,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Ciao Noè, cioè Noemi che diventa Noè, non Noè, come l'arca.
4: Esatto.
2: Ciao Noè,
4: ciao
2: Noè.
1: Ciao. Bello che tu abbia un diminutivo di un nome che comunque è piuttosto breve,
2: sì,
1: già, no?
4: Quando giocavamo a pallavolo mi chiamavano No, addirittura
2: No, ci sta. È vero, nello sport,
1: beh,
2: bisogna,
1: nello sport bisogna essere.
2: Eccolo, no.
1: Sì, è vero. Che ruolo giocavi?
4: Centrale.
1: Quindi quella col vestito diverso? No, aspetta.
4: No, quella è libero. Il libero. Io ero quella che saltava a vanvera in centro ogni volta.
1: Certo, sì, certo.
2: Il libero ha sempre avuto la maglia diversa?
1: No, secondo me è una roba di questi
2: nuova,
1: anni.
4: No, sì, ha sempre avuto la maglia diversa perché c'è un discorso diverso di cambi, quindi lui non può mai andare davanti, quindi deve essere riconoscibile.
1: Certo.
2: Ok.
1: Vabbè, poi non stai parlando esattamente con degli intenditori, ma con degli amatori, perché insomma, mi piace molto lo sport. Senti, oggi è il compleanno di tuo marito Andrea. E tu,
4: esatto,
1: e tu sei una cake designer, quindi insomma inventi delle torte, quindi insomma perfetto. L'hai fatta tu o la prendete da qualche altra cake designer? No.
4: Se, no, vabbè, questa era una torta normale, di solito faccio quella in pasta di zucchero, però la targhettina con la dedica particolare per mio marito l'ho fatta io.
2: L'hai fatta te, sì.
1: È una dedica anche piuttosto lunga, quindi immagino sia una torta anche importante, no? Perché lo slogan o il motto, la frase che c'è scritta sopra è 44 anni
2: adesso
1: di
2: vediamo.
1: Adesso vediamo e domani lo faccio.
4: Esatto, sì, che sono le frasi tipiche, sì, di mio marito.
2: E sotto c'è scritto ma ti amiamo lo stesso. E poi c'è un'altra targhetta su... No, la stessa forse, non è la stessa,
4: è
2: che
4: la
2: era
4: stessa,
2: stata ingradita. Sì,
4: è la stessa.
2: Beh, senti, che differenza c'è fra pasticcere e cake designer?
4: Cake designer, io faccio proprio le decorazioni delle torte e le torte in pasta di zucchero, quindi io come scuola ho fatto ragioneria, quindi non ci azzecco nulla,
2: okay,
4: però ho avuto la manualità e faccio tutte le decorazioni in pasta di zucchero o le targhette o comunque le decorazioni delle torte.
1: Sì,
2: chiarissimo.
1: Adesso che i bimbi magari hanno più confidenza con magari quello che succede all'estero, che ne so, diventano pazzi, anche se non lo guardano sono pazzi del fenomeno Squid Game, per dire, no? E vogliono magari la torta alla Squid Game, la torta alla Star Wars, alla Daredevil, alla... quindi
2: sì,
1: fai un po' quel genere lì di torta anche?
4: Sì, adesso vanno tantissimo le Antrix.
2: Ah, le vedi? Antrix, cioè?
5: Sì, mia figlia va.
2: Sì, eh?
1: Quindi Antrix cos'è? Un cartone? No?
4: Sì, è un cartone, quello della canzone Golden, che è stata tantissimo alla radio.
1: La canzone Golden!
2: Come facevamo a K-pop.
1: K-pop, infatti. Beh, com'è? È laborioso? Cioè, ha complicato un po' la vita di voi cake designer che magari rimpiangete la cara e vecchia Marvel o DC Comics, no?
4: No, dai, bene o male, ci hanno abituato anche a cose ben peggiori, quindi
2: sì,
4: tutto buono.
2: O la cara vecchia torta nuziale, cioè magari la torta degli sposi, tu sei quella che fa gli sposi nella torta,
4: sì, esatto,
2: dei matrimoni, diciamo, ecco.
4: Esatto.
1: Gli sposi sono cambiati tanto, insomma, nel design di...
2: cioè, look, dai, più o meno è sempre un po' quello.
1: Non lo so, sai che sai mai.
4: Insomma.
1: No, dai, quello è un grande classico.
2: Sì.
1: No, pensavo magari, sai, adesso si fa lo sposo e la sposa che assomigliano davvero, mentre una volta erano degli sposi generici, no? Quelli che si mettevano sulle torte, adesso magari hanno proprio le sembianze di quelli che si sposano, per dire.
4: Sì, e ti mandano anche le foto dei dettagli dell'abito, con tutte le perline.
2: Sì, diventa museo delle cere quasi.
1: Ma mi hai fatto la mascella tutta grossa, non sono così.
2: No,
1: cioè,
2: quello sarebbe se sai, dovessero fare
1: non
2: me.
1: Non mi somiglia per niente.
4: Magari ti mettono qualche capello in più, qualche capello in meno, si lamentano.
1: Si fa un po' un Photoshop, diciamo, dai, cerca di farli venire meglio possibile. Beh, senti, tanti auguri ad Andrea, quindi vi dividerete il contenuto della DJ Box o magari la prende direttamente lui.
4: Grazie mille, ragazzi.
2: Auguri ad Andrea, grazie Noè. Ciao!
1: Ciao Noè!
4: Grazie, ciao!

0: canzone si chiama Tornado, loro sono di Santa Marea, una canzone che sogniamo da un po'. Poi a me spesso succede che al sesto, settimo, ottavo, decimo ascolto si iniziano a trovare anche dei particolari. Questo giro mi sono proprio goduto il basso.
1: No ragazzi, avete ragione, e non c'era la maglia diversa una volta.
0: Probabilmente
1: non esisteva la figura del libero. Da quando esiste il libero ha la maglia diversa, ma prima le maglie erano tutte uguali. Ve lo dice un vecchio di 57 anni.
0: Cioè, ma infatti,
2: stiamo parlando della pallavolo, però.
3: Pallavolo, sì, la cosa della maglia diversa per il libero arriva alla fine degli anni 90.
2: 1998.
3: 98,
2: sì. Scusate, okay. Invece la figura del libero nel calcio esiste ancora?
3: No, ormai ci sono i due centrali, non c'è più il libero vero.
0: Poi comunque non è che c'era scritto sulla maglia libero.
2: Era il numero 6 di
3: stopper. Il 6 o il numero 4.
2: Lo stopper era il 5, se
3: esatto,
0: che stava davanti al libero.
2: Quello era il calcio che mi piaceva.
0: Se non riusciva a stoppare, ci pensavo. Sì, il libero.
3: Però c'è sempre che c'è il centrale, quello più roccioso, che è lo stopper, è quello che imposta un po' di più che il libero. C'è comunque un po'.
2: Invece parlavamo prima dei nomignoli, giusto, con la nostra ascoltatrice.
0: Perché lei si chiama tuttora Noemi, ma si fa chiamare Noe o anche No.
2: Sentite qua.
4: Sapete ragazzi che a proposito di Noemi, no, Noe, io lavoro in Svizzera, i miei colleghi svizzeri tedeschi impazziscono per il fatto che noi italiani, e anche i ticinesi lo fanno, diamo soprannomi a tutti i nomi. Loro non lo fanno mai, capito? E quindi loro si divertono un sacco a sentire tutti i nostri soprannomi, ma soprattutto le abbreviazioni dei nomi.
2: Capito? Svizzera tedesca non lo fanno.
0: E se ti chiami adesso invento, non so, Kaiserslautern, che ogni volta
3: come la città, tra l'altro.
0: Sì, adesso in mente.
3: Come la squadra di calcio.
0: Svizzera tedesca, sarà qualcuno.
3: Kaiserslautern, non
0: puoi Kaiserslautern.
3: No, guarda, finché non finisci la frase,
0: qualcuno
3: io
0: anche lo chiama. No.
3: O tutto o niente.
0: One, two,

0: Ciao Fede, ciao Niki, ciao Albin, ciao Francesco.
1: Ciao Albin.
2: Comunque ragazzi, io oggi sono andata a mangiare da mia mamma perché sono venuti a trovarci degli amici australiani e quindi niente, come antipasto, baccelli, formaggio schiacciata, poi rigatoni al sugo, filetto in crosta con verdure al forno e un meraviglioso tiramisù al pistacchio.
3: Bello.
2: Buona giornata della non dieta anche a voi.
4: Oh, bravissimi.
3: Baccelli col pecorino stanno da Dio. I baccelli sono le fave, eh?
4: Ah, ok.
3: Ok,
1: certo. No, tra le altre cose, a proposito di non dieta, è entrata poco fa Linda, la bimba di DJ Ara di Nessara, che come sapete spesso viene messa sotto dal papà.
3: Sì, è una nostra cake designer di riferimento.
1: Viene costretta così. Ho detto, vuoi vedere che ci ha portato qualcosa? Invece no, no, ma perché era impegnata con lo spettacolo.
5: Aveva il teatro. No, ma prossimamente arriva la
3: È entrata ragazzi. E si è piazzata al posto dell'ospite davanti al microfono. Linda, vuoi essere intervistata? Quindi magari un giorno.
1: Pensa in quel microfono dove nei prossimi giorni in cui tu non ci sei si vedrà una carrellata. Diciamo.
3: Chi c'è quando non ci sono?
4: Battistuta, l'abbiamo
3: Battistuta,
4: detto.
3: Battistuta, Bunga,
1: di San Mercato. Vanessa Paradis, Anne Hathaway,
3: Emanuela Panatta, la mia crush di Nonella Rai.
4: Tutte, venerdì.
3: Poi Tiffany Albertisse, quella di Bayside School. Di cui ero innamorato, Edmundo e Dunga.
1: Okay. Sentiamo domani. Ciao.
6: C'è un cartello fuori così tu.
7: Sentite a me, tenetevi la casa.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: free.
1: Ma che bella questa canzone. 17.07 durando un anno, Nile Rodgers, Free to Love. Allora, sta per iniziare una puntata di Pinocchio,
0: sì,
1: per la quale la Vale ha un'ansia.
0: Allora, sono un po' in sbattimento, poi vi spiegheremo perché. Diciamo che non è un argomento che proprio mastico con,
1: no,
0: con disinvoltura.
1: Neanche io, ma l'ansia viene da... Ma se oggi non ci rispondono, abbiamo bisogno di voi.
0: Sì.
1: È una piccola indagine alla Pinocchio su un tema che secondo me invece poi vedrai riguarda tutte e tutti.
0: Ma no, a me lo dici, cioè mio marito ci ha scritto un libro su sto tema, è proprio per questo forse che sono in sbattimento.
1: Ma di tutto questo parliamo dopo la sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Allora, la puntata che abbiamo pensato di fare assieme a voi che ci ascoltate oggi riguarda uno degli nuovi grandi compagni di vita di tutti noi.
1: Esatto, di tutti noi di tutti i giorni. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Nello specifico abbiamo raccolto tutta una serie di articoli che ci raccontano quali usi ne facciamo più frequentemente. Per intelligenza artificiale ci riferiamo nello specifico in queste due ore a ChatGPT,
0: Gemini,
1: insomma tutti quelli
0: che insomma, sono a portata di mano di tutti noi, cioè gli usi, non degli addetti ai lavori, ma ormai l'uso che ne facciamo nel quotidiano.
1: Esatto.
0: Quello che vi chiediamo è di raccontarci in che cosa tutti i giorni vi svolta la vita, quindi piccole cose nelle quali l'intelligenza artificiale vi ha svoltato la vita.
1: Esatto.
0: Nel frattempo abbiamo messo due sondaggi su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram.
1: Sì.
0: Uno è un sondaggio, dice questo, quindi andate e rispondete: quanto spesso usi l'intelligenza artificiale? C'è un mai 27%.
1: Ok.
0: Solo se necessario 36. Spesso 27. Tutti i giorni pochi all'ascolto e pochi, 10%.
1: Ok, ma siamo solo all'inizio, si sa che il sondaggio può cambiare.
0: Esatto.
1: Il secondo sondaggio invece è per cosa usi l'intelligenza artificiale? Il 52% degli ascoltatori e delle ascoltatrici ha risposto consigli pratici, 4% salute, figurati! 42% lavoro e studio e un 1% per chiacchierare, quindi per chiedere consigli relativi anche a una sfera più intima e privata.
0: Quindi andate sull'account Pinocchio DJ a rispondere e cambiare, rovesciare le percentuali dei nostri sondaggi.
1: Esatto.
0: E poi al 347-342-5220 in che cosa l'intelligenza artificiale ti svolta la vita?
1: Esatto, dai, fateci sapere.
0: Cominciamo.
1: Sì.

0: baby, cara intelligenza artificiale, quando arrivano delle cose nuove, comunque è impossibile arginarle. Uno può metterci dei filtri, può essere un po' più diffidente, può essere meno avvezzo, può anche pensare che consuma un certo tipo di energia. Fatto sta che, diventando così facile utilizzare l'intelligenza artificiale, è inutile, cioè la gente prima o poi comincia, e quando cominci, come dire, prendi un po' la mano.
1: Sì.
0: Quello che oggi vogliamo sapere da voi è in che cosa vi svolta la vita, nel quotidiano, nelle piccole cose, o magari per qualcuno in cose più importanti.
1: Mi sono molto rilassata perché sono arrivate una cifra di messaggi,
0: oh,
1: per cui state rispondendo, evviva, grazie. Cominciamo a sentire qualche messaggio?
0: Va bene.
2: Occhi, vi porto subito la mia testimonianza. Mio marito crede solo a ChatGPT.
1: Ecco.
2: ChatGPT mi ha detto questo, quindi è un vangelo. Adesso chiedo a ChatGPT se hai ragione, cioè, quindi ormai è il terza incomodo nella nostra coppia.
0: Perché okay, tu la vedi femmina.
2: Da una parte la odio perché a volte mi smentisce,
0: certo,
2: e dall'altro lato invece adesso comincio a rispondergli, vabbè, tanto chiedi a ChatGPT cosa mi chiedi il mio parere.
1: Stupenda.
0: Sì, dovresti fartela amica, cioè l'ideale è fartela amica.
1: Ma infatti.
0: Sì.
3: Ciao Pinocchi, ho appena finito di parlare con il mio grandissimo amico ChatGPT, che mi ha aperto un mondo su il mio cedolino della busta paga e mi ha dato un sacco di consigli su come abbassare le tasse furbamente in modo tale da pagare meno ai conguagli col 7,30.
0: Brava,
1: stupenda.
0: Vedi?
4: Sì. Ciao Pinocchi, allora io la utilizzo al lavoro quando sono incazzata come una biscia e devo rispondere a dei clienti o a dei colleghi su questioni spinose che sono già arrivate a livelli di scontro elevati, in modo tale che mi filtra un po' la cattiveria.
1: Stupendo anche questo, ho capito.
0: Per moderare,
1: calmami,
0: sì.
1: Calmami. Aspetta che sei incartato.
0: Sì, noi abbiamo un aggregatore artificiale che è stanco.
1: Niente, sei bloccato.
0: Allora, facciamo un riepilogo fin qua.
1: Sì.
0: Ti dice delle opinioni e ti dà ragione, ma poi sul fatto che ti dia ragione ci torno dopo,
1: okay,
0: perché c'è un articolo interessante su come capire se delle risposte vengono, o delle cose scritte vengono o non vengono dall'intelligenza artificiale.
1: Ok.
0: Poi ti dice cosa fare, come fare certe cose.
1: Sì.
0: E ti dice come esprimerti meglio, cioè ti dà la possibilità di usare il linguaggio giusto in base alle situazioni.
1: Quello io lo faccio tantissimissimo, proprio mi succede molto spesso.
0: Con
1: quando
0: chi?
1: Quando devo mandare delle mail un po' più ufficiali, che ne so, devo comunicare con il mio padrone di casa o no?
0: Sì,
1: o
0: ma pensavo agli ufficiali, pensavo a Mattarella.
1: No, una mail al vetriolo, a qualche ente che mi fornisce dei servizi,
0: però non cadendo nella cafoneria,
1: no,
0: no, usando l'italiano,
1: no,
0: perfetto, ma andando,
1: certo,
0: dritti,
1: certo. Quella, io lo uso lì, poi lo uso per le ricette, mi capita, e poi forse un po' perché per notizie, per informazioni, sì.
0: Interessante.
1: Tu vai?
0: No, no, io la uso come? La uso tanto, come sto studiando, la uso perché mi aiuta a fare un sacco di riassunti e di fare di schemi su cose un po' complicate.
1: Certo.
0: E snellisce un po' il tempo perché il cervello è quello che
1: asciuga un attimo, perché già asciughi tu. Curati.
0: Questa non è una puntata contro di me.
5: Buon pomeriggio, ma stiamo scherzando, ma io li uso in continuazione per qualunque cosa, dalle ricette a come costruire i pasti, ai workout, tutto, qualunque cosa. Non so come far funzionare un software, faccio la foto e via ander.
1: E via ander.
0: No, io vorrei sentirti perché questa roba che ti spiega, cioè come ti spiega, cioè il workout, cosa gli dici?
1: A me quando, sai che mi sono approcciata alla corsa.
0: Voglio essere magro entro domani?
1: Mi sono approcciata alla corsa e l'obiettivo nostro è andare a Palermo a novembre a
0: fare la mezza.
1: Linus mi ha detto quando eravamo a Bari, Cosa ti ha detto
0: Linus?
1: Mi ha detto, chiedi a ChatGPT di farti un programma che ti porterà poi a riuscire a correre a novembre 21 km.
0: Hai chiesto?
1: Ancora no.
0: No, allora però lo facciamo dopo. Okay. Proviamo a farlo in tempo reale, perché dobbiamo farla insieme. Allora, ci sono i due sondaggi su Pinocchio DJ. Quanto spesso usi l'intelligenza artificiale e per cosa usi l'intelligenza artificiale? Al 347 342 5220, in che cosa tutti i giorni ti svolta la vita?

0: quando hanno cominciato a capire come funziona, che sia ChatGPT, che sia Gemini, quella che avete trovato tra le mani o nei vostri telefoni, parliamo di intelligenza artificiale. Allora, secondo i dati,
1: sì,
0: nel 2024 in Italia le persone che usavano ChatGPT non per lavoro,
1: okay,
0: quindi per le cose personali, erano insomma il 53%.
1: Ok, quindi si usa per la maggior parte nel tempo libero, diciamo.
0: No, 53%. Il 53% degli italiani nel 2024 la usava fuori dal lavoro.
1: Esatto.
0: Nel 2025 siamo già al 73%.
1: Ancora di più.
0: Quindi, okay, se è nata come una cosa che è arrivata magari più per gli addetti, per i tecnici, per un certo tipo di mestieri, ormai sta diventando, lo sentiamo dai vostri messaggi, compagnia quotidiana.
1: Sì.
0: Allora, i grandi ambiti sono i consigli pratici.
1: Sì.
0: Spiegare dei concetti difficili, fare del chiedere delle cose che non si sono capite, anche il significato di alcune parole, ricerca informazioni,
1: okay,
0: ricette per esempio,
1: sì, sì,
0: o come piantare i tulipani, sì, in che stagione, oppure vi sento e vi vedo, è inutile che fate finta di niente, quelli che hanno dei sintomi dicono vabbè, facciamo un controllino.
1: Allora, il 90% delle persone che consulta ChatGPT lo fa per avere una consulenza medica, anche io lo faccio, cioè tipo adesso quando io faccio gli esami del sangue, poi il referto lo mostro a ChatGPT che me lo spiega facile. Ecco, farsi dare però una cura da ChatGPT non è consigliato.
0: No, non si fa, non si fa. Però sta sostituendo il web, cioè perché
1: sì, prima
0: fa lei la
1: Google,
0: ricerca.
1: Adesso,
0: esatto.
1: Sì, sì,
0: poi per la scrittura, che sia sul lavoro o per lo studio, la gente fa i riassunti, si fa fare le mail, si fa fare le presentazioni. Sai le famose presentazioni delle call?
1: PowerPoint,
0: sì, sì, tutti fatti da ChatGPT, le traduzioni dei testi.
1: Sì.
0: E infine l'altro ambito è la conversazione, cioè ormai sempre di più, a partire dalle persone più giovani, ma mi sembra di capire dai messaggi, anche quelle meno giovani,
1: sì,
0: cominciano a avere quel rapporto personale,
1: confidenziale,
0: no? Dai, raccontami qualcosa di carino, fammi ridere, dimmi una barzelletta, te ne dico una io, e via così.
1: Se volete dirci, sempre al 347 342 5220, come avete chiamato il vostro, la vostra ChatGPT, perché sicuramente gli avete dato un nome, fatelo pure, sentitevi liberi.
0: Contiamo su di voi.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Sono molto contento di quello che sta per succedere, perché alle 17.40 la Vale si adopererà in un piccolo esperimento, perché una delle applicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, secondo quello che viene scritto negli articoli che ne parlano, è un argomento su cui la Vale è regina.
1: Sì, sono abbastanza forte. Diciamo che l'intelligenza artificiale è molto utilizzata per raccontare le nostre emozioni, quindi è molto utilizzata per scrivere messaggi di rottura, per esempio, o per ricevere supporto nella stesura di scuse o di spiegazioni.
0: Quindi, certo.
1: È anche tanto tanto utilizzata da un terzo delle coppie che sono in procinto di sposarsi per scrivere le promesse nuziali.
0: Veramente.
1: Che è quel momento, effettivamente la promessa nuziale è quel momento in cui, ma un passo dal matrimonio, tu ti devi mettere a scrivere cosa prometti all'altra persona e te ne vai regolarmente in sbattimento, perché non sei abituato a scrivere una roba del genere, non sai bene che casa, che dove andare a parare.
0: Un po' perché magari vuoi dire delle cose che nella coppia ci sono chiare, però c'è bisogno di verbalizzarle e non sempre sei abituato a usare le parole giuste.
1: Certo.
0: Secondo, già che ci sei e che è una cosa che ormai è pubblica, vorresti che fossero belli, far bella figura,
1: impressionare.
0: Efficaci.
1: Sono nati generatori gratuiti, ce n'è tantissimi, se fate delle ricerche con l'intelligenza artificiale sicuramente ve li segnaleranno, che permettono di creare promesse nuziali in pochi minuti, proprio fatte ad hoc. Io ho usato ChatGPT oggi e gli ho scritto soltanto questo. Ho conosciuto Diego più di 20 anni fa in radio. Da colleghi siamo diventati amici e poi ci siamo innamorati.
0: Ma cosa mi vuoi dire oggi?
1: Insieme a noi la Pina, non l'ho voluta tagliare fuori.
0: Brava,
1: chi conduce
0: bene.
1: Con noi Pinocchio su Radio DJ. Adesso io e Diego vogliamo sposarci. Mi scrivi le promesse del matrimonio?
0: Mamma, che bello!
1: Me le ha scritte.
0: Oddio, penso che mi commuoverò. Perché poi fa così.
1: Allora, caro Diego, ci siamo conosciuti tra voci, musica e risate più di 20 anni fa. Eravamo colleghi, complici dietro a un microfono, e senza accorgercene siamo diventati casa l'uno per l'altra.
0: Abbiamo anche limonato,
1: Voglia.
0: Una volta. Però.
1: In mezzo a noi, sempre, amicizia vera, condivisione e quel modo unico di capirci al volo. Oggi sono qui perché sceglierti non è mai stato un caso. È stata una strada percorsa ogni giorno, passo dopo passo. Ti prometto di esserci, nelle giornate leggere e in quelle storte, nei silenzi e nelle risate che ci fanno piegare in due. Ti prometto di ascoltarti davvero, anche quando le parole saranno poche o difficili. Ti prometto di non smettere mai di cercarti, anche dopo anni, come la prima volta. Di proteggere quello che siamo, senza mai dare nulla per scontato. Ti prometto di continuare a costruire con te sogni, idee, viaggi e quella quotidianità che è la nostra parte più bella. E soprattutto ti prometto questo: continuerò a sceglierti ogni giorno con la stessa certezza di oggi, perché tra tutte le vite possibili la mia preferita è quella con te. Non male,
0: bellissima. Hai promesso di ascoltarmi anche quando canto forte Britney Spears. Mi dispiace,
1: l'hai
0: promesso. Allora vedrai cosa ti rispondo.

0: Grazie Gaia, 17.47 oggi ci vengono a trovare per cantare in trasmissione in diretta, voglio immaginare così. Abbiamo ricevuto delle impressioni dalle promesse che la Vale mi ha fatto, scritte dall'intelligenza artificiale, con l'ipotesi che dopo tutti questi anni insieme volesse farmi le promesse di matrimonio.
1: Sì, tra l'altro dando pochissime indicazioni, naturalmente fossi stata più precisa sarebbero state ancora più incisive.
0: Eppure hanno fatto il loro effetto, perché la Jo ci scrive ho la pelle d'oca, mentre Cristina ci scrive ma io mi ero commossa al matrimonio di mia cognata e scopro oggi che sono esattamente le stesse parole, quindi era già GPT? Può essere.
1: Vabbè, ma l'amore ha parole universali che sembrano sempre uguali, ma
0: poi se funziona, se commuove.
1: Infatti.
2: Piante che non conosco, insetti, faccio una foto e chiedo a Chatti. Tutto in continuazione.
0: Piante,
1: Chatti,
0: piante,
1: non ha tregua.
3: Chatti. Chiedo aiuto a Gemini o a ChatGPT? Dipende dalle cose che devo fare. Mi fa le tabelle Excel con i conteggi, mi scrive le lettere. L'adoro, è la mia nuova amica, ciao.
0: Amore, però sì, grazie, sei stupenda, presa benissimo. Quale usi per cosa? Perché a questo punto scambiamoci le informazioni.
4: Pinocchi, venerdì parto con le mie amiche per un weekend di addio al nubilato e oggi abbiamo chiesto a ChatGPT se mettere un vestitino per la serata danzante o se mettere jeans e décolleté. Fate voi.
1: E non ci dici cosa mi ha risposto.
0: Infatti.
1: Maledetta.
0: Poi.
1: Aspettate ragazzi,
0: Non stiamo dietro ai messaggi.
1: Finché non parte stiamo qui, guarda.
0: No dai, allora vi diciamo che tra poco parliamo anche di come si può riconoscere un testo scritto dalla I, e le cose più strane fatte, le domande più strane fatte a ChatGPT e le imprese incredibili fatte grazie a ChatGPT.
1: Allora, è partito ma lo sentiamo dopo.
0: Dai, okay. A tra poco.

0: Ma che bello avervi avute qua. Grazie Sabrina Carpenter e Madonna.
1: Oggi un via vai questo studio. Solo ragazze simpatiche.
0: Ma sì, onorati. 18.05 di questa puntata di Pinocchio, mercoledì 6 maggio, nella quale stiamo cercando di capire in che cosa tutti i giorni l'intelligenza artificiale ci svolta la vita, ci dà delle soluzioni. Vi ricordiamo che ci sono due sondaggi su Pinocchio DJ, l'account Instagram. Il primo chiede quanto spesso usi l'intelligenza artificiale. Il secondo chiede per che cosa usi l'intelligenza artificiale. Consigli pratici, salute, lavoro studio, per chiacchierare.
1: I numeri non ce li dici però.
0: Allora, consigli pratici siamo al 50%, cioè metà delle persone che hanno risposto al sondaggio chiede cose certo. Cosa cucino stasera. Cose così. Salute 4%,
1: che va in controtendenza con un dato che ci vuole tutti ossessionati dalla richiesta di informazioni legate alla nostra salute a ChatGPT.
0: Evidentemente chi ha scritto l'articolo ha fatto sondaggi non interpellando noi di Pinocchio.
1: Che succede spesso.
0: Lavoro studio è l'altra grande metà del cielo, cioè il 45%, per chiacchierare uno solo.
1: Sì.
0: Sì. Però nel frattempo ci avete inondato di messaggi, li sentiamo un po'.
1: Sì.
2: Ciao Pinocchi, per me l'intelligenza artificiale è il giudice assoluto delle dispute tra me e mio marito. Quando io dico una cosa e lui dice l'esatto opposto, ok, sentiamo chat che dice.
0: Chat,
2: ovviamente,
0: il giudice.
2: Ha sempre ragione.
0: Tanti licheri della
3: Ciao,
0: coppia.
3: Pinocchi. Io l'intelligenza artificiale di solito la uso quando devo aiutare mia figlia in quinta elementare a fare analisi logica e analisi grammaticale.
1: Non sei la sola, tantissimi genitori all'ascolto hanno scritto che ne fanno questo uso, giustamente.
0: Chi se la ricorda, tanto quanto la grammaticale, ma la logica.
1: Ma figurati.
4: Io proprio ieri ho ritrovato una moneta nella cantina di una mia casa in campagna e l'intelligenza artificiale mi ha aiutato a scoprire che si tratta di un denario relativo all'imperatore Traiano e la conquista della Dacia, databile tra il 98 e il 117 secolo d.C.
0: Ma scusami, ma quindi è un patrimonio?
1: Allora, bisogna stare anche un po' attenti, perché spesso l'intelligenza artificiale, per compiacerti, magari ti dice cose non proprio vere.
0: Sì, di solito tende a dire comunque sei bravissima, che bella idea che hai avuto.
1: Però se così fosse una moneta di
0: Scusa, vuoi, perché ci dici solo la metà? Perché vuoi che non abbia chiesto poi dopo quanto vale?
1: Sì, ma non vuole dircelo.
0: Non vuole dircelo, fai bene.
5: Io la uso per fargli analizzare le cacche del mio cane.
1: Ecco.
5: Ho un cane con IBD, che è una problematica purtroppo abbastanza diffusa e abbastanza seria, e per non mandare continuamente le foto alla sua nutrizionista le faccio vedere a ChatGPT. Se mi dici che vanno bene, che il cane sta bene, io ricomincio a respirare.
1: Sai che mi hai dato una bella idea, perché anch'io appunto anche Gina ha dei problemi legati all'intestino e ho una collezione di cacche che poi giro alla veterinaria, che forse varrebbe la pena far girare prima all'intelligenza artificiale.
0: Sai cosa ti dico? Io

0: sai, l'intelligenza artificiale.
1: Sai cosa ti dico? Io non ho un cane, ma a questo punto la foto la faccio anch'io e chiedo informazioni.
0: Ancora uno.
1: Dai.
2: Ciao Vinocchi. Allora, io qualche giorno fa ho cambiato il termostato della caldaia grazie all'intelligenza artificiale. Facevo le foto e lui mi diceva passo passo quello che dovevo fare: stacca il filo blu, attacca il filo rosso,
0: che è una bomba,
2: stacca la corrente, riattacca la corrente, e ci sono riuscito.
1: Bravo.
2: Ho cambiato anche la maniglia della porta blindata, che non è una maniglia normale, proprio quella della porta blindata devi seguire dei passaggi.
0: Bravo.
2: Fantastico, è fantastico.
0: Ma sei fantastico,
1: sì,
0: tu,
1: sei fantastico.
0: Gioca, stai perdendo i colpi,

0: 18 e 12 su Radio DJ. E insomma, questa intelligenza artificiale la usiamo proprio per tante cose. La usiamo per le cose personali, la usiamo per il lavoro, la usiamo con i figli.
1: Sì,
0: ma abbiamo avuto un messaggio per spiegarci qualcosa che ancora non abbiamo detto, ma forse perché né io né te, Vale, siamo tanto come dire, preparati sull'argomento.
1: No, ma per niente, per questo ero così insicura oggi pomeriggio. È arrivato questo messaggio.
2: Ciao Pinocchi, io sono in macchina e stanno costruendo 3 data center per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
1: E siccome volevamo saperne di più e capire meglio, abbiamo chiamato il diretto interessato, quello che il messaggio ce l'ha mandato, Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, innanzitutto, grazie che ci hai voluto scrivere questo messaggio per insegnarci una cosa. Primo.
3: Prego.
0: Grazie. Allora, quanti anni hai?
3: 10.
0: 10 anni, che classe fai?
3: Quinta.
0: Quinta elementare.
1: Senti Edoardo, non so se hai capito, io e Diego siamo un po' indietro su questo argomento, non è che siamo proprio ferratissimi,

0: Volevamo che ci spiegassi di cosa ci stavi parlando.
1: Sì, ce lo ridici bene, che così proviamo a capire.
2: Ok. In pratica, vicino a casa mia stanno costruendo delle grandi costruzioni per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
1: Ho capito. Ma cioè, custodire, secondo te dove le tengono? Cioè, le mettono in dei cassettini? Cioè, come funziona? Secondo te,
2: Secondo me le tengono in un grande macchinario dove ci sono degli hard disk.
1: Ah, gli hard disk.
2: Lì custodiscono tutte le domande.
0: Cioè, tu pensa che Diego pensava ci fossero dei cassettini,
1: ma io sono un po',
0: cioè,
1: tonto.
0: Si tratta quindi di un computer molto molto grande?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, sì. Grande direi, non più quanto.
1: Chi è che parla lì? Lo spirito guida? È la mamma.
2: Sì, è la mia mamma.
1: È la mamma, okay, cara. Okay. Senti, ma è strano perché adesso mentre tu parlavi spiegavi, no? Io me lo immaginavo questo grande computer e dicevo, però conservare tutte le domande, magari certe domande sono un po' stupide perché a volte le facciamo le domande stupide a ChatGPT, cioè per esempio banalmente qualcuno dice io faccio un sogno, mi sveglio e chiedo di interpretarlo a ChatGPT.
0: Tanti lo fanno.
1: Che dico, per carità, è carino al momento, ma forse ci vorrebbe forse qualcuno che ogni tanto butta via qualche domanda magari meno intelligente, non lo so, cosa ne pensi?
2: Sì, secondo me è vero.
0: Ma tu l'hai mai, tu utilizzi il computer abitualmente o a scuola?
2: No.
0: No.
2: No. Non lo utilizzo a scuola.
0: Ok, lo usi a casa con i tuoi?
2: Sì.
0: Ok. E hai mai provato a fare delle domande?
2: Sì.
0: E tipo cosa chiedi tu?
2: Cioè, per esempio, una volta ho chiesto delle foto che si vedevano, che si vedeva la Terra dallo spazio.
0: Ah, bellissimo.
1: Quando adesso hanno fatto la missione spaziale, quelle foto lì?
2: Sì.
1: Come erano? Belle? Ti sei emozionato?
2: Sì, erano bellissime.
0: Amore, ma perché tu sei appassionato di spazio?
2: Sì.
1: Ti piacerebbe fare l'astronauta da grande?
2: Sì, mi piacerebbe.
1: Sì, capisco. La Terra da lontano è molto bella.
2: Sì.
1: Poi da vicino.
2: E ho visto l'Italia.
1: Hai visto l'Italia? Com'era?
2: Era luminosa.
0: Ah.
1: Sì. Sempre le luci accese. C'è gente che non ha neanche ancora tolto l'albero di Natale, figurati. Senti, Edoardo.
0: Grazie
1: mille.
2: Prego.
0: Senti,
2: prego.
0: Se hai altre notizie relative a qualsiasi ambito, non solo tecnologico, informatico, astronomico, tu scrivici, noi ti richiamiamo subito.
1: Sì, fai proprio parte del programma. Va bene?
2: Va bene.
1: Dai.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao Pinocchi.
0: Ciao. Oh, l'ho capita io.
1: Sei stato bravo.
0: Tu i cassettini, va.
1: Ma
0: dai.
1: Che ne so.

0: Abbiamo preso questa direzione nel mondo, stiamo interagendo sempre di più con le intelligenze artificiali, o per cose importanti, ma anche per un sacco di cosette di tutti i giorni.
1: Esatto.
2: Volevo dire che sono un'insegnante di inglese, anche molto ben titolata, ma i compiti dei miei studenti li faccio correggere da ChatGPT.
1: Lo stoppo qui perché stava uscendo la tua vera voce.
0: Dai.
3: Mia moglie la usa per modificare la disposizione dei mobili, cosa fantastica. Il problema è che poi li devo spostare io.
1: Certo.
0: Oh, cambia idea lei, eh?
1: Sì. Ma sai, a volte sposti un comò e ti cambia tutta la casa.
0: Sai come sembra più grande? Esatto, un attimo,
1: Esatto.
4: Io la uso così, ChatGPT, che poi è Gemini, gli faccio fare le foto. Del tipo, mi piacerebbe questa parete in verde, come ci sta? Questa in rosso, come ci sta? Mi fai delle righe? Oppure, dato che sono un po' cicciottello, dico, mi fai con un fisico della Madonna?
0: Ecco.
4: E qui mi slumo.
0: Ti slumi? Come ti piaci poi?
1: Ora, ancora uno.
0: Dai, uno.
5: Ciao Pinocchi, buonasera. Allora, un mio amico ha utilizzato l'intelligenza artificiale, perché noi tutti lunedì sera giochiamo a poker, e ha raccolto tutte le ultime 10 giornate di poker e si è fatto fare tutti i grafici per vedere la classifica generale, il ROI, quindi il ritorno dell'investimento, l'andamento, e ha fatto tutti questi grafici fighissimi che noi ci guardiamo e analizziamo.
0: Mi immagino un'eccitazione con tutti questi grafici, però contenti voi. Oh, in che cosa l'intelligenza artificiale vi svolta la vita quotidiana? 347-342-5220.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sembra 007.
1: È 007.
0: È 007, ma non è il film, bensì il videogioco. Lana Del Rey su Radio DJ con una canzone che si intitola First Light. Domanda tecnica, casalinga però anche.
1: Sì.
0: Da dove vi arriva la prima luce che vedete nel giorno? Che tradotto significa? Dormite con le tapparelle completamente
1: no.
0: giù?
1: No. Beh. No, arriva da fuori.
2: Io
1: no.
2: Sì, io,
0: tu sì,
2: io
0: tu
2: buio
0: sì.
2: Assoluto.
0: Catacomba, tu.
2: Catacomba, sì. Caldo.
0: Sarcofago di Chernobyl.
2: Però arriva dal bagno, perché da lì rimane la finestra okay. aperta e la porta aperta.
1: Cioè
2: quindi,
1: capisci che è giorno.
2: Sì, sì, da lontano arriva la luce.
0: Una lama
1: certo.
0: di luce,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: si dice certo. in questo caso. Alex, tutto chiuso?
3: No.
0: Ah.
1: No, poi dipende,
0: no,
1: dipende dalle tapparelle che hai. Io ormai sono
0: se hai le persiane,
1: mille anni che
0: è più complicato.
1: Con le persiane non c'è niente da fare. Proprio.
0: Le iraniane, sì.
1: Le
0: persiane, sì,
1: bravissime.
0: Poi
1: le Iran
0: le chiameranno persiane anche loro.
1: Non
2: le
1: credo.
2: Italiane,
1: forse
2: italiane.
1: Le europee, sì, esatto. Le italiane.
0: No, io lascio proprio un piccolo fascio di luce che entri, che mi sveglia. In realtà, se prima lasciavo la tapparella leggermente sollevata.
1: Sì, che entrava
0: che entrava anche il freschetto con la finestra aperta. Ma da quando c'è il gatto, se lascio la finestra un pochino aperta, quello esce e poi vallo a prendere.
1: Poi la moglie dorme.
0: Sì.
1: E cioè, ho detto dorme dicendo intendendo
0: piano. Non c'è! Stamattina
1: certo.
0: la stessa scena, perché oggi purtroppo il plotone di esecuzione si occuperà delle...
2: No, la fate sterilizzare,
0: sì,
2: poverina.
0: Sì. Un gatto in casa non puoi averlo in calore, insomma.
1: Cioè,
0: puoi
3: di solito il primo calore glielo devi far fare.
0: Fatto.
3: L'ha fatto. Tu
0: fatto? Sì, si è sfogata, ci ha sfinito per 10 giorni.
1: È stato brutto, basta.
0: È brutto per lei, è brutto per noi, adesso basta. La cosa brutta è che la sterilizzazione nei gatti maschi è un'operazione molto molto semplice. Nel caso delle femmine è un vero e proprio intervento. Quindi, cambiamo argomento. Era Lana Del Rey, la cantante che avete appena sentito. Quando io sento nominare il termine Rey, mi viene sempre in mente Orei,
1: Pelé.
0: Che era Pelé,
1: Pelé
0: no?
1: Assolutamente.
0: L'imperatore, insieme con Maradona, dei numeri 10.
1: Certo, tu saprai benissimo che Maradona è meglio Pelé.
0: Stavo aspettando. E oggi, ahimè, come saprete, di un grande numero 10 si sta molto parlando.

0: anche il nome di Evaristo Beccalossi, no? L'avete appena sentito anche nel notiziario, ma la notizia sicuramente vi sarà arrivata anche nel telefonino questa mattina dalla vostra chat di amici, qualunque sia la squadra per la quale fate il tifo. Già il nome di Evaristo era qualcosa di distintivo, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè non era Paolo Rossi.
1: No, esattamente.
0: Perché c'era l'attore e c'era il calciatore.
1: L'attore di cui parleremo tra pochissimo.
0: Esatto. Evaristo Beccalossi. Cioè non ne nascono più che si chiamano così, no. Col nome e con il cognome incastrati in quella maniera.
1: Sì,
0: no?
1: Tra l'altro, sì. Il nome di un
0: che
1: papa.
0: L'Inter degli anni 70 era specializzata. Tarcisio Burgnic, sì. Giacinto Facchetti, già. Evaristo Beccalossi.
1: Sì, se vogliamo andare anche...
0: Non sono interista, che qualcuno ogni tanto mi dice te che fai il tifo per l'Inter,
1: sì,
0: certo. È quello lì.
1: Sono
0: quello
1: io
0: lì.
1: Che faccio il tifo per l'Inter. Vabbè. E urlo molto. No, anche a Stutillo Malgioglio.
0: Sì, che
1: volevo
0: era un po' meno popolare.
1: Direi,
0: comunque.
1: Decisamente. Ma Beccalossi stesso ha fatto 6 anni in Serie A.
0: Solo?
1: 6 anni all'Inter.
0: E avevano una carriera più breve.
1: Però proprio pochi, perché molti ne ha fatti al Brescia. Mm-hmm. Poi all'Inter è durato... relativamente poco, solo 6 anni,
0: sì.
1: Poi è andato alla Sampdoria, poi al Monza, poi poco altro.
0: Chi è che
1: altro.
0: Lo chiudeva in nazionale? Antonioni,
1: lo chiudeva Antonioni.
0: Che però era un po' diverso, Antonioni però, era un vero regista.
1: Però comunque...
0: Lui era un Roberto Baggio, lui era un
1: c'è
0: fantasista.
1: Tutto, c'è
0: no?
1: tutta una leggenda da lui non confermata, e credo di potermi fidare, secondo la quale durante un Inter-Juventus 4-0 Beccalossi fece un tunnel a Furino, il quale gli disse tu in nazionale non ci andrai mai.
0: Ma il problema è che neanche Furino ci è andato in nazionale.
1: Tra l'altro, però
0: quindi,
1: sai che la nazionale...
0: Dall'alto di che cosa gli era detto Paolo Beppe?
1: La nazionale era certo. Zoff, Gentile, Cabrini.
0: No, perché devi sapere, Matteo, che le carriere di allora duravano molto poco, anche perché, come ci hanno raccontato un paio di mesi fa Boniek e Tardelli, quando sono venuti a vederci i grandissimi Boniek e Tardelli, la grande Juve di quegli anni, quella di Platini, aveva fondamentalmente 11 giocatori buoni,
1: sì.
0: 11 titolari e 3 o 4 riserve che ogni tanto giocavano.
2: Quindi giocavano spesso, si consumavano.
1: No, perché
0: c'erano
1: si
0: meno
1: giocava
0: partite,
1: di meno.
0: C'erano meno partite, sì, però comunque non c'erano le 5 sostituzioni come adesso.
1: No, vi ricordo, campionato a 16 squadre,
0: esatto.
1: Contro le 20 di adesso. Quindi
0: un
1: vuol
0: po'
1: dire
0: meno partite.
1: 8 partite in meno.
2: Sì, e molti meno tornei. Cioè, c'erano,
1: ma molti meno
2: c'erano,
1: tornei.
2: C'era
1: tutto
2: solo la Serie
1: meno,
2: A,
1: tutto meno.
0: No, c'era anche la Coppa dei Campioni. Ma la Coppa dei Campioni la faceva soltanto la squadra che vinceva lo scudetto.
1: Quindi meno
0: squadre. Non come adesso. Adesso 7 squadre per l'Italia l'anno dopo giocano le coppe. Ma non è di questo
2: ma
0: che stiamo
2: parlando.
0: No,
2: era meglio, assolutamente. Non
0: sì,
2: era
0: sì,
2: meglio.
0: Sì, sì, sì. No, dai, due parole su Beccalossi, che rappresentava proprio il concetto di numero 10. No? Il numero
1: sì.
0: 10 viene definito come il fantasista, ma gli aggettivi che vengono usati sono sempre quei due lì in coppia. No? Genio e sregolatezza. Pelé non era tanto sregolato,
1: no,
0: anzi era uno
1: no.
0: molto preciso, però i vari Maradona, Gascogne.
1: Ma anche il Becca fumava
0: no,
1: tra un tempo e l'altro.
0: Il Becca, soprattutto
1: fumava
0: il Becca.
1: Tra un tempo e l'altro, e quando non era contento delle sue Muratti andava da un suo credo Ambu, non lo so, mi ha detto perché lui aveva il Malborino.
0: Ambu.
1: Allora andavo dal Malborino.
0: Ambu,
1: sì, sì. Ambu gli prestava anche la macchina.
0: Ambu,
1: io...
0: Ambu fidanzato con la sorella di Marisa.
1: Sì, ecco, vedi.
0: La mia prima
1: vedi,
0: fidanzata.
1: Vedi. Era un altro calcio. C'era un presidente all'Inter che si chiamava Ivanoe Fraizzoli, che li obbligava tutte
0: capito?
1: Le domeniche.
0: Ivanoe.
1: Tutte le domeniche mattine dovevano andare a messa.
0: Sì, sì,
1: tutte
0: sì,
1: le domeniche.
0: Sì.
1: Non faccio nomi e cognomi, ma un giocatore dell'Inter in quegli anni, insomma.
2: Bestemmiava.
1: No, diciamo che ebbe un rapporto completo con una donna e questa donna rimase in stato interessante.
0: E?
1: Ti devi sposare. E si sposò. E si sposò.
2: Perché era il padre.
1: Sì.
0: I presidenti
1: mondo.
0: Una volta più che i padri erano i padroni.
1: Esattamente.
0: Dei giocatori.
1: Un altro
0: in
1: mondo.
0: In un senso più romantico, ma in qualche modo erano i padroni. Abbiamo nominato involontariamente Paolo Rossi. Beh, c'è una cosa che lega l'attore Paolo Rossi a Evaristo Beccalossi e della famosa storia dei due rigori consecutivi tirati e sbagliati.
3: Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò.
0: E questa è la prima parte.
1: Il primo rigore.
0: Che anno era? L'81-82?
1: 82-83. Avversari? Inter Slovan Bratislava. C'ero. Sì, sì, sì. Me l'ha confermato il mio amico Matteo Vasini. L'avevo rimosso.
0: La corazzata di Bratislava.
1: Esattamente.
0: Danno all'Inter, come sempre, un altro rigore. Già a quegli anni proprio. Secondo calcio di rigore e...
3: ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio invece no, puttana Eva, ma che no. Aspetta, prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato. E risbagliò.
0: L'aveva paura.

0: da un giocatore.
1: Grazie Francesco e un abbraccio a Evaristo e
2: un
1: anche ai suoi,
2: a Nagaia, ai suoi familiari. Alla famiglia tutta.
1: Insomma. Oggi è una giornata che celebra una ricorrenza molto importante, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori del Friuli che 50 anni fa vivevano un momento terrificante, visto che oggi è l'anniversario, 50 anni del terremoto appunto del Friuli. Parlami.

0: Ancora uno. Faccio Elisa ogni tanto, ma non mi piace riascoltarmi.
1: È male.
0: Mi capita ogni tanto. Domenica mattina c'era il best e ho risentito. E sai perché non mi piace? Perché so già quello che dico, parola per parola. E mi sembra di dire delle banalità. In realtà sono cose interessantissime, come sapete. No, 50 anni fa, oggi, era sera.
1: Ma sei sicuro che
0: era ora di cena? Beh, non è che me lo sono inventato io. C'è anche... Ci sono pagine della regione Friuli sui quotidiani questa mattina. La terra ha tremato, ma il Friuli si è piegato. Qualcosa
1: faceva di caldo lì.
0: Faceva caldo, bravo.
1: Che facesse, faceva anch'io caldo
0: questo
1: da
0: ricordo.
1: Giugno.
0: Beh, proprio. Tu eri piccolo però.
1: Sì, però mi ricordo perfettamente. Un ricordo
0: 76, cosa dici?
1: 9 anni.
0: Io avevo 18, 19. Ero andato in motorino con un mio amico a casa di un altro mio amico. Era appunto subito dopo cena, per cui il terremoto c'è stato mentre noi eravamo sul ciao.
1: E quindi non hai
0: non l'abbiamo sentito. Ma quando siamo arrivati a casa di questo mio amico, il lampadario del salotto ancora oscillava, no? Ed era successo qualche minuto prima, insomma.
1: Sì, sì, grandi...
0: e siamo a Milano, figurati.
1: Sì, molto lontano, grandi lampadari.
2: Davvero?
1: Sì, fino laggiù.
2: Giuro, a Torino. Io ero in cucina a quel momento, me lo ricordo perfettamente.
1: Anch'io ero in cucina. Beh, d'altronde era subito dopo l'ora di cena,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Si sbaraccava. Mi ricordo, poi scesi in strada, tutti in strada.
0: Certo.
1: E c'erano alcuni che io guardavo con una certa arietta di sufficienza, qualche mio coetaneo già in pigiama. Sfigati, già in pigiama.
0: Perché la mamma li aveva già...
1: Perché la mamma li obbligava...
0: Aveva già mandato a dormire.
1: Io invece figlio di gente che lavorava, tutti e due, figurati, lei arrivava a casa alle 19.45, mia mamma, per cui... No pigiama.
0: Beh, comunque ricostruito in tempi
1: record
0: e anzi quasi approfittando di quell'occasione per fare dei grandi miglioramenti. Chiaro che potendo scegliere se ne sarebbe fatto volentieri a meno. Allora, abbiamo parlato di Beccalossi che non c'è più, abbiamo ricordato il Friuli, è il momento di qualche cagata. Avrei avuto alcuni argomenti da trattare questa mattina, anche perché l'avrei trattato a furor di popolo, come si dice, perché è una settimana... che mi arrivano, esatto,
1: sì, pavone,
0: che mi arrivano i messaggi di questa storia di Ravenna, no? Sì, Punta Marina è la parte di Ravenna che si affaccia sul mare, quella dove c'è la Pineta, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Perché arrivano cose sul pavone? Perché io
0: sfido chiunque a non sapere quello che sta succedendo.
1: Non c'è dubbio, ma perché proprio a te? Perché... Linus più volte si pavoneggia, sbatte i suoi giganteschi occhi blu e dice io rei sono il migliore.
0: La vanità è il... come dire, è
3: il sale della vita.
0: No, la vanità è la debolezza di qualunque essere umano. E io ne sono sicuramente
1: tutti
0: munito. Beh, insomma, che cosa è successo? Che ci sono questi pavoni che hanno invaso questa cittadina. Ne ha parlato già abbondantemente il trio Medusa questa mattina. Non è che ci sia tantissimo da aggiungere. Però guardando questo filmato c'è un passaggio che fa ridere in particolare. Perché vengono intervistate un po' di persone, no? E ognuna si lamenta in una maniera differente. Qualcuno con un po' di sufficienza, qualcuno è scandalizzato. C'è l'insegnante che dice i bambini non possono andare a giocare nel giardino della scuola perché è pieno di cacche e di pavoni.
1: Sì.
0: C'è uno che poverino deve aver avuto un intervento o un problema alla voce.
3: E comunque l'hanno messo.
0: E comunque
3: nel
0: l'hanno messo.
3: Sì.
0: Ma soprattutto c'è, come dire, la presidentessa del movimento.
3: La Masaniella.
0: Sì, No Pav. Del movimento No Pav.
1: Quanto sei
0: che parla come un pavone. Sentitela.
4: Siamo colonizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare. È ora di smetterla!
0: Perché c'è una cosa meravigliosa dei pavoni, che sono molto litigiosi, ma non sono esattamente sveglissimi. E quindi quando si trovano davanti a una superficie lucida che riflette la loro immagine,
3: cominciano a beccare.
0: La beccano e hanno spaccato, hanno danneggiato le macchine.
3: Sì, tutto ciò che riflette, comprese le carrozzerie. Poi hanno il collo abbastanza potente, il becco acuminato e quindi bucano il...
0: Ma io volevo sapere... Non lo so, negli aeroporti, no? Vi ricordate che c'era il problema dei piccioni, insomma, dei volatili che poi finivano nei motori degli aerei e diventavano pericolosi, no?
1: Se tu vai all'aeroporto di Linate e parcheggi la Vespa, sai dov'è il parcheggio?
0: Sì, certo, a destra salendo la salitina.
1: Lì vicino c'è proprio la pista, è attaccata la pista e ci sono degli autoparlanti
0: che diffondono...
1: che diffondono
3: il verso,
1: ma potentissimo,
3: del
1: verso dei falchi, del predatore, delle predatore.
0: Esatto, i piccioni hanno i falchi, sì, soprattutto i rapaci fondamentalmente, sì, come predatori. Il tacchino, cioè il pavone, peraltro il pavone vola, va,
1: poco
3: perché
1: poco,
3: la coda pesa, però
0: sì, sì, sì, riescono ad alzarsi, sì, e infatti tendenzialmente loro stanno sul tetto delle villette, sì, questo è il loro habitat,
3: sì.
0: E
3: allora,
0: chi li mangia?
3: Chi li
0: attacca?
3: Il predatore naturale potrebbe essere il lupo, la volpe.
0: Ho capito, ma non è che puoi lasciare
1: Ravenna,
0: i lupi in giro.
1: No,
0: insomma.
1: Poi a Ravenna, i felini.
3: I felini.
0: I famosi lupi di Ravenna.
3: E poi c'è un predatore specifico, un solo esemplare.
4: Siamo colonizzati dai pavoni.
3: Lei
4: gente che dà loro da mangiare. È ora di smetterla! Smetterla!
0: Loro hanno paurissima di lei.
1: Di lei.
3: Sì, sì,
1: lei,
3: sì, sì. Quando la vedono scappano.
0: Sì, ma sì, lei si chiama di nome Marina e di cognome Punta.
1: Punta Marina.
0: Secondo me è lei il capo di tutto.
1: Volevo
0: questo.
1: Avvisarvi che io ho il sistema nervoso di quella signora. Totalmente.
0: Madonna, pensa a casa tua.
1: No, vabbè, proprio, guarda. È ora di smetterla!
3: Comunque i montatori della vita in diretta. Aspetta un attimo, Alex, volevo dire una cosa.
0: Sì, sì. Ma tanto c'è un po' di intro.
3: No, perché volevo mettere una cosa che mancava, secondo me, a quel servizio che è perfetto. Okay.
1: Perché
3: essere...
1: l'ha fatto Caterina Varvello, che ben conosciamo, io la conosco e anche tu.
0: Certo che la conosco.
3: Perfetto, perché
1: è certo la Cate.
3: Perfetto perché mischia l'informazione tradizionale a un qualcosa di grottesco, ma potevano usare questa base qui. Arriva tardi, ma arriva. Chi è che canta?
0: Rita Pavone, ma sì.
3: Avrebbero dovuto.
0: Ma guarda, io stamattina, se il trio non mi avesse rubato lo spazio, avrei voluto mettere una canzone di Rita Pavone, che è una canzone meravigliosa che si chiama Cuore.
1: Certo.
0: E credo che l'abbiano suonata già loro questa mattina. Una volta che avevo l'occasione per metterla, vabbè, la metteremo un'altra volta lo stesso.
1: Ci accontentiamo di Harry Styles, diciamo.
0: Che sta pianificando il doppio matrimonio.
1: In che senso?
0: Si sposa con Zoe Kravitz, ma fanno una cerimonia in Inghilterra per i parenti di lui e una cerimonia in America per i parenti di lei.
1: Però...
0: come i bravi ragazzi di una volta, hai capito? Gli artisti.

0: curiosità è: avrà scritto questa canzone prima di innamorarsi di Zoe Kravitz oppure quando l'ha scritta erano già in liaison e quindi dicendo "i miei amici" parlava di se stesso?
1: Secondo
0: perché
1: me
0: dice "i miei amici sono innamorati di una ragazza americana".
1: Non lo so. Vabbè. Mi hai spiazzato.
0: Glielo chiederemo quando ci verrà a trovare nei prossimi giorni. Insomma.
1: Perché verrà.
0: Certo. Passano tutti di qua gli One Direction.
1: Tutti.
2: Viene a portarci le partecipazioni.
1: Esattamente. I confetti.
0: Non col cioccolato, non mi piacciono i confetti. No. Col cioccolato personalmente. Poi insomma, io insomma, sul Mona... Vado una volta all'anno a fare la spesa.
1: Non hai idea di quello che abbiamo appena fatto, dicendo che Harry Styles verrà un aggiotaggio senza fine.
0: Giovanni, ciao ragazzi, lavoro a Linate e ormai le auto con gli altoparlanti che riproducono i rapaci non funzionano più. Vi potrà capitare di sentire invece degli spari sordi che riproducono i fucili. All'inizio non lo sapevo e mi sono cagato sotto. Cioè, quindi i piccioni vengono allontanati con un finto sparo.
1: Sì, evidentemente sì. Cioè funziona di più la paura dell'arma da fuoco, dell'essere umano, che dei propri simili. Hai capito come?
0: La macchina nera lucidissima di un mio amico, mentre era a un pranzo in un agriturismo, ha subito l'attacco di un pavone un po' scemo. Si salvò soltanto il tetto. Macchina completamente da riverniciare. Marco da Parma. Nella stazione di King Cross a Londra, una delle più importanti, c'è spesso il falconiere con il falco per non far entrare i piccioni all'interno della stazione, perché poi metti che entrano i piccioni tipo, che ne so, alla stazione centrale, no?
1: Certo.
0: Il soffitto è altissimo,
1: per
0: cui loro possono tranquillamente aggirarsi.
1: E quello secondo me accade, quello potrebbe accadere,
0: però io
1: diciamo.
0: Non mi ricordo alla stazione centrale piccioni.
1: Allora, più quando ero piccolo, robe di mia madre, ma poi non voglio dire vagare, non voglio dire. Ma tu andavi con la tua mamma in stazione centrale, con la tua famiglia?
0: A guardare?
1: No, a prendere il treno.
0: Certo,
1: ti è capitato.
0: Cosa dovevamo andare?
1: Volevo sapere se anche la tua mamma e il tuo papà ti tenevano così mentre c'erano i treni. Attendo.
0: Abbiamo capito da tempo che la famiglia preoccupazioni era un'altra, non la mia. La mia era molto più.
1: Attendo. E che cazzo.
0: Un paio di estati fa sono andata in Andalusia e a Siviglia mi è capitato più volte di incontrare pavoni in giro per le strade intorno all'Alcazar, che sono questi giardini meravigliosi nel centro della città stessa. Nei giardini ce ne sono molti di liberi e spesso escono e passeggiano per le strade attorno. Scritto da ascoltatrice.
1: Anche in Cappadocia, Marcello. Ci sono Cappadocia pieno di pavoni, non so per quale motivo, ma
0: si scrive Cappadocia
1: con la K, diciamo, con la K
0: è una docina.
1: Esattamente, bravo.
0: Come gli anagrammi di Rebus, come cavolo si chiama. No, c'è un altro gioiello qua per voi, ragazzi.
1: Che cos'è?
0: Lo tengo per dopo perché siamo un po' lunghi con la pubblicità, ma poi vi

0: Stevie Nicks, i Fleetwood Mac su Radio DJ. Se avete scorso, l'avete fatto, non so, l'anno scorso, ma anche ieri. Avete scorso il catalogo delle fotografie del Met Gala?
1: Ah, sì. Ma poi l'hanno fatto vedere anche ieri al telegiornale.
0: Però adesso tutti quanti abbiamo un telegiornale in mano, che è il nostro telefonino, e su quello c'erano delle gallerie infinite, no?
1: Non solo dei pavoni di Ravenna, ma anche del Met Gala.
0: Anche dei pavoni americani.
1: Esatto.
0: E quindi avrete sicuramente fatto il solito giochino: chi è questo? Chi è questo? Questo lo conosco, questo lo conosco,
1: esatto.
0: No? Perché saranno stati 50 quelli che si sono presentati con degli abiti clamorosi,
1: sì,
0: tendenzialmente ovviamente il pubblico femminile, cioè i personaggi femminili. Peraltro ho visto che alcuni avevano una specie di box tipo tenda, quadrato, con delle persone che si spostavano piano,
1: sì, sì,
0: e dentro il box c'era il personaggio che non doveva essere visto finché non arrivavano appunto nella zona della passerella.
1: Io ieri l'ho detto, carnevale di Viareggio.
0: Abbiamo cercato di immaginarcelo. Insomma, no? Ecco, fra i tanti che avete scorso e magari non l'avete riconosciuto, ma che era vestita in maniera clamorosa, c'era anche Stevie Nicks, la cantante che avete appena sentito, cantante di un gruppo meraviglioso che erano i Fleetwood Mac. Questo è Radio DJ, sono arrivati 100 milioni di messaggio. Allora, vediamo un po', indovinate a quale numero?
2: 342 522 1012. Forza spirici,
0: andiamo con ordine. Bellissima questa cosa con cui avete aperto, scrive un ascoltatore, che si riferisce alla finestra con che fa passare un po' di luce per svegliarti al mattino. Mi ricorda quando ho visitato la casa di Salvador Dalì a Cadaqués. Il maestro aveva fatto installare uno specchio in modo che al mattino il sole sorgendo illuminasse il letto dove dormiva per essere il primo spagnolo a vederlo.
1: Caspita!
0: Un po' matto, eh?
1: Completamente. Inoltre, adesso non ci vogliono nozioni di geografia, astronomia, ma

0: comunque non so se vi capita, ma in casa ci sono dei momenti dell'anno in cui entrano delle luci particolari.
1: Sono movimenti reciproci, no? Fra terra e sole.
2: Monange, per esempio, è allineato quel giorno lì.
0: Esattamente.
1: Bravo. Esattamente. Beh, che Salvador Dalì fosse un po' stravagante. Ricordiamo che viene appunto ricordato soprattutto per gli orologi squagliati.
0: Già, giusto.
2: Per i baffi e per la storia con Amanda Lear.
1: Sì, ma io la cosa che mi ricordo io invece di Salvador Dalì è che faceva il pisolino dopo pranzo,
0: sì,
1: ma non voleva che questo pisolino durasse tantissimo e non voleva mai entrare nella fase quella più profonda, mm-hmm, perché se tu ti addormenti e arrivi a quella fase poi dormi per 3 ore e quando ti svegli sei un po' rimbambito,
0: sì.
1: Quindi dormiva su una poltrona con un catino di metallo fra le gambe per terra e un cucchiaio in mano. Quando si addormentava definitivamente il cucchiaio gli sfuggiva, cadeva nel catino, faceva rumore e questo lo svegliava.
0: Si svegliava,
1: matto.
0: Beh, la stessa cosa che fate voi col telecomando, ecco.
1: Che cade, però c'è il guscio.
0: Che c'è il guscio, poi rimbalza, eccetera, eccetera. E comunque, amore, non è vero niente che stava con Amanta. Non è vero niente. Se l'è inventato quella. Oh, figura!
1: Una generazione di impostori.
0: Esattamente.
1: Comunque.
0: Questo secondo Malgioglio. Poi vedremo.
1: Sara dalla provincia di Asti. I miei genitori hanno i pavoni liberi in giardino. La mia chihuahua è una loro predatrice naturale. Sono terrorizzati da lei.
0: Ah, interessante.
1: E poi questa è molto bella. I piccioni erano come i cani, dice Gaspare, allevati dall'uomo. Poi nel 1800 l'uomo, dopo millenni che li allevava, ha deciso che non servivano più né come alimentazione né per l'invio di messaggi e a quel punto li ha cominciati a vedere soltanto come dei volanti, dei volatili fastidiosi.
0: Sì, sono topi che volano, adesso detta molto
1: come
0: male.
1: Come alimentazione. Sì,
0: sì, no, come... come fastidio, sì. Cioè noi li viviamo come una cosa sporca.
2: Anche come malattie.
1: Beh sì, perché vivono spesso in zone un po' marginali. Tuttora i piccioni sono stupiti di questa rivoluzione e ci guardano allibiti quando li scacciamo. Ma come? Non eravamo migliori amici?
0: No,
1: allora mettiamo una canzone e poi alla fine di questa canzone ci giochiamo il jolly.
0: Dai.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, i bradipi, avete presente quel simpatico animale lentissimo di cui un mio amico ha...
1: Certo, Linus.
0: Ha fatto anche la voce.
1: Ma non ho tempo di poterlo fare.
0: Ho letto una cosa meravigliosa nei giorni scorsi che per un attimo ho pensato che fosse una stupidaggine, stavo per dire che fosse una cagata, ma
2: lo era.
0: Allora, i bradipi, che fanno molta tenerezza, hanno una vita complicatissima perché loro sono consapevoli di essere molto lenti e quindi tutto quello che loro fanno questo è quello di
3: quello di cordialmente.
4: Ah. il bradipo è velocissimo.
0: Quindi loro sono consapevoli che il loro difetto, la loro debolezza più grande è la lentezza, per cui cercano di evitare tutte le situazioni in cui sarebbero particolarmente vulnerabili.
4: Anche il dispendio di energie cercano di evitare, bravo, perché ne hanno pochissime.
0: E vivono quindi per questo sempre sui rami un po' più alti degli alberi, per non essere predati da qualcuno. Il problema è quando devono fare la cacca. Ci sono diverse specie di bradipi, sottospecie diciamo, ma la specie più diffusa è talmente prudente da quel punto di vista che ha preso la simpatica abitudine, in realtà da sempre, di farla una volta alla settimana.
2: Una volta alla settimana.
4: Che non sarebbe male, pure per noi. Cioè, allora, se uno lo fa una volta a settimana e si toglie il problema.
5: Scusa Linus, a me capita. O specie quando cambio aria, quando vado in vacanza.
0: Sei sensibile.
5: Sì.
0: Il problema
5: nella
0: non è tanto...
5: Nella mia casa di Selvino la faccio una volta alla settimana.
0: La curiosità non è tanto il fatto che la facciano una volta alla settimana, ma che quando la fanno, minchia, la fanno sul serio.
2: Sì.
0: E arrivano a farne tanta da pesare quanto un terzo del loro peso. Quanto pesi, Nicola? Vale. 70
2: Io peso
0: kg.
2: 70, sì, purtroppo 70. Sono un po' sovrappeso, sono 72.
0: Diciamo 75, come me.
2: No, facciamo 75,
0: fare
2: sì, per il conto sì. Okay.
0: 75, loro arrivano a farne tanta quanto un terzo del loro peso.
2: Arrivano a 50 kg.
0: No, 25.
2: No, certo, ma una volta che l'hanno espulsa,
0: loro
2: pesano 50.
0: Ma tu
2: pensa che bello.
0: La montagna da 25.
2: Non è molto dissimile da alcuni prodotti di alcune persone che ben conosciamo. Cioè, secondo me Danilo da Fiumicino, diciamo, andando si avvicina.
4: O i tifosi dell'altra sera che hanno festeggiato lo scudetto.
0: Ci dovevano essere dei bradipi allo stadio.
2: Sì,
0: che lentamente hanno sfollato sempre cantando le canzoni dello stadio.
2: Probabilmente sì.
0: Matteo voleva aggiungere dei particolari, ma siamo in pubblicità e Alex non glielo permette.
2: Dopo.
0: Lo facciamo

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: oggi è proprio inevitabile quasi, no? Perché oggi è il giorno in cui esce il secondo singolo che anticipa il nuovo album ennesimo dei Rolling Stones, ma ne parliamo tra poco. Ci sono da completare un paio di cose, sì, che abbiamo lasciato in sospeso, per esempio la vicenda del Bradipo.
1: Sono fondamentali.
0: Perché il Bradipo appunto deve scendere, rischia, e non la può fare appeso dal, dal
1: scendendo
0: ramo.
1: Abbiamo capito che il
0: che
1: il
0: non, Bradipo... non è bellissima come
2: no,
0: cosa.
2: Non è una bella immagine, però altri tipo i volatili la fanno,
0: certo,
2: in alto, sganciano, chiaro, capito?
1: Sì, come pure mentre volano.
2: Pure mentre volano.
1: Quindi perché prende il rischio di scendere? Lo fa per una ragione che l'evoluzione ha deciso di favorire. Allora, perché? Il bradipo, quando sta appollaiato sull'albero, mangia le foglie che ha lì intorno, però è una dieta molto povera. Allora la deve integrare. Come la integra? Coltivando un orticello. L'orto dov'è? Sulla sua schiena, perché all'interno della pelliccia che ha, okay, si vanno a inserire dei parassiti, e fra questi alcune falene, mm-hmm, che morendo costituiscono il concime.
0: La razione di proteine che mancherebbe.
1: Il concime per far crescere delle alghe e dei funghi che poi lui si mangia. Quindi questo
2: però
1: è il
2: se, crescono giù in basso questi alghi,
1: no, no, no, no, gli crescono addosso. Lui se le prende dalla schiena, lui se le prende dalla schiena e se le mangia, e quindi
2: bello,
1: praticamente il ciclo è completo. Ma bello, come restituisce il favore alle falene,
0: certo,
1: che diventano il concime per queste
0: anche
1: alghe?
0: Perché le falene hanno una vita abbastanza breve, devono,
1: sì,
0: essere sostituite da altre,
1: esatto,
0: falene.
1: Certo. Okay. Esatto. Allora lui cosa fa? Scende fino in terra, scava una buca e lì fa la cacca, perché all'interno della cacca le falene possono mettere le uova, che velocemente si schiudono perché il calore velocizza tutto il processo,
0: certo,
1: di schiusa.
0: Altro che intelligenza artificiale.
1: Che cosa fanno le falene?
0: L'ingegnere che si è inventato sta
1: cosa fanno, sì, le falene per istinto naturale appena nate? Vanno in su, trovano il bradipo che nel frattempo si è appollaiato, e il ciclo ricomincia.
0: Molto bene. Che grazie, bello, avete ascoltato. Come si chiama questa rubrica?
1: La scienza spiegata facile.
0: Lella da Genova. La stazione centrale di Milano è stata liberata dai piccioni con il servizio di falconeria fino al 2023 circa.
2: Caspita.
0: I falchi, più precisamente erano delle poiane di Harris, lavoravano la notte a stazione chiusa e alloggiavano in una stanza attrezzata per loro nei piani superiori. Erano tre, lavoravano a turno e si chiamavano Sitch o Sick. Bianco artiglio e nero artiglio.
2: E quando il falco arriva lì, gli fa semplicemente, tu con una domanda a cui tu non puoi rispondere,
0: sì,
2: gli fa semplicemente paura?
0: Gli fa brutto o se lo
2: mangia? O lo graffia? Cioè, perché è un.
1: Lo acchiappa.
0: Secondo me lo acchiappa e se lo mangia.
2: Lo acchiappa e se lo mangia. O lo intimidisce, magari.
0: Per quale motivo dovrebbe intimidirlo?
1: Quello poi
0: arriva. C'è la maglietta nera con scritto security.
2: Esatto, arriva e comunque gli fa brutto.
1: Che poi quella lì è la loro scena. Quindi se li deve mangiare pure, perché non è che quelli poi gli danno da mangiare.
0: Comunque sono tornati i Rolling Stones ieri sera a Brooklyn, ieri pomeriggio a Brooklyn, perché la storia è questa, che gli americani sono grandi ottimizzatori, no? Vi ricordate We Are The World, USA for Africa?
2: Certo.
0: Era stato inciso nella notte a Los Angeles, in cui a Los Angeles da un'altra parte si svolgevano le premiazioni dei Grammy Awards. Quindi hanno detto: quella sera lì siamo sicuri che tanti cantanti sono lì, dopo che hanno cantato vengono da noi e cantano anche questo. I Rolling Stones hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la presentazione il giorno dopo il Met Gala, così tante delle personalità che si sono esibite insomma al Met Gala, che hanno fatto la loro sceneggiata, poi sono andati a...
1: con gli stessi vestiti
0: con gli stessi vestiti c'era DiCaprio con la Ceretti, c'era Lindsay Vonn, la sciatrice, che col bastone era sia al Met Gala che ieri a vedere appunto i Rolling Stones e tanti altri. La presentazione è stata ostata, come si dice in questi casi, gestita da Conan O'Brien, che è un famoso anchorman americano,
2: sullo stile di Alessandro Cattelan, per dare
0: più secco perché più... Ale è più Jimmy Fallon, almeno nella testa di Ale, nel senso quella cosa lì un po'.
2: Beh, Conan O'Brien è anche uno spiritoso, però
0: è più asciutto.
2: Sì, fa meno gag, diciamo, mi pare.
0: E c'erano tutti e tre, ovviamente. Il gruppo è in giro dal 1962.
2: Caspita, ragazzi.
0: Sono 64 anni che sono in giro. Sì, Jagger e Richards hanno 82 anni, il ragazzino è Ron Wood che ne ha soltanto 78. E niente, il disco si chiama, l'album si chiamerà Foreign Tongues,
2: che è un
0: gioco di parole fra il concetto di lingua e linguaggi, no?
2: Sì. Beh, però tongue è la lingua fisicamente intesa proprio come quello che abbiamo dentro la bocca.
0: Sì, no, è molto bella la grafica di copertina, perché l'ha fatta un artista contemporaneo molto bravo che ha realizzato una faccia mettendo insieme parti di tutte e tre le facce.
2: Sì, un po' picassesca.
0: Tanto a quell'età lì già comunque la faccia si comincia un po' a incasinare.
3: Certo.
0: È difficile anche distinguere i pezzi di chi sono e di chi non sono. No, stavo pensando che a quell'età lì, cioè la voglia di andare in giro e di fare evidentemente gli è rimasta, no? Cioè te la devi anche un po' godere la vita. Mick Jagger secondo me se la gode,
1: ma
0: anche
1: se la
0: tanto
1: gode,
0: è sempre in giro,
1: ma
0: Mick
1: sì
0: Jagger.
1: A parte la Sicilia, ma poi lui si, tutte le volte che raggiunge un posto secondo me non è che va soltanto per il compito che deve svolgere, deve anche godersi un po' il panorama.
0: Sì ma non mi sembra, cioè non è uno che fa il prezioso, questo dire, no? È uno che si concede abbastanza, insomma.
2: Cioè, quindi qual è la tua affermazione? Perché l'hanno fatto?
0: No, l'hanno fatto per il piacere ancora di andare in giro, di stare insieme. Però appunto sono abbastanza organizzati, no? Hanno dei lunghi periodi in cui se la godono e altri periodi in cui se la godono stando sul palcoscenico. No, stavo pensando che ci sono molti gruppi musicali composti da persone normali che hanno magari più o meno la loro stessa ora, no? Ognuno di noi conosce qualcuno che di mestiere fa il ginecologo, l'architetto, il rappresentante, e poi a tempo perso suona con un gruppo di amici,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: La differenza dove sta? Nella conciatura, no? Perché comunque il ginecologo, l'architetto e il rappresentante, quando suonano, sono sempre vestiti come sono vestiti nella vita quotidiana. Loro hanno ancora il parrucco, il trucco, le giacche e tutto il resto. Cioè, se tu prendi Mick Jagger, che è fighissimo e ancora in formissima, e lo vesti come un rappresentante,
2: probabilmente
0: l'effetto cambia un pochino.
1: Eric Clapton è uno che si veste come
0: adesso,
1: un ragioniere.
0: Sì, anche Phil Collins, povero.
1: Quindi ha perso tutta la parte di...
0: Comunque il disco è uscito, anzi l'album uscirà il 10 di luglio. Era già uscito un singolo in precedenza, che però era un po' camuffato, perché il nome del gruppo in quel caso era Cockroaches, cioè le cucaracce, sono gli scarafaggi. Era un loro vecchio nome, e questo invece è il singolo ufficiale. Diciamo così, vagamente Rolling Stones.
2: Ok, fammelo sentire.
0: Sembrano

0: perché ieri mi ha scritto Mick e mi ha detto: senti, vorrei venire domenica 17 a Treviso a correre la DJ 10, ma non ho delle scarpe adatte, allora, perché quelle che ho sono un po', diciamo così, più protettive, sono quelle che si mettono quando c'hai una certa età, insomma.
1: Tu gli hai
0: mi
1: detto...
0: hanno detto che le scarpe da corsa sono perfette per quelli che hanno una certa età.
1: Sì. Tu gli hai detto, Mick, prenotati al 342-522-1012 perché tra poco giochiamo al premio fedeltà.
0: Sì, sì, sì, ce l'abbiamo oggi, domani e dopodomani, compresi anche i pettorali, due che diamo a ogni ascoltatore. In questo caso vincesse Mick Jagger,
2: si
0: verrebbero...
2: porta Ron Wood.
0: Ecco. Ron Wood oppure Keith Richards.
1: Esatto.
0: Che ne so. Però se... Keith, secondo
2: no,
0: me...
2: No, si sveglia tanto.
0: No,
2: bravo,
0: bravo.
2: Poi
0: bravo.
2: Capirai, a Treviso se volete... sai quanto beve la sera prima.
1: Bravo. Se volete battere sul tempo Mick Jagger, 342-522-1012 e scrivete voglio partecipato
0: come facevamo una volta,
1: esattamente.
0: No, di questa canzone la prima cosa che salta all'orecchio non è sì, sicuramente il modo di cantare di Mick Jagger, che è sempre quello da 60 anni a questa parte, inconfondibile, ma è soprattutto il riff di chitarra, insomma, no? Perché il modo in cui scandisce le note, il suono, Keith Richards è assolutamente inconfondibile. Beh, proprio ieri una catena di negozi di strumenti musicali, soprattutto di chitarre, che si chiama Guitar Center, mm-hmm, americana, ha pubblicato una classifica che lascia ovviamente un po' il tempo che trova, ma stilata secondo loro in maniera molto molto fedele, dei 10 riff di chitarra più provati dai loro clienti nei loro negozi, no? Tu vuoi comprarti una chitarra, una Fender, una Gibson, quello che vuoi, e chiaramente
2: la vuoi provare,
0: vuoi sentire, certo, come suona, vuoi sentirtela un po' tra le mani,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: C'era un film famoso che era Fusi di testa, in cui vietavano in un negozio di questo genere di suonare Stairway to Heaven.
1: Anche in School of Rock.
0: E anche
1: in School of Rock. Vietano.
0: Perché dopo un po' sei stanco anche di sentirla.
1: Vietano,
0: no?
1: Di suonare Smoke on the Water. In School of Rock.
2: Smoke on the Water. Gli altri brani proibiti sono Smells Like Teen Spirit, Thunderstruck.
0: Ma sono quelle. Comunque, vi dico le prime quattro posizioni secondo Guitar Center.
1: Okay.
0: Al quarto posto c'è proprio Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.
2: Vietata.
0: Sarebbe da. Però dai, come fai a vietare a uno il piacere di fare questa roba qua?
2: Soprattutto che fai da solo? Senti qua quanta roba c'è.
0: Sì, ah, sì.
1: Fa quello lì.
0: Al terzo posto, minchia, questa la vieterei io, perché bellissima l'idea, bellissima quando è nata la canzone, diciamo.

0: notte l'avete amata quando avevate 15 anni.
1: Cazzo, devi essere già più bravo.
2: Poi devi essere più bravo, sì, perché ci vuole le vette.
0: Volevo mandare però un pensiero affettuoso a tutti i commessi, a tutti gli addetti ai lavori di questa catena di negozi. Se è vero che la canzone più suonata, più riffata dai potenziali clienti è questa, immaginati una giornata in cui entrano in 50 e suonano Master of Puppets dei Metallica.
2: Urca! Urca!
3: Dario Giuelli, vieni!
4: Dario
3: Giuelli, ti aspetto!
4: Nessuno che provi gli Oasis, che ne so.
0: Magari lo fanno, però un po' meno. Queste sono le prime cose, anche perché già, magari la chitarra non la vuoi neanche comprare, veramente non te la puoi permettere. Però per un attimo ti vuoi sentire uno
4: vuoi
0: di questi.
4: Vuoi farti invidiare dagli altri.
0: Sì, perché poi le canzoni famose con degli attacchi di chitarra ce ne sono tantissime, e anche di quelle che non fanno male alle orecchie.
2: Beh,
0: senti qua,
2: questa è un po' più soave, diciamo.
0: Senti qua. Vieni a fare tutta la canzone, no?
2: Certo.
0: Certo, poi questa canzone senza un cantante all'altezza non è la stessa cosa.

0: Messaggio per la toilette, il disco sta finendo. Pisciolino. Con calma, pisciolino.
1: No, stavo parlando.
0: Vai a parlare mentre stiamo lavorando.
1: Ma la canzone non è ancora finita. Se vogliamo
0: entrare. Questa è la coda, questa è la coda. Long Train Running, i fratelli Spinelli, perché Dubi significava spinello negli anni 70, un termine che ora è completamente sparito, però mi piace la traduzione.
1: I fratelli Spinelli. Fratelli,
0: sembrano dei mobilieri della Brianza.
1: Esatto, un Spinelli. Spinelli, un mio amico, non ti preoccupare.
0: Le 11:21 in diretta su Radio DJ, arriva anche il vincitore di questa mattina del Premio Fedeltà ed è Roberto.
2: Questa settimana in regalo Adidas Adizero e

0: Roberto da Mariano Vicentino, lui e suo figlio pronti per correre, giusto Roby?
1: Sì, sì, sì, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, questa è la terza edizione della DJ Ten che facciamo a Treviso. Tu hai corso già anche le due precedenti?
1: Sia io che mio figlio abbiamo corso già quelle precedenti. Urca. Siamo in preparazione della terza, perché da questa primavera facciamo un po' di marce qua in provincia, okay, le domenicali non competitive, però le facciamo con molta serietà perché mio figlio mi spinge a fare 12 km di corsa.
0: Porca miseria.
3: Senti, sì. Tipo l'ultima volta che hai corso quando è stato?
1: Domenica passata, il 3 giugno.
3: Quanti chilometri?
1: 3 maggio.
3: 3 maggio. 3 maggio. Quanti chilometri hai fatto?
1: Abbiamo fatto 12 km e in un'ora e 35, più o meno un'ora e 40.
0: Non parlavi di marcia, cioè camminata veloce in questo caso?
1: Sì, loro praticamente la chiamano marcia, tu poi puoi farla camminando, passeggiando, chiacchierando o anche di corsa.
0: Anche di corsa.
1: Ci sono un po' di invasati come noi che ci mettiamo a correre.
0: Ovviamente. Allora, le scarpe ovviamente le regaliamo a te, che sei, mi pare di capire, il capo famiglia da quel punto di vista. Però ti regaliamo anche altri due pettorali, visto che sei già iscritto, che potrai usare per l'altra metà della famiglia, tipo tua moglie, tipo l'altro tuo figlio, che fino adesso non si erano mai cimentati, giusto?
1: Sì, diciamo che allora lui gioca a calcio, è impegnatissimo fra allenamenti e partite. Quel giorno, il 17, avrà una partita al pomeriggio.
0: Dai, fa un riscaldamento.
1: Esatto. Mia moglie è quella che dobbiamo, come dire, portare di più
0: di peso
1: verso... Esatto, perché però si sta muovendo anche lei, perché ha già fatto anche lei un paio di marce.
0: Dai Alice, Alice, domenica prossima.
3: Forza.
0: Domenica prossima Vuto Spris,
1: anche quello ci sarà sicuramente.
0: Grazie, a fra 10 giorni. Ciao Roberto.
1: Grazie a voi, è stato un piacere immenso.
3: Ciao, ciao, ciao. DJ Chiama Italia.

0: Però io ti vedo sempre così attento con gli altri, con me troppa confidenza.
1: Cosa è successo?
0: No, stamattina gli ho detto, sono andato a fare il prelievo del sangue, la cosa che comunque uno fa sempre con un po' di fastidio,
1: e
0: mi metti Dracula.
1: Dracula, giusto, giusto, anzi, per farti sentire.
0: Allora, io non ho, diciamo, fastidio quando mi guardi, capita di fare... No, guardi. Però non è questo, volevo dirti. No, poi vado sempre nello stesso posto, ormai da 20 anni, no? Fai conto, una volta all'anno da 20 anni. E c'è sempre la stessa signora che mi fa
1: che
0: il prelievo.
1: Che ti fa la cosa. Ah,
0: per cui ormai ci conosciamo, mi chiede dei figli, io le chiedo ogni volta da quanti anni è che lavora qui, sono tanti, però super
1: quale braccio le dai?
0: Sinistro.
1: Il sinistro, perché c'è il cuore, e anch'io penso.
0: Ma credo che sia normale, almeno lei loro ti mettono sempre in posizione per quel braccio lì.
1: Quale braccio facciamo? Con quale si trova meglio? E io gli do sempre anch'io il sinistro, sì.
0: Però tutto questo accade mentre io guardo
1: dall'altra parte.
0: Ed è bravissimo.
1: Ormai so tutto di te, so anche da quale parte, ma non lo dirò, inforchi il bidet. Ma non lo dirò. Perché ieri ho scoperto, ieri sai che poi ho visto Giorgio della Gialappa a cena, che è un grande esperto.
0: Sì, ok.
1: E mi ha rivelato questa cosa. Poi andiamo in pubblicità, sì. E credo che ne parleremo con Katia Follesa dopo. Che l'umanità, secondo Giorgio, è divisa esattamente a metà.
2: Certo.
1: Cioè c'è chi cavalca davanti, che vuole vedere tutto, e chi invece vuole che arrivi
2: dietro. Dà le spalle al muro.
0: Ma non è questione di spalle al muro, è questione di come sono posti i due sanitari. Cioè se tu sei seduto su un sanitario che è orientato in una direzione e a 20 centimetri c'hai l'altro che è orientato nello stesso...
1: Bravo! Ah, quindi ti sei svelato!
0: Che il segreto!
1: Ti sei svelato, quindi... No, non volevo dirlo, figurati. Presidente! È vero che... Cioè, qui tu, track, sei lì così, dici... Ah, però, nel frattempo fai un'altra cosa, cioè c'è della carta tra te e il getto d'acqua.
0: Sì, vabbè, okay,
1: benissimo.
0: Non entrerei troppo
1: quindi,
0: nei particolari.
1: Track, fai proprio senza passare...
0: Eh sì, quella volta alla settimana in cui lo faccio...
1: Madonna!
0: Come il bradipo.
2: Come il bradipo. Quei 20 kg.
1: Io voglio vedere tutta la merce, non la merce che ho prodotto.
0: Pensavo volessi vedere
1: proprio...
0: tutta la merda.
1: No, a me piace guardarmi. Dire
0: ma che
1: piace
0: cosa devi guardare?
2: Getto diretto.
1: Bravo,
0: così,
1: insomma.
0: È così che si comincia. Un mio amico ha cominciato così.
1: Così è.
0: Ciao.
1: Chiediamo a casa. DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
15: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
16: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
15: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
16: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
15: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
17: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
18: My Movies presenta.
19: Inizia dicendomi perché sei qui.
20: Mi serve un vestito.
19: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
20: Non sapevo dove altro andare.
18: Il premio Oscar Anne Hathaway.
20: Non volevo tagliarti fuori.
19: Ma lo hai fatto.
20: Non puoi odiarmi davvero.
19: Oh sì che posso.
18: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
20: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
18: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
21: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
22: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
23: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: l'amore funziona così, cantava Janet Jackson circa 30 anni fa, forse qualcosa anche di più. Matteo, stai molto attento a quello che sto per dire.
1: Sì.
0: Ieri mattina a quest'ora abbiamo messo un pezzo di Michael Jackson.
1: Esatto.
0: Questa mattina la sorella Janet Jackson. Coincidenze?
2: Non credo proprio!
0: No, grazie!
3: No, è un complotto!
0: Buongiorno!
3: Buongiorno Katia!
4: Ciao,
0: Katiuscia, buongiorno!
4: Katiuscia!
0: Come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
4: Ma non lo sa neanche mia madre, perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuska, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
3: Urca.
4: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
4: ma io come cacchio
0: con
4: mi
0: la C dolce?
4: No,
0: proprio.
4: No, con la K. Sì, Katius S-C-I-A, ma lei non lo sapeva.
0: Le mamme di una volta.
3: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di?
4: Giussano.
0: Sei Giussano.
3: Conosci
0: come mai non fai la mobiliera?
3: Un Spinelli.
4: Spinelli, Matteotti.
0: Un Matteotti.
4: Il Busnelli.
0: È un mio amico, il Chicco. È un mio amico.
4: E il Popi anche Cassina.
0: Il Popi Cassina.
3: Che c'è la Brianza.
4: Allora io me ne sono andata via dalla Brianza.
0: Tu ricordi il Caimi?
3: No, adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
3: È un'altra cosa.
4: No, proprio quella Brianza lì un po' ignorantina.
0: Florence, le Roi della Brianza.
3: Andavi
0: a ballare al triangolo.
4: Al triangolo andavo.
3: C'era il DJ
4: Angelo.
3: Ce lo sa che c'era il DJ
4: anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì,
4: dal
0: tartufone.
4: Ma che revival.
0: Basta.
3: Ci telefoniamoci.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
1: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché c'era il tartufone.
4: Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che domani sera c'è la seconda puntata di
4: Comedy Match.
0: Yes, che è arrivato la terza stagione.
4: Siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi. Cassima. Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
3: Brava.
4: Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
0: Volevamo... È una gara, fra comici.
4: È una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
0: certo.
4: Che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
0: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
4: sì,
0: poco.
4: Comunque
0: poco
4: il video
0: poco.
4: Lo faccio da davanti.
3: Brava!
0: Vedi che io e te siamo complementari.
4: Assolutamente, ci compensiamo.
0: Ti ha ispirato un pochino LOL? Così.
4: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
0: Cosa vuol dire guidata?
4: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL do koyo koyo, cioè quello che devi sparare.
0: Sì, l'unico scopo è far ridere
4: il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
0: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
4: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
0: Ha fatto fuori subito?
4: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro e poi ha vinto lui. Se non è un programma patriarcale.
3: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Match utilizzate anche oggetti? Cioè nel senso entrano?
4: Sì, ci sono dei props, perché quando facciamo dei match che sono connotati, diciamo così, con delle categorie specifiche, il cinema.
0: Ma tu dimmi se questa la Giussano doveva arrivare qua con dei props,
4: le scalette, comunque si usano.
3: Dovete però stare attenti a non diventare stasera tutto è possibile.
4: Guarda, allora è stato fatto uno studio mica da ridere, perché abbiamo cercato.
0: Perché poi sono io quello cattivo.
4: No, hai ragione. E noi abbiamo proprio cercato di, guardando tutte le puntate di Step, riguardando Buona la Prima, per cercare di non assomigliare minimamente ad altri programmi. Mm-hmm. Poi è inevitabile che qualche cosa ovviamente assomiglia, ma non per volere, perché però è la natura dell'improvvisazione.
3: Buona la Prima era un vecchio programma con Ale Franz, in cui c'erano gli auricolari addirittura.
4: Noi non ce li abbiamo gli auricolari.
3: Di scena dicevano adesso.
0: Ho partecipato.
3: Non era
4: Sì, me lo ricordo, tu eri il suggeritore.

0: Sì,
1: no, anche in scena.
0: Anche in scena, sì.
1: Sì, e io, tu eri, te lo dico anche,
0: attenzione.
1: Tu eri un ebreo che doveva fare la circoncisione a suo figlio, me lo ricordo
2: molto
1: benissimo.
2: Bene.
1: Linus.
0: Io l'ho rimosso.
1: No, io me lo ricordo.
0: Mi ricordo solo di esserci stato, sicuramente
1: sì,
0: avrò fatto cagare.
1: Stato.
0: No, ma comunque le battle sono sempre esistite, no? Nel rap sono una cosa
2: sì,
0: certo.
2: Usuale.
1: Ma nei teatri in Italia ce ne sono un sacco di laboratori, in America, cioè esistono. Questa qui è una battle un po' cazzara, nel senso che non c'è un vero e proprio vincitore, insomma si vincono
0: certo.
1: Premi improbabili.
0: Tu sei brava a improvvisare?
1: Adesso lo dico
0: ma
1: per
0: guarda,
1: piaggeria.
0: No, voglio sapere se hai, mai, se hai mai usato l'arte dell'improvvisazione a casa con tua figlia.
1: Sì, sempre, certo. Sai quante volte i parchi erano chiusi? E non si poteva andare al parco,
2: beh,
1: al pan di giorno?
2: Certo.
1: Però sì. Ancora adesso ogni tanto mi capita di usarla. Ma quella mi sgama, figurati.
2: Quanti anni ha Agata adesso?
1: Agata ha 16 anni, è nel
0: davvero?
1: Fiore della crescita.
0: Urca.
1: Sì, vuole
2: vai
1: limonare, faccio un appello. Vorrebbe
2: limonare.
1: Vorrebbe un fidanzato, quindi è una bella ragazza.
0: Questa la contenta
1: è intelligente.
0: Lei,
2: senti, ti manda via già o no?
1: Non no, succede, ma va.
2: No, mamma
1: no
2: via,
1: lei è
2: no.
1: Molto casalinga, lei
2: okay.
1: Fa tante cene in casa con le amiche,
2: okay.
1: Ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
2: Ok, bene.
0: Allora, mettiamo una canzone e poi torniamo.
1: Sì.
0: Sì.

0: Matteo, domani mattina dovresti montare delle luminarie, sai quelle tipiche pugliesi?
1: Come
0: quelle
1: no,
0: di,
1: certo.
0: di legno bianco con le lampadine.
1: Sì, sì, sì.
0: Che viene Serena Brancale, la prima volta.
1: Guarda,
0: che viene ospite.
1: Secondo me
0: di
1: ce l'abbiamo anche, perché
0: sì,
1: qualcuno da lì ce l'ha mandata.
0: Anch'io a casa ho un paio di pezzi.
1: Il
0: domani mattina li porto, li attacchiamo. Bravo, il cuore con le luci. Vabbè.
2: Delle luminarie natalizie, anche considerando il tempo milanese,
3: esatto.
2: Se volete.
3: Sei indietro con i regali?
2: Sì, mi manca mia mamma e mia sorella, okay, che sono proprio quelli più difficili.
0: E domenica è la festa della mamma,
2: è
0: però.
2: È vero.
0: E tua figlia si ricorderà di te?
2: Non si è mai ricordata.

0: Glielo ricordiamo noi adesso.
1: Sì, Agata,
0: momento.
1: Mi raccomando, non dico Agata. Tanto, però una roba, tanto i soldi ve li mettiamo, cioè glieli mettiamo noi sul
0: cioè,
1: conto.
0: Agata, stupisci, come diceva Pippo Baudo.
1: Una fiora, un fiore.
0: Siamo con Katia Follesa, che oltre sì. che a essere in televisione in questi giorni,
2: domani
0: è anche,
2: sera,
0: mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
1: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
1: Se quando parli del teatro ti amo il teatro. Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro.

0: Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con PD.
1: Come si pronuncia però?
0: No vabbè mi adoro, okay, io no. Faccio il segno della croce sul palco. No vabbè mi adoro, che ho scritto insieme ad Angelo Pintus e Alessio Parenti. È uno spettacolo molto bello, ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola. Ho sempre lavorato tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
2: Ah, vedi, no?
1: Quante date hai fatto già da sola?
0: 54.
1: Mica ormai.
0: Sì, siamo arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma quanto bello è.
2: Ascoltami, la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro posto, ok. Quando questo accade, è una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o dormi
0: a volte sì, a volte no, perché io non so. Sì, perché noi siamo in sei, io ballerini con me sul palco e vabbè mi sono creata
1: da
0: diciamo
1: Giussano con i ballerini,
0: sì, una crew giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori, quando ci riuniamo tutti nella mia stanza fine spettacolo, vabbè, e, sì, a volte rimaniamo lì, a volte andiamo direttamente, dipende,
2: quella
0: insomma
2: dopo, quella dopo. Mangi prima o mangi dopo?
0: Io non mangio.
2: Non mangi mai?
0: No, perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare, adesso no, mi si ripropone tutto, rutto, cioè a un certo punto mi sale anche l'acqua che bevo durante
1: il famoso burp.
2: Esattamente.
0: Così, quindi diciamo anche no.
2: Bene,
0: non lo faccio.
1: Quanto dura lo spettacolo?
0: Allora, siamo partiti da un'ora e un quarto, abbiamo sfiorato le due ore.
1: Arriviamo a giù alla fine, insomma.
0: Sì, esattamente. Però
2: sono andato a vederla con Valeria, mi è rimasta impressa soltanto una cosa che proprio non c'entra niente, mi ha fatto tanto ridere, perdonami, è una battuta, ma non è una battuta che diceva Valeria, ed è questa. E ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snecchini, e lo diceva senza senso,
1: gratuitamente.
0: Adesso io ti dico una cosa, non so se te l'ho già detta, dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, la Fiorentini, che salutiamo, ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di
1: quantomeno. Però
0: ha citato anche salumi Levoni e ci è arrivato a casa un metro e mezzo di salame di salamone, incredibile.
2: Ma guarda che l'umorismo è strano, cioè come fa a far ridere quella roba lì, però è messa messa in un punto.
1: Io credo che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che diciamo,
0: come diceva Pascoli,
1: che sonnecchia.
0: Esattamente.
1: Certo. Una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto l'effetto.
0: Ma perché lì è la domanda del presentatore di Carlo Conti ipotetico era: qual è la tua canzone preferita?
1: Vedi che così e allora è tutta un'altra cosa.
2: Quanto puoi essere scema nella testa? Proprio.
1: In un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altro.
0: Ma quanto sei carino, Lino. Potete uscire un attimo, perché si sia dallo studio.
2: Dovete fare dei bidet incrociati?
0: Sì, dei getti e strapon, dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho, e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta, e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare Hilary, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza.
1: Davvero?
0: E lo dico durante lo spettacolo, sì. Mi chiamavano Gonzo.
2: Urca.
0: Mi chiamavano Pippo Franco, naso fino.
1: Ma per il naso?
0: Sì. È perché io ero minutina, cioè io ero bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox, perché avevo proprio il tettone, però avevo il naso molto pronunciato.
1: Perché il naso è una delle prime cose che crescono, poi dopo tutto
0: poi
1: il resto lo circonda.
0: Cioè, pensa a una bambina dell'elementare della prima media, molto cattivi, però...
1: Dove siete adesso?
0: Ciao!
1: Voi che ti prendete in giro?
0: Dove siete?
1: È difficile far ridere per una femmina?
0: Io non ho mai trovato questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama.
1: Cioè,
0: quindi
1: già il fatto che foste le prime a essere in due.
0: Però
1: chi vi ha aperto la strada?
0: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima Colorado.
1: Ma donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
0: Beh, io amo follemente Anna Marchesini credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto, e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi... Chi fa teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno, perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta.
2: Certo,
0: con la cellulite di fuori. Quindi
1: quanti anni avevi?
2: Mondo,
0: io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio bambine.
1: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?

0: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro? Non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto. Bene. Poi ho studiato.
1: Allora, domani sera a che ora più o meno?
0: Guarda, chi lo sa?
1: È un prima serata,
0: dovrebbe essere alle 9, invece forse comunque, andremo anche un po' più
2: 9.
0: Tardi.
2: Sul 9,
1: comedy match.
0: Sì,
1: comedy match.
0: Sì,
1: Alex,
0: certo.
1: Abbiamo finito? È tardi?
2: Abbiamo
1: no, perché
2: finito.
1: Vedo che Nicola stava cercando altre cose.
2: Volevo sapere se anche Katia,
3: qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
0: In generale?
2: No, volevo sapere se anche la tua era questa. Ci vuole.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni, dal

0: non ci sono paragoni.
1: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
2: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
1: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamente.
2: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
3: Torna l'Allenamente con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
19: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. DJ! Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Vaticano dopo gli attacchi di Donald Trump a Leone XIV dei giorni scorsi. Il Papa insiste, la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace, dice. Rubio, oltre al pontefice, incontrerà anche la premier Giorgia Meloni. Intanto, secondo il presidente americano, è molto probabile che Stati Uniti e Iran possano firmare l'accordo per mettere fine alla guerra prima del suo viaggio in Cina del 14 e del 15 maggio. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, ha detto Trump. L'Iran però definisce inaccettabili alcune clausole del memorandum d'intesa in 14 punti presentato da Washington. Non ci sono segnali di tregua in Ucraina, invece. Mosca ha avvisato i paesi stranieri di evacuare le ambasciate per un possibile attacco a Kiev nelle prossime ore. Inoltre, la Russia ha annunciato che una rappresaglia ci sarà se l'Ucraina dovesse mettere in atto piani terroristici criminali durante le celebrazioni della grande vittoria del 9 maggio. Gli spiragli di pace fra il Medio Oriente spingono comunque le borse e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000, Wall Street ieri sera ha chiuso ancora con nuovi record. Positiva stamattina anche l'apertura di Tokyo. Siamo lo sport, il calcio, è il Paris Saint-Germain, la seconda finalista di Champions League. I francesi, campioni in carica, ieri sera a Monaco hanno pareggiato 1-1 contro il Bayern e staccano così il biglietto per Budapest grazie alla vittoria per 5-4 dell'andata. Il 30 maggio sfideranno l'Arsenal. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, si giocano infatti le semifinali di ritorno tra Aston Villa e Nottingham Forest, e tra Friburgo e Braga in Europa League, e tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk e Strasburgo e Rayo Vallecano in Conference. Intanto domani a Brescia si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Ciao Radio DJ.
15: 006 sempre presente.
16: Buongiorno Umberto Damiano.
17: Buongiorno 006.

0: Era il 2015 e sembra non essere passato un giorno da esatto, questa canzone.
1: Sì, è stato piacevole iniziare con questo pezzo, Maria Salvador, perché mi piaceva già all'epoca e stamattina è stato un bellissimo riascolto anche da parte degli ascoltatori che ci chiedono: ma è già il disco karaoke?
2: No,
1: no, ancora no, è troppo presto.
2: Però, però ci poteva stare.
1: Ci può stare, sì.
0: È che
1: sì,
0: il disco
1: sì,
0: karaoke ha un grande problema con il rap, che tutti quanti in testa pensiamo di saperla, poi diventa Salvador.
1: No, canti solo il ritornello poi.
0: E poi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: la sai, perché la parte di J-Ax come fai a stare
1: dietro? È difficile,
0: dietro,
1: eh? Difficile.
0: Devi
1: sì,
0: essere un campione per stare dietro J-Ax. E se siete campioni che sapete stare dietro J-Ax, venite al Party Like a DJ, perché
1: molto
0: sarà
1: bene,
0: dei nostri anche J-Ax.
1: La reclama
0: va fatta. Oh, non è un caso. E tutti quelli che suoniamo ce li ritroviamo tutti
1: giusto,
0: insieme il 6 giugno lì a Parco Sempione. In particolare nella serata del 6 all'Arco della Pace. Anche quest'anno il Party Like a DJ si divide in due serate,
1: due serate,
0: quella del sabato e quella della domenica. Il sabato è molto più pop, con tutti gli artisti che suoniamo praticamente quotidianamente. Mentre la domenica c'è la serata
1: One Two,
0: quindi tutta la scena urban, sì, rap, che ha fatto la storia, più la scena attuale.
1: Poi noi diciamo serata, ma diciamo il 7 inizierà alle ore 18,
0: alle
1: quindi
0: 18,
1: pieno orario
0: sì,
1: aperitivo. Bello,
0: sì,
1: bello
0: anche
1: quello.
0: Il pubblico della domenica è un po' più adulto, quindi lo mandiamo.

0: Ma a letto un
1: po'
0: prima.
1: Perché sennò la mattina, il giorno dopo, chi si sveglia?
0: Sì, perché
1: difficile.
0: si lavora. Anche perché si lavora. Parliamo
1: poi
0: facile.
1: Noi ci saremo.
0: Finisce la serata e poi veniamo qua.
2: Ah, noi ci saremo?
1: Ci saremo, esatto. Sì.
0: No, noi inteso, non, noi generico.
1: Voi, pure tu.
0: Pure tu vieni, Gianni, al Party Like a DJ.
2: Boh, non lo so se mi
0: vuoi. Ma dai, vieni. No.
1: Ti dirò di più, forse saremo addirittura in diretta da Milano quel giorno, il lunedì.
0: Lunedì? Beh, sì, penso se fai tardi sì, non fai in tempo a tornare a Roma. Quindi sì, che fai? Vai in onda tutti separati?
1: Dobbiamo andare tutti, dai ragazzi.
0: Dobbiamo andare tutti.
1: Facciamo
0: su
1: il pulmino e andiamo.
0: No, andiamo con un treno, non c'è bisogno.
1: Vabbè,
0: di fare
1: ci organizziamo, tanto manca ancora un mese.
0: Un mese. Sì, ma non vi adagiate, cioè non è che perché manca un mese, vabbè dai, poi mi organizzo.
1: No, anche perché i biglietti, ragazzi, stanno finendo.
0: Avete sentito? È tutto vero, stanno finendo da sei mesi, stanno finendo.
1: Sì, esatto.
0: Qualcosina però ancora è rimasta.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: Ma che oggi è giovedì? Ma ci sono i film attraversati.
1: 006. Buon giovedì 7 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del 3514006730, il numero che serve per interagire con noi, con la diretta di 006. Stesso numero dove, come avete sentito la voce del fanciullo, si giocherà ai film travisati.
2: Ai film travisati tra un'oretta però, lo ricordiamo oggi. In palio la DJ Box che verrà assegnata solo ed esclusivamente al vincitore o la vincitrice o a un gruppo che magari vince dei film travisati.
4: Per il gruppo si può fare.
2: A volte
4: il
2: fanno anche dei film, magari non so, papà col figlio, la mamma, la moglie, il marito, no? E si divertono a fare un gioco di squadra.
1: Giusto, giusto. Quindi potete iniziare già a mandare i vostri messaggi vocali perché il metodo ad cazzum oggi per assegnare la DJ Box.
2: Non
1: ce lo abbiamo
2: oggi.
1: Quindi,
2: no.
1: Se volete vincere la DJ Box, questo è l'unico sistema. Ripensando ancora a Maria Salvador, la canzone che abbiamo suonato in apertura, DJ Ax e il Cile, che poi non ci scordiamo che l'unica parte che riusciamo a canticchiare non è quella di DJ Ax, quella del Cile. Ricordo ancora che, come detto, era il 2015 che scoprimmo, almeno tutto il gruppo di amici lì all'epoca, la parola tetraidrorivoluzione.
4: Tetraidro.
1: Ma che cos'è questo tetraidrorivoluzione? Sarà una figura geometrica questo.
2: No, non credo.
1: Tetraidro.
2: No.
1: E allora lì a cercare cos'era questo tetraidro, il THC, così. Ah, J-Ax sta parlando di una Maria ben precisa.
2: Sì,
1: allora
2: beh, certo,
1: lì
2: non è la De Filippi.
1: Non è la De
2: Filippi.
1: Non è la De Filippi. Ma si parlava di...
2: Di un altro tipo di Maria.
1: Di un altro tipo, vabbè, parlando di J-Ax. Era anche facile da arrivare a questo tipo di soluzione. E allora 6 e 12 minuti, state ascoltando Radio DJ, iniziamo con un'altra canzone.

0: ragazzi, buongiorno, è il mio compleanno, fatemi gli
1: Buongiorno.
0: auguri, dai,
1: No,
0: sono
1: non possiamo, non
0: tanti,
1: possiamo.
0: 52, ciao Antonella.
2: Ciao Antonella.
3: Ciao, ciao Antonella.
2: Allora, guarda, noi facciamo gli auguri solo per le cifre tonde.
3: Esatto.
2: Se sì. sono 52, possiamo farti gli auguri in ritardo per i tuoi 50 anni, con
3: esatto,
2: un ritardo di due
3: esatto,
2: anni.
3: Due anni.
4: Comunque 52 non sono tanti.
3: No, non sono, no, giusto,
2: è giovane,
3: in realtà
2: ancora.
3: Giusta, esatto.
5: Mi sei sentito sì. offeso dal sono tanti.
3: I 50 52. Sono i nuovi 18, quindi se i 50 sono i nuovi 18, i 52
2: chi
3: sono i nuovi 22.
2: Chi se lo autodice che i 50
3: no, i 20,
2: sono i nuovi,
3: i
2: nuovi 20? Ma chi se lo autodice?
3: Le persone che 50. Fanno il compleanno dicono sai, io adesso ho fatto 40 anni, sono i nuovi 18.
2: Sì, però è vero, no, i tempi cambiano, perché poi senti le frasi vabbè, ma i 50 anni di adesso non sono i 50 anni di una volta.
3: Ma anche perché i 50 anni, ragazzi, vengono una volta sola nella vita.
2: Ma anche i 51 e i 52.
3: Sì, però fa un altro effetto sui 52.
4: Comunque leggevo proprio ieri uno studio che dice che il decennio più difficile della vita sono i 40 anni.
2: Quindi dai 40 ai 50. Quindi più difficile perché non sei né giovane né vecchio. È quella generazione stupida che sto scherzando.
6: No, qualcos'altro.
2: Vabbè, tu dai, dall'anno prossimo esci da questa generazione.
6: È un paio d'annetti, sì.
2: Ti stai dando degli anni, ti stai sottraendo degli anni.
6: No, quest'anno saranno 49.
3: 49, vabbè.
2: Quindi l'anno prossimo
3: altri due
2: esci
3: anni,
2: da questa generazione qui che stiamo citando. Comunque sì,
6: io mi accontenterei di ricevere gli auguri il giorno
3: quando
6: del
3: ci ricordiamo.
4: Se porti qualcosa.
2: Qua funziona così, ce l'ha insegnata il trio questa cosa qui. Se porti da mangiare ti facciamo gli auguri,
3: esatto.
2: Se non porti niente perché non li
6: era
2: vuoi.
6: Era sabato.
2: E vabbè, lunedì potevi recuperare.
3: Ma anche quest'anno ci siamo persi il compleanno, no?
6: No, ancora
3: ah,
6: no.
3: Ah, ok.
2: Beh, ce ne sono persi da poco, quindi dobbiamo aspettare la nuova stagione,
3: esatto,
2: per riperderci il compleanno. Intanto si sta parlando di nuovo sui giornali di Papa Leone.
3: Ecco,
2: ma che è successo,
3: che è combinato,
2: adesso,
3: che è combinato.
2: Papa Leone? Ma ancora sta litigando con Trump, ancora sta litigando col segretario Rubio. Sì, in realtà
3: sì,
2: stanno
3: anche quello,
2: litigando.
3: Però no, qua si parla d'altro. No, non si parla di sport, cioè non è uscito fuori che è tifoso di qualche altra squadra o tifa qualche altro atleta. No,
2: no,
3: no,
2: in realtà
3: no,
2: poi ogni squadra
3: si è
2: se
3: espresso,
2: lo tira a sé,
3: esatto,
2: ma pure con Papa Francesco lo facevano.
3: Sì, sì,
2: era
3: sì.
2: un appassionato di calcio e quindi ogni squadra trovava l'appiglio per dire no, ma il Papa tifa noi.
3: Sì, sì,
2: e
3: sì, lo
2: in
3: fanno.
2: Questo caso si dice, ma non ho mai capito se è vero, che Papa Leone tifi Roma.
3: Bah.
2: Ma perché i romanisti se lo autodicono?
3: Sì,
2: non
3: sì,
2: è
3: i romanisti si acchiappano un po' tutti. Quindi.
2: C'era quel video che girava all'inizio del pontificato, di qualcuno che va vicino alla macchina del Papa e dice: ah, Papa, forza Roma! E lui risponde: forza Roma!
3: Dage!
2: Dage, forza Roma! E quindi da lì è rimasto che il.
3: No,
2: il
3: ma
2: Papa
3: però
2: tifa
3: stamattina
2: Roma.
3: Si parla d'altro.
2: Si parla d'altro. Esce una storia sui giornali americani, detta e riferita al giornale proprio da un amico intimo, storico di Papa Leone.
3: Una confidenza praticamente.
2: Una confidenza
3: è stata fatta, ecco.
2: Di un episodio accaduto a inizio pontificato, perché tu immagina, diventi papa,
3: sì,
2: devi cambiare un paio di cose.
3: Beh,
2: della tua vita personale,
3: un paio, parecchie,
2: poi lui abitava da tutt'altra parte del mondo,
3: certo.
2: Insomma, il passaggio dal Sud America a Roma
3: non è facilissimo,
2: richiede,
3: ecco,
2: un po' di
3: sì,
2: burocrazia,
3: esatto.
2: Tra queste fa sempre ridere poi pensare a queste figure come il papa che ha il conto corrente, ad esempio.
3: Beh, certo,
2: mi fa ridere pensare,
3: ci avrà una scheda telefonica anche il papa, certo.
2: Vi ricordate Papa Francesco sulla Papa Mobile che si ferma, scusate, prende il cellulare e risponde al telefono,
3: certo,
2: all'epoca,
3: certo,
2: quindi
3: sì,
2: scoprimmo che aveva un cellulare personale, che aveva le tasche al vestito papale. E quindi Papa Francesco, per quanto riguarda il conto corrente bancario, esce fuori che ha avuto problemi a passare il numero, comunque l'indirizzo di residenza.
3: Ok.
2: Perché lui dal Sud America si deve spostare.
3: Papa Leone
2: si deve spostare a Roma. Decide di chiamare la banca sua di Chicago, la banca dove ha aperto il primo conto corrente, dicendo: guardate, devo aggiornare
3: devo
2: i dati.
3: Devo fare un trasferimento, certo.
2: No, ma mi dispiace, lei deve venire qua per fare questa operazione. Guardi, è un po' difficile per me adesso venire,
3: certo,
2: lì da
3: sa,
2: voi.
3: Sono il papa.
2: A Chicago. No, ancora non lo dice. No, guardi, venire qua può fare un'eccezione per me, devo cambiare solo l'indirizzo. No, deve venire qua. Vabbè, ma io sono il papa.
3: Hanno attaccato.
2: Esce la storia che non è riuscito a cambiare l'indirizzo perché lo volevano per forza.
3: Fosse
2: lì
3: uno scherzo telefonico.
2: Ma
3: magari.
2: Sì, ma ti chiama uno e dice: sì, sono il papa, devo cambiare indirizzo.
3: Vabbè, in effetti.
2: Qual è la prima cosa che fai?
3: Io sono Batman e attacco. Cioè, mi immagino quello dall'altra parte.
2: Purtroppo è andata così anche per
3: cioè,
2: lui.
3: Quindi non è riuscito a cambiare. Cioè, non è riuscito a fare
2: dopo,
3: queste modifiche
2: solo dopo. Facendo chiamare anche degli emissari per dire: guardate, che il papa, quello vero che vuole parlare con voi,
3: certo,
2: sono riusciti a fare questa. modifiche.
3: Poteva adottare già questa prima tecnica, cioè praticamente fa chiamare qualcun altro a sto punto.
2: Ma non ci pensi, secondo me, perché i primi giorni di papato sono nuovi, devi certo. ancora prendere dimestichezza. Sempre per citare di nuovo Papa Francesco, pure lui i primi giorni, ricordo che faceva ancora degli episodi poi inusuali, tipo che voleva pagare il conto quando andava a dormire in albergo da qualche parte, di tasca sua, sì. cercava di pagare, andava al negozio di dischi, cioè fai
3: provava
2: cose,
3: a comprare, certo,
2: fai cose
3: normali
2: che
3: praticamente
2: dall'altra parte non ti aspetti.
4: E faceva telefonate anche lui,
3: faceva telefonate
4: chiamava,
3: anche
4: chiamò una volta anche la redazione di Repubblica per parlare con Eugenio Scalfari, sì. e la segretaria rimase un po', però non gli riattaccò il telefono.
3: Anche lì erano convinti si trattasse di uno scherzo.
2: Io cioè. Immagino poi quando, vabbè, diamolo per buono, c'è il passaggio dalla segreteria all'ufficio direttamente sì, il presidente, sì. guardi, c'è uno che dice di essere
3: il Papa.
2: Io glielo passo, sì. poi veda lei se vuole riattaccare oppure no.
3: In effetti.
2: Quel momento di stallo, secondo me, deve essere molto, molto carino.
3: Complicato, sì.
2: Sono le 6 e 21 minuti, state ascoltando Radio DJ, in particolare 006, e abbiamo da scegliere un disco karaoke per stamattina. E ieri abbiamo citato la Bertè, quindi eccolo. La fetta del cuore.

0: Non sono una signora, Loredana Bertè su Radio DJ alle 6 e 24 minuti. Grande successo per questo disco.
1: Beh, con la Bertè si scatenano tutti, ragazzi.
0: Carico di vocali il 3514006730. E dispiace sempre doverne scegliere uno soltanto come portavoce.
1: È vero, anche questo è vero.
0: Per questo momento. Oggi è un lui o una lei che abbiamo preso?
2: È un lui, però.
0: Lui perché col dubbio?
2: Non lo so, l'hai scelto Damiano.
1: Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Quando ho sentito la canzone dell'amico, ho detto subito lui.
0: Quindi è un lui, ma non troppo. Lui, da quello che stiamo capendo dal messaggio.
1: Sentiamo
3: perché. Sentiamo. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora. Una con una guerra non è mai finita. Oh no.
1: No,
2: questo era il migliore.
1: Bravo Rosario, a me è piaciuto.
0: Ma non è vero. Ne ho sentiti di migliori, però avete selezionato.
1: Però abbiamo premiato lui.
0: Avete fatto bene.
1: Tanto a rotazione, ragazzi, poi passano un po' tutti piano piano.
0: Un giorno uno, un giorno l'altro. Tutti quanti avrete modo di partecipare al disco karaoke. State lì, torniamo subito.
4: DJ 006 006 su Radio DJ.
5: DJ
6: One Nation One Station.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
9: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
14: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Radio DJ consiglia. Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
15: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
1: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
0: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Party like a DJ is coming.
9: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
10: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
11: Chi saranno i prossimi?
12: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
13: 006 oh oh oh oh, su Radio DJ oh oh oh, Radio DJ.
14: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Ha smesso di piovere?
1: Oddio.
0: È uscito il sole adesso?
1: Stanotte ne ha fatta parecchia, almeno qui su Roma d'acqua.
0: Beh sì, stanotte sì, anche tutto ieri. Ieri pomeriggio è iniziato molto forte a piovere.
1: Forse oggi un po' di sole.
0: Stavo guardando un po' le previsioni. In realtà è al nord che migliora, centro-nord. Sì. Centro-sud rimane nuvoloso e pioggia.
1: Però se noi mettiamo questa musica per far uscire il sole, e viva la pioggia, ragazzi, viva il temporale.
0: Perché non la senti l'estate che si
1: avvicina? Fa giù un uragano, fammi di più.
0: Ma no, dai, guarda che su Roma c'è il sole. Guarda che su Roma c'è il sole.
1: Dai, Carol G,
0: prima di questa canzone non c'era il sole, eppure effettivamente adesso è uscito. Vabbè, non c'era il sole perché era ancora notte.
1: Era notte, esatto.
0: Adesso invece è uscito finalmente
1: adesso
0: il sole.
1: Si sta meglio.
0: Ma per sapere esattamente che tempo farà, secondo me, neanche aspettando Enrico il bagnino, perché ieri lo sentivo. Non neanche lui era in grado di dare definizioni certe, soprattutto per il weekend, come sarà, come non sarà, forse sabato è bello.
1: Ma la primavera, ragazzi, la primavera, è così, purtroppo.
0: Ma marzo è pazzo.
1: Siamo a maggio.
0: Infatti maggio, quindi non vale. Maggio, più che marzo è pazzo, ti devi spostare leggermente più a sud. Mi piace sempre il modo di dire su maggio, la poesia campana.
1: Qual è?
0: Maggio rutto, maggio cazzo, rutto, quella è sempre bellissima, sempre bellissima. E a maggio effettivamente la condivido tantissimo. Oh, attenzione, ve la siete persa ieri o l'avete vista?
1: No, l'abbiamo vista, io l'ho vista proprio, cioè la parliamo dello spot, no?
0: Ma sì,
1: dello spot
0: il ritorno di Megan Gale, una cosa incredibile. Ieri pomeriggio, già nella tarda mattinata in realtà, il web è imploso per il ritorno di Megan Gale. Quindi immagino ve la ricordiate tutti quanti, la modella che faceva da testimonial alla ex Omnitel, la compagnia telefonica, e divenne famosissima, volto della compagnia, con tutti i suoi spot in realtà molto strani. Mi ricordo in cui faceva cose estreme,
1: sì,
0: si arrampicava, correva,
1: sì.
0: Cioè, non è che stava lì a telefonare,
1: no,
0: era Valeria Marini con Amendola, videochiamami,
1: non era
0: una roba così,
1: faceva
0: era
1: di tutto tranne che il telefono.
0: Megan Gale, che divenne secondo me la padrona dello spettacolo italiano alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, perché nel 2001 arrivò a condurre Sanremo con Raffaella Carrà, e soprattutto protagonista di diversi grandi classici del cinema italiano.
1: Cinefalettoni, per citarne uno, Vacanze di Natale 2000.
0: Vacanze di Natale 2000,
1: tutti
0: Bodyguard.
1: Com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale,
0: com'è bella Megan Gale. Bambino d'Angelo che fa il coro a Megan Gale, gli fa anche la pizza a forma di cuore.
1: Esatto, sì,
0: perché era lei, eravamo tutti innamorati.
1: Era la regina, sì,
0: di Megan Gale. Ebbene, colpo di genio del marketing di un'altra compagnia telefonica che abbiamo già citato, cioè Iliad, che se la riporta e dice anche lei ha cambiato operatore. Sì. Secondo me, non so se è una cosa che fa più effetto su di noi, generazione millennial, che avevamo veramente la Summer Card,
1: RISP
0: sul
1: tutti.
0: Mio, questo è quello di mamma, insomma, che mandavamo gli SMS in quel periodo lì ed eravamo legati a Megan Gale. Non so se vale per tutti questa cosa.
1: Ma secondo me non per i ragazzi giovani d'adesso, cioè quelli proprio però per i nostalgici sicuramente fa un bel effetto. Tra l'altro, la cosa che mi è piaciuta tantissimo ieri guardando lo spot è che lei praticamente è identica agli anni 2000, cioè il tempo si è fermato, non so se l'hanno congelata, non so che...
2: O l'intelligenza artificiale.
1: Non lo so.
0: O semplicemente si allena, si tiene in forma.
1: Anzi, forse anche più bella, mi viene da dire.
0: Guarda, questa cosa l'ho pensata anche io ieri guardando lo spot. Forse adesso è anche più bella. Ho dovuto cercare su Google. Volevo dare un'età a Megan Gale. 51 anni.
1: 51.
0: Quindi vedi, è uscita da quell'età di merda che diciamo prima, tra i 40 e i 50.
1: Esatto.
0: Che è un'età brutta, faticosa,
1: dove non si lavora. E adesso vedi, a 51 anni è tornata pure a lavorare.
0: Vedi.
1: Cioè, all'epoca, la vita.
0: All'epoca erano famosissime anche le canzoni che accompagnavano gli spot dell'Omnitel.
1: Certo.
0: Megan Gale, tra le altre cose, se non ricordo male, anche la protagonista del videoclip dei Gazzosa, Mi piaci tu,
1: c'è sempre lei.
0: C'è lei che fa la protagonista del videoclip. Ma in quegli anni lì c'era un'altra canzone che accompagnava i suoi spot, secondo me, che merita di essere riascoltata.

0: mangiare,
1: che sta mangiando la pizza, lasciatela mangiare, allora fammi anche lei,
0: sì, che, beh, che certo, devi fare.
1: Molti ci fanno notare di come effettivamente questo ritorno agli anni 90, inizio anni 2000, ormai aveva già aperto le acque la team con il ritorno, sì, di Massimo, sì, Lopez, ma in realtà, amici, è iniziata molto prima,
0: molto
1: già
0: prima,
1: con il ritorno di Paolo e Chiara. Se andiamo, sì, a vedere, sì, tutta la nostalgia di quell'epoca lì, già da qualche anno che si sta ripresentando.
0: E a proposito di acqua, se abbiamo dei fazzolettini per asciugare il nostro numero WhatsApp, perché ci sono tanta nostalgia praticamente.
1: Tanta, tantissima, tanti, tanti. Citando le Summer Card, citando il RISP, XK, tutte le abbreviazioni dell'epoca. Beh, si sta aprendo un cassetto mentale molto,
0: beh,
1: malinconico,
0: beh, sì,
1: sentiamo,
0: sì,
1: qualcuno.
2: Mamma mia che ricordi, ragazzi, con Megan Gale. Quando arrivava questo periodo si aspettava la Summer Card come adesso si aspetta la DJ Box.
0: Cosa c'entra? Cosa c'entra? Che c'entra?
2: Ci sentiamo dopo per, sì, i film, sì, travisati. Sì, buona, sì, giornata, ragazzi.
0: Ciao,
2: Luca,
0: ciao,
2: da Nichelino.
0: Ciao, Luca. Ha fatto tutto lui.
1: Fatto tutto
0: adesso
1: lui.
0: Spegne la radio, la riaccende. Alle
1: sembra,
0: 7.
1: Una telefonata con mia madre sembrava. Sì, vabbè, dai, mamma, ci sentiamo dopo.
0: Ciao,
1: per il film.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Sì, sì, dopo arrivano anche i film, ma prima c'è il Gimme Five. Ma attenzione, chi abbiamo?
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
3: Con tutto il rispetto per la bellissima Megan Gale.
1: Sì.
3: Però in subbuglio le donne, secondo me, no. Noi andremmo in subbuglio se ci rimettete Nick Cayman,
1: sì,
3: nel negozio della lavanderia,
1: sì,
3: che si toglie i jeans e li mette a lavare.
0: Eppure lei c'ha
3: allora
0: ragione.
3: Allora sì, ci scateniamo noi.

0: Devo levare il jeans e metterlo nella lavatrice.
1: Magari ci sarà un ritorno anche di.
0: Ma quella, tornano tutti, tanto.
1: Di quella pubblicità. Tornano, non lo so. Tutti.
2: 59 anni.
1: 59 anni lo può anche fare un ritorno, se vuole.
0: La generazione è quella, vedi? 51-59, come Megan Gale. 51-59.
1: Che è l'età, stiamo scoprendo stamattina, l'età dove si lavora di più, dai, tra i 50 anni e i 60.
0: O è l'età dove hai finito i soldi che hai fatto a 30 e quindi devi per forza.
1: Forse sì,
0: reinventarti in qualche modo. O se no, come dici tu. Gimme five. Eccolo che torna il Gimme 5. Dobbiamo premiare qualcuno di voi con la vetrina di Radio DJ. Quindi vi facciamo venire in diretta con noi e pubblicizzare gratuitamente tutto quello che volete.
1: Oggi è giovedì, non c'è da indovinare il personaggio famoso, ma il titolo del film. Quindi vi daremo 5 indizi da abbinare al titolo del film.
0: Appena lo sapete, messaggio vocale al 3514 006 730. E allora primo indizio.
1: 5
0: Texas.
1: Macellaio.
0: Maschera.
1: Motosega.
0: Ok, ok. È un film che secondo me non promette niente di buono.
1: Beh, certo, non è un fantasy e non è neanche un cartone per bambini, quindi.
0: Texas, macellaio, maschera, motosega. 5. Di quale film stiamo parlando? Il più veloce che indovina viene in diretta con noi. Sveglio.

0: Texas, macellaio, maschera e motosega. Ricordiamo, oggi non c'è da indovinare il personaggio famoso, ma il titolo di un film.
1: Il titolo di un film. Prima di andare avanti c'è da fare una rettifica, sì, che effettivamente ci eravamo praticamente dimenticati della scomparsa di Nick Cayman. L'avevamo rimossa.
0: Sì, 2021.
1: Era sfuggita la morte di Nick Cayman. Quindi il ritorno della storica pubblicità dei Levi's a questo punto è naufragata, non può tornare. Peccato che non abbiamo tempo per mettere una canzone di Nick Cayman. Ora lo stiamo citando.
0: Lo so, però siamo nel vivo del Gimme 5, dobbiamo andare a giocare.
1: Ecco. E allora giochiamo. Abbiamo al telefono Eddie o Eddie dalla provincia di Udine.
2: Buongiorno.
1: Pronto? Eddie o Eddie, come ti devo chiamare?
2: Eddie, ma puoi chiamarmi anche Eddie, uguale.
1: Eddie, allora, ti chiamo Eddie. Eddie, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Bene, dai, domanda di rito, da che ora sei sveglio?
2: Mezz'oretta, dai.
0: Mezz'oretta.
1: Ma sei già in macchina?
2: Anche più.
1: Ma forse anche più, dai. Mezz'ora riesci a catapultarti subito in macchina. Dove stai andando?
2: Sto andando a lavoro.
1: Sì, di che ti occupi?
2: Sono vigile del fuoco.
1: Vigile del fuoco. E a che ora attacchi, scusa?
2: Stasera alle
1: 8. Stasera, ti stai andando presto, stai avvantaggiando.
2: Noi iniziamo alle 8 e finiamo alle 8.
1: 8-8. Ma scusi, non ho capito, devi attaccare stasera alle 8, cioè alle 20, o attacchi tra un'ora?
2: No, inizio stamattina alle 8 e finisco alle 20.
1: 8-20, ecco perché già stai andando.
0: Non continuare, che i fumi quelli entrano tutti nel cervello. Va bene, allora Eddie, giochiamo. Il titolo del film qual è?
2: Non aprite quella porta.
0: Andiamo a capire e ad associare gli indizi. 5, per quale motivo?
2: 5 dovrebbero essere i ragazzi che c'erano nel...
0: Bravissimo, sì, sì.
1: Bravo. Andiamo avanti. Texas.
2: Il titolo originale è Texas Chainsaw Massacre.
1: Sì, ah, anche perché è ambientato in Texas. Poi c'è macellaio.
2: Il lavoro che faceva
1: protagonisti.
0: Serial killer, se lo vogliamo chiamare così. Poi maschera.
2: Perché aveva la maschera.
1: Sì, di un materiale particolare.
0: E poi infine motosega, che immaginiamo.
2: Il suo accessorio.
0: Perfetto. Bravo Eddie, complimenti, ti sei portato a casa la vittoria del Gimme 5, quindi puoi accedere alla vetrina e puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
1: Vediamo se ci riusciamo. Eddie, vetrina a te.
2: Volevo pubblicizzare un sito Instagram di una mia amica che ha un negozio di antiquariato.
0: Un negozio di antiquariato? Okay, bene, okay. Come si chiama?
2: Antiquariato orientale.
0: Orientale.
1: Quindi se cerco su Instagram antiquariato orientale mi esce. Ah no, quindi come si chiama?
2: No, si chiama D'epoca, però senza l'apostrofo.
0: Sì, D'epoca, tutto attaccato.
2: A-D-C. Ascoli Domodossola. Ascoli Domodossola Como.
0: ADC, ok, ADC, ADC.
1: D'epoca ADC. Oh, è uscita. Si chiama Anna, la tua amica?
2: Anna.
1: Ok. Quindi
2: è in fase di sviluppo, quindi comunque.
1: Beh, c'è già un sacco di roba, però vedo. Ma tutte queste cose che sono qui sono.
0: Sono rubata o è.
2: Sì, sicuramente.
1: Tutto riciclaggio, tutta ricettazione.
2: No, tutto a posto.
1: Ok, ma lei vende tramite Instagram o poi al negozio fisico?
2: No, negozio fisico.
0: Negozio fisico, quindi comunque, ti faccio un esempio.
2: Pubblicizza.
0: Ok, però Eddie, visto che comunque noi parliamo un po' a tutta Italia, se c'è adesso un amico che ci sta ascoltando dall'Abruzzo, fa spedizioni.
1: Sì. Okay. Madonna, sì, cosa?
2: Sicuramente.
1: Cosa sicuramente?
2: Che fa spedizioni.
0: Fa spedizioni, certo.
1: Vabbè, lo dico io, vedo che ha il negozio a Cividale del Friuli, quindi se volete passare fisicamente trovate il negozio D'epoca Antichità e cose
0: molto
1: belle.
0: Molto bene, grazie Eddie, noi salutiamo anche la tua amica Anna e sarà felicissima sicuramente della pubblicità.
2: Grazie mille a voi.
0: Dai, ciao, un Eddie. Abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie mille.
1: Ciao Eddie, buona giornata.
3: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730. Su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Radio DJ consiglia. Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
12: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
13: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
12: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
14: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
16: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Radio DJ consiglia
19: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
20: Gioielli e fama.
19: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio DJ alle 6:50 minuti. Mentre stiamo giocando al Gimme 5, abbiamo dato i 5 indizi che sono i seguenti:
1: 5,

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Sono le 7 in punto. DJ!
7: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Stamattina in Vaticano in programma l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo gli attacchi del presidente Trump al pontefice dei giorni scorsi, Prevost ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra.
8: Secondo indiscrezioni, il messaggio che il capo della Casa Bianca vuole fare arrivare al Papa è che l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, ha precisato che gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile per il Vaticano.
7: La visita a Roma di Rubio continuerà anche domani, quando incontrerà la premier Giorgia Meloni.
8: Intanto, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa presentata da Washington. Si tratta di 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati.
7: Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni all'Iran. Il regime degli Ayatollah però frena alcune clausole, dice, sono inaccettabili.
8: Gli spiragli di pace in Medio Oriente spingono le borse e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. A Piazza Affari i massimi dal 2000, Wall Street ieri sera ha chiuso ancora con nuovi record, positiva stamattina anche l'apertura di Tokyo.
7: Non ci sono invece segnali di tregua in Ucraina. Mosca ha avvisato i paesi stranieri di evacuare le ambasciate per un possibile attacco a Kiev.
8: La Russia inoltre ha annunciato una rappresaglia se l'Ucraina dovesse mettere in atto piani terroristici criminali durante le celebrazioni della grande vittoria sul nazismo del 9 maggio.
7: Domani a Brescia si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Oggi presso la Fondazione Bresciana, dove l'ex campione era ricoverato, sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta dalle 9 alle 19.
8: È il Paris Saint-Germain la seconda finalista di Champions League. I francesi campioni in carica ieri sera a Monaco hanno pareggiato 1-1 contro il Bayern e staccano così il biglietto per Budapest. Grazie alla vittoria 5-4 dell'andata, il 30 maggio sfideranno l'Arsenal.
7: Stasera si decidono le altre finaliste europee. Si giocano infatti le semifinali di ritorno di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest e tra Friburgo e Braga. In Conference, per un posto in finale, si sfidano invece Crystal Palace e Shakhtar Donetsk e Strasbourg e Rayo Vallecano.
9: Il meteo.it, il che fa la differenza.
8: In mattinata cieli nuvolosi su tutta Italia, qualche rovescio sulle regioni nord-orientali. Nel pomeriggio rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi su Sardegna e medio versante adriatico. Le notizie del meteo.it tornano stasera.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
8: E noi ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ. One nation, one
12: station. Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
18: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
20: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ok, ci sono!
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
23: Buongiorno amici, 006 su Radio DJ.

0: State ascoltando Radio DJ, 8 minuti dopo le 7. Buongiorno,
1: buongiorno
0: da
1: 006. Amici, buon giovedì.
0: Apriamo con Dua Lipa con Dance the Night, canzone che vuoi non vuoi accompagnava la colonna sonora del film di Barbie.
1: Sì,
0: io almeno quando la sento
1: e penso subito anch'io a Barbie. Sì.
0: Le scene di
1: non a
0: di
1: caso tra poco ci sono i film travisati, sì. Non a caso.
0: Ma non a caso ieri sera sono stati anche assegnati i David di Donatello.
1: Li hanno fatti?
0: Ieri sera
1: io ero impegnato a vedere la partita di Champions ieri sera.
0: Ah, c'è
1: non
0: stato il ritorno della semifinale,
1: sì,
0: Paris Saint Germain.
1: Un ritorno un po' noioso, 1-1, abituati dal
0: 5-4. Ho letto che però il primo gol è arrivato dopo tipo 2 minuti. Subito
1: sì,
0: sono andati a segnare i francesi, che quindi ora sono
1: in finale con
0: l'Arsenal.
1: Quindi finale di Champions Paris Saint Germain Arsenal.
0: Arsenal sarà una conferma dei campioni in carica o finalmente gli eterni secondi riusciranno?
1: Io ci spero
0: vincere
1: un pochino nell'Arsenal. Però non è di calcio che vogliamo parlare.
0: Infatti.
1: Ritorniamo sui David.
0: Sui David di Donatello. Tra l'altro scopro stamattina che hanno rispolverato Flavio Insinna alla conduzione.
1: Sì, conduce, ha fatto lui la conduzione.
0: Ma non aveva lasciato la Rai, se n'era andato.
1: Beh, magari è tornato.
0: Sarà che per me i David Donatello presentati come l'anno di Ruffini, secondo me sono inarrivabili.
1: Sì,
0: perché quello che uscì fuori quell'anno da quell'edizione no, è qualcosa che ancora
1: gira sui social.
0: Gira, sì. Però devo dire che Paolo Ruffini si è ripreso benissimo,
1: molto, molto.
0: Benissimo da quell'episodio. Dunque, hanno rispolverato Flavio Insinna, ma andiamo a parlare dei contenuti. I film più importanti, anzi i premi più importanti, sono andati alle Città di Pianura. Tra questi il miglior film, miglior sceneggiatura originale, anche miglior regia. L'unico ad averlo visto all'interno di questa stanza è Gianni Faluomo.
1: Oh, ecco, vedi.
0: Quindi, caro Gianni, tu che l'hai visto, merita questa incetta di premi?
2: No, è un film bellissimo e i due protagonisti, ha vinto come miglior attore Sergio Romano.
0: Sì,
2: ma anche Pierpaolo Capovilla, eccezionali tutti e due.
1: Cioè,
2: veramente
1: da 0
2: un film
1: a 10,
2: da vedere.
1: Visto che tanto funziona tutto con le votazioni ormai,
2: sì,
1: qua, a numeri.
2: Voto?
1: Da 0 a 10, quanto
2: al
1: diamo?
2: Film?
1: Sì,
2: esatto.
1: 10.
0: Quindi conferma.
1: Non ribalta il risultato, ma conferma. Quindi vedetelo, ecco.
0: Ma conferma. Gli altri premi sono andati, ad esempio, sceneggiatura non originale per Le Assaggiatrici. Da citare il premio come miglior attrice non protagonista a Matilda De Angelis,
1: sì,
0: molto emozionata sul palco. Si è lasciata andare ad un sacco di lacrime, contentissima. Ha ringraziato anche il regista per il ruolo più bello della sua carriera.
1: Addirittura, sì, bene.
0: Ha
1: una bella soddisfazione.
0: Il suo personaggio nel film che si chiama Fuori. Miglior film internazionale è stato dato a Una battaglia dopo l'altra,
1: sì,
0: film quello con DiCaprio, e vince anche il premio David assegnato dal pubblico Buon cammino di Checco Zalone.
1: Ah, vedi, io l'ho visto anche poco fa, l'ho visto.
0: Buon cammino.
1: Qualche giorno fa.
0: Sei andato al cinema o
1: no,
0: l'hai
1: visto? No,
0: l'ho
1: visto su Netflix qualche giorno fa.
0: Com'è?
1: Molto carino, molto divertente, carino.
0: Vedi,
1: sì,
0: Checco Zalone l'ha visto. E l'altro che ha vinto il miglior film,
2: non... Però io ho visto anche Checco Zalone.
0: Vabbè, tu vedi tutto. Allora vale.
1: No,
0: allora
1: non a caso stiamo dando un po' di titoli, anche perché il gioco dei film travisati è proprio questo, cioè
0: giusto,
1: cambiare, inventare la trama, scegliere il titolo di un film e cambiare una lettera. Quindi
0: qui
1: potete prendere
0: così
1: spunto anche da questi nuovi film.
0: Quindi avete avuto anche dei titoli nuovi, effettivamente,
1: esatto,
0: adesso che vi abbiamo dato. Le regole ve le ha ricordate Damiano, il nostro numero per giocare è il 3514 006 730. I could stay awake just to hear.

0: Adesso Gianni, prima, siccome sei l'unico che ha visto il film Le città di pianura, che ha vinto il Davide Donatello miglior film, è meglio quello o Bruce Willis sul meteorite con Ben Affleck? Dove, da dove tratta questa canzone?
1: E quello non l'ho visto.
0: Eh no, ma come non hai visto Armageddon?
2: Vabbè, lo puoi recuperare, vabbè, dai.
0: Lo puoi recuperare. Puoi pagarlo sicuramente da su qualche piattaforma.
2: Ci sta, ci sta.
0: Ormai la tendenza dei film, quelli vecchi vecchi, non è tanto averlo a disposizione, ma averlo con un pagamento
2: noleggio,
0: extra.
2: Noleggiato.
0: Ma è un film degli anni 90. Vabbè,
2: ma lo devi noleggiare.
0: Vabbè,
2: sì, noleggiare. Funziona così.
0: Meno male che i film travisati invece sono gratuiti.
3: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
4: Sound Production Take 2.
3: I film travisati.
4: Azione!
3: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film. Cambia una lettera. Inventa una trama.
5: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un locomotore!
0: Anche oggi in palio una DJ box per il film che poi verrà votato come il più divertente, o anche il più bello, non
2: sì,
0: è detto
2: sì,
0: che debba
2: bello,
0: essere
2: certo.
0: Il, per forza il più divertente. Ne sentiremo diversi, dopodiché apriremo il televoto. Iniziamo
2: sì.
0: Con il primo in gara, lui è Matteo.
6: Inferno. I demoni hanno organizzato una sfilata di moda con abiti a tema salumi. I dannati intanto cercano di indovinare di che materiale è fatto
2: sì.
6: Ogni abito di ogni demonio.
7: Ehi, hey, guarda, ma quello è Belzebù, ma cos'ha addosso? Dei salami? Ehi,
2: hey,
7: ma quello è Mefistofele, un vestito di Bresaola? Ehi, hey, ma quello è il diavolo, ma cos'è? Crudo, cotto? No, il diavolo veste Praga.
0: Molto bene,
2: attualità,
0: molto bene.
2: Molta attualità,
0: attualità,
2: ecco.
0: Attualità. Tra l'altro, una delle protagoniste, il diavolo veste Prada
2: sì.
0: 2, che è Lady Gaga, ha sfilato veramente col vestito di carne.
2: È
0: tanto
2: vero,
0: tempo
2: vedi,
0: fa.
2: Vedi,
0: quindi
2: vedi.
0: Poteva,
2: bravo,
0: poteva
2: bravo,
0: anche avvicinarsi.
2: Bravo Matteo, complimenti.
0: Andiamo avanti con Gabriella.
8: Pasquetta. Gino e Maria decidono di andare in montagna a fare il picnic classico.
2: Sì.
8: A Gino, ma qui non ci sta manco un posto, ma me un fazzoletto ci potevo mettere. Non ti preoccupare, andiamo avanti, vedrai che troviamo un pezzettino di spazio per il picnic. Non lo so, qui ci sono dei cespugli, qua c'è un pezzettino di prato, ci possiamo mettere qua. Allora
2: sì.
8: Famo tutto, ci mettiamo giù.
2: Sì.
8: Oh, ma tu che ci fai con la carta igienica e spunti dai cespugli?
0: Ma chi è?
8: Il profumo del posto selvatico.
2: Sera, ma chi era?
9: Con la carta igienica il rugantino.
2: Esatto.
0: Oh, mi devi tagliare la testa, quello
2: sì,
0: è
2: sì,
0: quello.
2: Più o meno sì.
10: Ma poi
2: brava.
10: Perché devono parlare sempre
2: ma
10: romanesco?
2: Non lo so perché, non lo so.
0: Brava,
2: ma parliamo
0: Gabriella,
2: così
0: brava.
2: Noi, non credo.
0: Io metto un'ipoteca su questo film per la vittoria.
2: Brava, brava Gabriella, andiamo con il prossimo, lui è Ricky.
11: Papà, mi aiuti a fare i compiti di geometria? Ah.
12: Perché?
11: Lo sai, non riesco a fare gli angoli.
2: No, gli angoli.
12: Ti ho detto che non mi piacciono, cosa devi fare?
11: Devo calcolare gli angoli dei
2: sì.
11: triangoli, angoli gli angoli dei quadrati,
2: sì.
11: Gli angoli dei rettangoli. A me questi angoli non mi piacciono, ma porca,
2: no,
11: porca,
2: no.
11: Porca!
12: Angoli e demoni.
2: Sta facendo i compiti con...
0: Allora... Se le idee le avete finite. No, dai,
2: no,
0: sto scherzando, sto scherzando. Bravo, bravo Ricky.
2: Bravo Ricky, bravo.
0: Andiamo con Ginevra.
13: Biancaneve torna da delle commissioni. Pochi minuti dopo, uno dei suoi piccoli coinquilini le chiede: Biancaneve, che cos'è questo odore? E Biancaneve: beh, ma ho appena fatto le pulizie.
2: Ah,
13: va
2: pulito.
13: Bene. Dopo pulito. Un'oretta, un altro amico e gli chiede: Biancaneve, che cos'è questo profumo?
2: Un altro profumo.
13: Sto facendo la torta alle mele.
2: Torta
13: e così
2: mele.
13: Anche il terzo,
2: sì,
13: il quarto,
2: sì.
13: Il quinto. Tutti a notare
2: odori
13: di cui
2: cioè,
13: non sapevano l'esistenza.
2: Ma perché?
13: Biancaneve e i sette nasi.
2: Biancaneve e i sette nasi.
0: E me se tutti sentono odori.
2: Sono sette.
0: Sette piccoli nasi con i piedi, con le gambine che si muovono e sentono tutto.
2: Molto bene, brava bene. Ginevra. Andiamo con l'ultimo, chiudiamo con Chester.
14: Un soldato torna dalla guerra dopo tanti anni e non vede l'ora di tornare a casa dalla sua donna. Finalmente arriva, apre la porta e la sua donna lo accoglie malamente con un accento fortemente del nord Italia.
2: Cioè?
14: Cosa ha avuto? Sì, tu stai via tanto tempo e mi sono innamorato di un altro.
2: No,
14: anzi, adesso è arrivato, prendo, me ne vado fuori dai bye.
2: No.
14: Via col Veneto.
2: Sei innamorato del Veneto.
0: Grande edizione di dialetti per i film travisati. Apriamo il televoto. Da questo momento siete voi a scegliere a chi assegnare la DJ Box.

0: benedetto me.
1: Fulminacci su Radio DJ. Non so se avete notato quel punto, dura mezzo secondo, in cui c'è una frase di Tommaso Paradiso in questa canzone.
2: No, non ci ho fatto caso.
1: Al prossimo riascolto.
2: Stavamo contando.
1: Ah sì, ma non adesso. Quando avete tempo, quando avete tempo, quando la riascolterete nel corso della giornata qui su Radio DJ, sì, fateci caso a un certo punto.
2: Ah, ho capito. Cioè, intendi il botto di quando lancia il microfono che lo vuole spaccare?
1: No,
2: lì
1: quella è live. Quella è live che ha avuto problemi e si è arrabbiato col microfono.
2: Vabbè, ci faremo caso.
1: Non è quello. Tra l'altro, Fulminacci sarà ospite del Party Like a DJ il 6 di giugno. Venite a Milano all'Arco della Pace, c'è la grande festa di Radio DJ e non solo. Passate su dj.it perché ci stanno ancora gli ultimi biglietti da poter acquistare.
2: Esattamente.
1: Sì, intanto siamo nel vivo dei film travisati. Prima di dare lo stop al televoto c'è il fuorigara, o il vincitore morale, possiamo chiamarlo.
2: Sì, dai, lo definiamo
1: di
2: così,
1: gioco.
2: Colui che ci ha provato ma ha sbagliato qualcosina o evidentemente non ci è riuscito, ecco.
1: Sentiamo Alessandro.
3: Il piccolo Michael a scuola ogni volta che veniva chiamato la lavagna scriveva con il pennarello.
2: Sì.
3: La maestra si arrabbiava sempre. Michael, non puoi scrivere sulla lavagna col pennarello perché non si cancella. Michael Gesso.
2: Vabbè, certamente. Anche questo è molto attuale.
1: Bravo, bravo. Ovviamente non esiste un film
2: che
1: sia Michael Jackson, Michael. Però comunque ci piaceva.
2: Bravo Alessandro, ci è piaciuto.
1: Si vince la DJ Box morale.
2: Sì,
1: morale,
2: sì, la gloria eterna.
1: Dunque, stop al televoto. Andiamo a vedere chi si porta a casa la DJ Box, quella vera. Sentiamo.
4: Un soldato torna dalla guerra dopo tanti anni e non vede l'ora di tornare a casa dalla sua donna.
2: Sì.
4: Finalmente arriva, apre la porta e la sua donna lo accoglie malamente con un accento fortemente del nord Italia.
2: Sì.
4: Cosa ha avuto? Sì, tu sta via tanto tempo,
2: tanto.
4: Mi sono innamorato di un altro, anzi adesso è arrivato, prendo, me ne vado fuori dai bye.
1: Bye.
4: Via col Veneto.
1: Via col Veneto,
2: bravo.

0: film al 3514006730, perché la prossima settimana segneremo una nuova DJ Box.
1: State tranquilli, è già pronto il Trio Medusa. Noi torniamo puntuali domani mattina alle 6. Ciao, ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora

0: E mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
18: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
19: Chi è?
18: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
19: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: My Safe, Mike Smith, Naya Loran, questo duo che ci ha preceduto, non Mike Smith e Naya Loran, ma Umberto e Damiano.
1: Ma quello
0: ragazzi,
1: più famoso,
2: sì,
1: famoso, famoso,
2: certo, certo.
1: Oltretutto stiamo al terzo giorno,
0: terzo giorno di
1: per il buon Umberto.
0: Beh, sì, sì. Umberto che parla come se avesse partorito lui, come tutti i maschietti, no?
2: Sì, sindrome del papà.
0: Non è stato facile, non è stato, diciamo, ma tu che hai fatto?
2: Dura.
0: Le ho tenuto la mano, beh, durante il parto.
1: Gli ho chiesto com'è andata, ho dormito lui,
0: sì, sì,
1: 40 minuti in tutto,
0: certo,
1: non immagino lei.
0: Buongiorno Veronica, hai alzato il ditino?
3: Buongiorno,
0: che c'è?
3: Sì,
0: che
3: perché
0: c'è?
3: Quando l'ho visto ho detto, ah, auguri, allora come va?
0: Certo.
3: No, bene, bene, dorme solo in braccio però. Sì, sì, se la poggi si agita, però è bello, dorme in braccio. Sì, sì, sarà bellissimo quando
0: tornerà
3: a casa e non potrai mai poggiarla.
0: Hai dei consigli da neomamma da dare al buon Umberto?
3: Questo è il più importante, insegniamo alla bambina a dormire un po' anche nella culla, se no sempre in braccio, anche a fare i turni.
0: Dai, che ieri è stata praticamente il personaggio della presentazione, se la sono spupazzata tutti, Violante, vabbè. In particolare Laura Pertigoni, che Laura Pertigoni,
3: e io lascio sempre volentieri, cioè a chi le vuole bene, insomma, la lascio volentieri.
0: Lo so, se siete stati lì, grande amarezza perché non si è parlato un po' del pene di Giorgio.
1: No, peccato. Colpa mia, ho promesso la dimostrazione, non c'è stata.
2: Sì, che avevo portato anche un video.
0: C'era la truppa del TG1, ragazzi. Danilo, che è successo?
4: Buongiorno,
0: è andato storto?
4: A me me lo dice, a me. No. Io sono rimasto malissimo.
2: E lui aspettava il segno.
4: Non avete fatto
2: il segno.
1: Voi ridete, scherzate, perché voi siete andati via prima. Io sono rimasto con Danilo lì e aspettava fino all'ultimo.
4: L'avevo detto anche a mia moglie, ho detto guarda vieni, che sarà un momento incredibile. C'è rimasta male, ma detto, ma mi dici sempre cavolate.
0: Si è parlato solo di libri, ti rendi conto. Ringrazio Max Giusti e Francesco Pezzulli, ma ringraziamo soprattutto colui che al 342 00 00 700 vuole lanciare la sigla.
5: Buongiorno trio, sigla.
2: Ma un attimo.
5: Sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Dai dai dai, Medusa l'ascolto, che è già giovedì,
1: sì.
0: è fatta
1: volata,
0: la settimana è volata.
2: Posso fare un appello per i nuovi lanci sigla?
0: Sì, certo.
2: Mandate i nuovi lanci sigla.
0: Perfetto,
2: questo è l'appello.
0: E dove devono mandare i lanci sigla?
2: Al 3,
1: guarda, adesso ce lo dice
2: 342 00 00 700, non più di 30 secondi, un lancio sigla creativo, originale, okay. E se potete nel testo scrivetemi sigla, così sigla. Non si perde tra gli altri messaggi.
0: Nient'altro,
2: nient'altro.
0: Poi una fettina di sedere magro. Guarda, come si fa a ricordare il numero facile? 347
2: è quel
1: 342.
0: Ecco, appunto. 342.
1: Perché 347 è l'altro. Noi abbiamo 342.
0: 342 facile facile. Poi 0000, quello che abbiamo sul conto corrente. 700 l'ora in cui cominciamo.
2: Ah, ecco.
0: Cioè tu devi
2: pensavo
0: sempre
2: che avevamo 700.
1: 730 era.
2: No, 700.
0: Ah, vabbè, 700 si era. Perché era 700.
1: Era.
0: Quindi niente, cancellate questa.
1: Oh. Trovate un altro metodo, Dovete ricordare due numeri, lo 0 e il 7.
3: Ma un po' potete salvarlo.
0: Infatti, segnate.
1: Questa è una bella idea, bravo Danilo.
0: Segnatevi questo cazzo.
2: Ho
0: 342 00 00 700.
1: O fate la foto come ha detto Danilo per la targa ieri. La foto alla radio. Questo momento,
0: ma Danilo,
3: ma come la foto?
0: Allora, tra poco cosa torniamo?
3: Con Ultimo Romantico, okay. Ragazzi.
0: Oh. Inizio un po' rock, un po' confuso, ma adesso mettiamo le cose
1: adesso, a posto. Adesso tranquilli.

0: Pezzone su Radio DJ, sì. Il programma si chiama Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Il giovedì mattina c'è Danilo da Fiumicino. Facciamo, sì, un po' d'ordine, che abbiamo cominciato un po' con la stupidera.
1: Secondo me devi anche ripetere il numero.
2: Sì, sì, secondo me. Sì,
0: 342-00-00700. Okay. Mandate un messaggio con scritto prova, così sappiamo
1: che siete bravi.
3: Vediamo che ci sia.
4: Io la canzone di Julio, prima per sentirmi Julio.
1: Julio.
0: Lo sai che tu potresti essere, tu hai proprio la faccia da Julio. Te lo posso,
4: sì,
0: dire.
4: Sì, sì, sì. Prima di entrare a scuola, per sentirmi figo, la mettevo sotto, cioè come sottofondo, per sentirmi cattivo. Prima andavo dalle suore
0: perché
4: a filmare.
0: Era colonna sonora di un film bellissimo, sì, no? Che era Dangerous Minds, possibile?
4: Sì.
0: Una cosa del genere? Sì, ok.
4: Sì, pensieri cattivi in italiano, che, era, okay, sì, che rendeva meno comunque come titolo. Però per sentirmi figo, prima di andare a scuola, la mettevo. Però andavo a scuola a Fiumicino, a Via dei Barche dai Suori. E comunque l'effetto non era lo stesso. Quando entravo,
0: non era il Bronx.
1: Non è, no.
4: Vabbè, però insomma. Okay. Allora, ma passiamo a Ultimo Romantico.
0: Spiega che chi è l'ultimo romantico.
4: L'ultimo romantico è il piccolo, diciamo, criminale, possiamo dire,
0: sì,
4: così.
0: Ma una persona che non
1: che
0: si
1: fa un errore. Diciamo che non segue le regole, ma
4: però neanche perché so, una serie di notizie, persone che fanno delle cose che, vabbè, possono essere scorrette, ma neanche tanto.
5: Sono io l'ultimo romantico.
4: Ci ha messo mezz'ora per mettere sta sigla. La palla Patrizio, cioè che c'ha il tempismo dei...
1: Quando la devo mettere, scusa.
0: Ragazzi, possiamo tenere questa parte fuori dalla diretta? Dai, allora.
4: Questi scherzi. Queste sono, a differenza delle notizie belle di ieri, queste sono notizie vere.
0: Queste sono vere.
4: E sta, qualcuno ha rubato un camion con 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Non, ma questa so è vecchia,
4: vecchia.
1: Ammazza un mese al mezzo.
4: Ma che cazzo state a dire?
1: Ma se...
4: Allora, ma l'avete detta, l'avete raccontata?
0: No, vabbè,
4: allora vada avanti, ragazzi. Se questa è vecchia, vada avanti.
1: No, no, vabbè, sentiamo Ultimo Romantico.
4: No, non c'è Ultimo Romantico. Era quella la notizia. Se ne avete già parlato, cioè mi dovete bruciare rubriche. Io vengo qua. Vengo qua una volta a settimana, cioè ditemi, allora Dani, questo non lo di, quest'altro non lo di, non parlate il pisello di Giorgio, non posso di niente.
1: Sembrava naturale qualcosa, però vabbè.
4: Vabbè. Allora andiamo all'altra notizia.
1: Sì, l'altra notizia. Rubato un camion di piselli di Giorgio.
4: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello, ma è quello della caserma.
1: Questa mai sentita.
4: Questi sono dei geni, sono praticamente una coppia di ladri d'auto, purtroppo lo fanno spesso, non è la prima volta che li hanno beccati, rubano le macchine quelle in sharing. E loro praticamente hanno preso questa macchina, sono stati inseguiti dai carabinieri, sono stati beccati, sono scappati. Il primo cancello scalcato era quello della caserma. Della caserma lì vicino, e nel giardino c'erano i carabinieri
1: che li hanno arrestati.
4: Però secondo me gli devono fare uno sconto di pena, perché comunque
1: agevolato il lavoro.
4: Cioè tu là puoi dire no, mi costituisco. Ma hai scavalcato, ho capito,
1: ma avevo fretta.
4: Oppure c'è il doppio reato, perché
1: è vero, è
0: zona militare.
4: L'uomo che voleva contrabbandare 2000 formiche vive in Kenya.
0: No, 2000 formiche vive

0: formiche vive in Kenya.
1: No, cioè, non so. No, 2000 formiche vive.
0: Ah, 2000 formiche
1: vive.
2: No, vive in Kenya. Grazie
0: Gabriele.
2: Grazie.
0: Ma ragazzo, ce la potevi mettere la virgola, Gabriele?
1: Cioè, io non ho letto il testo, ma
2: ci sei arrivato. Sei arrivato, cioè.
0: Io pensavo che lui vivesse in Kenya.
1: Allora, andiamo alla notizia.
0: Madonna, che confusione, ragazzi. Non si può andare avanti così.
1: No, sono d'accordo.
0: E insomma, sto tipo, lui voleva contrabbandare 2000 formiche vive.
2: In Kenya,
0: perché in Kenya praticamente queste formiche vengono utilizzate come diciamo fortificante, non so come dice, fanno le tisane, non so che ci fanno, le mangiano. Pensate che ogni formica viene pagata anche 60 euro. Fatemi un calcolo su 2000. Poi ho visto la foto, le ha messe tutte dentro delle ampolline, delle capsuline. Quindi, formica per formica, 60 euro ampolla per 2000, quanto fa? Non lo so perché non
2: sai. Perché non sai fare i calcoli, certo. Chicco
0: L'ultima, sono sudato, giuro, non mai. Certo. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi. Okay. Cioè, questa l'avete detta?
2: No, neanche questa.
0: Sì, questa è successa in Germania, a Trostberg.
2: In Germania, Trostberg, che è una partita proprio.
0: Questo ha preso sta cassaforte, sì. E dentro ci ha visto un bozzo. Dice, ma che è sto bozzo? Va a aprire e dentro c'è un lingotto che vale 30.000 euro.
1: Però
0: questo, voi mi dite che è una persona onesta, l'ha detto alla polizia.
1: Fatto bene.
0: Mica tanto. Vabbè,
2: quindi non si può provare, però c'è uno che ha fatto una cosa giusta.
0: È un coglione, dai. Però sono risaliti al proprietario e il proprietario ha detto, vabbè, facciamo a metà.
1: Lo vedi?
0: Tutto è bene quel che finisce.
1: Bene, intervento difficilissimo. Grazie Danilo, appuntamento a mercoledì prossimo.
0: Mercoledì.

0: Ciao Trio,
1: Ciao.
0: sapevate del furto di Kit Kat, ma non come li avessero
1: Da
0: beccati?
1: come?
0: Con gli denti Kit Kat.
2: Bravo! Ma pericolosa questa cosa.
3: È molto pericolosa.
2: Da ridere. Occhio che si fa del lavoro.
4: Scusate, ma è il 7 maggio, sono le 7:50. La settimana prossima vogliamo fare un bel cucciolona di mezz'ora.
3: Ma
4: dai, forza.
3: Aspetta,
4: dai,
3: aspetta
4: dai,
3: un attimo. Io dai, so che allora, qualcuno qui dovrebbe.
2: Perdonami, è che fai? Vincendi i pozzi?
3: No, no.
2: Che fai? Non ci sei, me lo fai fare a me.
3: Che fa la campagna di Russia. Torni indietro a bruciare.
2: Armiamoci e partite.
4: Il lapsus, incendi i pozzi. È difficilissimo. Non li avvelenare.
2: L'incendio.
5: Sono qui,
4: secondo me
2: i pozzi di petrolio,
4: visto che esatto, i pozzi, visto che al 342 00 00 700 stanno arrivando tante scritte prova, io direi no Trio, vogliamo cucciolona settimana
5: allora,
4: prossima
5: mezz'ora.
4: Musica, ecco,
5: la prossima settimana.
2: La cosa brutta è che se tu adesso lanci il sondaggio
3: a patto che noi andiamo via prima,
5: li lasciamo. Oppure lo vogliamo fare di qualità, fatto bene, quindi che mi mandate delle
4: belle battute.
5: E diamo tutto al Plaid?
4: Ma perché?
5: Siete voi?
4: No, settimana prossima in diretta.
5: Ma quindi doppietta. Allora doppietta. Allora non voglio sentire poi.
3: Va bene.
4: Enrico, buongiorno.
6: Eccomi qua, buongiorno. Eccomi.
4: Credo di averti sognato questa notte, Enrico.
6: Sì,
4: c'era tanta gente che parlava di Enrico il bagnino nel mio sogno, però tu avevi il codino. Non so perché.
6: Ah, ecco. Vabbè, piano piano mi stanno cadendo i capelli, mi tengo solo quelli dietro e faccio il codino.
4: No, non farlo.
2: Che look. Io non so, è una mia impressione, tu non l'hai mai avuto
4: il codino?
6: No, lui
3: sempre così,
6: no,
3: i capelli
6: sempre,
3: da quando fa le medie
6: sempre così, solo che è di meno, purtroppo è più bianco.
4: Enrico era vecchio a 14 anni. Senti Enrico, che tempo ci aspetta? Perché abbiamo capito che è un po' difficile questi giorni fare una previsione sicura al 100%.
6: È vero, effettivamente affidabilità pochissima, non solo dei meteorologi ma proprio in generale del tempo, perché siamo ancora al via vai di perturbazioni. Infatti oggi quella che va porta ancora residue nubi sparse, qualche pioggia soprattutto sulla Puglia, nord della Calabria, qualcosa anche sui monti del Triveneto, ecco, in questo momento anche sul Bresciano ad esempio, però tende a migliorare. Attenzione, perché questa infatti è quella che va, però c'è un'altra che già arriva e lo farà partire dalla Sardegna più tardi in serata anche su parte del centro e del sud, in quanto stavolta arriva proprio da Nord Africa, quindi risalirà la penisola fra stanotte e domattina. Quindi insomma domani ci aspetta un risveglio su buona parte dell'Italia non tanto bello, ecco.
4: Okay.
6: Con temperature comunque sempre miti, per esempio oggi saremo sui 23 gradi sulla pianura padana, sui 25-26 a Roma, anche sulla Sicilia ad esempio.
4: Senti Enrico, scusa, a proposito di Sicilia, Patrizia domanda, vado a Palermo nel weekend, porto l'ombrello?
6: No, nel weekend a Palermo è bello.
2: Ok, bello.
4: Patrizia,
6: se guarda un po' più a nord.
4: Eventuali reclami rivolgerci.
2: Esatto. Ma io a Catania, quindi ascoltato. Bello.
4: Enrico, ci sentiamo domani e ci dici se poi possiamo confermare le previsioni per il fine settimana.
6: Infatti, perché bello sabato e domenica.
4: E domenica chi lo sa?
2: Chi lo sa?
4: Grazie Enrico, a domani.
6: Ciao.
7: DJ One Nation One Station. Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro, grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il

0: Receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto, allaccia la libertà!
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
17: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
20: Sì? Come?
19: Un camion di rose rosse.
20: Pour moi?
19: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono passati pochi secondi dalle 800.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione Intercettazioni, in cui Andrea Sempio, da solo in auto, parla di Chiara Poggi e dei video intimi della ragazza di Alberto Stasi che avrebbe visto sul PC, e poi di una telefonata brevissima per tentare un approccio che lei avrebbe respinto. È la carta calata dai PM di Pavia durante l'interrogatorio del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, che come annunciato si è avvalso della facoltà di non rispondere.
4: I suoi legali negano che Sempio abbia visto i filmati e garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. I PM hanno fatto ascoltare le stesse intercettazioni a Marco Poggi, ascoltato come testimone. Il fratello di Chiara avrebbe ribadito di non aver mai visto quei filmati, ma il suo interrogatorio è stato secretato.
3: È in programma oggi l'atteso incontro tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio in visita a Roma, e che domani vedrà la premier Giorgia Meloni. Il colloquio in Vaticano avviene dopo i ripetuti attacchi di Donald Trump al Papa, che ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Il presidente americano dice di voler far arrivare al pontefice il messaggio che l'Iran non può possedere un'arma nucleare.
4: E oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede, tra l'altro, una moratoria sul nucleare di Teheran, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ma il regime islamico definisce inaccettabili alcune clausole.
3: I mercati però scommettono sulla pace. Ieri le borse europee e Wall Street hanno chiuso in forte rialzo, con Piazza Affari ai massimi dal 2000. Positiva stamattina anche l'apertura di Tokyo.
4: Sembra lontana invece la fine della guerra nell'est europeo, alla vigilia della tregua di 48 ore proclamata unilateralmente da Mosca in occasione della giornata della vittoria. La Russia denuncia che quasi 350 droni ucraini sono stati abbattuti nella notte sopra il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar Azov.
3: La Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus, attraccherà entro sabato a Tenerife, nonostante la forte contrarietà del governo delle Canarie. Tre casi sospetti sono stati evacuati in Olanda per essere curati. L'OMS prova a placare la preoccupazione per una possibile epidemia negando analogie con l'esordio del Covid, ma aumentano le polemiche per come è stato gestito il tracciamento dei malati scesi dalla nave.
4: Il contagio sarebbe avvenuto dopo un'escursione di birdwatching in Argentina della coppia olandese poi morta. I due avrebbero visitato anche una discarica e lì ci potrebbe essere stato il contatto con i topi portatori del virus.
3: Parliamo di cinema. Le città di pianura è stato il grande protagonista dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. La pellicola di Sossai e Candiago ha vinto i premi per miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting.
4: Quattro David a Primavera, tre alle Assaggiatrici di Soldini e La città proibita di Mainetti, due a Gioia mia di Margherita Spampinato, a Secco la grazia di Sorrentino, che aveva ben 14 candidature.
3: Siamo al calcio. La finale di Champions League sarà Paris Saint-Germain Arsenal. I francesi campioni in carica hanno pareggiato 1-1 a Monaco di Baviera con il Bayern dopo il 5-4 dell'andata.
4: Stasera si decideranno le finaliste delle altre coppe. In Europa League si giocano le semifinali di ritorno Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga. In Conference League sono in programma Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano.
3: Infine il tennis. Agli internazionali d'Italia, Arnaldi batte lo spagnolo Munar in 3-7 e approda al secondo turno, dove affronterà l'australiano De Minaur, rinviata oggi a causa della pioggia la sfida tra Cina e il Belga Blocks.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one station.
7: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
12: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: di Menenid, le 8.08, chiamate Roma 3131, l'uomo di cui abbiamo bisogno è solo uno, Andrea Prevignano, detto il Previ.
1: Buongiorno.
0: L'Italia ti reclama, quest'ora, certo. Se tu non ci sei, la giornata parte tutta in salita. E dire che abbiamo aperto con un ottimo Danilo da Fiumicino, per il quale la punteggiatura, abbiamo capito che il problema di Danilo, tra le altre cose, è la punteggiatura.
2: Assente.
3: Se voi guardate i testi di Danilo, sì, che sottopone al povero Previ, sono privi di punti, oppure buttati là.
1: È un po' come quella letteratura d'avanguardia,
0: sì,
1: insomma.
0: È l'Ulisse, il nostro Ulisse di Joyce. Allora, 3420000700, oggi il numero a occhio l'avete imparato. È un numero che potrebbe essere anche un call center, perché di questo parliamo. Amiche ed amici del call center, ogni tanto vi trattiamo non proprio benissimo. Oggi è la vostra puntata, potete fare delazione sulla cosa più stupida che vi viene chiesta. Chi è che si è rivolto al call center? Di chi parliamo? Previ, parliamo del...
1: Parliamo del Papa.
0: Del Papa!
4: Papi Ciulo! Papi ben a me!
3: Ma non credo che intenda questo, eh!
4: Papi Ciulo! Papi
3: ben a me! No, non ce lo vedo! Vuol dire Papi Ciulo?
2: Non ce lo vedo!
3: Non ce lo vedo! C'è Papi Ciulo! Oddio!
0: Guarda che Papa prevosto, secondo me!
1: Abbiamo una base più consona, non lo so!
0: Vabbè!
1: Parla di Papa! Non si scherza col Papa!
0: Non
1: gli si butta il telefono in faccia,
0: no, notizia di cui parleranno tutti oggi. Papa Prevost ha chiamato lui personalmente un call center.
1: Ha chiamato la propria banca, il call center della propria banca. Lo ha raccontato un amico, si chiama Tom McCarthy. McCarthy è un prelato suo amico da molti anni. Ha raccontato questo aneddoto che è stato riportato dal New York Times, secondo il quale all'inizio del pontificato Papa Prevost ha telefonato al proprio istituto di credito per cambiare alcune credenziali.
3: Appena letto, perché dice: signori, e qua mi cambia indirizzo.
1: Ho cambiato indirizzo, ho cambiato cosa, volevo segnalarvi.
0: Oggi, che è il 7 maggio, è il password day, quindi ricordatevi di aggiornare la password. Giustamente il Papa ha detto: sai che c'è, fammi cambiare un po' l'accesso.
2: Ma sì, perché ovviamente immagina il telefono, il numero di telefono è legato e poter fare tutte le operazioni. Il telefono americano non va più bene se va.
0: Ma voi dite che lui si è pagato solo gli F24? Sì.
2: Ma ormai sarà, secondo me è capace. Lui sì.
3: Aspetta,
1: è molto tecnologico.
2: Lui è molto tecnologico.
3: No, dovrebbe pagarli, perché essendo città del Vaticano hanno un altro regime fiscale.
0: Non so come si paghi.
2: Chissà come si chiamano.
1: Insomma, ha chiesto al call center il Papa di aggiornare il numero di telefono e l'indirizzo dopo il trasferimento, appunto, nella città santa. Il problema è che la conversazione qua si è praticamente interrotta, perché la signorina del call center gli ha detto: guardi, è un'operazione che o lei viene qui in filiale, se no non la possiamo fare per telefono. Ho detto: guardi, mi rimane leggermente scomodo arrivare a Chicago.
0: Tra l'altro lui voleva anche avere informazioni, perché gli era arrivata una mail di un monsignore africano che gli voleva regalare mezzo milione di euro. Ha solo bisogno delle tue credenziali.
3: È sempre
0: quel monsignore lì.
5: Ma cosa fa? Questo è un monsignore paraguaiano.
6: No, questo è un monsignore paraguliano.
5: Andiamo, maresciallo, lascia lavorare.
6: Ma cose da pazzi, quello che succede di questi tempi, non ci si può fidare più di nessuno.
0: Ma come dei prelati? Ma come non si vede che sono prelato?
3: Io adoro, mi lasci lavorare.
2: Lasciami lavorare.
1: Che è un po' quello che ha detto la call center. Gli ha detto: guardi, perché lui ha detto: allora, aiuterebbe il fatto che sono il Papa? E questo qui ha detto:
2: sì, va bene.
1: Gli ha buttato il telefono.
0: Chissà quanto ci ha messo a parlare con una persona in carne e ossa. Selezione 2.
3: Infatti, la vorrei sapere, perché so voi, ormai sono 10 minuti non devi sbagliare. Ormai c'ho il numero di telefono, la sequenza: 4, 2, tasto 3, aspetta, tasto 1.
0: C'è Veronica che vuole intervenire.
7: Non sapete che io sono segnalata?
0: Davvero? Da chi?
3: Da chi?
7: No, non dico l'azienda.
0: Vabbè,
7: ho litigato al telefono con una dell'assistenza.
0: Telefono?
7: Sì, al telefono.
0: No, ma telefono, cioè compagnia telefonica, questo puoi dirlo.
7: Sì,
0: no?
7: Compagnia telefonica. Okay. Abbiamo litigato. Però anche lei ha risposto male. Quindi quando sono andata nel negozio fisico, mi fa: ma che gli hai detto alla collega? Perché c'è una segnalazione. Era scritto la cliente è un po' aggressiva.
0: Non è
7: vero.
2: No, ammazza, no, è impossibile.
1: Allora, sono stato testimone io in diverse occasioni.
3: Voglio chiederla a chi condivide molto tempo e spazio.
7: Sì, banco,
3: Patrizio, è plausibile questa storia?
2: Ti pare possibile?
8: Però Scusa, puoi fare pace adesso? Dillo tutto.
7: No, gliel'ho detto. Ho detto no, ma ero un po' nervosa. Sì, dai, quel giorno.
0: Basta conflitti. Dai, fate pace. Previ, rapidamente, in 30 secondi, dici tre cose strane che hanno fatto dei papi.
1: Allora, Giovanni XXIII è stato il primo papa a uscire fuori dalle mura e a farsi una passeggiata per Roma. Naturalmente, sì, molto scortato, però incontrava.
0: Ricordo una foto col gelato, se non sbaglio. Sì, mi pare che lui andò a prendere il gelato.
1: Giovanni Paolo II, più volte sulla pista da sci, sì, una volta in incognito, tute e occhialoni, venne riconosciuto da un bambino che gli ha detto: ma tu sei il papa? E lui gli ha detto:
2: muto.
1: Vabbè, Papa Francesco, subito dopo la sua elezione, si è portato i suoi bagagli. Lui ha voluto pagare la stanza del conclave personalmente. Dall'ottico nel 2015 per rifarsi gli occhiali.
2: Ma tutto ha fatto tutto lui.
1: Al negozio di scarpe nel 2016, poco prima di Natale, si è regalato un paio di scarpe comode.
2: A guidare la macchina, andava in giro con lo scassone,
1: un pandino,
2: due cavalli.
1: E il negozio di dischi nel 2022, preso una selezione di cose.
0: 342 00 00 700. No, non ci dovete chiamare, non vi risponde, no. Gianni, per i mille cioppi, questo non è il centro assistenza. Ci potete segnalare appunto problemi avuti con i centri assistenza, o se siete un centro assistenza, problemi avuti con Veronica di Pietrantonio, che è evidente. Con me.

0: colmi, chiamami, è una parola. Se poi per arrivare, insomma, a parlare con qualcuno fisicamente devi fare tutta la trafila di numero 1, numero 3, numero 5.
1: Sì. Ora c'è l'assistente vocale.
2: Ci pensa
1: mannaggia
2: lui,
1: lo posso dire. Sì, quello al quale tu devi dire la cosa. Vuoi questo o vuoi quello? E non capisce mai.
0: È tutta intelligenza artificiale. 342-00-00-700. Veronica, la più temuta dai call center. Cosa ci vuoi far ascoltare? Sentiamo.
3: Buongiorno Trio, io sono la Dud. Io ho lavorato per anni al call center di una nota compagnia telefonica.
1: Sì.
3: E ricordo sempre un cliente a cui chiesi: scusi, lei ha carta e penna? Uh-huh. E la risposta è stata: no, tengo carta Omnitel. Ciao Sebastiano.
0: Tengo carta
2: e penna.
0: E penna
2: fosse una
0: la società. E che dire, Vincenzo da Taranto, che è 20 anni che lavora in un call center. Buongiorno Vincenzo.
4: Buongiorno Trio.
0: Buongiorno. Ma scusaci, ci domandavamo, puoi lavorare per più aziende in contemporanea, no? Corretto?
4: Ci sono eventualmente periodi, sì, dove ci viene spostati in base alle campagne, no, che arrivano a questo
1: Okay. Ah, cioè non lavori per una società che fornisce il servizio per più aziende.
2: Cioè, il tuo servizio è fare il call center.
4: Lavoro per una società che fornisce a diverse campagne.
0: Okay. Soprattutto immaginiamo compagnie telefoniche, corretto? O non
1: e
0: solo?
1: Banche.
4: Ma
1: banche.
4: Non solo, anche energetiche, certo. Tutto, sì.
0: Ecco, sentiamo l'altro lato della campana, perché noi sentiamo sempre quello del cliente, non sentiamo mai quello del povero ragazzo o ragazza dall'altra parte che sente le nostre lamentele. Quali sono le cose più classiche?
4: Vabbè, sai, no, le lamentele. Ultimamente ho lavorato per un e-commerce, quindi la ricerca, la dispersione di pacchi e quant'altro, quindi la cosa più banale e comune, eventualmente, che la gente non si presentava a casa.
0: E certo. E la cosa più divertente che ti è capitata?
4: Guarda, ce ne sono tante che anni fa ho detto, ma scrivo un libro. Però non me ne... Ce ne sono talmente tante che adesso proprio non ci sto pensando, però sai, effettivamente errori di comunicazione, di spelling,
0: certo,
4: sono le più frequenti, credo, sì.
1: Okay. Allora, io so di essere l'incubo dei call center perché vado là, so per certo che mi chiederanno il documento e che ne so, la carta di credito, certo che io non ho nel documento e stanno in un'altra stanza, quindi ogni volta è
2: un attimo.
1: E non è che li prendo tutte e due, ne prendo una,
0: è così?
1: E rimani là appeso.
4: Sì, è così, confermo.
0: Senti Vincenzo, invece tempi, che so, tipo la volta che hai parlato di più con un cliente, quanto è durata la telefonata?
4: Anche un'oretta è arrivata.
0: Un'oretta?
4: A durare. Sì,
2: senti, ma questo perché c'ha il cliente logorroco, c'è quello che ti attacca chiacchiera,
4: che ha bisogno, sai, soprattutto anche gli anziani che hanno bisogno di parlare.
0: Però a me è successo anche il contrario, è che un ragazzo del call center mi ha riconosciuto e abbiamo parlato 25 minuti delle Iene, ma mi chiedeva tutto dal primo giorno all'ultimo.
1: Sì, era curioso.
4: In realtà non dobbiamo farlo, certo.
0: Vabbè, però simpatico. Infatti mia moglie ha detto, ma chi era l'intervistatore? No, era il call center, era l'omita del vostro
2: intervistatore.
0: Grazie Vincenzo, un abbraccio, ciao, buona giornata, grazie.
4: Ciao.

0: Non è domenica al party del Cadige, ma sabato alle 20.30 all'Arco della Pace, sempre sabato 11.30 Speakers Corner. Se pensate che Safe si porterà anche la sua chitarrina,
1: senza clarinetto.
2: Questo è un omaggio a Arbo, immagino.
0: Sapete cosa si intendeva per la chitarrina?
2: Lo sappiamo bene.
0: La fica.
3: Pezzo un po'. E il clarinetto?
0: Il clarinetto invece è il pene di Giorgio del Trio Veduto.
2: Clarinettone, allora.
0: Credo che fosse un pezzo di Greg e Lillo, quello in cui non giravano, andavano dritti.
2: E viva la fine, viva la fine.
1: No, era a me piace il.
0: Anche.
1: E lui quando faceva riferimento al casù e lui lo correggeva.
2: No.
0: 342 00 00 700. Veronica si asciuga il labbro superiore. È sempre brutto quando una donna suda sul labbro superiore, perché vuol dire che anche qui hai litigato con qualcuno. No, sono buona.
4: Certo. Buongiorno trio. Buongiorno. Io lavoro in un call and contact center dell'azienda sanitaria. Quindi e a volte dobbiamo chiamare noi i pazienti per allegare gli appuntamenti. Ho beccato una volta un signore che continuava a buttarmi giù il telefono, se lo chiamavo io, e continuavo a dire no, non voglio niente. E finché a un certo punto ho provato tutto là, fermo, è la visita oculistica! No, era per la moglie, avevo dei dubbi che fosse voluto. Buona giornata.
2: Ammazza.
5: Addirittura. Sì,
0: boicottare la visita politica della moglie. Previ.
6: Allora, da giovane ho lavorato per un periodo in un call center. Un giorno, non so come per sbaglio, ho parlato con un altro call center. E ci siamo lamentati tantissimo dei nostri rispettivi lavori registrati entrambi.
1: Bravi. Avvertono.
0: È diventata super virale un po' di tempo fa una telefonata di una signora che si lamentava del suo abbonamento telefonico e la persona al telefono diceva: Signora, è il 118.
1: E non riusciva a parlare.
0: Questo è il numero del 118, che sono i pompieri, mi pare.
1: Il 118 credo che sia il generale, no?
6: Sì, il 118.
0: Il numero unico per le emergenze.
6: Se deve chiamare l'ambulanza, credo che sia il
1: 118. Soccorso.
0: Che cos'è il 118, Veronica? Chissà, ecco. Stai rispondendo male a qualcuno.
2: Sì, come al solito. Lei fa il lavoro del call center proprio così.
0: Comunque, insomma, non era sicuramente il call center del telefono.
7: 118 qua mi parla dell'Emilia Romagna, quindi in realtà è un numero.
0: Comunque
7: un numero per l'emergenza sanitaria.
6: Per chiamare l'ambulanza.
2: L'ambulanza.
6: Il mio amico e collega è il Pirata Colica.
0: Pirata Colica è il suo collega.
6: Che gente frequentate, non lo so. È l'incubo dei call center, perché a lui piace tanto parlare con i call center. Si intrattiene.
2: Racconta cose sue.
6: Un paio di anni fa mi installarono una nuova linea fissa. Il tecnico mi disse che a breve sarebbe stata attivata. Poco dopo arrivò una telefonata. Era una proposta di un venditore telefonico per cambiare operatore.
1: Ammazza, incredibile.
2: La chiamata di test è un cambio linea. Marca miseria.
0: E chiudiamo con
6: allora, buongiorno signore, può controllare la sua ultima bolletta del gestore gas e luce? Avrei una proposta, eccetera.
2: Sì.
6: Allora facciamo una cosa, io adesso controllo la bolletta della luce, del gas, e poi ascolto anche la sua proposta molto tranquillamente, e però mi fa cantare Nudo con i brividi di Mahmood. Nudo con i brividi,
1: a volte non si esprime. Ma sai che può essere il sistema, lo voglio provare.
2: Solo se mi fa cantare
6: ad ascoltare
2: questo.
6: Naturalmente
0: però io lo farò addirittura la Mangone. Nudo con i brividi. Torniamo subito con Maria Chiara Giannetta. Yes.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
9: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
13: Verti!
12: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
23: Solcarli a nuoto, a remi, a vela.
22: Scoprire isole di silenzio.
24: E oasi di divertimento.
22: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
25: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
27: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
2: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
3: DJ Ten. Run like a DJ.
4: Reporting from New York, this is Trio Mattusa, and you're listening to Radio DJ.

0: 8:38, a proposito di numeri, Veronica ha passato gli ultimi 10 minuti a leggere migliaia di messaggi che specificano che il 118...
1: Esatto, allora il 112 è il numero di emergenza unico europeo in cui vengono convogliate tutte le telefonate, adesso. Quindi 113, 115 e 118.
0: E all'epoca evidentemente quando hanno fatto questa registrazione diventata virale esiste ancora il 118, sì. È colpa nostra. Ancora senza prefisso.
2: Ora vi faccio una domanda, se devo chiamare il nucleo protezione testimoni, che numero devo
3: perché
2: fare?
3: Perché magari mi serve.
0: Io se vuoi ti do il numero di telefono di Maria Chiara Giannetta.
4: Eccomi, ho lasciato nel bagno vostro qui dietro se volete.
0: Ciao, benvenuta su DJ, come stai?
4: Bene, voi?
0: Bellissimo trovarti, bellissimo ritrovarti, per quello che mi riguarda è stata un ospite straordinaria, Deal With It, ricordate il programma?
2: Sì.
0: Ci siamo divertiti
4: tantissimo,
0: veramente.
4: Sì.
0: Quando ancora il programma non era esploso, giustamente mi ha detto non l'hai fatto più e non si può più fare quel programma lì. Però comunque potete vedere tante cose, per esempio potete vedere Rosa Elettrica in fuga con il nemico.
2: Mm-hmm. Da domani,
0: su, chiaramente su Sky
4: Now, TV, Now. Esatto.
0: Le prime due puntate su Now, la prima puntata invece su Sky. Tutte e due
4: per tre settimane.
0: Ed è una storia, è un road movie di azione incredibile.
4: Sì, è stata un'avventura bellissima, nuova, inaspettata, è un on the road vero, nel senso che l'abbiamo fatto davvero. Quindi non abbiamo usato effetti speciali, green, LED wall, niente. Abbiamo guidato noi le macchine, abbiamo noi picchiato le persone veramente. sì, è stato molto figo. E è stato faticoso da un punto di vista fisico, ma c'era un clima sul set bello tra la vacanza lavoro. Perché poi il bello di fare queste serie è che noi tutti i giorni cambiavamo location, quindi questa cosa ti tiene attivo. Non stavamo in un posto per più di una settimana.
3: Era on the road il film, ma anche on the road la troupe.
4: Esattamente, cioè, anche
3: quindi
4: la troupe
3: erano tutti
4: a casa per tre mesi.
3: Tutti hanno faticato tutti tantissimo.
2: Fanno un giro pazzesco perché dall'Alto Adige fino a Napoli.
4: Napoli, Gaeta, l'Emilia Romagna è la base dove sta il nucleo protezione, che abbiamo fatto Ferrara, Ravenna, Comacchio, Delta del Po, e poi in Trentino siamo andati a

0: Merano in Val d'Ultimo, che vi consiglio, bellissima, siamo tutti rimasti innamorati di quella zona.
1: Prende spunto dal libro di Giampaolo Simi, sì. La storia di questo pentito, giusto? Questo
0: sì,
1: Cocis,
0: di Camorra. Di Camorra, sì.
1: E che tu hai in custodia.
0: Esatto.
1: E non si capisce bene poi chi sono i buoni e i cattivi, come tutti i film, quelli proprio belli.
0: Esattamente,
1: che ti prendono,
0: cioè, certo. È una serie che non è né bianca né nero, esplora un po' le zone grigie, sia della Camorra che della Procura, certo, poi di base. Certo. Perché Rosa è al suo primo incarico, totalmente inabile fare questa cosa. Si ritrova...
2: Facile gliel'hanno dato.
0: Sì, facilissimo. Infatti lei si chiama, ma perché a me? Cioè, me lo sta in ufficio. E poi, diciamo, lei ha un sospetto rispetto a tutta questa dinamica, e decide per la prima volta nella sua vita, da trentenne dietro una scrivania che non vuole fare assolutamente nulla nella sua vita, di seguire un po' il suo istinto, invece di rischiare la sua vita e la sua carriera con questo ragazzino di cui ovviamente non si fida. È anche una serie sulla fiducia e su un incontro generazionale, ecco, anche con Francesco Di Napoli, che è stato bravissimo, e il regista Davide Marengo. Ci abbiamo lavorato anche molto prima di iniziare la serie per cercare di capire questo rapporto.
1: Chi fa questo tipo di lavoro credo che meriti il nostro grazie, cioè tutti coloro che fanno la protezione, non solo testimoni, ma la protezione, per esempio le scorte. Qui nel palazzo ne abbiamo tanti giornalisti e tante giornaliste sotto scorta, non ne vediamo arrivare la mattina. Ti sei domandata che vita è quella di rischiare la propria vita per qualcun altro?
0: Sì, me lo sono domandata, sono anche andata a fare un po' di ricerca con delle persone che sapevo che lavoravano in quell'ambito, e c'è una roba molto particolare che era quella che mi interessava di più, cioè cercare di non scavallare il rapporto con la persona che stai proteggendo, perché è un attimo che c'è tra l'affezione o confondere il ruolo che stai interpretando rispetto all'altra persona che devi proteggere. E bisogna rimanere molto lucidi all'interno di questo rapporto, di questa relazione, che ovviamente noi per via di cose dovremmo scavallare, perché questi scappano da tutti.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Raccontiamo un po' quello che è in realtà, poi è importante mantenere i confini, certo. Perché poi ti trovi lì, bonificare i posti, a dormire, a proteggere, a stare mattina, notte e sera, cioè sono dei lavori complicatissimi dove ti annulli come persona.
1: Se volete fare una domanda a Maria Chiara, 342 00 00 700, poi parliamo della serie e di tante altre cose.

0: Mountain su Radio DJ 8:45. Chiacchieravamo durante il disco con Maria Chiara Giannetta, protagonista tra un cast tra l'altro veramente molto molto interessante, anche di attori giovanissimi, bravissimi. Tutti quanti, età media bassa.
1: Età media, sì, abbiamo, cioè, di giovani giovani, tra l'altro una quantità di Francesco sul set che ogni volta arriva. Francesco chi? C'era tipo, devi andare a specificare. C'è Francesco Di Napoli, Francesco Patanè, ci sono io, siamo la quota un po' più giovane, poi ci sono Elena Lietti, c'è Federico Tocci, c'è Francesco di, Francesco Foti, appunto l'altro Francesco.
2: Sono tre.
1: Più quelli della troupe, ma come lo dico. Però no, io devo ringraziare tantissimo tutta la troupe, perché veramente sono fatti un culo, si può dire.

0: bellissimo, ma pieno di tante belle persone che ci hanno creduto. Ecco.
1: Ci immaginavamo la scena, perché è pieno di scene d'azione, cioè oltre tutta la parte introspettiva, sì, è molto bello. La troupe che vi segue, sì, nei momenti, cioè, in cui appunto
2: con tutta l'attrezzatura addosso,
0: sì. Mi ricordo, c'era questa scena sul pick up dove io dovevo guidare concitata e c'erano tutti dietro al pick up.
2: Ma mi piace on the road come cosa elettrica?
0: Mi piacerebbe. Perché mi piace un sacco guidare.
2: Senti, dei posti che hai visto, la parte più bella di quella che c'è, cioè,
1: suggeriscine qualcuna. Suggeriscine
0: di quelli che abbiamo visto. Io veramente vi consiglio Val d'Ultimo in estate. Un'estate, quando siamo andati noi, settembre-ottobre, è stata bellissima. Bellissima. Cioè, quelle montagne belle, però che vi devo dire, il fascino anche del Delta del Po, che tu dici, veramente sembra un post apocalittico quando vai lì. Bellissima Comacchio, bellissima.
2: Dai, mettiamo un disco, poi ci salutiamo. L'ultimo disco di oggi è proprio Gaia. Non la vedo, non c'è lei, no?
1: No. C'è pure lei.
2: C'è pure lei.
1: Sì o no? No, non c'è, però
2: al momento no.

0: comunque l'invito è valido.
1: Ah,
0: dai,
1: certo, dai,
2: se
1: dai,
2: non
1: hai
2: niente da fare,
1: tanto, lo spazio lo troviamo. Spazio,
3: cioè, ti pare.
0: Invece voi dovete trovare assolutamente lo spazio per guardare Rosa Elettrica in fuga con il nemico, con una grandissima Maria Chiara Giannetta, eroina per caso, diciamo così, in questa serie. E esce domani, quindi le prime due puntate sono 6 in tutto, fattibilissimo. Grazie.
4: Sì.
0: Grazie,
4: sì,
0: sei
4: le miniserie.
5: Esattamente.
3: 50 minuti.
5: Sì, 50 minuti, proprio una roba che perfetto, non ci consuma la vita.
0: Abbiamo fatto 8 serie da 14 puntate.
5: No, no, no,
1: no,
5: no.
1: Sta all'ottavo.
5: Dice esatto.
0: Col 2 per, col 2 per. Ti liberiamo alla tua giornata, come continua adesso?
5: E adesso vado a Radio 2 Social Club.
3: Ah, no, vai. Sì, salutaci.
5: Salutaci. Vedi, saluto.
0: Gli fai questa domanda. Gli domani se da loro si può dire culo?
3: Certo, sì, brava. Digli,
5: perché
3: qui
5: sei stato.

0: da ripresa, eh?
1: Lo posso dire, cioè, quindi io mi sento molto meno in colpa di questa cosa.
2: Sì, perché di là hanno parlato il pisello di un conduttore.
1: Esatto, qua posso dire almeno culo.
3: Culo qui. Chiediglielo.
1: Chiediglielo.
3: E saluta Cinuca da parte nostra.
1: Voglio.
3: Grazie
1: a voi, ragazzi.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
10: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
12: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
20: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
21: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
22: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.
0: Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Mancano pochi secondi alle 9. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura alle notizie dal Medio Oriente, è infatti attesa per oggi la risposta del governo di Teheran alla proposta di pace in 14 punti presentata dagli Stati Uniti. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto ieri il presidente americano Donald Trump, precisando che un'intesa potrebbe essere firmata entro metà maggio.
3: Per l'Iran però ci sono ancora clausole inaccettabili nella bozza americana, che prevede tra l'altro una moratoria sul nucleare di Teheran, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz.
2: Intanto le borse mondiali sembrano credere in un accordo che porti alla fine della guerra. Sulla scia dei record fatti registrare ieri sera da Wall Street, i mercati giapponesi hanno aperto oggi ai massimi storici con il Nikkei che guadagna circa il 6%.
3: Oggi però il prezzo del petrolio è tornato a salire. Il Brent ha superato di nuovo quota $100 il barile. Le previsioni per l'apertura dei listini europei parlano di un inizio di contrattazioni vicino alla parità.
2: Papa Leone XIV riceverà in mattinata in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è appena atterrato a Roma dopo gli attacchi del presidente Donald Trump al pontefice dei giorni scorsi. Ieri il capo della diplomazia della Santa Sede, Pietro Parolin, ha cercato di smorzare i toni.
3: Gli Stati Uniti sono imprescindibili, ha detto, precisando che la Santa Sede è favorevole al dialogo ma è anche ferma sulla linea della pace e del disarmo.
2: Dove pace e disarmo sembrano invece lontani è l'Ucraina. Secondo le autorità di Kiev, nella notte la Russia ha colpito diverse aree del paese con più di 100 attacchi. Mosca ha fatto invece sapere di aver abbattuto 347 droni ucraini diretto verso le regioni di confine.
3: E sempre il Cremlino ha minacciato una rappresaglia nel caso in cui l'Ucraina dovesse mettere in atto quelli che definisce piani terroristici criminali durante le celebrazioni della grande vittoria del 9 maggio.
2: La cronaca italiana: Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano da un altro suo ex a ottobre, è indagato per vilipendio di cadavere.
3: L'uomo è accusato di aver profanato la tomba della giovane vittima rubando la testa della ragazza. Dolci era rimasto in buoni rapporti con Genini dopo la fine della loro relazione e aveva raccontato di essere al telefono con lei quando il femminicida fece irruzione in casa sua per ucciderla.
2: In chiusura al calcio, il Paris Saint-Germain è la seconda finalista di Champions League. I francesi campioni in carica hanno eliminato ieri sera il Bayern pareggiando a Monaco 1-1 dopo la vittoria per 5-4 della scorsa settimana a Parigi. La finale è in programma il 30 maggio a Budapest contro l'Arsenal.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Renault.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
17: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo. Sabrina.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Whoa.
1: Madonna.
0: Madonna.
2: Ciao.
1: I got something I want to talk about.
0: Chissà cosa si saranno dette poi, no? Quella gli dice Sabrina, c'ho una cosa di cui ti voglio parlare. Le dice Madonna, anch'io c'ho una cosa di cui ti voglio parlare.
3: Dici Madonna e Sabrina Perego?
0: E Sabrina Salerno.
3: Quel giorno lì.
0: E quindi ho detto, guarda, chissà cosa si sono dette dopo. Questo è il tema della puntata di oggi, sì. 347-342-5220. Cosa si saranno dette Madonna e Sabrina Carpenter?
3: Sì. Tra l'altro al Coachella Madonna si è presentata durante il set di Sabrina Carpenter
0: a fare
3: intanto
0: rispetto, o comunque Madonna, spostarla non è che proprio. No, nel senso che non è gente che viene via così, no?
3: No.
0: Giusto. Allora, ragazzi, come state? Non perdiamo tempo perché sono già le 9:07. E senti, mettiamo la sigla e così poi possiamo dire tutte queste cose. Dai. Intanto, buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Andagli a fa'
0: ragazzi, va, si fa prima

0: felicità.
1: Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che è neutra, poi dopo ognuno di voi in base al rapporto che ha con questo programma è o felice o non felice. Allora, cioè? Tutti quelli che ci seguono e a cui noi non piacciamo, però che ci seguono perché gli piace stare dentro quell'emozione lì del fastidio, oppure perché magari lavorano in un posto,
2: sono tanti,
1: oppure magari lavorano in un posto dove è un altro che decide che radio ascoltare, quindi l'altro la deve subire. Quindi tutti voi, diciamo, che ci tollerate in questi 50 minuti così, ci sono solo 22 puntate ancora fino alla fine del programma.
2: Inclusa questa. Vabbè, questa ormai è andata.
1: Questa 21. Questa, ragazzi, come si dice a maggio? 21, domani è venerdì.
2: Vabbè.
1: 20, diciamo, 20, da lunedì 20. Ok. Per tutti quelli invece che sono legati a questo programma, magari 22 puntate. Comunque, quelli a cui non siamo simpatici, 22 non sono poche. Perché quando una persona non ti è simpatica, figa, anche 30 secondi, cioè.
2: Puoi anche non ascoltare. Adesso,
1: no, però magari lavori in un posto.
2: Ah, dici, ascolti un torto.
1: Allora, ci sono quelli che salgono in macchina, ci ascoltano e perché poi amano scriverci, fai schifo, perché hanno bisogno di quella roba lì.
2: Tanti,
1: e noi lo sappiamo.
2: Sono tanti.
1: Ah,
2: sì?
1: No, scherzo, mi piace dire così. Sai, molti nemici.
2: No, ti prego.
1: No, e poi invece, diciamo, invece per gli altri, invece magari che hanno piacere a stare qui a chiacchierare con noi, sono pochi, dicono ma solo 22, dipende, la famosa,
2: solo 22.
1: La famosa patata e il famoso uovo nell'acqua, no? L'acqua bolle, ci butti una patata diventa molle, ci butti un uovo diventa duro, è sempre acqua che bolle, dipende come reagisci tu alle cose. Allora, 22 puntate, stanotte sono stato sveglio fino alle 4 a fare tutta bene la griglia, no? Perché mi stavo occupando del programma televisivo.
2: Ah, ecco.
1: No, e quindi non ho fatto in tempo a prepararmi per il volo del mattino perché devo finire di là, diciamo. Quindi sono stato sveglio fino alle 3-4 mattina a fare tutta la griglia, i temi, coi dischi che hanno riferimento a quel tema. Abbiamo più temi che puntate.
2: Per la radio.
1: Mamma, allora, cari ascoltatori, ieri sera verso le 4 ho detto: qui c'è un bivio. C'è uno sliding door, c'è un bivio.
2: Quindi.
1: O chiediamo più giornate a Linu, cioè diciamo Linu, andiamo avanti, facciamo anche tutto giugno.
2: Sì. Neanche se mi paghi oro quanto pesa.
1: Quando l'ho scritto il foglio ha preso fuoco da solo, si è autodisintegrato. Ho sentito la voce di Viola che faceva alle 4
2: sicuro?
1: Del mattino.
2: Ti sembra una buona idea adesso?
1: O mettere più temi in una puntata. Cioè, quando faccio ogni tanto che faccio il toast, mio figlio mi dice: mi puoi fare double cheese, il doppio formaggio, un po' come il cheeseburger?
2: O il farci toast.
1: Che buono il double cheeseburger.
3: È buono,
1: Io quando io non lo prendo quasi mai l'hamburger, perché quando però lo prendo, io prendo.
2: Ma di dove stiamo parlando?
1: Non voglio dire la marca, no brand, però io faccio doppio cheeseburger.
2: Quindi.
1: Che è doppia carne e doppio formaggio.
2: Se uno deve.
1: Proprio a fianco lì c'è già tipo una piccola barella dove mi sdraio e faccio.
2: La mangi in barella. Con la lavanda gastrica che va.
1: Esatto. Va bene, quindi questa mattina, ragazzi, mettiamo questo bellissimo disco, poi vi dico anche due cose, ok?
3: Io non l'ho mai sentito.
1: Sì, ma l'ha mandato la Michelle stamattina. No, poi ti racconto, dopo ti racconto. Perché dopo ti racconto che storia ha questo disco. Mettiamo questo disco che c'ha la coolness, ok? E poi due temi oggi, double cheeseburger. Ah, sì.
2: Oh. Non attecchirà neanche uno.
1: Fa niente.
2: 100%.
1: Comunque 20 puntate, poi la settimana prossima è un attimo. Io sono 15, dai. Vale, è finito.

0: Allora, questo è un disco del 1984, ok? 1984, però è tornato, diciamo, alla ribalta negli ultimi anni. Lui è anche un produttore, questo Steve Monite, nigeriano. Tu non hai detto l'altro giorno... Ah no, hai detto il Senegal, tu hai detto. Nigeriano. Vabbè, comunque cosa ha fatto? Questo qui...
1: Anche la Nigeria è il futuro,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Sì, sì, sì. Ha fatto questo disco dell'84, poi, insomma, sai, ancora cassettine, robe così. E poi dopo la cosa è andata... Invece è stata ripescata poi da molti, diciamo, cantanti, artisti famosi negli ultimi anni, quindi è tornato un po' alla ribalta. E poi c'è questa... faccio un attimo il DJ. È stato ripubblicato da questa etichetta inglese che si chiama Sandway. La Sandway, che cosa fa? Va, diciamo, nei mercatini, nei posti un po' così, soprattutto in Africa, soprattutto in Ghana, lo dico a te, Viola, così, prende questi vecchi tape e li insomma, scopre dei sound che al tempo non avevano avuto magari grande successo perché il mercato era quello che era, e li ripubblica e li riporta al successo. Qua c'è la coolness. Quello è il futuro, come fa Maurizio, che va nei mercatini, esatto, prende i dischi vecchi, poi dice: oh, guarda qua cosa ho inventato con i Nemesi. Boh, ragazzi, hai un messaggio o attacco?
2: Cioè, non c'è neanche da dirlo, ma non scherzate, il programma va avanti ad oltranza, tutto giugno, sì, tutto luglio, sì, agosto fermiamoci, e poi si ripiglia a settembre, ma non scherziamo, non ci abbandonate, ho bisogno di voi,
0: ho tanto
2: bisogno di voi, dai cavolo, uela, non scherzate.
0: Ho tanto, allora ragazzi, per quelli a cui noi piacciamo, faremo una faremo una chat WhatsApp, sì, con i miei numeri. Numero, quello di Maurizio, mio, Viola, Stellino, Maurizio, così, e ci sentiamo lì.
1: Come se fosse.
0: E io lì, la mattina mi sveglio, vi propongo dei dischi, magari vi faccio degli audio, ciao ragazzi, mi sono appena svegliato.
1: Sì, certo.
0: Questa mattina, se avessi avuto ancora il programma, vi avrei fatto...
1: Se solo qualcuno mi avesse dato la possibilità.
0: Avrei detto questo stamattina.
1: Comunque, scusa, il giorno della marmotta, tutti gli anni, a giugno o a maggio... C'è qualcuno che è sorpreso del fatto che a giugno finisce il programma.
0: È normale ragazzi.
1: È tutto luglio, tutto agosto.
3: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ma perché non fare una versione estiva? Tipo Campovolo.
0: Ancora? È tornato anche quello.
1: Ah già.
0: È tornato anche Campovolo. Allora Campovolo, ragazzi,
4: la marca dell'hamburger di Fabio, che non vuole dirlo, è Quattro Salti in Barella.
0: No, cioè, gli hamburger qua. Poi qua in zona ci sono buoni. Questi qua in zona sono buoni. Sono buoni. Allora, ragazzi, abbiamo due temi. Perché non ci stanno tutti da qua fino alla fine del programma. Noi di solito ogni tanto vi mettiamo degli audio che parlano del papà, della mamma, e voi cominciate a piangere. Però non ve l'abbiamo mai detto, ma ve lo diciamo, così come ci sono persone che ci ascoltano e non ci sopportano, ci sono anche persone che, quando mandiamo in onda queste cose dalla mamma e il papà, dicono: oh, ma invece a me mio papà ci ha rubato tutti i soldi, ci ha indebitato tutti, mia mamma ci ha abbandonato, mio papà ha fatto... C'è qualcuno che non ha proprio un bel rapporto con i genitori. E ce ne sono, sono tanti o sono pochi, Maurizio? Ok, c'è questo bellissimo film, non so se voi adesso il titolo, mannaggia al cane, l'ora, l'orologio, ha qualcosa a che fare con l'ora. No, vabbè, adesso lo guarderemo. Comunque, con Massimo Troisi e Mastroianni, cioè solo per aver
1: che
0: detto.
1: Ora è?
0: Ecco, che ora è, vedi, solo per aver detto questi due nomi, Troisi e Mastroianni, un film con Troisi e Mastroianni. Se qualcuno di voi non l'ha visto, ovviamente è un film di qualità. Il padre è uno di questi padri, come dire, imprenditori che fanno tutto e la lancia a te, ma sai che in quegli anni lì sono. Che vorrebbe avere un figlio, dai osti, no? Dal figlio così, fai qui, che dice... E Troisi, cioè, vai, come sta costa l'America, è tutto aperto 24 ore su 24, io voglio stare chiuso, no? Quelli che non vogliono partecipare al sistema, no? E che hanno, quando hanno il padre vicino, la famosa... soggezione. Allora, se qualcuno di voi fino alle 9:30, poi c'è un altro tema, giusto? Se qualcuno
1: se questa attecchisce, portiamocelo fino alla fine.
0: Sì.
1: La morte.
0: Allora faremo un giorno in più a giugno, in caso. Se questa attecchisce,
1: il giorno in più
0: sarebbe un bel libro.
5: meglio che andiamo, sennò perdi pure il treno, vai,
6: certo,
5: vai,
6: tu concludi sempre così. Ah, io bravo, dico Murriccio, Tronchi, te ne vai.
5: Ah, io?
6: Anche da bambino facevi così.
5: Sì, sì.
6: Eri ostile, non so, mi evitavi. Appena restavamo soli, subito scappavi da qualche altra parte dicendo che avevi da fare, non lo so, inventavi tutte le scuse per scomparire.
5: Ma lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere perché scappavo io da te? Eh? Perché mi mettevi soggezione, va bene? Sì, mio padre mi metteva soggezione. Non mi trovavo a mio agio con te, penso un po'. E poi quando stavo solo cercavo di imitarti, volevo essere come te, perché ti vedevo chissà come. E poi invece niente, quando stavo vicino a te, accanto a te, non ce la facevo.
6: Forse non ho mai saputo metterti a tuo agio, neanche oggi e neanche per poche ore.
5: Vabbè, mica tanto poche. Poi a parlare con un estraneo che ci vuole? E a parlare col padre che è difficile, che... Ma poi chi l'ha detto che padre e figlio devono parlare?
6: No, no, bisogna parlare, Michele, bisogna dirsene le cose. Ma che ne so io che ho un figlio che vuol fare il guru in un posto come questo, se non me lo dice? C'è un muro.
5: Oggi abbiamo parlato, no?
6: Abbiamo parlato, sì.

0: Allora, io non ho ascoltato niente di messaggi degli ascoltatori, quindi alle 9:25, 26 in questo momento non ho idea se ha attecchito o no. Dobbiamo fare la puntata in più a giugno o possiamo cambiare tema? Ha attecchito, Viola? Lo so, gestisci te questa cosa.
1: Allora, qualche messaggio c'è.
2: Io ho perso mio papà lo scorso agosto, soffro, ho sofferto tantissimo, gli voglio un sacco di bene. Ma mi ha lasciato una successione da fare con l'ex moglie che è una stronza di prima categoria.
0: Spero che non ti stia ascoltando.
1: Ha mandato il messaggio a sorriso e
0: no, no,
1: o forse inconsciamente sapendo.
3: Che ora è? Ancora me lo ricordo, l'hanno girato a Civitavecchia,
1: sì.
3: Nella mia città.
0: Sì.
3: E in quegli anni, erano gli anni 80, andavamo in giro tutto il giorno per cercare di incontrare Truisi o Mastroianni, bellissimo, veramente molto molto bello.
1: Certo, perché lui faceva il militare lì.
0: Sì, sì, sì, sì, ma poi gli regalava tipo la lancia a te, gli aveva fatto un bel regalo come per riparare un po' questo rapporto.
1: E lui in realtà voleva solo l'orologio.
0: Sì,
4: sì. Ragazzi, Viola, Fabio, allora, in quel film, che ora c'è una massima di Truisi, che è bellissima, che dice al padre, a Mastroianni, le sorprese non andrebbero mai fatte.
0: Ah,
1: sono d'accordo.
0: Sono d'accordo anch'io. Dice, no, le sorprese non devono. Ma tu c'hai quello delle 24 ore che dice delle.
5: Da che sei venuto qua? Mi sei l'ansia. Sai mille cose. Diciamo, mi vede a Roma che arriva alla stazione e non ha pigliato. Buonasera, sono il notaio di Tullio, firmi per l'attico. No, devi venire prima a prendere la patente, sono l'ingegnere Battocci. No, c'è l'aereo pronto per New York, arriviamo a New York, c'è Ridolfi, dove sta scritto Ridolfi? Signer, venga da me, faccio 3 mesi qua, imparo l'inglese, full in match. No, venga qua, metti la chiave nella porta, mamma mia, la corrente nella cosa. Io non c'ha 24 ore su 24, sempre aperto, tutto aperto, correre, Michele, correre, correre. Io non voglio stare 24 ore aperto, papà, beh, io ogni tanto voglio chiudere.

0: Perché poi la pianta quanto è grande, cioè quando tu hai quei padri lì molto invadenti, con l'ego grande, magari che hanno avuto anche delle fortune, magari sono quelli che ti
1: dicono
0: ero,
1: tanti.
0: Ero povero, sono diventato ricco. Il figlio nasce sotto lì, quindi sei protetto dalla pioggia, ma sei una pianta fragile, capito?
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
14: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
15: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
16: Verti!
15: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
23: One Express, anche entro le 12.
24: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
26: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
27: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Party like a DJ is coming.
3: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
4: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
5: Chi saranno i prossimi?
9: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
16: Allora.
28: Se lo vuoi, se no.
16: Qui l'affare si ingrossa. Qui l'affare si ingrossa. Allora, cosa vogliamo fare? No, perché qua c'è anche un ascoltatore che dice: ma quale sarebbe stato l'altro tema?
28: Ora parlare di ingordi.
16: Allora, l'altro tema. Vediamo, se attecchisce, ce lo portiamo a domani. Non lo so. L'altro tema è quella volta che vi siete ubriacati e che avete detto o fatto quella cosa incredibile, quella figura, o che avete detto e vi siete aperti con gli amici, addio al nubilato, al celibato. Perdita di controllo per
28: Bacco.
16: Vediamo se arriva qualche messaggio o lo facciamo domani.

0: adesso è periodo di addio ai celibati e nubilati, perché adesso la gente si sposa, no? Maggio, giugno ci si sposa.
1: Ma sì,
0: Maurizio, quando è che ti sposi? Ci inviti? Ma ci inviti? No, vengo a cantare. Vuoi che vengo a cantare? Vuoi che vengo a cantare al tuo matrimonio?
2: Cosa canteresti?
0: Scusate. Dimmi te quello che vuoi. Se vuoi ti faccio l'Ave Maria di Schubert.
2: Come
1: De Sica. No,
3: che pesantezza.
0: Ma no, perché se nel film quello di Verdone c'è De Sica che canta l'Ave Maria di Schubert, ah, sì, quando si sposa Verdone.
3: Mauri, okay, ma lo fai l'addio al celibato?
2: No, ma non va con cosa.
3: Lo faresti? Perché no? Lui canta ancora.
0: Non mi ricordo a che tonalità va presa.

0: E poi, ok, non è male.
1: Il latino. È questa? Ma la cantano o è karaoke?
2: È la prima cosa, vai, che ho trovato.
1: Qua, aspetta. È base karaoke o ci canta?
2: Non lo so.
0: Midi.
1: Beh.

0: fatemi ridere. Me la sono dimenticata. Sì, col sindaco. Vabbè, comunque, ragazzi. Ragazzi, se oltre adesso ci parlerete dei vostri addio al nubilato e addio al ciulibato. Al ciulibato.
1: Facciamo le matrimoni.
0: No, così. Però sappiate che poi, se volete, Maurizio non mi invita, io vengo al vostro matrimonio con la tastierina.
2: Guarda, che questi poi ci credono.
0: Vengo con la tastierina, con dentro come facevo una volta. Col
1: scusa,
0: dischetto.
1: Scusa, i matrimoni, andiamo io e te. Faccio io prima il DJ set, poi tu fai l'Ave Maria.
0: Esatto, e poi di nuovo un momento elettronico. E via, scusami. Ve l'ho raccontata, no? Quella volta che mi chiamavano, che non c'avevo un lavoro. Mi diceva, tu sai suonare la tastiera?
2: Certo.
0: E dicevo, certo. E compravo affittavo una tastiera da uno lì a Brescia con i dischetti.
2: Cioè, perfetto.
0: Poi dopo mi facevano una dedica richiesta, ma io non ce l'avevo nel dischetto.
2: Guarda, non sono pronto.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, vedo messaggi di gente pelle d'oca. Se volete, io posso fare anche Mozza, quello che volete, insomma, cioè chiedete. Una delle mie preferite, perché mi fa piangere, sì, è la Madama Butterfly.
2: Vai. E un, due.
0: No, ma proprio la storia in sé di lei che lo aspetta tutta la vita, poi lui torna con un'altra.
2: Certo, classico. Vai.
0: Un bel dì vedremo. Levarsi un fil di fumo.

0: Oh, comunque intanto la so. Cos'è successo questo programma negli ultimi minuti? Disastro.
1: Chissà come sta il sindaco. Come si chiamava?
0: Chissà se ha imparato una canzone in più da fare.
1: Com'è che si chiamava? Johnny qualcosa?
0: Johnny.
1: Cioè,
0: Johnny.
1: Era un nome da italo-americano.
0: Esatto.
1: Comunque, io ho un messaggio un po' pesante. Che, quello
0: che potrebbe
1: lì
0: aprire un dibattito fra gli ascoltatori. Io è molto onesto, è molto crudo ed è quello che è. Cioè, ognuno è libero di esprimere quello che sente. Quello che sente è quello che sente, ragazzi. Non è sempre una scelta ciò che pensiamo e ciò che sentiamo. Sentite.
2: Allora, mio papà se n'è andato nel 2016 dopo una malattia piuttosto lunga, di cui però si è occupata mia mamma. Io me ne sono occupato solo negli ultimi 2 mesi e già mi è pesato molto. Non dico che mi manchi, però mi ha insegnato tanto. Mi ha lasciato sul groppone la mia mamma, di cui non avrei mai voluto occuparmi, perché trovo che sia contro natura, ma lo sto facendo per spirito di riconoscenza, se vogliamo, più che per amore. Lo so che sembro brutto a dire queste cose, ma è così.
0: Io trovo che una persona che abbia il coraggio di dire questo è quello che sento, questo è quello che penso, fantastico.
1: Io nome e cognome che non diremo.
0: No, non diremo, però io ti faccio i complimenti per l'onestà, hai capito?
1: Ma
0: bello, no, invece che siamo tutti qui, no, perché comunque no. Bravo, bravo, bello, crudo, mi piace così, row.
3: Buongiorno ragazzi, Francesco da Civitavecchia. E io ho perso il papà 3 anni fa e devo dire che ho un grande rammarico, perché lui cercava di parlare e io non lo ascoltavo. E 2 caratteri uguali, tutti e 2 dello scorpione. E oggi cerco nei miei pensieri le sue parole. Mi manca da morire veramente tanto.
0: Ma vedi, sei commosso. Raga, bisogna, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Io che non ce l'ho più. Se avete qualcosa con genitori, figli, cioè quei valori, cioè diciamo gli affetti, sistematela, cercate in tutti i modi. Poi uno che non ce la fa, perché quella roba lì, quando uno muore, diventa cemento armato, cioè quella roba lì non è più fluida e diventa un peso sul petto, non è più recuperabile. Per cui se c'è la possibilità, bisogna accettare le persone per quello che sono, no? Poi se volete io vi rifaccio la Madama Butterfly.
4: No,
0: se
4: no,
0: volete
4: no.
0: Mi piace molto anche la Cavalleria Rusticana.
1: Vai. Ah, cacchio.
0: Ragazzi,
1: vai.
0: Io le so tutte a memoria. Però la frase più bella è quella della Traviata.
1: Cioè,
0: un dì felice eterea mi balenaste innante e da quel dì tremante. Cioè, quando incontri una persona che e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce e delizia al cor. E ci mettiamo Stars. E vaffanculo. E vaffanculo.
1: E gli addio ai celibati.
0: Addio al celibato, ragazzi. Dai un po' di allegria.
1: Era l'altro tema.
0: No, non ha attecchito. No. Col padre vince sempre il padre. Sì.

0: scrive un'ascoltatrice: mannaggia sta puntata di oggi, proprio ieri che ho litigato con mia madre. Ci sta, ci sta. Poi madre figlia, oh, è intensa lì la roba.
1: Fare pace subito.
0: Anche padre figlio, eh. Cioè, mio padre non mi parla da 20 anni, parentesi, motivo sconosciuto. Da quando sono diventato padre, anch'io ho ricevuto la sensibilità per chiedermi come possa un padre comportarsi così. Oh, non ti parla da 20 anni e non c'è un motivo e non puoi domanda, lo so che immagino che non sia facile. Cioè, che non sia così. Non si può andare. Io per esempio andrei e dicevo: ma scusa, ma perché non mi parli? Giusto per dare i nomi alle cose, no? Cioè, scusa, ti ho fatto qualcosa che magari ti posso chiedere scusa, non mi sono accorto. Non so.
2: Sono tanti.
0: Cosa è successo? Lì intanto bisogna vedere il padre che rapporto aveva col nonno, perché parte tutto da lì sempre, ovviamente, no?
1: Ma io ho capito.
0: Cioè,
1: però...
0: tu sei vittima, poi diventi carnefice, sì, sì. Sei vittima e diventi carnefice. Quindi. Vuoi che lo. Dammi il numero che lo chiamo io.
1: Togli.
0: Stai
1: le mani.
0: Fuori da queste cose.
1: Togli le
0: io
1: mani. Bene,
0: senta, ma è tuo suo figlio che non vi parlate da 20 anni. Ma cosa che succede? Cosa... Allora.
1: Sai. Mi sembra che ogni cosa, ogni cosa.
3: Fabio, che acuti. Ma poi gira un certo vibrato che è una meraviglia. Marianna, vocal coach da Domodossola. Un bacione, ciao.
0: Allora, intanto Domodossola esiste, non esiste. È solo lì per fare l'esempio della dire. Oh. Primo, secondo, è vocal una professionista. Sì. Non l'ha detta uno a caso.
1: No.
0: Oh, qua c'è gente che ha scritto: io mi sono emozionato lo stesso, anche se stavate scherzando.
1: Guarda che in realtà non
0: cosa volete
1: male.
0: Che vi faccio? Se volete vi dico che nella cavalleria, vi dico solo le parole che sono belle. Nella cavalleria rusticana lui dice: c'hai le labbra come.
1: Ma canta, ce l'hanno.
0: Hai delle labbra. No, vabbè,
1: ormai.
0: Questo è l'intermezzo, non canta nessuno. Questo è, secondo me, uno dei pezzi più belli.
2: Sì.
0: L'intermezzo della cavalleria rusticana.
1: Abusato, strabusato.
0: Sì, sì, sì.
2: Dattura l'aveva.
0: Beh, poi ce l'ha messo nel padrino. Poi l'ha messo nel padrino quando dal Pacino esce dalla chiesa in Sicilia, gli ammazzano la figlia, mi sembra. E lui c'è il silenzio, si sente questa. Però lui dice: hai le labbra come le ciliegie, beato chi ti dà il primo bacio. Perché lui si innamora della donna, del padrone dei terreni, diciamo, proprio così. E poi lui dice questa frase: dice: quando io dovessi morire, se, e vengo in paradiso, dovessi andare in paradiso, se tu non ci sei, io manco c'è traso, cioè io neanche entro nel paradiso, perché senza di te che paradiso è? Pensa a dire così a tua moglie stasera, caro ascoltatore. Amore, se quando tu morirai,
1: no.
0: prima di me, ovviamente, sennò non ha senso.
1: Quando ti ucciderò.
0: Quando tu morirai, sì. Di vecchiaia, sì. Spero prima di me, sappi che quando poi io morirò dopo,
1: se
0: io vado in paradiso, perché è ovvio che io vado in paradiso, perché io sono buono, se tu non ci sarai, io manco c'è traso. Cos'hai preparato per mangiare?
4: E ciao,

0: Secondo voi Achille Lauro la sa fare bene la...
1: Guarda, non lo sfidare.
0: No, chiedo la, la Ave Maria di Schubert.
2: Ciao Fabio, io sono Anna, chiamo da Varese. Io ho una figlia che compie tra poco 41 anni che non parla da 10 anni. Il motivo è quasi sconosciuto. Io vorrei tanto riamarla e averla ancora qui con me. Ciao, sono Anna da Varese.
0: Ma mi spiace. Non ti viene voglia di chiamare?
3: Vi racconteremo la prossima.
0: Maurizio, mi spiace, a domani. DJ One Nation
4: One Station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
16: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99 da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
19: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
18: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
19: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
21: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
22: Scegliere la migliore vacanza?
23: Previsto.
22: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
23: Inaspettato.
22: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
24: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da €14.950, oltre oneri finanziari. Anticipo €3.183, 35 rate da €129 al mese, rata finale di €10.067. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da €14.950 su fiat.it.
25: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
0: prima chiamata per il parco a lei.
25: Vieni nei negozi San Moiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Rubio è arrivato a Roma. Il suo aereo è atterrato a Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Stamattina il capo della diplomazia degli Stati Uniti sarà ricevuto in Vaticano da Leone XIV, un incontro delicato dopo i ripetuti attacchi di Donald Trump al Papa.
5: Domani Rubio vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in programma incontri anche con i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto.
4: Ed è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla proposta di pace in 14 punti presentata dagli Stati Uniti. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto Trump, precisando che un'intesa potrebbe essere firmata entro metà maggio.
5: Per Teheran però ci sono ancora clausole inaccettabili nella bozza americana che prevede

0: tra l'altro una moratoria sul nucleare di Teheran, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz.
1: Se il Medio Oriente può sperare nella pace, lontana invece la fine della guerra nell'est europeo. Alla vigilia della tregua di 48 ore proclamata unilateralmente dalla Russia, Mosca e Kiev denunciano attacchi reciproci con missili e droni.
0: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea si riunirà oggi per valutare la situazione della nave da crociera a bordo della quale si sono registrati diversi casi di antivirus, una malattia portata dai topi. Bruxelles è in stretto contatto con le autorità spagnole che hanno autorizzato l'attracco della Ondius a Tenerife, nelle Canarie, dove è attesa entro sabato.
1: L'OMS prova a placare la preoccupazione per una possibile epidemia negando analogie con l'esordio del Covid, ma aumentano le polemiche per come è stato gestito il tracciamento dei malati scesi dalla nave. Il contagio della coppia olandese poi morta sarebbe avvenuto dopo un'escursione di beer watching in Argentina.
0: Le possibili malattie infettive si temono a Gaza, dove le tende dei profughi sono infestate dai ratti. Israele annuncia di aver inviato nella striscia centinaia di cartoni di pesticidi specializzati per il controllo di roditori e parassiti.
1: Le città di pianura di Sossai è stato il grande protagonista dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. La pellicola è in On the Road, ambientata in Veneto, ha vinto 8 statuette, tra cui quelle per miglior film, regia e attore protagonista. A secco invece La Grazia di Sorrentino, che aveva ben 14 candidature.
0: Resterà aperta fino alle 19 alla clinica Poliambulanza di Brescia la camera ardente per Evaristo Beccalossi. I funerali della storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni, si svolgeranno sempre a Brescia domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo.
1: Siamo al calcio, saranno Paris Saint-Germain e Arsenal le protagoniste della finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. I francesi, campioni in carica, hanno eliminato il Bayern pareggiando 1-1 a Monaco dopo la vittoria per 5-4 dell'andata.
0: E stasera si decideranno le finaliste delle altre coppe. In Europa League si giocano le semifinali di ritorno Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga. In Conference League sono in programma Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
13: Have fun with
14: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
15: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Sei andata.
1: Che cos'è? Russo dai giorni.
0: Che parla così, che ti devo dire io? Io l'ho sentita, mi piace anche questa canzone.
1: Sì, molto bella, molto
0: Alex,
1: bella.
0: Puoi ricantare l'inizio che stavi cantando sull'intro di questa canzone, se hai coraggio.
2: Free così. Is the magic number.
0: Sì,
1: all'inizio,
0: sì,
1: un po'. Oh, vabbè,
0: stiamo parlando di pop.
2: Free.
1: Ah sì, un pochino.
2: Is the magic number.
1: Roba soul, diciamo, i pop.
0: Beh, cioè, gli stiamo facendo un complimento,
2: Così.
0: No, tra l'altro questo ratatatà mi fa venire in mente invece, come si chiamava la canzone? Paper Plane.
2: Paper
0: quella,
2: Planes.
0: Chi era? Mia, no?
2: Mia.
1: La città. Era un po' colpi di rivoltella.
0: Sì. Che lei però era tipo una tigre tamil trapiantata in Inghilterra.
2: Sì, era, l'avevano domesticata, ma dentro il fuoco.
0: No, pare che le leggevo l'altro giorno, non si è. Cioè,
2: non ci sono riuscita, è ritornata
0: selvatica. Il domesticamento non è durato.
1: Ma sì,
0: È tornata a essere un po' matta.
1: Un
0: e
1: po'
0: qui
1: tamil,
0: mi fermo.
1: Era tamil.
0: No, finché era tamil aveva anche una spiegazione
1: etnica. Sono quelli dello Sri Lanka del
0: culturale,
1: nord.
0: Culturale, certo. Mettiamola certo. Così. Adesso invece no, è diventata pare una super complottista. Vabbè, non tocchiamo questi temi. 10:10. Come a scuola guida e come gli orologi in vetrina.
1: Vai.
0: Così, si faceva così.
1: Sì, qualche altra volta credo di avertelo sentito dire.
0: Sì. Beh, cominciamo sempre alle 10:10, mannaggia. Sì.

0: proposito di, te l'ho già sentito dire, mi rendo conto di usare molto spesso anche delle risposte scritte un termine che credo siamo rimasti in quattro in Italia ad usarlo, ed è mannaggia.
1: Anch'io uso molto mannaggia.
0: Io e Guido Meda forse.
1: Anch'io uso molto,
0: lo usi
1: molto, molto. Mannaggia non può.

0: adesso. Mannaggia, quella esatto, sera.
1: Perché sì, comunque è gentile.
2: Beh, certo. Nell'impregazione è frequentato, mannaggia.
1: Sì, ancora.
2: Beh, sì.
0: Centro Italia. Centro Italia, sicuro. Mannaggia lì. Mannaggia.
2: Viene
0: anche
2: arricchito.
1: No,
2: sì,
1: vabbè, io
2: sì,
1: non
2: sì,
1: arrivo fino a quello.
2: Per me è molto fumettistico.
0: Mannaggia, sì.
1: Ma d'altronde, come mi, qual è il mio nome d'arte se non il nome di un fumetto?
0: Esatto. Ecco, con mannaggia mettete i pescetti, non mettete altro. Perché lasciate fuori divinità femminili che stanno lì bene.
1: Buongiorno, giovedì mattina 7 di maggio e anche volendo non si riesce a scappare da Garlasco, è come se fosse una specie di buco nero nel quale tutte le astronavi finiscono
0: pazzesco,
1: per essere incastrate, no? È un argomento del quale noi quantomeno non abbiamo praticamente mai parlato in questi 20 anni o quasi.
0: Allora, potremmo fare una sezione che si chiama DJ Chiama Italia Crime.
1: Sì. DJ Crime.
0: DJ Crime Italia, diciamo.
1: No. Però, insomma, ieri sera era quasi impossibile non fermarsi davanti a queste nuove rivelazioni che, devo dire, mi hanno anche un pochino colpito perché... mi sembrano un pochino improbabili. Questo senza entrare nell'argomento, non voglio farmi i nazi degli altri.
0: Esatto,
1: sai che
0: bravo,
1: il nazi è quello bravo a occuparsi di questi argomenti. Però qual è la prova nuova che è venuta fuori a carico del nuovo indiziato? Che quando lui è stato l'anno scorso, credo, in caserma qua a Milano, estate del 2025.
0: Venga, come faccio a venire? Prendo un taxi? No, gli hanno detto i carabinieri. Venga pure con la sua macchina.
1: Esatto, anche ieri.
0: Anche ieri è andato
1: anche
0: con
1: ieri
0: la sua
1: è arrivato
0: macchina.
1: Con la sua macchina, portava lui a bordo della sua macchina i suoi avvocati.
0: Ok, perfetto.
1: Ieri non lo so se la macchina è stata elaborata, ma l'altra volta sì. Qualcuno del nucleo investigativo è riuscito ad aprire la macchina e a metterci le cosiddette cimici, no? Le spie che ti ascoltano quando tu stai parlando. E ci sarebbe questa trascrizione di Andrea Sapio che...
0: Sempio, scusami.
1: Che commenta appunto... Che parla con se stesso, parla con se stesso facendo anche le due voci, la sua e la voce della povera Chiara. Però questa cosa l'avrebbe fatta, sembrerebbe, poi comunque ripeto, non siamo investigatori ed è giusto, come dire, un riflesso condizionato da tutto quello che ci hanno fatto sentire in queste ultime ore, sembrerebbe che lui stesse ascoltando un podcast che parlava della vicenda. E che quindi commentando questo podcast abbia parlato a voce alta, perché per quale altro motivo uno doveva parlare fra sé?
2: Nei film, lo spettatore capisce.
1: Un sonnambulo magari può
0: però magari la tesi è comunque è pazzo, ha un rimorso dentro, non è stabile emotivamente e rivive alcuni momenti parlando tra sé.
1: In effetti la macchina è forse il posto più intimo che abbiamo,
0: Il
1: quale pensiamo di non essere ascoltati da nessuno, però insomma la spiegazione che danno i suoi avvocati, che lui stesse ascoltando un podcast che di conseguenza rispondesse un po' alle cose che poi chissà quale podcast stava
0: sicuramente
1: sentendo, no?
0: non di One Podcast
1: non lo so, però
0: curioso. E se ti mettessero una cimice in macchina, vabbè, delle lunghe
1: sentirebbero cantare.
0: Cantare davvero? Ah, che bello.
1: No, qualche volta.
0: Ma è qualche Madonna? Vai avanti, vai Pirla. Però Bonario.
1: Non tanto.
0: Bonario,
1: succede,
0: mi sembra.
1: Sì,
0: Alessandro, io sto cincischiando, facendo di tutto per non dire.
1: Per allontanarti dall'argomento.
0: Che l'unica cosa che sentirebbero.
1: Che deficiente.
2: No, il pubblico registro.
1: Ma guarda, non ho mai pensato di venire in macchina con voi.
0: Due
1: ma adesso
0: cose.
1: Che so quello che ci fate in quella macchina,
0: due cose
1: non ci
0: mi vengono in mente. Una è questa, e l'altra, una cosa che non c'entra nulla, che come sottofondo ad alcuni filmati decisamente scollacciati su YouPorn, ci siamo io e te.
1: Ma quello è vero.
0: Quello è verissimo.
1: E non è colpa nostra.
0: Anzi, ma lì è amore, diciamo, con la A maiuscola.
1: Pensa che magari qualcuno in questo momento sta girando una scena di quelle piuttosto forti.
0: Esattamente. E ci
1: stai
0: siamo
1: spogliando per questo.
0: Bravo, sento già il
1: colore. Sei tolto anche
0: primi colori.
1: Insomma, il colore preferito è il giallo, come questa canzone.

0: guarda che belle le stelle, guarda come brillano, e brillano solo per te, e sono gialle, come le stelle di Van Gogh, come si chiama il dipinto?
1: Starry Night.
0: Starry Night, notte stellata,
1: sì.
0: No? C'è quel giallo lì che è soltanto suo, quel blu che è soltanto suo.
1: È il tocco, la pennellata,
0: sì.
1: La vernice grassa.
0: La zappata, perché lui non usava il pennello, usava la zappa.
1: A volte non usava neppure il pennello, da quello che
0: con
1: sembra. No, prendeva il tubetto e direttamente lo faceva.
2: Quindi rimaneva un po' in rilievo poi.
0: Sì, ma la pennellata di Van Gogh è famosa per questo.
2: E senti, Linus,
0: no? Perché
2: quello...
0: non è allisciata.
2: Ok,
0: proprio.
2: E io avevo a casa Starry Night lì in via Truziana 52 a San Donato Milanese. Perché non era in rilievo,
0: perché tu mi sa che non avevi l'originale.
1: Forse non era quello vero.
0: Magari l'hai pagato come l'originale, ma non era l'originale.
2: No, era dei miei genitori. Che delusione! Ah, non era vero.
0: Forse se lo sono venduti
2: .
0: Per mantenere i tuoi vizi.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Che poi non esiste una sola, no? C'è quello famoso che è questo qua.
1: Sì.
0: E poi
1: come girasoli,
0: come girasoli,
1: che ce ne sono una ventina.
0: L'ha dipinto molte volte, diciamo. Questo è quello che
2: all'ingresso,
0: è venuto meglio.
2: Sopra il portombrelli, avevo un portombrelli in casa. E c'era
0: vabbè, però che anni erano, scusa?
2: 70, anni 70.
0: 70. Negli anni 70 non era così diffusa l'abitudine di avere a casa anche riproduzioni, no? Al massimo ci avevi un Teomondo Scrofalo.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
2: Sì,
1: ma
2: no,
1: andava forte Klimt. Andava forte Klimt, andavano
0: tutta
1: forte...
0: roba che ha cominciato a andare forte quando

0: Quando è nato il concetto di stampe, sì. Secondo me negli anni 50-60 le stampe non c'erano ancora.
1: A casa di un mio amico c'era la Gioconda.
0: Cavoli, davvero? E dove abitava? Al Louvre.
2: Dimmi dove era.
0: Ma che amico avevi?
2: Dimmi dove era, perché vado a prenderla. Comunque io 7 maggio,
0: se avessi avuto la Gioconda a casa, tarocca, sì, l'avrei fatta fare però più grande di quella vera.
2: Già,
0: la vera è piccolina. Una volta che la devi
1: già
0: fare,
1: che ci sei, bravo,
0: fai
1: giusto,
0: tipo la pala d'altare.
1: Ma scusa, non lo puoi fare,
0: dice,
1: adesso?
0: No? Ma adesso mi sa che se ne accorgono che è finta.
2: Dici,
0: sai,
2: che se ne accorgono.
0: Lo sospetto.
2: Allora, tu vai avanti, io vado a chiamare le mie sorelle, perché è una delusione troppo forte questa, che non era vero quello.
0: Tieni da parte questa rivelazione per la cena di Natale.
2: Va bene,
0: perché
2: perfetto,
0: poi c'è un po' di atmosfera natalizia, okay, quasi, okay, in quel, va bene, in quel, va bene, tipico,
2: vado, mi metto a piangere.
0: Le 10:22 Radio DJ, se n'è andato. Questo ormai è diventato ufficialmente la rubrica delle onoranze funebri.
1: Allora,
0: ogni ragazzi, giorno c'è da celebrare qualcosa.
1: DJ chiama Italia Morgue.
2: Vabbè, ragazzi, è così. Cioè, abbiamo vissuto tanto.
0: DJ omaggia Italia.
2: DJ omaggia Italia, abbiamo vissuto tanto, ma meno male che se, sì, ne vanno, che così abbiamo cose di,
0: no,
2: cui parlare.
0: Mi ha fatto molta tristezza leggere questa mattina la scomparsa di Ted Turner. Sì. Voi direte chi era Ted Turner? Era quello della CNN.
2: Esatto.
0: Nel 1980 lui ha deciso che quella mezz'ora di telegiornali alle 20 di sera erano un po' troppo poche,
2: non
0: perché
2: bastava,
0: comunque nel resto della giornata succedevano tante cose, bisognava aspettare i due o tre momenti,
2: sì,
0: cardinali, no?
2: Sì, Carolinus, mezz'ora di telegiornale se sei un dilettante come te, ma se sei un vero professionista, 19 TG3, 19:30,
0: sì,
2: sì, TG3 regionale, 20, uno a scelta.
0: Sì, sì.
2: 20 e 30
0: rete,
2: TG2, certo.
0: Ogni rete faceva un telegiornale. E lui, sì, si è detto, perché non faccio una rete che faccia un telegiornale che dura 24 ore?
2: Giusto.
0: Poi
2: giusto,
0: ovviamente dopo il successo iniziale ha fatto anche un po' di fatica, perché comunque quel tipo di televisione che durante l'arco della giornata ha dei momenti altissimi, ma anche dei tanti momenti in cui non succede nulla, insomma,
2: ragazzi,
0: no?
2: Sì.
0: Però la CNN sicuramente ha stravolto il mondo dell'informazione, e appunto Ted Turner, che ne è stato l'ideatore, il fondatore, il proprietario per tanti anni, se n'è andato ieri a 87 anni, e guardate come la vita a volte ha due modi di trattarti. Negli ultimi 10 anni era sparito perché è malato di demenza senile.
2: Ah, caspita.
0: No? Che se pensi, una persona così intelligente,
2: certo,
0: costretta poi in una dimensione come quella. Molto bello l'omaggio funebre di Jane Fonda, che è stata per tanti anni la sua compagna, no? Forse erano anche sposati, sicuramente sono stati insieme nel momento in cui Ted Turner era più sotto i riflettori. Ieri, saputo della sua scomparsa, ha detto: "Oh Ted, il mio ex preferito."
2: Eh beh, certo.
1: Sono stati insieme 10 anni, dal 91 al 2001, e
2: bella coppia, tra l'altro, bellissima,
0: sì,
2: coppia,
0: sì, sì,
2: bellissima.
0: Stavano bene anche da un punto di vista estetico. E a proposito di informazione, ieri è uscita una notizia che magari è passata un pochino in sordina, che però dovrebbe essere anche un bel segnale. Si parla tanto della crisi dell'editoria, no? I quotidiani che non si vendono più, insomma si vendono molto meno di una volta. Se si vende meno il cartaceo, cresce ovviamente il digitale, ma non il digitale, quello diciamo delle notiziole frivole che arrivano più velocemente, proprio la versione come se fosse il giornale che tu
2: sì,
0: la consulti,
2: sì,
0: nel computer o anche nel telefono, insomma.
2: Certo, le edicole di certo non solo spariscono, le edicole,
0: purtroppo,
2: ma
0: sì,
2: spariscono, ma quelle che ci sono dimagriscono, sono scheletriche, sono,
0: beh,
2: sono
0: perché
2: hanno poche pubblicazioni, è una cosa che strappa,
0: certo,
2: il cuore proprio.
0: Le nuove generazioni evidentemente non sono più interessate, infatti le edicole dove ci sono ancora? Nei quartieri dove la popolazione ha un'età media abbastanza alta,
2: certo,
0: perché ancora conservano quell'abitudine. Beh, insomma, un segnale di speranza, perché il New York Times è arrivato a 13 milioni di abbonamento e cresce di 300.000 ogni mese.
2: Caspita.
0: Quindi significa che c'è ancora bisogno di avere della buona informazione.
2: Sì,
0: poi il termine buono è sempre molto
2: per
0: soggettivo.
2: Per carità, dei pessimi cruciverba, ma della buona informazione.
0: Uno ne hanno sbagliato.
2: Però
0: insomma, cresce di 300.000 ogni mese, insomma, no? E dall'altra parte invece c'è tutto quello che viene scritto o dall'intelligenza artificiale o da qualche, diciamo, scriba, come diceva Gianni Brera, non esattamente laureato. Ogni tanto mi capita di leggere anche sui profili di testate importanti una notizia che è fondamentalmente un video, e sotto ci sono 3 righe di accompagnamento. e penso sempre a quanti schiaffi mi avrebbe dato la mia maestra se io avessi scritto in
2: quell'italiano. Ma la maestra tua menava? Era ancora quel periodo? Di la verità.
0: In prima e seconda elementare sì.
2: Bacchetta o mano?
0: No, voce alta, voce alta. Però sufficiente per sentirti un po'
1: beh,
0: a disagio.
1: La voce alta è il voce minimo sindacale.
0: Vabbè, in ogni caso, al di là dei castighi, quello che voglio dire è che spesso, insomma, il compito di illustrare quello che tu stai guardando viene affidato a qualcuno che forse la terza media non l'ha neanche frequentata, se l'ha frequentata l'ha fatta magari mentre faceva anche altre cose. Non faccio nomi di siti, ma
2: no,
0: praticamente
2: per
0: un po' tutti
2: devo insomma dire che anche chi li paga molto poco,
1: in maniera commisurata.
2: Ma bravissimo, bravissimo.
1: D'altra parte
2: Ciccio, vuoi Umberto Eco? Metti la fresca se vuoi, se vorrei gli dai 6 euro
0: e se poi alzi la voce ti dicono guarda che adesso facciamo fare tutto l'intelligenza artificiale.
2: Esattamente.
0: A proposito di intelligenza artificiale, vi faccio ascoltare una canzone che non so a voi, ma a me è arrivata un sacco di volte da parte di ascoltatori che mi dicono: hai sentito questa che bella? Oppure, ma secondo te questa è vera o questa è finta? Ve la faccio sentire.
2: Sentiamo.
0: Poi decidete voi se è vera o se è finta. In realtà, quello che mi è arrivato più volte non è soltanto il file audio, ma è anche il file video con la cantante, suppongo, ispanica, Rebecca Montt.

0: finta, ma insomma credibile, mettiamola
1: assolutamente così. La musica in particolare sembra un chitarrista soul, diciamo.
0: Basta metterci dentro cose di chitarristi bravi e chiedere, me la fai uguale,
1: certo.
0: Comunque sì, è una delle tante cose che ci... Chi è che mi diceva ieri di quante canzoni vengono caricate o viene tentato il caricamento su Spotify?
2: Quante ne vengono cancellate giorno? 50.000.
0: Sì. 50.000. Ogni giorno Spotify riceve 50.000 canzoni.
2: No, ne riceve molte di più.
0: 50.000
2: grazie a un controllo che viene fatto da un altro algoritmo, si stabilisce che non sono attribuibili a un essere umano,
0: certo,
2: e quindi vengono cancellate.
0: Però in questo caso il controllo l'hanno superato, perché questa canzone è su Spotify, c'è un profilo a nome di questa cantante che si chiama Rebecca Mont con alcune canzoni. Per capire che è finta devi fare una piccola indagine, e non esiste nessunissimo. Sono andato all'anagrafe anche.
1: Scusi, casa Mont? Cioè, no, non c'è nessun Mont qua, non abita nessuno. Sembra quando a Report vanno a citofonare nelle società farlocche.
0: Sì, non risponde in
1: Benelux.
0: No,
2: e ti dice,
1: non so di chi sta parlando.
2: Fino a 4 mesi fa c'era qualcuno che passava.
1: Poi è andata via. Quella roba lì. Quella roba.
0: A proposito di tarocchi, com'era il messaggio di quella che c'aveva i Van Gogh sulle scale?
3: A casa mia avevamo 4 rampe di scale, su tutte le scale c'erano, su tutte le pareti c'erano i Van Gogh ritagliati dal calendario della Cassa dei Risparmi di Savigliano.
0: Bello.
3: Quindi avevamo i girasoli, la camera di Van Gogh, l'autoritratto, la notte stellata, tutte le avevamo. Patrimonio.
1: brava, bravi comunque. Vi trattavate bene.
0: Vai, e poi sono tanti quelli che parlano da soli, però specialmente in macchina. Alessandro, sono un rappresentante, spesso mi capita di parlare da solo mentre guido.
1: Ci sta.
0: Quando sono da sola in macchina, dice Alessandra, in questo caso da Tradate, per lunghi tragitti parlo a voce alta tra me e me, se rimugino su qualche argomento.
1: Tu non parli mai da solo.
0: Ma no, dai, cioè.
1: Niente, non parli da solo.
0: Ma perché devo parlare da solo?
1: Ogni tanto qualcosa da solo, sì.
2: No,
1: non parlate da
2: io
1: solo.
2: Io no.
1: Ogni tanto parli da solo, anche io parlo da solo.
2: Al limite una parola,
1: non lo so,
2: ma sempre
1: mezze parole. No,
2: levati,
1: no.
2: Quello
1: no,
2: sì.
1: No,
0: quello non è
1: stai
0: parlare
1: da
0: solo, è l'esclamazione.
1: Ogni tanto da solo, sì. La Manu parla molto da sola. Mia moglie parla molto da sola.
0: Vabbè,
1: è completamente pazza.
0: Per una vita così, poveretta,
1: certo,
0: come fai? Le intercettazioni in auto di persone che parlano da sole non sono così insolite, dice Mariangela, che è evidentemente un'esperta di crime. Anche di Michele Misseri, quello di Avigliana.
1: Come no? Lo zio Michele.
0: Lo zio Michele, bravissimo. C'è un soliloquio registrato in macchina in cui parla della povera Sara. Però, onestamente, la figura di Michele Misseri ti fa pensare che sia uno che possa
1: parlare
0: anche
1: da solo. Sì.
0: Io parlo di una persona, diciamo, normale, ecco,
1: sì,
0: a parte
1: sì,
0: te.
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: Io però adesso non riesco più a togliermi dalla testa che Alex parla da solo.
1: Ma
0: adesso ti faccio mettere una cimice nella Vespa.
4: Ma forse sono pensieri a voce alta.
1: Sì, può essere.
0: Ma che tipo di pensieri? Senza indagare nel tuo privato.
4: Un po' di tutto. Anche
1: cioè, a volte ti spiego, tu stai pensando una cosa.
0: Tipo,
4: devo
0: ricordarmi di
4: cosa...
0: fare sta cosa.
4: Sì,
0: e lo dici a voce alta.
4: Ma sì, magari dici, devo andare in un posto, ma che strada faccio? Allora potrei passare di lì.
1: Sì, bravissimo.
4: Cioè, allora fai a voce alta.
1: È come se i pensieri fossero sotto il livello del mare. Sta attento, ok? Ogni tanto
0: Un delfino,
1: fuori,
0: il pensiero del delfino.
1: Poi ritorni giù, cioè stai pensando.
0: Stai facendo
1: non so,
0: outing?
1: Sì, devo. Appunto, oggi pomeriggio adesso devo fare quella roba lì.
0: Adesso mi
1: sente
0: quello lì. Adesso mi sente quello lì. Sai quando.
1: Ma anche adesso mi sente quello lì. E poi è. Ma che cazzo me ne fai? Così anche così, cioè me. Capito?
2: E sì, ti dai la risposta.
1: Sì.
0: No, alla fine, guarda, un pochino devo ammettere di essere un po' sul vostro percorso. A me succede, faccio una telefonata con uno.
1: Chiudi.
0: Ma vattene a fanculo.
1: Ragazzi.

0: Il percorso verso la qualità di Parmigiano Reggiano è fatto di momenti iconici in equilibrio fra uomo e natura, una filiera che parte nei campi del territorio d'origine, esattamente dal primo taglio dell'erba, alimento perfetto per la produzione del latte di qualità, che fa di Parmigiano Reggiano un prodotto unico.
1: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi

0: e su nerogiardini.it.
1: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
14: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
19: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
18: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
19: 10 chilometri oppure 5.
18: Si va lì e si corre.
19: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
18: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
19: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
20: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Listen to the beat. E finisce. Dopo tanti anni posso dire con assoluta certezza e senza tema di essere sbagliato,
1: di essere smentito.
0: I Clash dei poveri.
1: Beh, insomma, un tentativo di Clash di quegli anni
0: lì. Bella, canzone bella, poi non è rimasto niente dei Mano Negra, anche perché sono cambiati i tempi e non si poteva più chiamare in quel modo.
1: È rimasto Manu Chao.
0: È rimasto Manu Chao.
1: Vabbè, Mano Nera è Mano Nera, Mano Nera. Ma poi Manu...
0: Sì. King Kong 5, 1990,
1: una roba così, 89-90, ci sembrava una cosa apocalittica che una canzone di quell'epoca potesse durare solo due minuti, adesso è un long playing.
0: Sì, forse durava anche qualcosa in più di due.
1: Due,
0: no?
1: 2-0-7.
0: Due punto?
1: Sì, sì,
0: ah,
1: sì,
0: caspita,
1: ho fatto il tornitore.
0: 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza, scriviti! Allora, mannaggia, c'è dappertutto ancora. Ero io che ero convinto di essere desueto, invece. Siamo ancora molto attuali. Mi piace molto che a Caorle dicono mannaggetta.
1: A mannaggetta.
0: A mannaggetta. Oppure qualcuno dice mannaggia alla pupazza. Che
2: sì,
0: è la versione edulcorata.
2: Sì, così la pupazza non si offende. Non si offende nessuno.
1: Dai, le due edulcorate sono i pescetti e la pupazza.
0: Sì. Sì, sì, sì, anche a Napoli va ancora molto e quindi va bene. Sdoganato il mannaggia. Tanta gente che parla da sola o che sente parlare da sola. C'è un messaggio tenero da Fabiana di Brescia che dice: appena sposati, quando mio marito andava a lavorare presto, lo sentivo borbottare, no? Evidentemente molto presto. Si alzava molto presto, lei era ancora nel letto. Una mattina sono stata attenta e ho sentito che erano vere e proprie conversazioni con se stesso. Allora una mattina gli ho chiesto: scusa, ma con chi stai parlando? Da allora non l'ha più fatto. Sono passati 15 anni e tornassi indietro non gli chiederei nulla. Mi manca tantissimo quel borbottio, appunto, la mattina presto.
1: Potevi fare come facevo. Guarda, sono qua che mi trattengo da 20 minuti, ma non ce la faccio.
0: Lasciala,
1: devo confessare.
0: Lasciala andare,
1: devo confessare.
0: Vai.
1: Ero scemo, avevo 12 anni, ero alle medie, ero proprio scemo. C'era un ragazzo speciale, diciamo, in classe con noi, e io lo seguivo per sentire le conversazioni. Lui addirittura ne aveva tre, Linus, tre. Aveva
0: senso?
1: lui, e poi c'erano
0: due altri amici e gli angeli custodi
1: che parlavano tra di loro, Manuel e Todi si chiamavano i due. Lui si chiamava Gabriele, giriamo dritto o giriamo a destra? Va, giriamo a destra. Ma che strade mi fai fare?
0: Perché gli diceva...
1: Certo, io lo seguivo.
0: Tu lo sentivi e basta, però.
1: Ma lo seguivo, cioè non hai capito.
0: Entravi anche nella discussione?
1: Non entravo nella discussione, perché sennò facevo l'errore che ha fatto quella moglie lì.
0: Lo inibivi e non lo faceva più.
1: Io, a debita distanza, lo seguivo da solo.
2: Lo sentivo.
1: Chi era più matto?
0: Ma non è che quel matto eri tu.
1: È bravo, chi era più matto tra noi? Io che lo seguivo o lui che poverino era nel suo mondo?
0: Gente che ha trovato grazie a noi la forza per confessare. Io parlo sempre da sola, dice un'ascoltatrice che non si è esposta, non ha detto il nome, però già il fatto che l'abbia detto è una liberazione. Sempre mentre faccio le cose mi dico a voce alta: ok, adesso devo comprare ancora i biscotti, oppure mentre sono al lavoro mi dico cosa devo fare una volta tornata a casa. È molto bello invece quello di Serena, che secondo me
1: senza entrare, non entriamo in polemiche politiche così, ma magari lo faceva anche te, la Meloni, Matteo Renzi, cioè un presidente del Consiglio, chiunque, di qualsiasi colore, capito? Romano Prodi, Merkel, non so.
0: No, la Meloni che finisce la conferenza stampa, va via e tra sé se... Ma io posso stare tutto il tempo a parlare con questi quattro stronzi.
1: Hai capito? Quella roba lì. Cioè, lo fanno a tutti i livelli, dal palchettista, dal posatore.
0: E poi c'è chi lo fa strumentalmente, cioè fa finta di parlare da sola, sperando che la gente colga quello che viene detto. Ed è il caso di Serena, che dice appunto: fingo di parlare da sola, sperando che i miei messaggi e le mie lamentele arrivino a mio marito e ai miei figli.
2: Certo, lì non arriva proprio niente.
0: Certo, se qualcuno mi desse una mano qua.
1: Beh, Magda. Certo. Magda, in bagno da sola, diceva: non ce la faccio più.
0: Niente, fiato sprecato. Alla fine passo soltanto per pazza e non cambia niente. Parlavo spesso da sola, sia in auto che a passeggio. Preoccupato, sono andato da uno psicoterapeuta e mi ha tranquillizzato dicendo che al contrario è un segno di intelligenza.
1: Ma certo.
0: Hai capito?

0: Dice l'ascoltatore: io parlo sempre con i miei cani, ci facciamo certi discorsi, di solito parlo male della suocera e di mio marito. Però anche a me succede di parlare con Ilde.
1: Ma tu,
0: dai, Ilde, fai la brava, perché adesso andiamo a casa, vediamo che cosa ha preparato da mangiare
1: la
0: mamma.
1: Così, cose normali.
0: Sì, invece sì, no, pure, ma no, anche delle cose un po' più forti. Vediamo, andiamo a casa, che il papà deve chiamare quel rompicoglioni.
1: Esattamente, esattamente, esattamente. Luce, mi hai deluso, da te non me l'aspettavo. Sì, così, da te non me l'aspettavo. È un comportamento
2: Luce
1: inaccettabile.
2: Ma comprate, hai visto che a Las Vegas hanno presentato il collare con una specie di interprete vocale che capisce cosa pensa il cane e lo
0: no,
2: dice.
0: No, non voglio
1: bello,
0: saperlo.
1: Bello.
0: Minchia che ridere stamattina a casa. È un Casalinetti, ma sarò velocissimo.
1: Va ora in onda Casalinetti, il cane sommelier.
0: Ok. Dopo la sterilizzazione è tornata a casa
2: la gatta, come sta?
0: Rio, insomma, all'inizio non stava tanto bene, l'hanno riconsegnata, siccome ti fanno una piccola incisione
2: certo,
0: sulla pancina, l'hanno riconsegnata con una specie di
2: tutina,
0: sì,
2: di cappottino,
0: con
2: sì,
0: un body, con sì, un piccolo body certo, di cotone, insomma,
2: certo,
0: che ovviamente lei dopo
2: non vuole
0: un po'
2: tenere,
0: si
2: normale,
0: si scarnifica. Alla fine abbiamo cercato tutti i modi, mettendo una specie di fascia sulla ferita, niente, non c'è modo di tenerla. L'intuizione è stata prendere un calzettone,
1: sì,
0: okay, fare due buchi per
2: uno c'è già per le gambe,
0: il buco principale esce da testa, i buchini escono le zampette davanti e poi insomma lo regoli in funzione della coda,
1: sì,
0: gli fai un buco anche da lì. Abbiamo usato una mia calza, un tubolare di quelli da corsa
1: con quel polpaccione, le andrà stretta.
0: In realtà le va strettissimo, però è morbido e quindi comunque si è adattato, e quando l'abbiamo finito ho detto: guardala, sembra che abbia il tubino di Givenchy.
1: Certo, giusto.
0: Come
1: certo,
0: quello di Audrey
1: Hepburn.
0: Madonna, ma elegantissima.

0: Allora, Party Like a DJ dura 3 giorni, comincia venerdì sera e finisce domenica pomeriggio tardi, e domenica pomeriggio tardi dalle 18 alle 21 c'è una cosa meravigliosa che si chiama 1-2-1-2, e cioè yes, una celebrazione dell'hip hop di ieri.
1: Celebration.
0: Ok, dell'hip hop di ieri, di oggi e di domani. Ci sono i grandi protagonisti di questi 20 anni, c'è Neffa, c'è Frankie, c'è Fabri Fibra e c'è anche Madame e tantissimi
2: e poi
0: altri.
2: Ci sono quelli, diciamo, di adesso, anche quelli che hai detto sono di adesso.

0: insomma, Cernia.
1: Sì,
0: insomma,
1: certo, ce ne sono, certo, non volevo
0: molti,
1: fare l'elenco infinito.
0: Per carità, per
1: però
0: carità.
1: Ecco, segnatevi l'orario perché è importante, perché vi permetterà di avere la domenica sera ancora per riprendervi e affrontare poi la settimana successiva. Ci sono altre cose che succedono, nel nostro caso, nel mio caso, c'è venerdì sera 50 Linetti, ma poi sabato mattina alle 10 siamo di nuovo lì, nel cortile del Castello Sforzesco, per aprire la sequenza degli Speaker's Corner. Quindi io dormo lì.
0: Ecco,
1: io
0: non
1: dormo
0: sarà
1: nel castello.
0: Non sarà troppo, sei sicuro che poi non ci arrivi stanco la mattina?
1: Sai che non sarebbe male comunque.
0: Dormi lì direttamente in un'ala del castello.
1: Solo per poter dire ho dormito nel castello.
0: E dormi con una candela.
1: Sì, mi rivesto, guarda, come il film di Natale.
0: Esattamente.
1: Tiro fuori la parrucca e i baffi finti.
0: Esattamente.
1: Vabbè, quindi sabato, venerdì sera 50 Linetti, sabato mattina alle 10 lo Speaker's Corner nostro e poi tutto il resto che
0: poi
1: sapete.
0: Sabato sera il festone con tutti, con Annalisa, Carbetti, nella piaga. Ci siamo dimenticati di dire che domenica sera, tra gli altri, c'è anche Fibra.
1: Ho detto. Mia moglie ha cominciato a fare la telecronaca di tutto quello che fa da quando si sveglia la mattina. Adesso mi vesto, poi preparo la colazione, adesso esco, vado al lavoro.
0: Ma rafforza.
1: Sai che questa cosa qua mi fa venire in mente certi presentatori televisivi un po' scarsi.
0: Sì,
1: che quando presentano qualcosa fanno... bene, adesso mi reco dal giudice e sentiamo cosa ne pensa. Vado dal...
0: Quello è un errore. Perché
1: è un errore
0: perché in televisione non c'è bisogno, non siamo in radio che devi riempire
1: i
0: vuoti.
1: Lo stai facendo.
0: Lo vedo, lo stai facendo. E
1: la
0: rimane.
1: Propria telecronaca.
0: Non va bene. Non abbiate paura del vuoto in televisione. Si può.
1: Ci sentiamo tra poco.
2: DJ, Roma Italia.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: E cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11. DJ!

0: canzone va in dedica a Jeff Bezos dicendo: Jeff, insisti che ce la farai, qualcuno te lo compra, magari non te lo paga quanto l'hai pagato tu, ma che te ne frega, che tanto sei pieno di soldi.
1: Cosa stai dicendo, Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando?
0: Il signor Jeff Bezos, cioè il signor Amazon, 2 anni fa ha ritirato da un cantiere olandese, mi pare, la sua barca, che si chiama Coru. È una barca a vela lunga 127 metri,
2: quella con 3 alberi, okay, altissimi. L'hai vista?
0: Sì,
2: sicuramente
0: sì, meravigliosa. Certo. L'ha pagata circa 500 milioni di dollari, che tu dirai sono tanti soldi. Sì, ma lui c'ha 290 miliardi,
1: quindi no,
0: se anche
1: non sono
0: ne ha 289
1: tanti.
0: E mezzo, che gliene frega. Sì. Comunque, l'ha comprata 2 anni fa, l'ha usata, ci ha fatto diversi giri, ma adesso la mette in vendita. La mette in vendita non tanto per i costi di gestione,
2: che comunque sono sempre 30 milioni l'anno.
0: Sono sempre 30 milioni l'anno, ma vale quello che ho detto prima.
1: E tanto, sono più di 2 al mese, 2 e mezzo.
0: C'ha 40 persone di equipaggio.
1: Tanto.
0: C'ha una nave di supporto. C'ha l'elicottero di supporto, anche questo, però non è questo il motivo per cui se ne vuole disfare il vecchio Jeff. Il motivo principale è che il troppo stroppia,
1: cioè,
0: e con quella cazzo di barca non
1: entra
0: in nessun porto,
1: non va da nessuna parte.
0: Perché nei porti europei, quelli principali che hanno una certa età, cioè, non è previsto che entri un traghetto.
2: È un Palmarola non attracca.
1: No, è un pescaggio troppo ad Alicudi, non ce la fa.
0: Vedi che volevo dire, fa le pentole ma non le vele.
1: Esatto, okay. Bravo, volevo dire, perché in dedica questa canzone di Christopher Cross? Perché si chiama
0: Sailing, cioè navigando. Pensavo che fosse scontato.
1: No, Linus, no. Non pensare che sia scontato.
0: Però mi ha molto divertito la tua ricerca su Christopher Cross.
1: Innanzitutto,
0: quel povero Christopher.
1: Quel povero Christopher, che tanto povero non è, nel senso che lo vedo molto bene per i suoi 75 anni. L'età gli ha portato così una forma fisica
0: migliore di quella di quando era più giovane.
1: Sicuramente. Secondo me ha eliminato i lieviti, così grosso.
0: Ma lieviti lo sai già in partenza.
1: Che lieviti tu, proprio.
0: Lieviti.
1: Domani sera è a Zurigo, io vado a vederlo. Sì, domani.
0: Insieme, allora.
1: Domani alla Zurigo. Alle 19, tra l'altro, un orario svizzero.
0: Sì, letto presto.
1: Così, e però ho cercato Christopher Cross.
0: Ok, Google.
1: Su Google. Ed è, non è il primo.
0: Vabbè, grazie, non è il primo. Questa canzone che abbiamo appena messo, chiedimi quanti anni ha questa canzone? 45.
1: L'età di Sara Foresti.
0: 46, per, forse anche.
1: Sì, 46. Proprio 46 ne ha Sara Foresti, perché non ne ha 45.
0: No, è del 1980, 80. Sia la canzone che
1: che lei, che lei,
0: la
1: Sara è del 46.
0: Vabbè, allora, quindi non è al primo posto della classifica dei Christopher. Chi c'è al primo posto?
2: Al primo posto c'è Christopher Nolan.
0: Allora, il regista. Che sta per uscire Odissea, adesso, sì, di Christopher Nolan.
2: Grande aspettativa.
0: Grande aspettativa.
1: Sì, che casco indossa.
2: Un AGV.
0: Benissimo. Un AGV. Okay,
1: benissimo,
0: vai.
1: Avanti.
2: Poi abbiamo Christopher Reeve.
0: È il povero Superman, sì, certo. Sì, ancora sì, tanto cercato, perché evidentemente la sua storia colpisce, no?
1: Certo.
0: Quando lo vieni a sapere cosa è successo a Christopher Reeve, vai a cercarlo. Poi
2: c'è Christopher Walken.
0: Christopher Walken, l'attore, quello che ha fatto Il Cacciatore, che ha fatto anche il video di Fatboy Slim, quello in cui lui ballava come un matto su e giù delle scale.
1: Sì. Quello lì, figo, quello lui, figo.
0: Matto, ma figo.
2: Christopher Lee.
0: Christopher Lee, attore, era Dracula.
1: Quello che piace tanto a te.
2: Cantante.
1: Dracula.
0: Dracula. Ciao, ciao, ciao.
1: Vampiro dal rosso mantello. Di notte tu succhi. Non me lo ricordo.
2: Parte così.
1: Questo è Dracula.
3: Sì, mezzanotte.
1: Mettiamo.
3: È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula.
1: Che Christopher è?
0: Christopher Lee.
1: Lee.
3: No, no.

0: voleva Conello, ci voleva una parola che faceva rima Conello.
1: Il righello.
0: Tu latte, tu succhi, righello.
1: Il pisello, non lo so.
0: Il pisello poteva esserci. In effetti,
1: come fai la cortesia?
0: Non mi era venuto in mente.
1: Siccome volendo o non volendo, capita spesso di metterla questa canzone. Poi tagliamo tutto l'intro. Che
0: certo,
1: ogni volta
0: certo.
1: Ci fai perdere un quarto d'ora.
0: No,
1: scusa,
0: certo.
1: Matteo. Scusa.
0: Certo.
1: Quindi, fammi.
2: Siamo a Christopher Lee.
1: Allora, il primo abbiamo detto era Nolan. Secondo, Reeve. Terzo,
2: Walken.
1: Quarto, Lee. E quinto,
2: Christopher Lloyd,
1: che è Ritorno al futuro.
2: Sì, lo scienziato di Ritorno al futuro. E poi finalmente al sesto posto abbiamo Christopher Cross.
3: Manca Christopher Hutchins.
1: Christopher Hutchins che è?
3: Laguna Blu.
1: Ah, micchia, quanto sei anni 80, madonna!
0: Bravo.

0: può interessare, c'è anche Angelina Jolie che vende casa, giusto se avete qualche soldo da investire in questo periodo
1: sentire,
0: un po' complicato.
1: Sentire,
0: è una casa sulle colline di Los Angeles, molto bella, una villa storica dei primi del Novecento.
1: Quindi allora, scusami, mi perdonerai, io devo mettere a budget. Devo mettere a budget. Allora, abbiamo detto con ordine, Bezos vende la barca.
0: Il veliero.
1: Quanto...
0: Allora, lui l'ha pagata 500.
1: Secondo l'ha usata te, tu sei bravo. Su ste cose sei bravo. Oddio, sembri bravo. Poi ogni tanto qualche culata la prendi anche tu. Mi perdonerete il francesismo. Chiedo scusa. A quanto posso portarla via la barca?
0: Secondo me con 350, 400 gliela porti
1: allora
0: via. Perché il problema è che lui si vuole disfare del problema.
1: Certo,
0: non è una questione economica, capito?
1: Certo.
0: Tu gli risolvi il problema,
1: certo,
0: dandogli quei pochi
1: quello
0: soldi.
1: Non ha prezzo, volendo anche 300.
0: Tu provaci.
1: Io segno
0: parti
1: 300.
0: Da 300, magari
1: parto
0: a 350 300. Chiudete.
1: Va bene. Poi
0: la villa di Angelina Jolie viene via a 30 milioni di dollari. Ok, però anche qua secondo me si può ragionare. È una bella casa sulle colline di Hollywood, da sopra si vede tutta la città,
1: sotto
0: si vede l'osservatorio, si vedono
1: 25, dai.
0: È grande, mille metri. Circa
1: mille metri,
0: c'ha 8000 metri di giardino.
2: Casa la vicina anche?
0: Sì, che cazzo, certo. In realtà non è una casa sola, sono due o tre case attaccate insieme. La prima casa era del produttore di Viale del Tramonto.
1: Come no? Sunset Boulevard.
0: Esatto. La casa di fianco che loro hanno attaccato era di Charlie Chaplin.
1: Caspita, ragazzi.
0: Messa insieme.
2: Ha
0: cambiato padrone diverse volte, adesso appartiene ad Angelina Jolie, che l'ha comprata quando si è separata da Brad Pitt
2: per consolarsi
1: con l'aglietto.
0: Si sono separati e lei, vabbè, mi accontento, vado a vivere in una casa
1: perfetto,
0: e viene via. Sì, lei ne vuole 30 secondo
1: allora,
0: me 25 gliela porti via
1: di barca più 25 di casa sono 325. Io pago in lire.
0: Sì.
1: 325 milioni di lire.
0: Fai il bonifico o fai in contanti?
1: Faccio anche in contanti. Ti dirò, ho trovato in una malga una valigetta.
3: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
0: Con questo direi 600.000
1: euro. Con questo direi la caparra e ti ridono in faccia. Tra l'altro.
0: Allora, sono d'accordo con Alessandra, lo volevo dire anch'io, ma non ne ho avuto il coraggio. Fra i tanti Christopher famosi manca Christopher Robin, che è il bambino è amico di Winnie the Pooh.
1: Ma
0: racconti.
1: È un disegno animato.
0: Sì,
1: è un personaggio di fantasia
0: a cui Winnie the Pooh fa sempre riferimento.
1: Può essere, allora Google dovrbbe occuparsene. Insomma,
0: le 11:15 non abbiamo fatto riferimento a
1: allo PSG. Scudetto dell'Inter.
0: No, PSG no. Bayern, avete visto?
1: PSG
0: io
1: Bayern
0: poco,
1: ho visto
0: poco.
1: Un pochino. Ho visto
0: due
1: un pochino.
0: Cose ho visto ieri sera. Uno, lo stadio del Bayern Monaco.
1: Impressionante,
0: no? Impressionante. Quando si dice San Siro piena per il derby, bellissimo, anche se non è il mio stadio, ma ieri sera era pazzesco proprio. E
1: veramente.
0: Purtroppo non è servito, anzi, sembravano più spregiudicati all'andata quando hanno giocato al Parco dei Principi.
1: Stavano buscando, poi hanno fatto 1-1, ma a nulla è servito.
0: Sì, 1-1 va al 93esimo.
1: Esattamente.
0: No, la cosa che fa impressione è quanto corrono quelli del PSG.
1: Sì.
0: Perché poi sono tutti giocatori con un pedigree importante, no? Perché di solito quando tu hai un giocatore prestigioso che guadagna tanti soldi, automaticamente c'è il rischio, diciamo, che diventi un po' pigro. Non faccio nomi,
2: ho già capito.
0: Chi è? Allora, Kvaratskhelia,
1: incredibile.
0: E gioca nella stessa parte del campo dove gioca il tuo amico Leao.
1: Sì.
0: E ieri in un'intervista ha detto che Luis Enrique, se lui non corre indietro ad aiutare i difensori, lo mette in panchina. Nonostante sia fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Ed è così che si fa la differenza.
1: Pazzesco.
0: Credo, no?
1: Ah, quindi non hai visto Cosenza Casarano. Meglio così, perché è stato una debacle.
0: Davvero?
1: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
0: Quindi niente cosa?
1: Niente playoff, cioè niente Serie B, ma era già molto difficile. Certo, uscire al primo turno perdendo 5-1 in casa.
0: Con
1: Casarano. Sì, male.
2: Il Lecco ha vinto.
1: Ci lecchiamo le dita.
0: Lady Gaga e Bradley Cooper together con Shallow.

0: bella, dai, no? Sempre una bella canzone. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'era quindi un po' di cinema e un po' di musica mischiata insieme nella stessi tre minuti. Shallow, sono le 11:19. Abbiamo qui ancora un paio di scarpe e due pettorali da regalare, ma abbiamo già un vincitore che se li ha giudicati.
1: Questa settimana in regalo Adidas Adizero Evo SL.
0: And the winner is il nostro amico Filippo, agente di viaggio, e quando si dice di viaggio significa che è uno che viaggia tantissimo, tant'è che l'ultima volta che ha corso una DJ 10 l'ha corsa in maniera virtuale, essendo lui dall'altra parte del mondo, a Ulan Bator, capitale della Mongolia. Buongiorno Filippo!
2: Ciao Linus, ciao Nicola, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, Nicola è impazzito perché tu nel messaggio Ulan Bator, come la chiamiamo noi, l'hai scritto Ulan Bator, è la dizione locale quella?
2: In realtà la dizione locale è Ulan Bator.
3: Ulan Bator, ah, pensa te.
0: E cosa ci facevi in Mongolia, perdonami?
2: Sì, in realtà ecco, un piccolo, non sono agente di viaggio, faccio formazione alle agenzie di viaggio, okay, perché collaborano con degli operatori turistici sostanzialmente. In quel caso avevo accompagnato proprio degli agenti di viaggio a, come si può dire, provare sul campo cosa vuol dire l'esperienza della Mongolia, quindi vedere le strutture, panorama.
3: Perché a Ulan Bator, come l'hai chiamata tu, ma appena esci da lì il destino è segnato, devi dormire nella tenda mongola e dormire su dei tappeti, giusto?
2: No, adesso ci sono dei letti normali, che comunque non fanno perdere niente all'esperienza della yurta o della ghera, come la chiamano.
3: Bene, sono pronto per andare in vacanza in Mongolia, perché quella roba del tappeto, no.
2: Ti dico, anch'io una certa, insomma, sono negli anta da qualche tempo e quindi preferisco anche dormire comodo un pochino.
0: Senti, Filippo, Mongolia ha tanti cavalli, giusto?
3: Sì.
2: Guarda, su 5 milioni di abitanti sono 60 milioni di animali, tra cavalli, pecore, cape.
0: Per non parlare delle zanzare.
3: Anche.
0: Giusto?
2: Non sono zanzare, nessuna zanzara.
3: Non ci sono. Dipende dal periodo dell'anno.
0: Forse il periodo.
3: Dipende dal periodo.
0: Meglio così.
2: Ma guarda, in Mongolia puoi andare sostanzialmente da maggio a ottobre, perché dopo inizia praticamente già a nevicare, fa freddo e quindi hai grandi speranze.
0: Deve essere molto bello.
3: Bellissimo.
0: Senti, però per quanto possa essere bella la Mongolia, non sarà mai bella quanto Treviso, che ci aspetta domenica prossima, domenica 17, con la sua terza edizione della DJ 10, alla quale parteciperai con ai piedi un paio di Adidas Adizero Evo SL con le quali farai un tempo pazzesco, ma con te vogliamo che ci sia anche tua figlia, giusto?
2: Sì, mia figlia Aurora, che non è che sia proprio
0: convinta,
2: appassionata di corsa, però gli ho già fatto fare la DJ 10 una volta.
0: Ma poi guarda, è una grande festa, le piacerà tantissimo. Grazie Filippo, ci vediamo.

0: qualcuno di voi la sta anche guardando in televisione sul canale 69 o sul canale di YouTube, e in particolare fra quelli che ci stanno guardando qualcuno ha scritto, ci ha mandato dei messaggi chiedendo dove avessimo trovato queste bellissime piantine di azalee che sono un po' disseminate per tutto lo studio. Io ne ho davanti una bellissima bianca, ce n'è una con i fiori rosa, un'altra con i fiori quasi rosso, cos'è? Ciclamino?
1: Sì,
0: quello,
1: è un po' più scuro del rosa.
0: Un po' più scuro,
1: sì,
0: non è ancora un rosso. Sono le azalee della ricerca. Dove trovarle? Le trovate in tutte le piazze italiane, per l'esattezza in 3.900 piazze, la prossima domenica, domenica 10 di maggio, che è anche la giornata della mamma.
2: La festa della mamma, quindi fate proprio unite l'utile al dilettevole.
0: Esattamente, arrivate a casa con questa, lei sarà sicuramente molto contenta. Il ricavato di tutto questo, come tutti gli anni, andrà devoluto all'AIRC, che si occupa della ricerca contro il cancro.
2: Perfetto. Bene, poi dovesse avere qualche problema la pianta, tra 10 giorni, così, sì, chiamate Linus che espianta, vi dice tutto quello che bisogna fare.
0: Io non so più dove metterlo ormai.
2: Come si fa in questo caso?
1: Allora,
2: velocemente?
1: Si toglie il vaso di plastica, si spappola un po' la terra.
0: Bisogna
1: che
0: un po'
1: la forma
0: sfragnare
1: della...
0: quella, sì, cosa che si è formata fra terra e radici.
1: Esatto,
0: vero?
1: Sì, per permettere, bravo, alle radici di ramificarsi di nella terra,
2: sì,
1: nuova.
2: E poi lo invasi con più, sì, terra in un vaso,
1: sì,
2: più
1: credo
2: largo.
1: Credo che serva una terra acida, perché le azalee la presentano.
2: Allora, questo qua, questo è sono le scuole elementari. Quello che stanno dicendo Linus e Matteo è già un diploma.
0: Vabbè, terza media.
2: Va bene. Evitiamo che è la terza media. Così, no, ma questo non c'entra niente con le azalee. È diventato, cioè con l'AIRC, è diventato giardinaggio.
0: Esatto,
2: è
0: diventato esatto. Giardinaggio. Un po' di giardinaggio fa bene. Io sono molto orgoglioso,
2: benissimo,
0: perché a casa mia ho una pianta di rose che ci hanno regalato 10 anni fa. Le abbiamo cambiato posto 2 o 3 volte ed era sempre stitica. Finalmente l'ho messa sul balconcino del mio bagno, che è un bagno di un non stitico.
2: Certo. Ed è esplosa.
0: Evidentemente ha preso l'ispirazione e butta fuori un sacco di rose.
2: Bello.
0: Io ogni giorno ne taglio 2 o 3.
2: Ah, che bello.
0: E le metto in un bicchiere in cucina, giusto per poterne godere.
2: Certo, molto bello. Benissimo.
0: Bene, ci fermiamo qua. C'è la pubblicità e attenzione, perché subito dopo, per la prima volta DJ Cam Italia, arriva Serena Brancale. Tra poco.
3: DJ Chiama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Aspetta una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
12: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
11: Allora corro subito.
12: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
15: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario,
17: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
21: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
22: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Via, qua ci vuole, esatto, sembra lo stadio.
1: E beh,
0: quando finisce l'inno.
1: Sì. Sembra un pezzo di Sanremo. È un pezzo di Sanremo.
0: Serena Brancale che è qui con noi, visto che la canzone si chiama Qui con me. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Non ci vediamo spesso, una volta all'anno più o meno. Ogni volta che ti vedo mi sembri più giovane.
2: Meno male.
0: Io non so che cosa mangi.
2: Devi farti il caschetto anche tu.
1: Sì. Non sarebbe male, Linus, con quel
0: caschetto.
1: Sarebbe
0: bene col caschetto.
1: Non
0: sì,
1: male,
0: si bianco,
1: non male.
0: Però, rigorosamente.
1: Non
0: buongiorno, cara. Buongiorno. Benvenuta, bentornata. So che sei in giro per l'Europa perché è partito il Sacro Tour. Il Sacro Tour è una roba un po' da crociate quasi.
2: È vero.
0: No? Perché Sacro è il titolo dell'album e ovviamente il tour prende il nome. Hai già suonato a Londra?
2: A Londra.
0: E che repertorio si fa a Londra?
2: Ma a Londra si fa il repertorio che ti esce meglio, un surrogato di quello che è l'album, perché è stato un concerto da un'ora e quindi ho concentrato i brani nel folklore dialettale, nel barese, quindi baccalà alla zia, stucafè, capatosta, non potevano mancare perché è stata una festa a Londra, ma di tantissimi italiani, quindi volevano Qui con me, volevano Al mio paese, che è stata la prima, perché la scaletta è importantissima quando vai all'estero, devi attirare l'attenzione in tutti i modi, senza creare dei momenti di buio. Quindi è stato molto bello, ma non vedo l'ora di andare in Spagna.
0: Perché vai a Barcellona?
2: A Barcellona, vado a Madrid l'11 maggio, 12 maggio Barcellona e poi torno per Roma all'Auditorium il 13 giugno.
0: Perché ci sono molti riferimenti alla musica ispanica, no? O in lingua ispanica, no?
2: Ci sono dei brani, c'è un brano che si chiama Maria che dedico a mia madre, ma è una salsa ed è la prima traccia.
0: Tua mamma che aveva un'omonimia che fa sorridere.
2: Fa sorridere.
0: Tua mamma si chiama Maria De Filippis.
1: Caspita.
2: Con la S.
0: Con la S però.
1: Caspita. E quando è mancata la tua mamma?
2: 6 anni fa.
1: Ah,
2: no,
1: okay.
2: non da poco, però avevo bisogno di tempo per...
0: Sei anni la mamma è ancora poco.
2: Sì, per me sì.
1: Sì, perché
0: fresca.
1: Poi cioè, la memoria di chi che riguarda chi non c'è più fa dei viaggi strani.
2: Ti fa ragionare.
1: Adesso forse con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato hai chiuso il cerchio. Poi
2: secondo me
1: tua sorella che dirigeva, insomma è stata una cosa molto emozionante.
2: Molto emozionante anche mio fratello che mi ha fatto la sorpresa ed era nel pubblico ad ascoltarci, non lo sapevo, Lele, 23 anni che ha perso mamma a 18 anni, penso non è stato il massimo a livello proprio di crescita, no? E quindi doveva assolutamente dedicare, dopo 6 anni, qualcosa di importante per mia madre.
0: Senti,
2: che cantava.
0: Tornando invece al tour, mi stavi raccontando una cosa, poi ci hai interrotto la fine della canzone. Ti posso raccontare una cosa?
2: No, ma non posso dirla.
0: Ah, come era non puoi dirla?
2: No.
1: Era tra di noi, fuori
2: ora.
0: Vabbè, allora racconti quando mettiamo la prossima
1: allora
0: canzone.
1: Allora mi riallaccio all'ultima cosa che hai detto, che non si cantava la tua
2: mamma. Mia madre cantava.
1: Davvero?
2: Sì, ma infatti io ogni volta che cantavo io Qui con me dicevo chissà che pensa con quella nota che ho preso, il respiro
0: davvero?
2: Quando durante le interviste mi dicevano che cosa penserebbe tua madre nella verità, perché non hai preso quella nota col diaframma e spinto cantava.
1: Ti sei rivista l'esibizione, queste sono domande che ti hanno fatto tutto, hai trovato qualche imperfezione, qualcosa che potevi migliorare o
2: no? Sono se anima e core, ero molto spavalda e quell'emozione che ti fa fare un po' di più, invece quest'anno mi sono piaciuta proprio. Solitamente tu non ti rivedi, non ti vuoi rivedere.
1: Okay.
2: Invece quando mi rivedo con quel vestito bianco dico brava.
1: Brava, perché eri un po', diciamo, tra virgolette, intimorita dalla canzone, quindi un po' ci diamo del lei con la canzone.
2: Sì, però è una canzone che se ti fa emozionare stai facendo bene.
1: Ah, ok.
2: Invece a Nemmeh Core, se ti fa emozionare, è un'altra cosa.
0: Tu hai fatto tutto un percorso molto classico, molto diciamo fiscale quasi, e poi sei esplosa con una cosa curiosa invece, no?
2: Perché secondo me fa parte del jazz questo modo di
0: avere un'apertura mentale.
1: La cosa curiosa a cui allude Linus è
2: pinza tutto l'omogliero stanna cosciu bacala cazzo caldo mezzo all'era vidammo con mamma fa vox te
1: molto bello
2: vox te.
0: Mi è venuta in mente mia mamma subito.
1: Ma dopo dice qualcosa le corde che
2: proprio un accenno.
0: Senti, il pugile di dov'è invece?
2: Lui è calabrese.
0: È calabrese, no? Perché lei ha un fidanzato pugile.
2: È calabrese, ma viva Bergamo.
0: E dove trovate il punto di incontro linguistico?
2: Il punto di incontro linguistico.
0: Vi capite?
2: Ma lui parla molto meglio di me.
1: Ok, linguaggio. Quando però vi arrabbiate, se mai vi arrabbiate, tu parli barese, lui parla
2: sì.
1: calabrese. Ok.
2: E io non lo, casugno, parla un po', sì. ci mette un po' di calabrese certo. che non so certo. fare.
0: Tuo padre, però, è un ex calciatore.
2: Mio padre è un ex calciatore.
0: Tu

0: questa che famiglia?
1: Sì. D'altronde, no. Cantante. Ma
2: secondo me, io mi sono legata a Dario perché vedo un po' di mio padre in Dario, quel modo zen, anche sportivo. Puro,
0: l'attenzione
2: di
0: per il
2: dosare
0: fisico.
2: La birretta, di non...
1: Bravo.
0: Chiaro,
2: sì,
0: chiaro. Tu
2: cosa...
0: fai un sacco di palestra, vero? Ma tu puoi essere...
1: Niente.
0: Niente.
1: No, davvero.
2: Vabbè, ma questa è una cosa che ho detto.
0: È genetica. La Puglia,
1: è genetica.
0: Puglia,
2: cioè, Dario è molto arrabbiato per questa cosa.
1: Sì,
2: oggi
1: eh?
2: Mi sono fatto una foto, ho detto, Dario, fammi una foto, e l'ho postata, perché ho questa schiena, grazie mamma, muscolosa, okay. Ma non faccio granché. Ma
0: fai piscina, qualcosa.
2: Certo, sì, pugilato. Sì, sì.
1: Ma certo.
2: Ed è arrabbiato.
0: Senti, parliamo un pochino invece della tournée. A te piace stare sul palco?
2: Sì, da morire.
0: Perché il mondo si divide in quelli che ci vanno con tanto entusiasmo e quelli che ci vanno quasi a malincuore, no? Ci sono molti cantanti timidi che soffrono.
2: No, io ho imparato negli ultimi anni a parlare del live, ma non sono brava a quanto stare sul live e avere l'interplay. Mi piace più raccontarmi con le canzoni. Poi soprattutto questo live ha delle finestre veramente strane, è molto musical questo live,
0: sì.
2: Perché è world music, non è soltanto sì, dialetto, ma è anche musica, c'è molta
0: buoneria. È un po'
2: bulleria.
0: La caratteristica anche dell'album, appunto, no?
2: Esatto.
0: Ci sono tante, ma c'è davvero detto Omar Aportuondo?
2: C'è Omar Aportuondo.
0: Quanti anni ha Omar Aportuondo?
2: 93.
0: Così.
2: Così.
1: Cos'è Omar Aportuondo?
0: È una cantante cubana.
2: È la cantante dei Buena Vista Social Club. È la cantante della salsa cubana per eccellenza. Cantiamo un bolero insieme. Io non ho ancora avuto modo di conoscerla. È stato tutto fatto
0: a distanza.
2: Sì. Invece Gregory Porte, sono stata 48 ore a New York, abbiamo registrato solo un'ora. E poi Saif ha inciso la sua barra dopo.
0: Beh, insomma, mi sembra molto ampio come
2: spettro. Amoroso, non l'ho conosciuto.
0: Non l'hai conosciuto?
2: Lo so.
0: Ma c'è ancora i dread lunghissimi.
2: Sì, l'ho conosciuto dopo, sono andata a vedere un concerto, però abbiamo registrato Capatosta, che mi ha inviato la sua Capatosta barra. No, è un album veramente ricco di generi musicali diversi.
0: Variegato, come si dice nei confronti dei gelati. Mettiamo una canzone a caso?

0: Allora, adesso dicendoti quello che ti sto per dire, denoto la mia anagrafe, ma tanto ormai non c'ho più niente da perdere. Quando ho visto che tu avevi fatto una canzone che si chiamava Al mio paese, io pensavo che fosse la cover di questa.
1: Al mio paese, quando il sole picchia sulle case.
0: Che è una canzone bellissima degli anni 60 di Bobby Solo, che si intitola Siesta.
2: Che bella. Picchia.
0: Bellissima. Bella. Però non era questa, ma è altrettanto bella.
3: Bella.
0: Io voglio
3: non la
0: sapere.
3: Conoscevo.
0: Non la conoscevi? No. Beh, insomma, non eri neanche lontana, forse neanche tua mamma.
2: Ma neanche
0: è nata
2: quando
3: però sarebbe bello nei live. E ora il mio paese.
0: Il mio paese. Il sole picchia sulle case. Senti, l'idea di questa canzone e di questo terzetto abbastanza inconsueto a chi è venuta?
3: Cioè, a me.
0: La scintilla, come ti è venuta?
3: Vabbè, io fan di Levante da sempre, da Alfonso, quindi ho detto brano nostalgico per il proprio paese. Me ne vado un attimo in Sicilia, provo a proporlo a una cantante siciliana.
0: Okay.
3: Delia l'ho scoperta, ma prima del programma io l'ho ascoltata, perché l'ho ascoltata crescere e costruire il proprio progetto musicale al pianoforte. Okay. Ho avuto modo di sentirla prima del programma televisivo. Okay. E quindi ho detto faccio qualcosa che non è serenata a casa mia, ma me ne vado a casa loro, nel loro paese.
0: Certo,
3: infatti
0: certo.
3: Video a Ortigia. Ed
0: Siracusa,
3: è stato bello,
0: quindi, sì.
3: Siracusa, e quindi è stato bello perché io non ho una strofa, io introduco delle storie.
0: Okay.
3: E loro mi raccontano due storie diverse, sempre
0: sì,
3: vicino
0: sì,
3: a Catania.
0: È una canzone d'altri tempi proprio.
3: Sì, sì, sì, molto semplice,
0: sorprendente.
3: Però in realtà è qualcosa che sta abbracciando un sacco di persone.
2: Naturalmente sì, perché colpisce quelli che al paese ci sono ancora e si trovano nei racconti e soprattutto...
3: I fuorisede pure.
2: E i fuorisede che sono...
0: Infatti il riferimento di Matteo a José Feliciano è che sarà, no?
3: Che
0: anche quella è una canzone che dice paese mio che stai sulla collina,
1: paese mio che stai sulla collina.
3: Beh, questa la conosco meglio,
0: questa la conosci meglio.
2: Guarda, questo Andrea da Padova mi ricorda le mie ferie da piccolo negli anni 80, quando andavamo al paese di mio padre, che è Giovinazzo. Succedeva tutto quello descritto nella canzone, ma soprattutto ogni volta che la sento rivedo il volto sorridente di mio padre, che non c'è più dal 2008, che si gode questa canzone.
0: La domanda però più importante è: come hai fatto a smollare Levante?
3: No, lei sai che dice durante le interviste: allora ho scelto di fare questo brano perché mi avrebbe torturato tutta l'estate, almeno canto il brano con lei. Detto, grazie Claudia, grazie. No, è vero, e lei ha apprezzato, ha detto mi diverto, faccio qualcosa che non faccio da un bel po',
0: certo,
3: una
0: certo.
3: Hit estiva, un brano estivo che faccia ballare. E infatti quello che dice, però è sempre Levante nel modo di scrivere, perché c'è questa nostalgia legata alla nonna, quindi la ritrovo nel modo di scrivere, sempre autentica.
0: Invece Delia arriva dal mondo di X Factor,
3: sì.
0: Giusto? Mondo di X Factor che ti ha respinto però.
3: Sì, a 21 anni feci questo provino, portai Paola Cortellesi, non mi chiedermi.
0: Ah, bello.
3: No, vabbè, io
0: bello.
3: Penso,
0: un po' coraggiosa.
3: Io adoro, non so come cacchio ho pensato quella cosa, ma però all'avventura non piacque l'idea.
0: Si
3: spiegano tante cose, allora. Sì. Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino per mandarti l'inizio di Paola Cortellesi, era tutta una cosa con questa voce.
0: Sì.
3: Però all'avventura non piacque.
0: Okay.
3: E quindi sono qua, meno male.
0: Hai avuto
3: meno
0: occasione male, di rifacciarlo a Simona? Sì?
3: No.
2: Ma voglio dire,
3: grazie,
2: tutto,
3: anzi,
2: va
3: sono
2: come
3: a studiare.
2: Tutto va come deve andare, no?
3: Sì,
2: alla fine
3: sì.
2: Tutto ti ha portato qua, quindi vuol dire che deve
3: esatto.
2: andare così.
3: No, è perché poi è arrivato Sanremo con Galleggiare, con una veste jazz, poi è arrivato Anime Core più grande l'anno scorso, a 35 anni, quindi è giusto che sia andata così. Io sono fan della costruzione di un progetto con la competenza come pan di Spagna, come base.
0: Senti, che controllo hai sulle cose che fai, visto che tu la musica la conosci profondamente? Cioè metti becco, sì, sì.
3: No, condiviso col management. Ho sempre lavorato pensando io ho l'idea vincente, io devo fare tutto. In realtà poi negli anni mi sono un po' ammorbidita e quindi co-scrivo e collaboro. Ascolto molto quello che mi può dire una persona che ha uno sguardo da fuori.
0: Cos'è che ti piace del tuo mestiere?
3: Che poi sul palco decido io.
0: Okay.
3: Cioè, si costruisce tutto, poi mi piace che io possa raccontare delle cose extra scaletta, che possa anche cantare a cappella delle cose che non sono state costruite
2: okay.
3: prima.
2: Però torno un attimo a decidere così, tu sei in studio, stai facendo il pezzo, vedi che c'è il fonico, il produttore che è lì da un'ora e un quarto su un rullante. Tum, tum, tum. Tu dici
3: io
2: okay,
3: vado e mi prendo un caffè.

0: ok,
1: tu no, dici, perché capisco che il problema è suo col rullante.
0: Okay.
1: Però devo dire che fa parte anche del producer, che deve capire il rullante se lo devi fare vintage o non solo, esatto. Anderson Pacco,
0: però è una
1: Marco
0: grandissima
1: Castello,
0: rottura di palle, e questo è il problema.
1: Però dico, bravo, vedi, si sta dedicando al mio rullante della mia casa, e mi vado a prendere un caffè.
0: Ok, perfetto, perfetto.
1: Che giusto, dici?
2: Giusto. Senti, tu sei una donna che fa paura agli uomini? E hai sposato, stai con un pugile proprio perché è uno che non ha paura degli altri uomini. No, nel senso che tu hai molta personalità, questo volevo dirti, magari te l'ho detto in una maniera un po' incomprensibile.
1: Io ultimamente non sono una persona che riceve avance. Questo magari
0: perché sanno chi è il tuo fidanzato.
1: Ecco, questo è un grande problema, non mi piace questo.
2: Sì, no, quello è pugile calabrese.
0: Quindi
1: andrebbe a fare il contrario,
0: tempra molto forte.
1: C'ha tanto carattere, mi fa tanto ridere. No, sì. La cosa da ridere è che io non ho mai avuto un ragazzo geloso. Io non ho mai avuto un fidanzato. Okay. No.
2: Allora, facciamo i complimenti a Francesco per la foto di copertina.
1: No!
2: Vabbè, poveretto. Tutto quel
0: sacro
2: lavoro per niente.
1: Beh, se devo ringraziare, ringrazio il grafico Luca Scalia che ha fatto questa meraviglia.
0: Questo è sacro, il nuovo
2: disco.
0: Sai,
2: guardavo la foto all'interno del disco, hai dei piedi bellissimi.
1: Grazie, guarda.
2: Che è una parte del corpo di una donna che io adoro. Grazie, era Sergio.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Capelli deboli che cadono?
8: O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Problemi alle vie urinarie?
8: O ti senti così?
7: O ti senti ACT?
6: Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito...

0: Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro. La spesa!

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, atterrato stamattina all'aeroporto romano di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Un colloquio delicato dopo i ripetuti attacchi di Donald Trump al Papa, che si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando una microspia ha captato in auto le sue frasi sconnesse, parole emerse dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto ai PM di Pavia e con le quali in un soliloquio Sempio avrebbe ammesso di avere fatto a Chiara Poggi un'avance rifiutata, movente questo dell'omicidio di Garlasco che gli viene contestato. Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea si riunirà oggi per valutare la situazione della nave da crociera a bordo della quale si sono registrati diversi casi di hantavirus, una malattia portata dai topi. Bruxelles è in stretto contatto con le autorità spagnole che hanno autorizzato l'attracco della Ondius a Tenerife, nelle Canarie, dove la nave è attesa entro sabato. Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora scelte a caso. Le indagini, partite dalla denuncia di una delle vittime, hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati. 2 degli aggressori appartengono a un'organizzazione di estrema destra. Trovata nelle perquisizioni una spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto del Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Soltanto il 16,7% è pessimista. Resterà aperta fino alle 19 alla clinica poliambulanza di Brescia la camera ardente per Evaristo Beccalossi. I funerali della storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni, si svolgeranno sempre a Brescia domani alle 13:45 nella chiesa Conversione di San Paolo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione della Sessa alle 14, queste e altre notizie sportive in Ciao Sport.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
14: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a tutti, come va?
1: Cos'era quella canzone? Anche a me sembrava.
0: Stavo facendo del jazz, stavo improvvisando, stavo gemmando insieme all'amico che era Sombr, stavo mettendo. Puoi rimettere la coda di questa canzone? Solo la coda.
2: Non posso.
0: Non puoi rimettere solo la coda di questa canzone? Non hai la punteria adatta? Guarda che oggi non sono a Roma, sono qua, eh. È un attimo che vengo. È un attimo che salto dall'altra parte del bancone. È un attimo che salto dall'altra parte.
1: Sono 4 metri, Mauri.

0: oh, oh. Beh, poteva essere, poteva sì, tranquillamente essere una canzone di Somber. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a una nuova puntata del giovedì in vostra compagnia e questa è la nostra sigla.
1: Non mi andavo più.
0: È la primavera, Mauri, è la primavera.
1: Non mi andavo più.
0: Lo so. Ciao ragazzi, come state?
2: Bene, benissimo.
3: Stressato.
0: Stressato da cosa?
3: La fine stagione, la festa della radio.
2: Walter, se non c'hai voglia, quella è la porta, vai.
3: Gente che chiede cose.
0: È appena tornato da una delle tante riunioni che diventeranno sempre più numerose via via che il Party Like a DJ si... Sì. Si avvicina. Sai che durante, sì, durante le date del tour a un certo punto dedico un saluto speciale agli ascoltatori di Radio DJ che sono venuti a vedere lo spettacolo. Tra le altre cose, stiamo per aggiungere nuove date.
3: Ancora?
0: Sì.
3: Miglioratori?
0: Lo spremo come un limone. No, no, rifacciamo le città grosse di nuovo.
4: Ma la leg estiva?
0: No, sarà una leg autunnale.
3: Ma
0: no, d'estate, ragazzi. No, d'estate. No, poi fa caldo. Non è, fa caldo, bisogna, bisogna. No, leg autunnale. Leg autunnale. Però insomma, arriveranno notizie. E chiedo sempre a un certo punto, cioè a un certo punto saluto proprio gli ascoltatori di Radio DJ perché, perché si sente che sono lì, no?
4: Per, sì,
0: capiscono delle reference, delle, degli inside jokes che riguardano un po' la radio. E chiedo sempre: che, chi di voi è mai stato al Party Like a DJ? E devo dire, c'è sempre qualcuno, ma non tantissimi. Vuol dire che ancora tanti ascoltatori devono provare l'esperienza più bella dell'anno, cioè quella di venire al Party Like a DJ, che è un evento tutto sulle spalle di Walter Prosen.
3: Non è vero, non è
4: vero. Di Viola.
0: E di Viola. Quindi allora, potete capire cosa ne può venire fuori, veramente, considerando che è tutto sulle spalle di Walter e Viola.
3: Invece è uno dei miei più grandi successi lavorativi.
0: Beh sì, no, no, adesso no, scherzi no, a parte no, ci
3: no,
0: sta.
3: No, no. Che sto facendo un po' di moonwalking anno per anno.
0: Ah, stai sfumando? Ah, ti stai sottraendo a questa cosa. Però posso dire, i grandi fanno così. I grandi, come si chiamano?
4: Hai messo l'imprinting?
0: Esatto. C'è proprio una figura professionale, quelli che fanno l'avviamento dei ristoranti.
4: Ah sì, certo, è vero.
3: L'avviatore.
0: The Aviator. The Aviator. No, quando qualcuno apre un ristorante, se è un franchising, c'è sempre una figura un po' apicale che sa come funziona e va lì ad aiutare.
4: Anche negozi.
0: Oppure ci sono persone che sono proprio capaci di dare il là e poi dicono: bambini, adesso siete in grado di camminare con le vostre gambe. E Walter è un po'
3: no,
0: quella,
3: però
0: quella figura
3: in classifica di sbattimento, secondo me io vengo quindicesimo posto. Cioè sono 14 persone qua dentro che si sbattono molto più di me.
0: A me non ne viene in mente neanche una.
3: No, no,
4: beh, perché non le vediamo.
0: Vabbè, esatto, quelli, non le vedi. Quelli che fanno, quelli che fanno, non so, l'occupazione del suolo pubblico, tutte
3: no,
0: le,
3: no,
0: le
3: permessi, produzione, produzione. Cioè
0: no, io dai, più di te.
3: No, no, ma va, io
0: ma
3: faccio.
0: Dai, ma esci, esci da quei tre giorni lì che sei tritato. Stai lì dalle 8 del mattino alle 22 di sera tutti i giorni. No, no, diamo a Walter quel che arriva.
2: Però dobbiamo ringraziare tutte queste persone per il grande momento di
0: stare insieme.
3: Conviviamo
0: insieme, beh.
2: Ci regalano.
0: Comunque, ragazzi, venite al Party Like a DJ che vi divertite come dei pazzi.
4: Quand'è?
0: 6-7 di giugno c'è anche il nostro speaker's corner che stiamo allestendo, ragazzi. Non possiamo ancora dirvi cosa faremo, ma vi do un consiglio: venite in macchina. Se avete un furgoncino, meglio. Sì. Venite col furgoncino. Venite insieme al ministro dei trasporti cinese
4: e borse capienti.
0: Borsoni, ma secondo me è un

0: Allora, se qualcuno di voi a casa ha un montacarichino in garage, venite con quello. Col trolley, quello che usano le signore per fare la spesa. Venite con quello, ragazzi.
1: Non
0: che...
1: garantiamo il trasporto.
0: No. Però secondo me non andate a casa a mani vuote. Allora, ragazzi, oggi è una nuova puntata del Giove Dilemma. Il Giove Dilemma è quel momento in cui noi mettiamo da parte il nostro ego. Mettiamo da parte noi stessi, le nostre vite, i nostri problemi. E siamo gente che ne ha, ne ha. Non pensate che non ne abbiamo, ne abbiamo tantissimi. Ma ci concentriamo ci concentriamo sui vostri problemi. Sui vostri problemi. Per esempio, ragazzi, Giove Dilemma: fazzoletti dimenticati nelle tasche dei pantaloni o delle felpe e poi messi in lavatrice. Io e Gali abbiamo scritto una canzone su questa cosa. La trovi su YouTube, i problemi sono altri, insieme, insieme a Gali. La colpa, il Giove Dilemma è: la colpa è di chi li dimentica nelle tasche o di chi mette i panni in lavatrice e non controlla?
1: Panni in lavatrice 100%.
2: Secondo me è di tutte e due.
0: Anche secondo me è di tutte e
1: due. No, c'è un concorso, però chi fa il lavoro.
0: Cioè, chi mette i panni in lavatrice deve, deve dare una controllata.
1: Almeno.
0: Scusami, se chi mette i panni in lavatrice non lascia mai i fazzoletti nei jeans?
1: No.
0: Deve comunque preoccuparsi.
1: Il tuo lavoro è controllare che non ci sia niente in tasca e caricare la lavatrice.
0: Questo, questo Giove Dilemma me ne fa venire in mente un altro che mi è capitato l'anno scorso, dopo la finale di Champions dell'Inter. Oltre il danno, la beffa, non so se vi ricordate, stavo per non tornare più a casa perché avevo lasciato nel parcheggio la macchina con le quattro frecce accese. Quattro frecce che però non ho messo io. Ludovica ha questa, forma di ossessivo-compulsività, per cui lei appena si ferma, anche nel garage di casa nostra, siamo ancora dentro il garage di casa nostra, se lei accende la macchina e poi non fa un movimento completo a uscire, ma a un certo punto, non so, si deve fermare per controllare, mette le quattro frecce. Cioè, lei ha questa cosa delle quattro, ma siamo da soli, non c'è nessuno.
2: E metti che arriva qualcuno.
0: Le aveva messe lei, io non me ne ero accorto, ho lasciato la macchina con le quattro frecce accese. Di chi è la colpa?
1: Sua. Non c'è concorso di colpa.
0: Sua?
1: Sì.
2: Mi fa impazzire che non suonassero.
0: No, non ti dice.
2: Che sento, senti, tic, tic.
0: Forse con i fari ogni tanto lo fa, se lasci qualche macchina lo fa con i fari.
1: No, lei dice proprio il ticchettio.
0: Ma io lì ero già nel... Io ero proiettato verso la finale di... Cioè, ero nel mio mondo lì così. Però, che cazzo metti le quattro frecce se sto guidando io? Cioè, perché stavo guidando io...
2: Ah, ha fatto tic...
0: Ci siamo fermati per tirar giù le valigie. Tempo che io... Stavo guidando io. Tempo che io scendo per levare le valigie, portare le valigie dentro e lei... Tic...
1: Conosco una persona che ha lo stesso vizio di allungare sta mano a fare... Toc.
0: Sì, quella persona si chiama tutte le donne. Vero? Che sono lì, in macchina, stai guidando tu e loro... Tic, ti fanno un tocchino su una cosa.
1: Strada, basta che freni quello davanti più di due secondi e mezzo. Tic.
0: E poi di chi è la colpa lì?
2: Il cielo che l'Andrea non mi ascolta mai perché io sono un continuo. Occhio.
0: Sì, sì, sì, è una cosa.
2: Comunque sulla lavatrice,
0: sì?
2: Una cosa peggiore dei fazzoletti sono le forcine. Che te la distruggono la lavatrice. A me è successo più volte.
0: Ah, mai capitato.
2: Forcina nelle tasche.
0: Mai capitato. Ragazzi, se anche voi siete giovani donne che mettono le quattro frecce mentre stavo guidando il vostro giovane uomo a sua insaputa, scriveteci al 347-342-5220 o comunque state in nostra compagnia. Noi mettiamo la prima canzone di oggi. Wow! Gli MGMT.
2: Sempre bello.
0: Allora iniziamo alla grande, non c'è scritto chi la richiede, perché siamo un programma sciatto e le cose le facciamo fino a un certo punto e poi ci dimentichiamo. Però, soprattutto quelle che deve fare Walter.
3: Esatto.
0: Però ti ringraziamo, ascoltatore anonimo, di cui Walter si è dimenticato il nome. È una bellissima canzone con cui iniziare Lucia. Il nostro programma. Lucia, è arrivata Lucia.
4: Non mi andava più.

0: abbiamo capito, fai qualcosa. Fai come Vincent Vega quando si parla allo specchio. Trova una soluzione. Allora, al telefono abbiamo la Franci. Franci, buongiorno.
1: Ciao Ale.
0: Come stai? Come stai, Franci?
1: Tutto bene, voi?
0: Mi piace tantissimo. Bene. Sei proprio una nostra ascoltatrice. Mi piace tantissimo l'incipit. Siccome non voglio spendere soldi dallo psicologo, chiamo voi. Benissimo. No, noi siamo. Dimmi.
1: No, so che voi siete anche poi afferrati sul tema immobiliare, quindi secondo me è la consulenza giusta che cerco.
0: Afferrati? O ferrati?
1: Sì.
0: Ferrati. Però noi ci facciamo anche afferrare, però, se vuoi. Ci facciamo anche afferrare. No, sì, tra le altre cose, noi siamo Archistar, gestione patrimoniale, molto, molto ferrati anche sulla gestione patrimoniale. Abbiamo gusto, questo non ce lo può levare nessuno. Quindi siamo le persone perfette per questo giovedì lemma. Dici.
1: Allora, io sono un architetto, una trentina d'anni, che secondo me questo va un po' contestualizzato, sì? Con un compagno ingegnere. Abbiamo una casa a Milano, ma abbiamo un bilocale e abbiamo una piccola bimba di 7 mesi.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo bisogno di uno spazio in più.
0: Sì. Bilocale, scusa, quanti metri sono? Quanti metri sono bilocale?
1: Ma a 2 stanze, poi dipende dalla dimensione delle stanze, però al momento immaginati 40 metri quadri.
0: No, capito, dico casa tua. Ok, casa 40 metri quadri, ok, sì.
1: Ok, e dobbiamo allargarci con una stanza in più e siamo a Milano, quindi non è semplicissimo,
0: certo,
1: trovare una cosa fattibile. Stiamo cercando casa da un annetto e è arrivata una proposta, ovvero casa di mia sorella che ci venderebbe a un buon prezzo,
0: sì,
1: e su cui risparmieremo qualcosina come le spese di agenzia.
0: Sì, non c'è l'agenzia, cioè così, poi tua,
1: esatto,
0: sorella, perfetto, sì.
1: È un immobile che conosci, però è una casa in una zona migliore di quella in cui viviamo,
0: sì,
1: però non la nostra preferita. È un immobile che ci piace, ma fino a un certo punto,
0: sì,
1: che non possiamo tanto personalizzare.
0: Aspetta, che io,
1: quindi,
0: qua sto mettendo tutti i pro e tutti i contro, perché non puoi.
1: Bravo.
0: Allora, puoi anche cercare di avere tutto, ma no, non puoi cercarlo nelle occasioni. Nelle occasioni si valutano i pro e i contro di quello che c'è. Se vuoi tutto, aspetti, ti fai pagando tutto quello che devi pagare e aspetti. Però vai, quindi la zona è più bella della vostra, ma
1: sì,
0: non il top.
1: Bravo,
0: ma
1: cioè,
0: non il top.
1: Per forza nelle nostre corde,
0: sì.
1: Con una famiglia da avviare, perché comunque secondo me a quest'età, quando compri casa, più o meno poi rimani in quella zona, comunque un po' giri,

0: Sì,
1: però
0: non è che... Non è detto, non è detto. Dimmi.
2: Vorrei sapere, giusto per avere un'idea di che persone siete, in che zona più o meno sarebbe la casa di tua sorella e qual è il tuo desiderio?
0: Così ti diciamo se c'è anche tanta differenza o te la puoi fare andare bene senza rompere i maroni. Vai, dici un po'.
1: Okay. La zona è nord-est, Domodossola più o meno.
0: Qua vicino alla radio, qua vicino a Radio DJ.
1: Bravo, okay. Sì. Esatto. Invece noi abitiamo più o meno su Milano Est, quindi tutt'altra zona. Adesso siamo un po' fuori, siamo in Ortica, però ci piace Città Studi, quindi quell'altra parte di Milano.
0: Però guarda che a me Domodossola non dispiace, eh.
1: No, beh, cioè il City Life... Avrai anche mia sorella vicino, che magari può essere un vantaggio come uno svantaggio.
0: Beh, però sei vicino alla radio, quindi hai il Parco Sempione tutto sommato abbastanza portata di mano. Hai City Life infatti, con tutte le sue cosine, deve piacerti, però insomma... Cioè...
2: Però vuoi mettere l'ipsteria?
0: Perché sono hipster, sono due... Voi siete due creativi, cioè beh, l'ingegnere mica tanto, l'ingegnere potrebbe farsi andare benissimo City Life. Lei è creativa, si sente che ha il fuoco della creatività dentro. Ortica, graffiti, ti piace stare lì in quella zona, con gente con i risvoltini nei pantaloni?
1: È un po' quella roba.
0: Allora, dimmi.
1: No, è un bell'ambiente familiare che perdi a City Life, diciamo. Però, non so, ditemi voi.
0: Io prendo... Quanto è più grande casa di tua sorella? Quant'è?
1: No, siamo quasi al doppio. No. È una bella upgrade.
0: Siamo sui 100 metri, più o meno. Un po' meno.
1: 90, dai.
0: 90, siamo sui 90 metri. Allora, io per come viaggia Milano di questi tempi... Prenderei sto bel 90 metri della sorella. Non lo so, tu preferiresti la zona di là?
3: Farei una prova in affitto dalla sorella. Vedi come va? Se poi ti ha l'ambiente, il quartiere.
0: Ma sì, scarte. Essendo tua sorella può anche essere senza sbattimenti, sì.
3: Allora, affitto... devi comprare
0: subito. No, affitto vero io non lo farei.
3: No,
0: non lo
3: farei. Sorella.
0: Con la sorella, col fatto che tua sorella poi...
2: dentro lì, stai un anno, intanto cerchi un'altra alte bellissima.
3: Vedi come va?
0: Brava, ovviamente, fosca. Come glieli dai? Così... Gli dai una stretta di mano.
1: In ore di babysitteraggio.
0: Allora, il nostro consiglio, quindi, dopo un confronto su suggerimento di Fosca, è: vai un po' in affitto da tua sorella e annusa la zona. Annusa la zona.
1: Va bene.
0: No, sei mesi, un mese, due mesi. Sei vicino a Maurizio. Puoi salutarle. Hai le guardie che lui ha fuori casa fanno un po' da sicurezza a tutto il quartiere. Cioè, se non lo so. Ti fai un paio di mesi lì, annusi la zona e poi decidi.
1: Valuto. Va bene.
0: Andata.
1: D'accordo.
0: Madonna, come
1: andata.
0: Siamo...
1: Grazie, ragazzi.
0: Questa forse anche da persone mature. Cioè, proprio un consiglio da persone.
3: Sì,
1: allora quello che volevo.
3: La mia parte di cuore.
0: Sì.
3: Ribalterebbe tutto. Però
0: perché?
3: E perché capisco, cioè, l'innamoramento per il quartiere.
0: Zona sopra casa. Ma anch'io sono abbastanza di quest'idea. Però secondo me il quartiere dove a casa la sorella non è male.
3: No, però
0: cioè mica i servizi, il verde, c'hai delle cose. Valuta.
3: Sì, sì.
0: Valuta.
3: Un tentativo lo farei.
0: Ciao Franci.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao. Sì, quartiere batte casa. Perché io considero il quartiere casa. Cioè, quando scendi sotto devi sentirti a casa nel posto dove
3: fa la differenza.

0: visto una storia di Gaia, l'artista che abbiamo appena ascoltato, in partenza in aereo, non so dove starà andando, in Brasile. Gaia è brasileira, sì, è una garota, non so, immagino, non so, stava andando per i fatti suoi, dove voleva. E sai che libro stava leggendo? Si è fatta una foto in aereo e aveva un libro lì, adagiato sulle cosce. Sai che libro era? Felicità di Accento Edizioni.
1: Ah, io pensavo di Stacchi.
0: No, non era di Stacchi, di Stacchi glielo mandiamo noi così. Era Felicità di Accento Edizioni, che si è evidentemente presa lei. Non gliel'ho mandato io, giuro.
2: Gaia, adesso gli porti via i soldi.
0: Brava Gaia, brava. Adesso te ne mando due, tre io per ringraziarti di questo investimento che hai fatto. Tra l'altro, bellissimo libro. È quello sul manuale di autoaiuto che funziona veramente.
2: Hai tipo di Stacchi?
0: Praticamente è la storia di un editor che deve consegnare un libro alla sua casa editrice, ma siccome è un cialtrone si dimentica, prima della riunione si dimentica di consegnare nuove proposte. Prima della riunione prende un faldone che trova su una scrivania e consegna quello senza sapere che cosa sta consegnando. Caso vuole, sta consegnando di Stacchi.
3: No.
0: È un manuale di autoaiuto che però funziona e tutto il mondo lo pubblicano, diventa un best seller, diventa virale, tutto il mondo diventa felice all'unisono. E nel momento in cui tutto il mondo è felice, il mondo collassa, perché nessuno ha più una motivazione per fare niente. E quindi poi la missione dell'eroe è salvare il mondo dalla troppa felicità che ha involontariamente causato.
3: Interessantissimo.
0: No, è una bella critica alla felicità trattata come se fosse un prodotto commerciale. No, è un po' quella roba lì.
3: Bello.
0: Felicità. Lo sta leggendo Gaia, ragazzi. Ma Gaia ha mai sbagliato un libro?
2: No.
0: Gaia, io adesso
2: ma sei fuori.
0: Gaia ha mai sbagliato un libro? Ma
1: una volta aveva il mio di poesie.
0: Non l'ha mai avuto. Non l'ha mai avuto. Forse gliel'abbiamo abbiamo regalato e l'ha buttato.
3: E che sa il mio allora se l'ha letto?
2: Mai avuto.
0: No, mai avuto neanche.
2: Forse
3: sai che volevo dire il titolo, ma ho un lapsus e non me lo sto ricordando.
0: Le memorie di Fosca. Com'è che erano? Memorie di una Fosca.
3: C'era una volta. C'era una volta ed era la prima.
0: C'era una volta e non è mai abbastanza. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra poco su Radio DJ.
4: Non mi andava più giù.
0: E basta.
5: DJ One Nation One Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 9 maggio alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni. Per le tue libertà,

0: fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
15: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
14: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
15: 10 chilometri oppure 5.
14: Si va lì e si corre.
15: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
14: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
15: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
16: DJ Ten. Run like a DJ.
17: Il nulla dilaga.
18: Che cos'è questo nulla?
19: Radio DJ.

0: Endurance.
1: Io non ho ancora capito di cosa parte.
0: L'umore. È sempre up. Leggiamo un po' di Giovedì Lemmi?
1: Sì.
0: Allora, il mio Giovedì Lemma è: attenzione, il mio titolare. Secondo me questa potremmo andare ingenuamente verso una soluzione rapida, perché siamo un po' figli del buonismo, ma pensandoci bene non è così. Il mio titolare si lamenta perché non gli piace il profumo che indosso e mi invita a non metterlo mai più. Secondo voi dovrei rispettare questa cosa? Anche a me non piace il suo. Vabbè, questo però è un dettaglio. Comunque, posso dirti, anche a me il tuo non fa impazzire così. Deve assecondare questa risposta. Non lo so. Io qua chiederei anche un po' l'aiuto da casa di chi è titolare di qualcuno. Cioè, proprio a livello contrattuale, questa cosa qua si può fare? Cioè, esiste un codice, no? Però esiste un codice dell'abbigliamento, per esempio.
2: Dipende dal posto di lavoro.
0: Quindi magari anche, cioè, perché non è il suo profumo, magari è un profumo. Non è che ti sta dicendo puzzi. È un profumo, non lo so.
1: Magari ne mette troppo, è un modo per dire che è troppo forte.
0: Brava, anche questo stavo valutando. Forse più che il giudizio sul profumo è il quantitativo magari che ne metti. Non lo so, chiedo. Perché parliamoci chiaro, quelli che mettono troppo profumo non puoi stargli, cioè rovinano un palazzo.
1: Tranne la Patitucci, che ha il profumo più buono del pianeta.
0: Però vedi, io per esempio non ne ho idea.
1: Io sì, so sempre dove è stata.
0: Segui la scia della Patitucci. Non ne ho idea, vuol dire che evidentemente ha un profumo buono. Poi quello è un gusto, quindi chi se ne frega. Però ho messo in quantità che non è che impesti una stanza. Ecco, se tu ne abusi, indipendentemente dal profumo buono o cattivo, forse ci sta che lui ti dica meno.
3: La gente però scrive che non si può obbligare.
0: Non si può obbligare.
3: No, da datore di lavoro no.
0: Non è presente, licenziamento, ma... Non è giusta causa.
2: Chi l'ha scritto, Walter?
0: Lucia?
3: Max?
0: Allegri.
1: C'è da dire che i profumi non buoni...
0: Sì.
1: Sono proprio...
0: Però, allora, io buono o non buono è un gusto. Cioè, che dobbiamo fare? A te piace, a me no. A me piace, a te no. Chi se ne frega. Però sulla quantità magari limita. Cioè, chiedigli quello, ma è se ne metto meno o prova a metterne un po' meno. Prova a metterne un po' meno. Ragazzi, ho un giovedì dilemma. Nella mia famiglia c'è stata un'aspra discussione. L'impepata di cozze è un antipasto o un secondo? Mia zia e mia mamma litigano ormai da anni, tanto che non si ricordano neanche più chi sostiene cosa. Perché è proprio una cosa che va avanti da secoli. Per me è nettamente un antipasto. Impepata di cozze al ristorante, a casa io non l'ho mai fatta. Al ristorante la ordino sempre all'inizio, da mettere lì in mezzo la mangiamo un po' tutti. Quindi per me è un antipasto.
3: Anche per me è un antipasto.
0: Anche per te è un antipasto.
1: Per me può fare da tutti e due, dipende dalle altre portate. Dipende cosa c'è.
0: Anche se c'è solo quello, è anche primo, eh. Cioè, è anche piattunico.

0: Figurati, no.
1: Anche dolce.
0: Può anche fare da dolce, cioè se c'è solo quello lo decidi tu, decidi tu. Sì. Però in un menù completo l'impepata di cozze per me va prima.
2: Sì, antipasto, ma poi non sì. ti riempie come un
0: ma
2: secondo.
0: Ma no, un secondo, no, cioè, no. Poi, sì, ci devi proprio mettere il pane nella puccetta, che vabbè, però rimane sempre un antipasto. Sempre un antipasto. Cosa c'hai, Maurizio, da guardare così? Cosa vuoi che fai? Posso leggere ancora uno?
1: Uno, dai, uno.
0: Dai, non mi fare... cotoletta di questo giovedì, fritta o friggitrice ad aria? Questo non è un giovedì dilemma, è una curiosità no. vostra, alla quale io rispondo volentieri. Fritta, la cotoletta del giovedì è fritta.
1: Okay. Qual è l'alternativa?
0: Friggitrice ad aria.
1: Ah beh, sai che non viene male.
0: Ma se, allora io non ce l'ho, adesso ce l'ho come opzione nel forno da quando ho cambiato casa, però non l'ho ancora spippolata. Ci proverò, però per sì. adesso vado sul sicuro, un bel frittino giovedì.
1: Vedrai anche le verdure come vengono bene.
0: Quello fai il tempura?
1: No, fai proprio non so, i peperoni ripieni.
0: Ah, ok, non fritti in friggitrice ad aria. Cioè, fritti o...
1: No, la friggitrice ad aria non frigge, è un forno ventilato molto veloce.
0: Ah, ma io voglio il fritto proprio, Non fa anche l'effetto fritto?
1: No.
0: No, perché non... è ad aria e non ce l'ho io.
1: E infatti le è andato un nome strano.
0: Ma infatti, perché mi volete ingannare? Io voglio il fritto. Quindi no, il giovedì le cotolette sono fritte, non mi rompete le palle. Vi mettiamo una canzone. Blink 182. Ho visto recentemente un video dove cantano questa canzone da Fazio. Sì, in un quelli che il calcio di tanti anni
1: anch'io
0: fa.
1: Anch'io l'ho visto.
0: What's my age again?

0: Ciao ragazzi, sono nata a Venezia ma abito in provincia. Ho visto in stazione le magliette del Venezia Calcio e vorrei prenderne una, ma ho 58 anni. Sono ridicola se la metto?
1: No. Ma no.
0: Sei block core.
2: Anzi.
0: Blocco. No. Mi piace di più quella nera. Quella nera è bella.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quella nera è bella. Allora, quella a righe magari è un po' importante da indossare. Per me è molto molto bella con le righe arancioni, verde, nere, così. Però magari è un po' accesa, diciamo così.
3: Colori?
0: Arancione, verde, nera.
3: Ok.
0: A righine. Si fa, diciamo che si fa notare. Molto bella, molto particolare. Quella nera è classica.
2: Ma no.
0: Se
2: ma
0: è quella con lo sponsor Cinar Oro, bellissima.
3: Ah, bella, ho capito qual è. Piace anche a me.
0: Bellissima, sì. Proprio bella, bella.
2: È
0: ce l'ho in
2: perfetto,
0: una puntata
2: poi.
0: Con Niccolò Guerrera quando è venuto ospite a Supernova. È quella che indosso in quella puntata lì. Allora, dovrei iscrivermi alla mezza maratona del 16 maggio, ma ho un po' di raffreddore e tosse. Risparmi i soldi dell'iscrizione e viaggio, albergo oppure la faccio?
3: Beh, ma manca un sacco.
0: No, 16 maggio, ma tu c'hai il raffreddore oggi, ti preoccupi per il 16 maggio?
3: Il 16 maggio.
0: Il 16 maggio. Ma che te frega, fallo.
2: È una settimana,
0: Ho capito, a parte che già il raffreddore, ho capito.
3: Beh,
0: ma poi correre non ti smuove, non ti smuove tutto.
2: Ma che schifo,
0: no, butti fuori, oh, su, ti butti fuori.
3: Beh,
0: ma vai.
3: Me in una settimana.
0: Non andare lì a tossire in faccia la gente, però mettiti. Ma falla.
3: Si può correre con la mascherina?
0: Credo che faccia una fatica.
3: Non
0: si giri mai, svieni dopo un po'.
2: Ma scusa, ma deve andare lì per vincerla.
0: Ma no, vai lì, fatti un giro. Poi mezza maratona, dai.

0: Quant'è?
1: Mezza maratona, sono 21 e qualcosina, 21 chilometri. Sì, non è proprio una passeggiata.
2: Attenzione, Giove Dilemma, sono medico. Se Bravo. Il paziente mi chiama signorina barra signora invece di dottoressa, glielo faccio notare o lascio perdere? Marina.
0: Allora, se fosse un collega lo farei notare.

0: collega lo farei notare e come.
1: Certo.
0: Da un signore, magari anziano.
1: Brava. Per me la discriminante è tutta questa roba qua. Ti dico la verità, anche un paziente, se è abbastanza giovane... Allora, dipende anche un po' il tono con cui te lo dice. Se te lo dice con paternalismo, strafottenza, diglielo. È comunque dottoressa. Oh, così. Se è un signore sopra i 70, non rompergli le palle. È nato in un altro...
0: È culturale.
1: Vive in un altro mondo, lascialo perdere. Se ha più di 70 anni, lascialo stare. Tanto, cioè, lo cambi? No. Ti impatta veramente? No, è una battaglia tua che ci sta, però magari falla su chi...
2: Sì, perché al contrario è strano, eh.
1: Su chi può...
2: Signorino, signore non verrebbe mai chiamato.
1: Ma no, c'è chiaramente un tema di non dico svilimento, che è esagerato.
0: Beh,
1: come parola,
0: sì,
1: però
0: svalutazione,
1: un po' svalutazione del ruolo, sì. Però se è un signore anziano, lascia perdere. È nato, cresciuto in un altro mondo e non importa, non importa. Se invece uno che lo vedi che lo fa anche un po' per fare il figo, sì, diglielo.
0: Sì, secondo me poi soprattutto se è un signore anziano di un'altra, non è personale, cioè non lo dice
1: beh,
0: per
1: no,
0: svalutare
1: certo,
0: te.
1: Così, è nato così. Anzi, lui magari nella sua testa pensa anche di essere educatissimo.
0: Sì.
1: Cioè lo fa anche per una forma di educazione. Quindi
2: sì. Signorina è bello.
1: Giove Dilemma, sai che questo è un filone che sta venendo sempre più fuori? Gente che non sa se invitare altre persone le cose che fa. Sto organizzando un pranzo al mare, 2 orette di viaggio. Invito solo gli amici o anche i colleghi con cui ho più confidenza, dovendo però a quel punto invitare tutti i colleghi, compresi anche quelli con cui ho meno confidenza. I colleghi hanno più o meno tutti la mia età. Mattia, io farei amici. Se l'intento è fare un pranzo numeroso, perché a quel punto amici più colleghi c'è già un numero che anche se inviti quelli con meno confidenza probabilmente manco ci parli. No.
0: O magari alcuni.
1: Cioè, se siete già in 10-12 è un pranzo dove con due persone manco ci parli, secondo me.
0: Qual è l'occasione? Ce l'ha detto?
1: No, un pranzo al mare.
2: Ma allora perché devi invitare tutti? Invita quelli che ti stanno simpatici, io.
1: Sì. Tra le altre cose, credo, io avevo dato per scontato, non so, tipo a casa sua. Invece andiamo a mangiare al mare. In un posto. Sì, però se inviti i colleghi, li inviti tu. Cioè,
2: ma perché?
1: Se vado, invito Fosca e non invito voi due, dite, vabbè, scusami,
3: ma
1: se andiamo e siamo in tanti.
3: Mai, per esempio.
1: No, tu non vieni.
0: Però noi siamo già un gruppo, magari non inviti, non so, quelli che non incontri mai.
1: Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Quelli di un altro piano che non vedi mai.
1: No, vabbè, sì.
2: Ho capito, non è che tutto il palazzo.
1: Cioè, se devi andare. Chiaro, se devi andare a fare una mail con in copia tutti, no. Però se il suo problema è che in un ufficio sono in 8. Sono in 8 nell'ufficio, così non è che ne inviti 3 e 5 9.
0: Effettivamente non ci ha detto quanti sono.
1: Invitali tutti, se tanto siete in un ristorante, che te frega. Poi c'hai i tuoi amici, quelli con cui hai confidenza, parli con loro, ciao.
0: Resta un dilemma molto strano.
1: Sì, è strano. Io inviterei tutti.
2: Ma perché?
1: Mettiamo l'ultima canzone. Ma cosa organizzate il pranzo?
2: Organizzi?
1: Ma venite al Party Like a DJ, che ci sono 7000 persone, così parli con quelli che
2: the
1: vuoi.
2: The Colors.
1: Ci sono anche i Colors a suonare. Venite al Party Like

0: sapete chi? Anche i Rolling Stone vengono al Party Like a DJ. No, non vengono? No. Loro no. Però... E Gigi D'Agostino viene?
1: Gigi D'Agostino.
0: Mauri, sei riuscito a far venire Gigi?
2: No, non ce l'ho
0: fatta. Non ce l'ho fatta. Ragazzi, oh, il giovedì io mi diverto sempre con voi. Spero che il sentimento sia reciproco. E ci sentiamo domani, belli puntuali, da mezzogiorno a l'una su Radio DJ. Ciao.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Solo da 1€ con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1€.
8: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
23: La spesa intelligente.
24: Conosci la bici della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
26: Iperceramica.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
28: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
29: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
30: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
31: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
30: Verificare condizioni in negozio.
0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È l'una in punto.
4: DJ!
5: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
6: No, era molto tecnico.
5: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
7: A seconda nuova entrata.
8: La DJ Parade con Albertino Fagge. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
9: Radio DJ. One Nation.

0: traduzione di Born to Die. In realtà è molto molto allegro, il caro Shabuzy, l'unico artista che mette d'accordo tutti, o forse no, perché i rapper pensano che sia troppo country, i cowboy pensano che sia troppo trap, però bello, come mette allegria.
1: La musica della terra di mezzo.
0: Sì, sì, sì. Shabuzy era Born to Die su Radio DJ. Buongiorno, buongiorno, noi ci sentiamo tra pochi secondi e siamo in onda fino alle 14 per questa settimana. Sì, ma voi chi siete?
1: Ivitiello.
0: Nicola, Gianluca.
1: Veniamo in pace.
0: Sempre.
1: In pace.
0: Sempre. C'è Simone in regia e Marco Lo Monaco in redazione. A tra poco.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: 78 sa di felicità. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: Radio DJ. Keep listening.
9: Eccoci, buongiorno, buongiorno, sono le 13.05 e siete su Radio DJ. Giovedì, il weekend si sente, manca poco. Giovedì è come quando fai il caffè con la moca. Quando senti l'odore, ah, però ancora non è fatto.
10: Sì, poi se vuoi fare la schiumetta, il primo che esce, ma proprio il primo, le prime gocce che escono.
9: Che ricordi.
10: Sì, lo metti in un bicchiere dove prima hai aggiunto... cucchiaini di caffè di zucchero, sì. Uno più della moca, cioè se la moca è da due tazze tu devi mettere tre cucchiaini di zucchero, sì. Le prime gocce di caffè, giri finché non fa quella crema.
9: Perché le prime gocce? È perché se lo fai con il caffè
10: perché
9: che sono più intense.
10: Nico, sì.
9: Mo fai venire voglia a tutti quelli che hanno appena finito il pranzo e invece si possono organizzare quelli che ancora non hanno pranzato. Allora il weekend sale come il caffè appena descritto. Evocativi, molto evocativi. Stamattina Milano era grigio, adesso ha cambiato idea, il sole è uscito, la città si è convinta. Meno male,
10: bravo,
9: meglio così.
10: Grazie Milano.
9: Ieri sera i David di Donatello, la serata più importante del cinema italiano, non dico niente sulla cerimonia, solo che se qualcuno avesse acceso la TV sperando di innamorarsi del cinema italiano, ci sono quelli che, no ma a me il cinema italiano non mi piace, noi non siamo tra questi.
10: No, a noi piace.
9: Però ci sono quelli che dicono, no ma a me il cinema italiano no, però ma, bello, ci sono i David. Adesso mi guardo la cerimonia che mi voglio convincere. Ecco, temo che oggi stia già valutando il cinema bulgaro doppiato in russo e non aggiungo altro, basta. Di cinema però parleremo perché è stata quasi una promessa, abbiamo sperato di incuriosirvi ieri parlando del film con Colin Farrell e con Margot Robbie, A Big Bold Beautiful Journey, quello del navigatore che non ti dice destra o sinistra ma ti immette sulla strada giusta della tua vita, che sia sentimentale o per riparare vecchi traumi del passato.
10: Che non è male.
9: Quanto costa sto navigatore? Dove si compra? Chi lo vale? Macchine cinesi.
10: Ancora soltanto il brevetto.
9: I miei amici delle macchine cinesi, non lo so. E invece nella seconda parte, o magari anche prima, vediamo con i tempi, dobbiamo ancora destreggiarci con questo nuovo orario solo per questa settimana al posto di Vic e Mari, avremo la dottoressa Ombretta Cecchini, con cui abbiamo già fatto un podcast che magari qualcuno di voi ha ascoltato, si chiama

amore non è amare, oggi le faremo una domanda precisa che ricorre da lunedì quando abbiamo cominciato, cioè quanto tempo ci vuole per dimenticare una batosta sentimentale. La risposta scientifica, sembra che ci sia una risposta scientifica anche per queste cose, che invece sono spesso incomprensibili, no? come i sentimenti. Sì. E prima di salutarci, così abbiamo fatto proprio un sommario in maniera molto istituzionale, il premio fedeltà, e si vince, lo dico bene, stavolta la DJ Box.

0: senti che inizio, Billie Jean, anzi Blue Jean, a David Bowie. E che si parla tanto di Michael Jackson che è facile il lapsus.
1: Voci, voci, voci degli ascoltatori.
0: Hai sentito quanto stanno aspettando quella risposta?
1: Stanno aspettando il momento con la Cecchini, insomma, per capire quanto tempo ci vuole per dimenticare un amore, che è quello che
2: sono veramente felicissima di ascoltare questo intervento, questa tematica oggi insieme a voi.
0: Che ti è successo,
2: Francesca? Me lo sono appuntata, sono qui apposta.
0: Come stai?
2: Perché purtroppo non molto tempo fa sono stata lasciata, è stato un fulmine a ciel sereno. Questa cosa ha fatto scaturire una valanga di pessime situazioni di vita. Spero di trovare veramente una risposta e un po' di sollievo e pace per me stessa. Grazie, grazie, vi voglio bene.
0: Allora, noi ti vogliamo bene. Grazie,
1: Francesca, ti vogliamo bene. Grazie della fiducia, grazie al primo messaggio. Oltre all'intervento con la dottoressa Cecchini, che arriva tra qualche minuto, noi ti suggeriamo anche un film che in qualche modo ti mette sulla strada giusta.
0: Ok. La cosa curiosa è che al cinema era passato quasi inosservato. A Big Bold Beautiful Journey sarà per questo titolo, e allora cercatelo come Un viaggio straordinario.
1: Esatto.
0: Su Prime Video. La storia è questa: due persone che non si conoscono si ritrovano in un posto strano, misterioso, a noleggiare una macchina. Ma Gianluca, un posto, hai visto?
1: Sì, sì. Allora,
0: dove non... Non
1: l'autonoleggio è molto borderline, per cui già uno che va a noleggiare la macchina lì non sa bene
0: altro
1: cosa sta noleggiando.
0: Altro che vado a vedere le recensioni, cosa mi dicono, entri in quel posto lì e dici, ma io non, anche perché poi ti propongono una macchina vecchia di 10 anni.
1: Forse già dalla tipologia di autonoleggio i protagonisti,
0: bravo,
1: potevano in qualche modo immaginare quello che poi accade durante il film.
0: Ma loro accettano.
1: Beh,
0: e su quelle macchine datate, d'epoca diciamo, c'è un navigatore. Un navigatore molto strano. Un navigatore che ti porta verso le persone giuste. Dovrei aver preso il pezzo del film. Sentiamo se ce la faccio.
3: Sì? Vuoi fare un grande viaggio intenso e straordinario?
0: Questo è il navigatore, eh?
4: Scusa, adesso... parliamo l'uno con l'altro.
3: David, ti ho fatto una domanda. Vuoi fare un grande viaggio intenso e straordinario?
0: Hai capito? Te lo dice il navigatore.
1: Che però voglio dire, vuoi fare un grande viaggio intenso e straordinario? A me già un po' di inquietudine lo metterebbe.
0: Intenso e straordinario sono due...
1: Sì, però...
0: Forse intenso è un po' così.
1: Però definisci intenso, definisci straordinario, no, caro navigatore.
0: No, straordinario è positivo. Io lo vedo solo in accezione positiva.
1: È quell'intenso, dico, è l'intenso.
0: È pure intenso, però
1: Vabbè. Comunque, alla fine lui accetta di farlo, se nel film
0: non
1: potrebbe
0: io perché
1: essere.
0: Lo volevo fare a quest'ora, sti intervento? Perché voi che guidate con il navigatore acceso davanti, con la voce che vi dice dove girare, o magari lo tenete proprio silenzioso e vi fidate soltanto delle immagini, immaginate che a un certo punto quella voce smettesse di parlarvi della strada, cominciasse a parlarvi della vostra vita, di quella persona che non avete mai chiamato, di quella cosa che anche con i vostri genitori non avete mai risolto. Questo film fa esattamente quella cosa là, e la fa in modo poetico, non mai pesante, perché hai mai pensato che quando un film prova ad essere profondo spesso diventa troppo criptico, astratto, e tu finisci,
1: c'è quel
0: non
1: rischio.
0: Non hai capito.
1: C'è quel rischio.
0: Non hai capito. E dici, io queste 2 ore. Invece no, questo si capisce tutto. Ma poi ti resta dentro, basta.
1: Ci resta soltanto, Nico, da dire dove si può recuperare.
0: Su Prime Video.
1: Su Prime Video, quindi insomma potete recuperarlo abbastanza facilmente.
0: Vabbè, allora la conferma in questo momento: la dottoressa Ombretta Cecchini può solo alle 13.35.
1: Noi quello
0: no, là per Francisca che se l'era segnato.
1: Vabbè, manca un quarto d'ora,
0: fatti
1: 20
0: un
1: minuti.
0: Caffè, mangia qualcosa se non hai pranzato, per lei e per tutti gli altri. Aspetta, però, il messaggio di Massi: personalmente non credo che ci sia un tempo definito per dimenticare un amore, ma credo ci siano delle relazioni, conoscenze brevi o occasionali attraverso le quali si debba passare per poi tornare ad amare davvero. Ciao Massi, bello. E Francisca dice: aspetto, Antonio, ripetete il titolo del film. Ma qua ci vuole, è inglese, è lungo e inglese.
1: Sì.
0: A big bold beautiful journey.
1: Ah, big, bold, beautiful
0: Journey.
1: No, c'è anche il titolo in italiano, però.
0: Sì, anche il titolo in italiano: Un viaggio straordinario.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ricordi di Cremina, visto che parlavi della Cremina al caffè.
1: Quella del caffè, sì, sì, caffè. Visto che molti hanno scritto, alcuni hanno anche mandato la foto della loro moca.
0: Ma sì, è da anni che non lo faccio più, perché il caffè senza zucchero, lo bevo senza zucchero, e la Cremina invece necessita, quello è l'elemento fondamentale, sì, oltre ad un buon polso, perché bisogna
1: sbattere. Sì, devi sbattere bene. Ma Marzi, ogni tanto ti puoi concedere un fuoripista.
0: Ok, allora un paio di messaggi, c'è quello di Giorgio, no, Fabio dice bravi, ho capito, bravi, però argomenta, perché?
1: Bravi perché?
0: forse perché, come nel caso di Giorgio, l'abbiamo fatto piangere alle 7 del mattino,
1: che
0: a Dubai.
2: Buongiorno Tittiellos, stamattina Giorgio, vi stavo ascoltando in replica.
0: Grazie, grazie.
2: Quelli del podcast!
0: Quelli del podcast!
2: Dell'altro ieri avete parlato della Casas dello Spiritus. E mi sono messo a guardarla alle 7 di mattina.
0: Dai.
2: Al minuto 17 sono scoppiato a piangere.
0: Minuto 17.
2: Senza parlare della fine della prima puntata.
0: Vabbè, no,
2: se piangevo
0: no,
2: tantissimo alle 7:30 a Dubai, sul mio divanetto dopo la colazione. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Giorgio,
0: anche noi,
2: Dubai,
0: anche
2: ciao.
0: Anche noi. Ma,
1: Giorgio,
0: ma non è che ti manca l'Italia? Com'è questa emotività?
1: Cioè, tu alle 7 a Dubai, da solo in una stanza, piangevi per una sera.
0: Fai così, invitaci, ti veniamo a tenere compagnia e faremo grandi risate al posto di queste lacrime di emozione.
3: Ciao ragazzi, grazie per
0: ciao
3: la
0: Ele.
3: compagnia. Sono qui che vi ascolto mentre sto facendo una camminata,
1: okay.
3: In pausa lavorativa. Allora, secondo me è un altro grande film che parla un po' di queste tematiche della rottura e tutto, è 500 giorni insieme.
1: Ah, certo. Conosciamo
3: un film del 2009, mi pare,
0: no,
3: con Zooey Deschanel e
0: sì,
3: Joseph Gordon-Levitt.
0: Brava.
3: In cui lui, nel momento in cui appunto viene lasciato, ricorda diciamo tutti quei passaggi che potevano essere etichettati come green flag, red flag, scusate, o comunque come cose di cui doveva accorgersi che la situazione stava andando al capolinea. Ed è molto bello, molto interessante, molto psicologico, però anche dolce e amaro, insomma, diciamo. Ecco, io sono felicemente fidanzata, però seguo l'argomento che mi interessa.
0: Eleonora, bello, Eleonora, tutto bello, ma di quel film meraviglioso di una cosa ti sei dimenticata. Colonna sonora.
1: Colonna sonora.
0: I due, la prima parola che si scambiano è in ascensore. Lui ha le cuffie, non la guarda, guarda dritto verso le porte dell'ascensore che stanno per aprirsi. Lei sente qualcosa che proviene dalle cuffie e riconosce una canzone e gli dice I love the Smith. Come, come? Lui si toglie la cuffia. Come? Cosa hai detto? I love the Smith.
1: No.
0: Amo gli Smith.
1: No, che
0: e
1: poi,
0: come fai a non amare quel film?
1: Tra l'altro quel film che è meraviglioso, è stato uno di quelli, credo Nico, no, più citati da noi, cioè, nei primi anni di Notte,
0: sì, sì, sì.
1: Perché effettivamente è un film guida per
0: allora,
1: certi aspetti.
0: Marco dice
1: lì.
0: È tristino, è è reale.
1: No,
0: è reale.
1: Marco è giovane. Nico, Marco è giovane.
0: Lo volevo dire anch'io.
1: No, Marco è giovane. Questo è, questo è un punto a
0: è
1: favore
0: reale,
1: di Marco.
0: È reale, è reale.
1: Perché
0: reale.
1: Marco, che ha 30 anni. Effettivamente rispetto a quel film è giovane,
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: che ne abbiamo, non dico il doppio, ma insomma molti di più,
0: no,
1: siamo,
0: sai,
1: totalmente dentro quella storia.
0: E la vita purtroppo può anche andare così.
1: Quella scena alla macchina fotocopiatrice, non dico, non faccio spoiler,
0: vabbè.
1: Ci sono alcune scene veramente molto belle. 500 giorni insieme è il titolo del film.
0: Esatto, hai fatto bene a dirlo, perché stava per arrivare il messaggio che dice, sì, sì, sì, ma di che cosa state parlando?
1: 500 giorni insieme.
0: Vabbè, comunque il weekend si avvicina, non ho capito, non ho visto il meteo come deve essere, però se qualcuno dovesse rimanere a casa dovrebbero essere dei consigli validi. Poi,
1: okay,
0: comunque in ogni caso fateci sapere, dai.

0: La canzone di 10 anni fa dei Biffy Clyro si chiama Rearrange. Sarà ora di pranzo e ancora non abbiamo risolto, Gianluca, si mangia prima, si mangia dopo, si mangia durante. Quando leggo Rearrange mi viene in mente quei momenti in cui ti accorgi che a casa hai poco e devi rearrange una cena o un pranzo.
1: Io ricordo
0: metti insieme un po' le cose strane, no?
1: Io ho un'amica, Nicola, che poi è amica anche tua, saluto Sara Tieni, è nostra amica. Sono andato un paio di volte a casa sua e lei dice: ah, vuoi, che so, pranzare qua, cenare qua. Sì, sì, va bene, vabbè, sto. Lei apriva il frigorifero.
0: Lo so.
1: Non c'ho niente. Passa mezz'ora e lei serve questo pranzo. Tu dovevi vedere con tre cose. E
0: buono, vero?
1: Con tre cose, sì. Ma c'aveva tre cose nel frigorifero. Sì. Che cosa è riuscita a mettere a tavola? Ciao Sara, ripetiamo presto quei pranzi
0: pranzo
1: in cui
0: rearrange.
1: Tu dici che non hai niente nel frigorifero e metti a tavola tutto il bene. Ciao Sara.
0: Ci sono un sacco di messaggi anche sui due film di cui abbiamo parlato finora. Eleonora dice: secondo me 500 giorni insieme non lo trovo triste, e comunque per amore anche io ho sofferto molto, è la vita, ragazzi, anzi secondo me apprezziamo di più una relazione poi che vale alla luce dei nostri progressi. Non stiamo a raccontare il finale, però se la sai leggere in quel 500 giorni insieme, un'apertura ad un futuro roseo potrebbe esserci. E poi c'è Fabio.
2: Vicendo, noi siamo vintage, quello era troppo giovane, ma quel film è veramente un capolavoro.
0: Ok.
2: Poi con la colonna sonora, come diceva Nicola,
1: sì, è fantastico,
2: tanta roba.
0: I love the Smith.
2: Buona giornata da
0: grazie,
2: Fabio.
0: Grazie Fabio, continuate a scriverci 347 342 5220. Non c'è tempo, però domani Papa Napoli, due cose le dobbiamo dire.
1: Domani Papa Napoli,
0: anche
1: subito.
0: Perché mi fa sorridere, ovviamente la città è blindata, però questo fatto che non si possono fare i bagni a mare. La capitaneria di Porto, visto che arriva il Papa, basta bagni a mare. A parte che chi fa il bagno a mare il 7 di maggio?
1: No, lo fai.
0: Sì, lo so.

0: i famosi invernisti lo fanno anche al liceo.
1: Lo fai sicuramente.
0: Però mi faceva ridere che tra le regole.
1: No, perché magari dal mare, certo, per un fatto di sicurezza, potrebbe arrivare qualcuno o qualcosa. Per cui niente bagni al mare a Napoli, okay, e scuole chiuse.
0: Va bene. Papa domani, dal momento che è la giornata X per la Campania, visto che andrà a Pompei un anno dopo la sua incoronazione.
1: E beh, anche un po' incoronazione. Elezione.
0: Un anno fa, quando uscì, disse nel giorno della supplica della Beata Vergine di Pompei, e domani va proprio a Pompei a rendere grazie. Ma domani saremo più chiari.
1: Sì.
0: Preparati i rosari, perché domani facciamo la puntata. Un intervento, però ne vogliamo parlare assolutamente. Tra poco la dottoressa Cecchini.
2: Chi siete?
3: Siamo due DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes,
10: James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
18: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
0: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Ah!
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
22: Radio DJ. One Nation, One Station.
23: Radio DJ.
22: One Nation, One Station.

0: spesso vado su Instagram, scrivo ad Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, che hai cambiato una maglietta per colpa della tua distrazione. Il nuovo dei Maroon 5 si chiama Heroin.
1: Adam Levine, cantante dei Maroon 5. A un certo punto io vedo che un brand di fast fashion in realtà lancia una collezione con Aaron Levine.
0: Aaron.
1: Che però non è Adam. Io mi distraggo e quindi dico no. Io sono super fan dei Maroon 5 e ho sempre detto che se fossi donna l'unico uomo, anche da uomo, con cui andrei è Adam Levine.
0: Quei tatuaggi non ti danno fastidio?
1: No, non mi danno fastidio nel suo caso, Nicola, anzi.
0: Vabbè.
1: Comunque, quindi praticamente compro questa maglietta, vado a casa e poi dico, aspetta, ma Aaron, ma non si chiamava Adam?
0: No, si chiama Adam.
1: Scopro ovviamente che si chiama Adam, che Aaron Levine è un designer.
0: Ok.
1: A quel punto non c'è più la causa, diciamo, di servizio di avere la maglia del cantante dei Maroon 5. Stamattina sono andato a restituire la maglietta.
0: Tra l'altro la canzone nuova dei Maroon 5 si lega molto bene come gancio con la dottoressa Ombretta Cecchini, perché questa nuova canzone parla di una dipendenza affettiva dove il partner viene visto come un'ancora di salvezza, e quando quell'ancora viene tirata su perché magari il partner si stufa, la domanda per la dottoressa Cecchini è: quanto tempo ci vuole a smaltire una batosta in amore? Ciao Ombretta!
1: Buongiorno Ombretta!
2: Ciao, come state?
0: Molto bene, felice di sentirti. Tu meno bene, per questo ti diamo un abbraccio grande.
2: Vabbè, dai, però benino.
0: Ok.
2: Allora, la domanda che mi hai fatto è una domanda molto interessante, Nicola, perché tu hai detto una cosa importante. Hai detto, molte volte è un'ancora di salvezza,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Quindi il punto, quando tu ti lasci con una persona, ci sono due tipi di lutto che devi elaborare. Uno è per la perdita della persona in sé, quindi io e te ci lasciamo e devo fare i conti, io ho perso Nicola, una bella persona che amavo, eccetera. L'altro è la perdita di quello che tu rappresentavi per me, l'ancora di salvezza.
0: Certo, ok. Certo.
2: Quindi a seconda di quello che tu hai significato per me, i tempi sono diversi.
0: Sì.
2: I tempi per la perdita di una persona sono equivalenti a quelli del lutto, diciamo che vanno da una fase acuta, che possono, il periodo più difficile è sempre le prime 3 settimane, poi 5 settimane è considerata una fase acuta, ma dove si sta un pochino meglio, e poi dopo 3 mesi, massimo 6, si dovrebbe stare bene. Poi ovviamente dipende anche dalla durata della relazione.
0: Ombretta, tu ne stai parlando quasi biologicamente, chimicamente, no?
2: Sì,
0: cioè come reagisco?
2: Tempi, esatto. Sì, diciamo che fanno dei tempi che sono statisticamente riportati,
0: certo,
2: anche
0: certo,
2: nel lutto, nella perdita di una persona.
0: Sì.
2: Il problema però è quello che per te quella persona ha significato, quindi non è soltanto stai perdendo lui, è che io perdo te e insieme a te perdo per esempio il sentirmi viva.
1: Certo.
2: Allora a quel punto il problema non è più la persona, il problema è che io non mi sento viva,
0: sì,
2: quindi devo imparare a sentirmi viva in un modo diverso, e questi sono tempi molto più lunghi e molto più soggettivi a seconda del livello di dipendenza che si ha nei confronti non della persona ma di quello che quella persona ha rappresentato.
0: Chiaro Ombretta.
1: Ombretta, hai già detto che sono, diciamo, dei tempi molto soggettivi, no? Per cui ognuno ha il proprio tempo. Un anno e mezzo per dimenticare un amore è un tempo considerato lungo o è un tempo giusto?
2: Andiamo già oltre. Allora, gli amori non si dimenticano, Gianluca.
1: No, però diciamo per dimenticarselo nel senso di non soffrire più. Metto il mio personale.
2: Quello che si cerca di fare è dimenticare. Non puoi dimenticare una persona, non è che la puoi cancellare. Si tratta di fare due cose. La prima, elaborare la separazione proprio fisica da quella persona, e l'altra è ricominciare a costruire quelle certezze, quelle cose che quella persona mi dava altrove. Se tu per me eri la persona che mi svoltava la vita, per dirti, sto facendo un esempio, io non solo perdo Gianluca, ma perdo tutti gli interessi, tutte le passioni,
1: tutti quei meccanismi,
2: tutti i viaggi,
1: certo,
2: capito? Quindi dipende quanto la mia vita dipendeva da quella persona.
0: Ombretta, sintetico sul finale la domanda che probabilmente, seppur semplice, sarà nella mente dei nostri ascoltatori: chiodo scaccia chiodo. Scusami la domanda da ferramenta, ma funziona?
2: Può funzionare,
0: okay,
2: però devi sapere che stai creando un'altra dipendenza.
0: Ok. Okay.
2: Perché se trovi una persona che in parte svolge lo stesso ruolo dell'altra, può funzionare.
1: Umberto, ci sarebbero mille altre domande, ma
2: perché è un tema molto
0: importante. E questa domanda la lancio invece nell'aere, nell'etere, per chi deve. Quando la facciamo la quarta stagione di Amore non è amare, il nostro podcast con la dottoressa Cecchini?
1: Noi siamo qua, aspettiamo.
2: Ascoltatori, esatto.
0: Oh, ma davvero, guarda che bello. Ci sono 30 puntate, non ve le perdete. Si sente anche un po' la nostra evoluzione emotiva, ma non è quello il punto.
2: Molto, molto maturati.
1: grazie a te,
0: alla tua vicinanza. Umberto Cecchini, Amore non è amare, il nostro podcast. Dottoressa, un abbraccio forte.
1: Grazie, Umberto.

0: mia nipote di 12 anni a proposito di California. Mi ha mandato i biglietti del Coachella, cioè non mi ha mandato i biglietti, mi ha mandato i costi dei biglietti, prezzo base, quello papà,
1: a zio te lo compra, a zio te l'ha già comprato, a zio, a zio ha fatto un paio di serate, e è sceso anche M2, ne ha un'altra, a zio te le compra.
0: Dai, non riesco neanche a parlare dal ridere.
1: A zio te le compra, è sceso
0: Gianluca,
1: M2,
0: biglietto
1: ha
0: base.
1: Detto di una serata, a zio te le compra.
0: Aspetta, biglietto base del Coachella, perché quello che ho scoperto che adesso sono proprio i più giovani che vogliono andare a Coachella, perché il richiamo è proprio per i loro artisti preferiti.
1: Quando e quanta fortuna c'è ad avere uno zio che te le compra
0: il biglietto base. No pacchetti premium,
1: cioè, che quello che hai comprato
0: quello,
1: tu,
0: secondo me in quello base non puoi neanche fare la pipì, cioè se vuoi fare la pipì c'è l'upgrade. Comunque $690
1: quello base, che sono?
0: Quello base.
1: A zio te lo compra $690 con un evento, te ne compra due. Dico solo questo.
0: Non dire le cazzate. Scusate.
1: Più di due.
0: Proprio adesso che Alessandra ci faceva tutti questi complimenti che solo per eleganza non facciamo sentire.
1: Sì, Ale,
0: grazie. Ti volevo dire.
1: È un messaggio del cuore.
0: Allora, ce lo registriamo così la sera quando siamo in casa fra di noi.
1: Ci vuole fare un jingle.
0: Ascoltiamo. Però devi capire, non lo mettiamo perché noi all'ora di pranzo veniamo con la camicia dentro i pantaloni, un po'
1: sì,
0: più elegante.
1: La maglietta a righe.
0: Quindi non sarebbe elegante farlo ascoltare. Grazie però. Tornando invece a quello che dicevamo con la dottoressa Cecchini, Vitiello, ci siamo sentiti nel vostro serale, mi sono lasciata in corrispondenza del lutto di mio padre, era il 2023, diciamo che adesso nel 2026 ho elaborato il mio ex e ho accettato la mancanza, quindi è passato un parecchio tempo rispetto alle tempistiche di cui si parlava con la dottoressa Cecchini. Barbara da Torino, un abbraccio anche a te. Secondo me quando ci si lascia, è vero anche questo, dice Mister 72, c'è di brutto la perdita anche delle persone vicine al partner, però tipo non lo so, dipende sempre dalle persone che si frequentano e anche dal tipo di rottura, perché non c'è niente di male a mantenere quelle persone, però ripeto, ogni caso, ogni cosa è soggettivo, non mi voglio sì. esporre, però perché io devo perdere gli amici della mia ragazza se nel frattempo ho stabilito un rapporto continuativo anche con loro?
1: Però sai che a volte gli amici fanno la lobby.
0: Lo so.
1: Cioè, a volte anche quando si litiga con uno. Cioè, tu frequenti un gruppo di amici, no? Poi, in questo gruppo di amici, magari potrebbe succedere che io e un altro scazziamo. Gli altri, dimostrando nessuna amicizia, fanno la lobby. Cioè, loro ti escludono.

0: soltanto io, scusate, io non sapevo che litigando con uno di voi, cioè, poi perdevo tutti voi.
1: Lo so.
0: E questo però significa che non siamo mai stati amici.
1: Sono 40
0: mai.
1: Anni che voglio far fare pace a Morris e Robbie Smith, che è Robert Smith dei Cure, che non si possono vedere. A me mi piacciono tutti e due, perché devo prendere parte.
0: Comunque gli amici veri sono anche quelli che fanno far pace due amici che hanno litigato.
1: Lo so.
0: Adesso non c'è tempo per dire, ci sono delle tecniche.
1: Sai perché non c'è tempo? Perché c'è il premio fedeltà.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, come va?
2: Bene, molto,
0: molto bene. Quel film che a te è piaciuto tanto, a noi è piaciuto in ugual modo.
1: Ecco bene, allora vedi che a volte prendersi una batosta sentimentale poi ti fa vincere il premio fedeltà di DJ.
2: Ma tu l'avevi presa, l'avevi presa la batosta.
1: Ma
2: sì,
1: allora secondo me sì, nel senso, cioè chi più chi meno, poi la mia stata è una storia un po' più particolare, nel senso che comunque adesso non ho rancori, non sono un tipo di persona che serve rancore o sentimenti negativi, quindi penso, sai, che tutto serva il male, anche perché se fossi arrivata alla mia età senza aver fatto esperienze magari non potrei vivere bene la relazione che sto vivendo adesso alla luce di quelle negative.
2: Eleonora, per buttarla in leggerezza, anche perché siamo sul finale, tu sei un'istruttrice di fitness, quale sarebbe l'esercizio talmente impegnativo che ti fa dimenticare anche le pene d'amore? Così, stai al gioco con me, dai.
1: Ah, guarda, sicuramente i burpees, quelli che comunque...
0: veramente?
2: Quali sono? Spiegatemi i burpees.
0: I salti.
2: Ah, ok.
0: I salti da terra.
2: Ho capito, i burpees.
1: I salti da terra, tu sei a terra, steso, ti devi rialzare con un salto, tutta forza di gambe e comunque addome.
0: Ma sai,
1: cioè,
0: Elena,
1: che non ci pensi neanche più, non hai neanche più l'ossigeno nel cervello.
0: Sono tre anni che frequento la canottieriolona e sai che è l'unico esercizio che veramente non riesco a fare, proprio non riesco a fare, perché sono veramente molto tosti a farli bene.
2: Però quell'esercizio
1: persevera.
2: Quell'esercizio ti fa dimenticare le pene d'amore. Eleonora, hai vinto la DJ Box, il nostro premio fedeltà. Un
0: ciao,
2: abbraccio.
0: Ele! Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ragazzi.

0: E non solo Saif, ovviamente, ma tanti altri.
1: Annalisa, Car Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, The Colors, Tommaso Paradiso e i biglietti
0: su Ticket to One.
1: Bene. Simo, quanto abbiamo per salutarci?
2: Forse 15 secondi, vai.
1: Bene, allora io me ne vado in 8, perché l'Ali condensa perfettamente il nostro saluto per questa puntata di giovedì.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao Lali.
3: Buon pomeriggio, grazie della compagnia e un abbraccio fortissimo. A domani.
1: Ecco, ha detto tutto domani, lei. Grazie domani, Simo, domani. Grazie Marco. Vi lasciamo con Ciao Belli.
0: Ciao.
3: Vi amo. Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
20: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
21: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
20: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
24: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
25: Poltrone sofà,
26: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
27: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
28: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 14.
3: DJ! Amici sportivi!
4: Ciao Sport!
2: Ancora tu, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale di Champions League consecutiva, un'impresa, quella di presentarsi in finale da campione in carica, che mancava dallo storico trist del Real Madrid allenato da Zidane tra il 2016 e il 2018. I francesi il 30 maggio sfideranno dunque l'Arsenal a Budapest e partono con i favori dei pronostici. Ieri a Monaco, nella semifinale di ritorno contro il Bayern, non c'è stata la carambola di gol della scorsa settimana, anche se la rete di Dembélé al terzo minuto aveva fatto pensare al contrario. I francesi, che era stato decisivo anche all'andata con una doppietta e che si candida di diritto a rivincere il pallone d'oro, ha trasformato un assist perfetto di Kvaratskhelia, ieri migliore in campo, dopo un contropiede nato da un'invenzione di Fabian Ruiz. Il Bayern non è riuscito a pareggiare se non al 94esimo con il solito Harry Kane, ieri comunque meno incisivo del solito, un po' come tutto il reparto d'attacco tedesco. La finale dunque se la giocheranno le squadre di due allenatori spagnoli, l'Arsenal di Arteta e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Il capitano dei parigini Marquinhos, forte dei suoi trascorsi sulla sponda giallorossa di Roma, ha parlato in italiano ai microfoni di Sky. Per il brasiliano ieri serviva difendere.
5: Noi siamo stati maturi, siamo stati esperienti per difendere quando ci voleva, e questo era molto importante. Abbiamo parlato tanto di tranquillizzare l'ambiente qua, e la migliore maniera di tranquillizzare l'ambiente qua era di fare gol all'inizio, e questo è passato, è stato molto bello per noi. E poi abbiamo saputo essere molto bene difensivamente come una squadra italiana.
2: Stasera si decideranno le finaliste delle altre due coppe continentali. In Europa League le semifinali di ritorno vedono sfidarsi le inglesi Aston Villa e Nottingham Forest, con quest'ultima che ha vinto all'andata 1-0, e Friburgo e Braga con i portoghesi che una settimana fa si sono imposti per 2-1. In Conference League sono invece in programma Crystal Palace Shakhtar Donetsk, con gli inglesi che partono da una confortante vittoria per 3-1, e Strasburgo Rayo Vallecano, in questo caso sono gli spagnoli che all'andata hanno vinto 1-0. Passiamo al tennis. Sono 9 gli azzurri e le azzurre in campo oggi al primo turno degli internazionali di Roma. Il primo a scendere in campo è stato Matteo Berrettini contro l'australiano Popirin. Niente da fare per l'azzurro, che ha perso in 2 set 6-2 e 6-3 ed esce così al primo turno. Oggi giocano anche Cina, Bellucci, Cadenasso, Maestrelli, Sonego e Pellegrino e Nardi, che si sfidano in un derby tutto italiano. Tra le donne esordio oggi anche per la campionessa in carica, sia nel singolare che nel doppio, Jasmine Paolini, che sfida la francese Jean-Jean. L'attesa però è tutta per Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi alle 17, ma solo per allenarsi dopo qualche giorno di riposo dalla racchetta. Il numero uno al mondo parte favorito per la vittoria che all'Italia manca da 50 anni. Dopo lo storico filotto di successi a Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, Sinner punta anche ad arrivare al record di partite consecutive vinte in tornei Masters 1000. Al momento Sinner è a quota 28, il primato è del serbo Novak Djokovic, che ha 31. L'eventuale sorpasso potrebbe arrivare ai quarti di finale. In chiusura parliamo di volley. Ieri sera Perugia è diventata campione d'Italia dopo aver superato Civitanova per 3-1 nella terza gara della finale scudetto, che si è dunque chiusa appunto sul 3-0. Per la squadra di capitan Simone Giannelli si tratta del terzo tricolore della storia dopo i successi del 2018 e del 2024. Il 16 e il 17 maggio il club umbro sarà impegnato nelle Final Four di Champions League, che si giocheranno a Torino, dove si presenterà da campione in carica. È tutto da Paolo Menegatti. Una buona giornata su Radio DJ.
4: Ciao Sport.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
10: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: per le runway, ovvero le passerelle, vero? Per sfilare.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga Dolce Runway su Radio DJ dal Diavolo Veste Prada 2.
1: Sono le 14. Sei portato la fidanzata a vederlo?
0: Non ancora. Oh. Simone insiste, devo andare prima o poi.
1: 14.08, ci facciamo lanciare la sigla da qualche amico da casa.
0: Vai.
2: Amici buoni, felici, sì, e lontani, ma anche, bene, vicini, tristi e monelli. Sì. Se non guidate, battete le mani. È giovedì, è parte.

0: E la riserva. Yo!
1: E con la grande musica targata Simon Wheeler, che sarà con noi nel corso della puntata di oggi, abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli. Tra poco, come ogni giovedì, apriremo le porte del weekend e andremo a Ibiza, dove il mitico Emanuele Centonze ci spiegherà quanto infondati siano i timori di chi non vuole spostarsi sull'isola più bella del mondo.
2: Bisogna andare a Ibiza.
3: So che avete paura di prenotare perché pensate che cancellano i voli. Tranquilli, i voli ci saranno. Quindi, case, di fianco allo Ushuaia top per 8 persone, stanza all'interno di case, ville per Ibiza 2026 che sta arrivando. Anche perché ragazzi, dove cazzo vuoi andare in vacanza? Dove puoi avere il binomio bellezza del luogo e grandi feste? Solo Ibiza ragazzi, figa, solo Ibiza, tutto Ibiza, quindi vi aspetto, contattatemi, case.
2: Non esageriamo,
3: non aspettate oltre. L'estate ormai è un passo.
1: E poi grande successo tra i nostri ascoltatori per il Pavon Contest. Partecipare è semplice. Registra il tuo verso del pavone e invialo al numero che sentirai dopo la voce di colei che si trova al comando del contest.
4: Lei è la numero uno.
5: 344 037 00 50.
1: E per lo spazio cinema, il nuovo film di Michael Jackson vi ha fatto impazzire? Pure a noi. E allora get ready, perché oggi vi porteremo una selezione delle cover più incredibili di chi ha osato reinterpretare i pezzi più grandi di Michael, con creatività e passione totale, come nel caso di Scone Souls.
6: Il mio amico non va a scuola perché va sempre al set, è ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
2: Sì.
6: Io perdo le giornate con la super...
4: Qui facciamo un po' fatica.
6: Con stile, c'ho stile.
4: Insomma.
6: Io bevo e fumo finché non vado in trip. Il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tic.
2: Sì.
6: Non ha smesso con il crack, neanche quando stava per morire. Con la super... C'ho stile, stile, stile, stile. Non mi puoi contraddire,
2: non
6: dire
2: siamo, non,
6: che
2: non
6: devo cercarmi un lavoro part-time. Ma se da fare poi non si fa. C'ho stile.
2: Benissimo.
6: C'ho stile.
4: Va bene.
6: C'ho stile.
1: E per lo spazio internazionale saremo in compagnia di Matteo, un giovane ragazzo cinese che ha scelto Milano come sua casa.
2: Bene,
1: una storia
2: bene.
1: Di integrazione bene, vera, vissuta dall'interno. Matteo non si è solo adattato alla vita italiana,
2: sì,
1: l'ha fatta completamente sua. Con il tempo ha imparato a leggere le sfumature, le abitudini e quei meccanismi sottili che entrano nella testa degli italiani.
7: Gli italiani, quando non vogliono andare a lavorare,
2: sì,
7: chiama il dottore. Dottore,
2: sì,
7: ho fa male culo, posso darmi un mutuo per una
2: tutto.
7: Settimana?
2: Sì.
7: No, anzi, può darmi due settimane,
2: sì,
7: così io sale letto tranquillo che le tale le pale.

0: Va dal 1982, passato giusto qualche annetto, questa è Radio DJ.
1: 14 e 16, un po' di gente che ha provato a fare il pavone.
2: Ciao belli, sono Andrea da Udine.
0: Sì, ciao Andrea.
2: Ecco il mio verso del pavone.
0: Vai.
1: Vale, vale, un altro. Ultimo.
0: Questo forse bene. Sì.
1: Bravo.
3: Ti piaccio belli. 344 037 00 50. Forza sti viaggio belli.
0: È partito il pavone contest.
1: Nella puntata di oggi parleremo di libri con uno spazio dedicato, ma subito arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo dei rider. Bye.

0: effettuato alcune consegne nel comune di Monza, il rider Donovan si è appartato con il suo furgoncino in una zona isolata adiacente al parco, dove ha intenzione di mettersi in contatto con una voce amica.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Donovan.
1: Donovan? Ciao.
2: Ciao, che bella voce. Chi sei?
1: Grazie, sono Electra.
2: Ah, Electra, Electra, bella, come nome, Lamborghini. Oh,
1: bello. Cosa ti piace, Donovan?
3: Ah, subito. A
2: me piace quando è una cosa un po', non so se te lo posso dire, un po', sono un po' particolare. Mi piace quando, siccome io ho pochi capelli, no? e porto una specie di... Sì. Di tupè, un tupè. E allora mi piace quando nel sesso la donna mi toglie il tupè e scopre che sono calvo e mi prende in giro.
1: Ti piace essere sfottuto, eh? Sì. Preso in giro per i tuoi capelli che non hai.
3: Tratta subito nella parte.
1: E quindi ti prende per il culo, dice che sei un pelatino. Magari
3: sì,
1: ti dà. Quanti anni hai tu, tesoro? Scusa,
2: 32.
3: Sì.
1: 32. E sei già senza capelli, così tutto completamente presto, senza capelli.
2: No, c'ho qualcosina,
3: un timido ricordo.
1: Sembri cucciolo, con la zucca pelata.
2: Sì, grazie.
1: Senti un po', cucciolo, con la zucca pelata?
2: Sì.
1: D'inverno non senti freddo?
3: Effettivamente.
2: No, tranquillo. Tranquillo, metto il cappellino. Allora, l'inverno è il periodo ottimale perché tengo la cuffia anche nei ristoranti, sempre, no? E quindi diciamo l'inverno è il mio periodo preferito. C'è sempre il cappellino di lana.
3: Sì.
2: Tra l'altro io ho il cappellino di acne, che non so se lo conosci, costa 300 euro.
3: Ah,
2: allora è anche bello, no? Che c'è il cappellino di acne, che non si vede che è acne la marca, però lo sappiamo in 4-5.
3: Sei tu che l'hai comprato.
2: In tutta Milano che è bello.
1: Oh, wow, sì. Ho capito.
2: Certo, poi in estate passo anche ai cappellini,
3: quelli più leggeri,
2: ma comunque non è un problema, perché sono anche un bel ragazzo, cioè che è la fine del mondo. Mi piace quando mi sfottono nel sesso e la ragazza mi toglie il tupè e scopre che c'è la sorpresa. Io c'ho anche il tupè, però lo uso poco.
1: Il tupè. Sai che io non so cos'è sta roba.
2: Il tupè è praticamente una specie di parrucchino che poi si attacca alla testa, è fatto su misura,
3: diciamo.
2: E compensa i capelli che non c'ho.
1: Ho capito. Adesso ti sfotto un po'.
3: Dai,
1: ma solo sui capelli ti piace essere sfottuto?
2: Sì.
1: Allora dico, sei un pelatino. Allora ti tolgo il tupè.
3: No.
1: E dico, oddio, ma sei così calvo?
2: Scusami, non te l'ho detto.
1: No.
2: Vabbè, cambia qualcosa?
1: Comunque sì, è proprio un gran peccato. Perché a me piacciono i capelloni, non so che cosa faccio con te.
2: Ok.
3: È andata malissimo. Anche lei me lo fa.
2: No, mi rendo conto.
1: Ma mi fai troppo ridere, cazzo. Non riesco neanche a lavorare così.
2: Hai ragione. Che poi sai. Dopo non mi voglio inimicare tutti quelli che non c'hanno i capelli. Cioè, alla fine è una cosa che è normalissima. C'è gente che sta meglio anche senza i capelli. È una cosa così. Anzi, l'uomo, tanti stanno proprio bene.
3: Anche pelati, certo.
1: Senti, Donovan.
2: Sì.
1: C'è qualcos'altro che ti fa eccitare? Perché questa proprio non funziona.
3: Non
1: te la faccio, perché fai troppo ridere, cioè non posso andare avanti così.
2: Niente.
1: Ma tu da dove cazzo arrivi? Dono, io non ti ho mai sentito, la prima, una delle prime volte che chiami la linea.
2: Sì, la prima volta che io faccio il fattorino. Sì.
1: E quindi
2: sono in macchina, sono della Drupi, faccio delle consegne. Adesso sono in pausa e ogni tanto chiamo così per rilassarmi un attimo. Adesso stavo consultando ChatGPT perché sono preoccupato per il futuro, perché sto andando avanti così, le macchine sostituiranno l'uomo. Aspetta un attimo. Chat, che mi dici su questo argomento?
4: Stai tranquillo, Donovan. Quando noi macchine sostituiremo l'uomo, ci sarà il reddito universale e non dovrai più lavorare. La tua unica preoccupazione sarà quella di mangiare, bere e dormire.
5: Bene, magari.
2: Grazie, ho caputo. Hai visto com'è ChatGPT?
1: Sì, ho capito cos'è.
2: Perché poi volevo andare una settimana in vacanza all'estero, no? Siccome sono preoccupato degli aumenti del volo, volevo chiedere anche al chat. Aspetta un attimo.
1: Allora chiedi.
2: Chat, senti, per andare al mare in questo periodo cosa mi consigli?
4: Guarda, Donovan, in questo periodo ti consiglio di stare a casa perché costa tutto molti soldi e da una veloce occhiata al tuo conto corrente deduco che tu non abbia i fondi necessari. Minchia, che ridere.
1: Ma non è vero, cazzo, non è così.
2: Sei scemo questo qua, dice a GDP.
1: Ma di dove sei te? Di Milano?
2: Sì, di Milano. Sì. Comunque, ti segno il tuo nome perché ti richiamo, sei troppo simpatico. Allora,
1: no, ma tu sei simpatico, cioè sei proprio un pirla patentato.
5: Brava signorina, cioè,
2: Elettra. Ok, bellissimo, ti mando un bacione, mi sei simpaticissima.
1: Ma tesoro, io spero davvero che tu mi richiami. Guarda, senti una cosa, conosci il sito?
2: Andiamo, andiamo.

0: volevo capire, allora attenzione, one two celebration.
1: C'è anche lei?
0: Assolutamente, domenica 7 giugno, Arco della Pace, ore 18, ticket one per prenotare, per prendere il vostro biglietto, non mancate, eh!
1: Imperdibile!
2: Angelo, sei un pirla patentato!
0: Assolutamente!
3: Ciao ragazzacci!
0: Alla patente del tiro!
3: Ah!
1: Bene! Ciao!
2: Bire! Portami tre bire!
1: Ciao, noi torniamo tra pochissimo!
0: Ciao belli!
1: Attenzione, perché da non perdere, parliamo di libri, Robertino!
0: Ah, di libri! Ah, io leggo
1: tantissimo! Poi nel weekend serve, eh!

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non

0: Avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
3: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
2: Beh, dovresti proteggerti di più.
4: Corridoio, io uso Max Meyer.
5: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
0: Party Like a DJ is coming.
1: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
22: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
23: Chi saranno i prossimi?
24: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: Olivia Rodrigo che salutiamo.
1: Bella carica, molto carica. Wow! Con il weekend alle porte, sono le 14.38, sì. È bello parlare di libri e allora ci andiamo a sentire una puntata del nuovo podcast di Daria Bignardi che si chiama Parlarne tra amici.
2: Che bello.
3: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro niente, non siamo più gli stessi di prima. Sì, parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi. Chiaro.
4: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
5: Sono Daria Bignardi. Buongiorno, e questo Daria. È Parlarne tra amici, bello, il podcast bellissimo. Che parla di libri. Quest'oggi iniziamo a parlare di un caso letterario. Sì? L'esordio di Thomas Milos, che domina le classifiche con il suo libro Thomas di fiabe Milos. Dal titolo La zebra scorreggiona e i suoi amici drogati. Una rivisitazione del Re Leone in chiave Trainspotting. Invece esce domani la seconda edizione del bestseller di Dacia Marani dal titolo Le scritte nei bagni dell'autogrill, dove l'autrice si è intrufolata nelle toilette maschili di tutta Italia collezionando le frasi migliori. Certo. Ve ne leggo alcune che trovo deliziose.
1: Vai, sentiamo.
5: Falla decor, falla contento, ma li mortacci tua, falla dentro. Invece per il nostro live ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni, che è venuto a presentarci il suo nuovo romanzo e il titolo lo farei dire a lui.
6: Certo. Sì, allora il mio libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio più 8 ore. È praticamente un libro nato dall'esperienza che ho fatto lavorando alle poste a Cosenza.
1: Ah, ok. Alle poste.
6: Che non facevano un cazzo dalla mattina alla sera.
1: Certo.
6: Nel libro parlo pure dei viaggi miei su Pasila, perché nel weekend.
1: Certo.
6: Nel weekend, mentre lavoravo. A me mi piace stare a contatto con la natura, capito? Ah,
5: okay. Ecco Rocco, ed è proprio questa la parte che più ho apprezzato del libro. Ci vuoi spoilerare qualcosa?
6: Sì. Chi adesso spoilerare?
1: Anticipazione.
6: Ah, nel libro, allora, si intitola, come vi dicevo, Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Sì,
6: mi sono spinto pure ai viaggi sull'asilo, no? In particolare, capitolo 43, racconto di quando ho incontrato un lupo silano.
1: Un lupo silano, sì.
6: E l'ho scamacciato semplicemente, cioè l'ho schiacciato, scusa Daria, semplicemente togliendomi gli scarponcini dalla saletta. Poi racconto pure di quando all'asilo ho incontrato una signora che offriva sesso ai passanti.
1: Sulla sera.
6: Ma siccome di passanti in 30 giorni ne aveva incontrato solo uno, che era io.
1: Sì.
6: Ma ha fatto un prezzo ragionevole.
1: Ah, ok.
6: Ma ha soffricata giorno e notte più 20 euro.
5: Questo è Parlarne tra amici,
1: bello.
5: Podcast che parla di libri.
1: Sì,
5: siamo con il premio strega Rocco Pillittoni, che ci ha presentato la sua ultima fatica.
6: Premio strega evento.
1: Sì.
6: E me ne era manca accorto. Allora, no, il libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Interessante.
6: Nasce dall'esperienza lavorativa, come vi stavo dicendo, signora Bignardi, alle poste di Cosenza, dove io, come il vostro collaboratore Villano Davide, non facevo niente dalla mattina alla sera, solo risate, cose, mi pisciavo di risa dalla mattina alla sera.
5: Benissimo Rocco, e per quanto riguarda l'esperienza alle poste, hai qualche episodio interessante?
6: Ricordo una volta che è venuto il presidente della regione Calabria, e non quello di adesso, quello di un po' di tempo fa, che se quello di adesso ci fa causa. ma potevano essere 20 anni fa.
1: È
6: venuto a fare la carta d'identità, io stavo giocando a Candy Crush. E me la sono vista brutta, perché il presidente della regione Calabria mi voleva licenziare. Poi mi si è ricordato che c'avevo dei salamini di cinghiale nello zainetto, che li compro sulla sila nel weekend. Gliene ho regalato uno e se ne è chiuso tutto allegro, felice come una Pasqua.
2: Te la sei scavallata,
6: ma pure scritto un encomio, diciamo una dedica, che ha voluto lui far appendere qua alle poste di Cosenza.
5: Bene, e siccome Roberto Saviano, che sarebbe l'ospite che arriva dopo, è in ritardo, io chiedo chiederei ancora a Rocco Pillittoni di raccontarci i suoi progetti futuri.
6: Daria, purtroppo me ne devo andare con una gara di mountain bike a Camigliatello Silano.
5: E quindi deduco che tu non ci tenga a salutare Roberto Saviano.
6: No, manco poco, cazzo, Daria. A me Saviano non mi piace perché sinceramente è inarricchito. Cioè,
1: ma perché
6: inarricchito? Ti faccio un ragionamento, no? Io nella carriera mia ho scritto più di 30 libri.
1: 30 libri?
6: In banca c'ho 1850 euro.
1: Cosa non torna, sono andati bene.
6: Ecco, allora, secondo me è tutto colpa del sistema che non preme gli autori meritevoli come un certo Rocco Pillittoni che sono io. Però una cosa te la posso dire, Daria, te la posso dire una cosa. Sei sembra una bella donna.
1: Quello è vero.
5: Rocco, non mi provocare perché credo di avere un

0: regole per i terroni, no. Una falla di sistema che spesso non riesco a controllare.
1: Sì. Oida, io c'ho una casa estiva a Camigliatello Silano.
2: Sì, sì. Ah, veramente?
1: Che almeno sfuggiamolo al caldo di Cosenza. Calore, sì. Se te ne vieni con me nel weekend, c'è la festa dell'intruglio.
2: Ah, la che festa cos'è? Dell'intruglio.
1: Casa mia è 15 metri quadrati. Sì, si siamo fortunati. Ne vediamo passare pure qualche cinghiale.
0: Niente da fare. Anche se l'idea era allettante, certo. Vedo che è arrivato Roberto Saviano. E allora salutiamo Rocco Pillittoni e mi raccomando, comprate il suo libro che certo. Si intitola Come sembrare occupato per 8 ore.
2: In ufficio. Sì.
1: Saluto tutti, tranne che Roberto Saviano, sì, che con rispetto parlando, sì. Sempre uscendo illeso, spero sì. Che si accappotta a cura macchina.
2: No,
0: ascoltami bene, Rocco.
1: No. Dimmi tutto, Dario. Chiede Dario.
0: Ho cambiato idea. Aspettami giù in macchina che ci andiamo a fare un idromassaggio insieme.
1: Davvero dici? Sogneggiando stato, Dario.

0: 1997, White Town con Your Woman su Radio DJ.
1: Allora parliamo di poliamore, una pratica di vita che sta prendendo piede in questo 2026.
2: Se lo fai tu il bello, poliamore.
3: Io no.
1: Vai. No.
4: Dalla terza lente, l'attore Lorenzo Richelmi e l'offerta speciale. Da Pianeta B12, il poliamore
1: Eccolo
4: e le
1: qua.
4: Scappatelle.
1: Eccolo
4: da
1: qua.
4: Super 8, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli e l'amore.
1: Da
4: Meraviglioso, Emi Schilla e la disavventura al supermercato.
1: Mi piace.
4: L'imprenditore di successo e la sofferenza.
1: Mirko Gasparotto, numero uno. Grande Mirko. Andiamo dall'attore.
5: L'attore Lorenzo Richelmi e l'offerta speciale.
6: Quindi il giorno del mio compleanno abbiamo detto: beh, prendiamo i funghetti allucinogeni.
1: Ah,
6: per un piccolo misunderstanding con il venditore, il mio inglese non era molto raffinato. Invece io sapevo che era una scatola a testa, cioè era più o meno porzionata.

0: mercato.
1: I funghetti.
0: Purtroppo c'era una grande offerta in quel negozio.
2: 3 per 2.
0: E quindi erano scatole da 35 grammi e non da 15. Quindi in 3 siamo andati in camera, perché eravamo anche persone responsabili. Sì.

0: bad trip clamoroso per 5-6 ore all'interno di quella stanza che diventa un teatro degli orrori stupendo.
1: Il poliamore, vai. E le scappatelle.
2: Il poliamore ammette le sveltine, le avventure, le cose extra, le uscite extra coniugali, oppure no?
3: Certo, però voglio sottolineare che la parte divertente è tornare a casa e raccontare, sentire ma quindi lei che fa, dammi dettagli, ovvio.
4: Dimmi tutto.
2: Non ho capito, Giacomo, tu chiedi la liberatoria alla persona che ti sei appena fatto per poter dire di quello che avete fatto alla tua...
3: Sì, perché noi diciamo sempre, posso mandare questa foto, posso fare vedere cosa è successo,
4: oppure...

0: 6 giugno al Party Like a DJ ci sarà anche lei, Annalisa, con la sua canzone estiva. Mentre volevo ricordare
1: Lo abbiamo,
2: ciao,
0: che domani invece il nostro Ivan Zucco incontrerà Puchetta alla Notte della Box, venerdì 8 maggio al Centro Pavese a Milano. Ciao Ivan, in bocca al lupo,
2: crepi il lupo, crepi il lupo, lo dico io. Certo. Chiudiamo con Mirko Gasparotto.
3: Ricordatevi che la sofferenza io l'ho vissuta.
2: Ah, bene.
3: 20 anni, primi anni non mi tiravo mai fuori i soldi e dovevo andare in ferie sempre su hotel di 3 stelle, Genius, Airbnb, 7000 ricerche su internet, arrivavi, non c'era neanche la camera, figa, ero imprenditore, ok? Quindi so la sofferenza.

0: che ti dà il non, perché è la duplice sofferenza. Fai una vita di merda e in più non puoi permetterti un cazzo.
1: Ciao, a domani.
2: Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
6: e Furio.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
13: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
12: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
13: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: chicca, grazie per la chicca. Non è esattamente Alba Chiara di Vasco, che ne so,
1: no,
0: notte
1: no.
0: prima degli esami di Vendia, non so, certe notti dell'Iga.
1: Sì, però su Instagram c'è un bel miliardino di streaming.
0: No,
1: canzone.
0: Ma perché? Ma perché nel mondo è molto conosciuta. Dalle nostre parti non è che proprio fai la festa di laurea e tutti insieme
1: i
0: si canta.
1: I ragazzi Gen Z si sono affacciati.
0: Hanno apprezzato, hanno apprezzato. Beh, abbiamo apprezzato anche noi Matusa, ragazzi. Erano i Weezer con Island in the Sun.
2: Beh, raga, la canzone ideale per farla contro. Bravi, ci sentiamo tra un po'. Ciao.
0: Dai qui. Io non ho mai capito se questo è un complimento. No,
1: secondo me sì.

0: quando hai talmente confidenza con, in questo caso, un programma radiofonico, che lo metti su e non è che ti viene proprio un grandissimo entusiasmo, ma piuttosto ti giri un po' lì sul fianco, ti metti in posizione fetale e pian pianino.
1: Io ad esempio quando andavo a scuola, al pomeriggio dopo pranzo guardavo i Simpson, ma mi piacevano tantissimo, e poi ogni tanto mi veniva la biocca.
0: Ogni tanto sulla sigla finale magari poi mollavi un po' a volte anche durante.
1: Comunque c'è entusiasmo, Nicky.
2: Ecco il summer camp che inizia e la giornata sorride. Oh yeah. Perché voi siete come il barattolo di spinaci per braccio di ferro.
0: No,
2: questo
0: vabbè.
2: Siete voi per il Vale da Camp.
3: Sì, Vale, stai recuperando ancora di quell'errore che hai fatto l'altro giorno. Vai.
0: Vai. Questa però è veramente bellissima. Secondo me hai recuperato ampiamente
3: bravo.
0: Hai anche superato. Per come riassunto delle precedenti puntate, oggi Fede non c'è, però sapete che tutti i giorni a una certa ora facciamo la canzone all'incirca così. Insomma, dai, poi certe volte ci viene anche benino.
1: Dai, la maggior parte delle
0: volte. La maggior
1: volte,
0: parte delle volte viene abbastanza bene. Ci sono delle volte in cui magari c'è qualche indecisione. L'altro giorno abbiamo riprovato a fare una canzone di Adele, che poi voglio dire è una delle cantanti più brave al mondo, quindi
1: che voi però
0: anche nel momento e lo so ma che comunque c'è rimasta qua quella volta in cui non siamo neanche riusciti a portarla a termine. E poi praticamente alla fine della canzone, che è venuta, ma è venuta, però insomma non esattamente un capolavoro, il Vale ci ha mandato un messaggio e ha detto servono anche le cose brutte per poter
1: ma non era riferito alla
0: non era riferito
1: canzone.
0: Però tu l'hai buttato lì in un momento che sembrava proprio vabbè dai domani faremo meglio.
1: C'è stata della manipolazione, ho usato io quel vocale nel momento sbagliato.
0: Comunque contenti di essere il vostro barattolo di spinaci.
1: Bene, c'è una ricorrenza da festeggiare oggi, sì, sentite qua.
4: Ciao ragazzi, fra 2 mesi esatti è il compleanno di Nicky.
0: Porco Giuda, è vero! È vero, giovedì 7 maggio.
1: Chi hai chiamato quest'anno per il tuo compleanno? Scusa.
0: Te l'ho detto, c'ho vari concerti in giro, c'ho gli Europe, però, non mi ricordo giusto, bene.
1: A Forte dei Marmi forse.
0: Ma ne fanno diverse.
3: Ti ho prenotato una festa con Genno P.
5: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta. Sì, fai un bel pisolino, poi te ne torni alla lavoro.
0: Ma infatti, ma tante volte il compleanno, no?
1: Europe 7 luglio a Roma comunque.
0: 7 luglio a Roma, sì, ho detto cominciamo col botto, poi organizziamo altri eventi in giro per l'Italia. Buongiorno a tutti, benvenuti a Summer Camp.
6: Radio DJ One Nation, One Station.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.

0: città.
1: Va bene.
0: Ci trovi qua, DJ.
2: Adesso non per dire, ma la voglia di pizza non si placa mai.
3: No, infatti.
4: Nicky, per Summer Camp solo complimenti. Faccio la controlla con voi in sottofondo, così mi cullate in questa mezz'oretta. Ciao ragazzi.
5: C'era quell'antico concetto, insomma, non conosciutissimo, chiamato disco napping, che sarebbe praticamente musica che va bene per... stavo per dire scatenarsi, che forse non è esattamente adesso, no, però va bene anche per dormire, perché tante volte anche qualcosa di molto potente, non so, se ti piace la techno, per dire la techno, se ti piace l'heavy metal, può essere qualcosa che ti esalta, ti fa camminare a 3 metri da terra, ma siccome hai grande confidenza con questa musica ti concilia anche il sonno. Per esempio Chris Ballou, che ha inventato questa teoria della un po' disco, un po' pennichella, appunto disco napping, si addormentava anche con Nevermind di Nirvana, che non è esattamente proprio una ninna nanna.
3: Piace molto in cantiere questa cosa che stai dicendo.
6: Nicky, vieni, vedi che entusiasmo che viene in cantiere.
5: È un po' il nuovo Capanun, diciamo, no?
7: È da ieri quando vi ho visto in TV che ho proprio pensato che Nicky stai benissimo con quella barba.
3: Piace.
5: Un po' di più. Pensa che stamattina stavo per ricominciare da capo e invece no, grazie. Guarda, apprezzo molto il complimento, perché ogni tanto ne ricevo, ma dai, non pensavo, ma dimostri veramente molto meno, no, ma dai, non l'avrei mai detto. Poi ieri sono andato al supermercato e quando sono arrivato in cassa il cassiere mi fa: lei, eccola, per lo sconto, è lo sconto del mercoledì. Faccio: no, ma aspetti, scusi, non ho capito. No, lo sconto sa del mercoledì. Faccio:
3: ma è oltre i 65 sconto... anni quello.
5: E infatti io ho detto: guarda, secondo me è ancora per un po'.
3: No,
5: male,
3: malissimo. Secondo me deve cambiare gli occhiali.
8: Ma c'è oggi la canzone all'incirca, sì, così? Perché io poi dopo bevo il caffè trasparente, sennò devo trovare la scusa per berlo lo stesso.
3: Io ho già provveduto, comunque, nel dubbio, insomma.
5: Allora, canzone all'incirca così, in solitaria con il groove di DJ Aladdin, ovviamente, quindi non in solitaria, anticipata, perché poi alle 4, come vi raccontavamo ieri, ci viene a trovare francamente nella consueta mezz'ora dedicata agli ospiti. Cominciamo con le novità, il ritorno di Francesca Michelini. Mi piace un sacco tutto questo concept sul mondo delle streghe, ma non superficiale, cioè approfondito. Sarebbe bello sentirne parlare proprio Francesca, che però al momento non è tra i nostri ospiti.
3: Per ora no, però
5: insomma sappi che se ci fosse la possibilità, quando arriva il messaggio ci può interessare, io ti direi interessa. Sicuramente interessa.

0: Oh, ma sai che mi piace Una donna non può, la nuova canzone di Francesca Michelini, perché mi ricorda un po' il pop di quando ero piccolo io, di quando, che ne so, tipo Alice, no? Metteva un po' di queste melodie, sì. Adesso la dico male, un po' di medievale sui suoni anni 80, no? E ho visto che Francesca ha fatto tutta questa ricerca un po' sul mondo delle streghe in senso lato. Non dimentichiamoci che c'è stata un'era in cui una donna che aveva determinate caratteristiche, tipo forte personalità, ingegno, creatività e magari anche la capacità di dire quello che pensava senza aver paura delle conseguenze, veniva considerata una strega, no?
1: Nicky, perdonami se l'altro giorno in tram mi sono alzato per farti sedere, non avevo capito che fossi.
0: Vabbè, quella proprio ultima frontiera proprio.
2: E non è finita lì.
3: No, Nicky, non te la devi prendere. Il peggio è successo a me, ero con le mie figlie in piscina.
0: Sì.
3: E una bambina ha detto: ma chi è tua nonna?
0: Vabbè,
3: 45 anni, signore dell'universo.
2: Signore dell'universo, vai.
0: Vabbè, è stato un caso sporadico.
4: No, Nicky, vabbè, dai, sono cose che capitano. Sì. Comunque anche al cinema, se vai, cioè, lo sconto per 65.
2: Così ti puoi fare un bel pisolo al cinema, come al concerto, certo, dei Pearl Jam.
0: Quindi tariffa ridotta.
2: Beh, sì, assolutamente.
5: Buonasera a tutti i ragazzi del Summer Camp. A proposito di compleanni, oggi compie gli anni quella santa donna della mia mamma. Probabilmente vi sta ascoltando e quindi nulla, se voi potete fare anche voi gli auguri, secondo me è contenta.
0: Signora,
5: grazie, come al solito, della compagnia. Grazie.
0: Signora, tanti auguri, generici, perché suo figlio, che probabilmente ha riconosciuto appunto dalla voce di questo vocale, non ha specificato nome, giustamente non l'età, però insomma, più di tanto non possiamo fare.
2: Comunque,
0: no?
2: Auguri, diciamo.
0: Sì.
6: Oggi è il mio compleanno, auguri a me.
7: Ehi, Summer Campisti, oggi è un grandissimo giorno, il compleanno di Muglierma. Laura, auguri.
0: La mughiera
2: sarebbe
0: la moglie. Ma dai, non ricordi il grande. Quando hai 20 anni, okay. Ti ci vuole la mughiera. La cantava Totò in quel classico.
2: Mi sa che mi sono addormentato in quell'occasione.
8: Anni 90, concerto grindcore di Lee Way, Mean Season e Tabula Rasa a Rototom. Quando il Rototom era ancora solo un locale da concerti nella ridente Gaio di Spinbergo, io mi sono addormentato ai piedi delle casse, mentre il cantante, mi pare dei Lee Ways, era appeso sopra all'americano sopra il palco, growlando come un matto. Una delle migliori dormite della mia vita.
2: Hai visto?
0: No, ma certo.
2: Conferma quello che
0: sì,
2: dicevi.
0: Sì, perché ci
2: fa.
0: Si sente a casa e poi magari i bassi delle casse in qualche modo ti culano. Non so come si è sentito il cantante della band che era appeso alle americane cercando di coinvolgere il pubblico e ti ha visto lì ai piedi dell'H. Probabilmente si è sentito come me ieri al supermercato con
2: sì,
0: la
2: punta. O come se ci fossero stati i Pearl Jam appunto al cinema quando siamo andati.
0: Certo, quello è capitato, ma insomma è stato tanto tempo fa, insomma, secondo me è caduto in prescrizione. Per un attimo ho pensato fosse Luisito che arrivava e mi chiedeva di dire benvenuto, invece è la nuova canzone di Bruno Mars.

0: vita, ragazzi, mamma mia.
1: Miki, approfitta. Poi... se domenica mattina vieni a vedere mio figlio giocare under 14 Savonera con Legno contro Avigliane. Paghi 4 euro invece che 6 65.
2: Oh, vai.
0: A me poi tra l'altro piace molto il calcio, quello fuori un po' dai grossi giri degli sponsor, il calcio dei ragazzi.
3: Figata. Ciao Summer Camp, io compio 40 anni a novembre e un po' di argento colori i miei capelli. Quando i ragazzini mi vedono e mi dicono scusi signore, io godo molto perché devi portarmi rispetto, cazzo! Finalmente questi ragazzi portano rispetto. Che
4: calma, Max. Mamma mia, che agitato.
0: Sì, comunque diciamo che la frontiera finale è quando qualcuno ti chiede di... si vuole sedere? Devo dire che a volte poi capita anche l'opposto, no? Perché tu a volte sei tu quello che dici signora, si vuole sedere e magari l'hai detto no.
5: Camperisti, ma quando Nicky si siede fa opla.
0: No, quello è quando ti alzi però e non quando ti siedi.
6: Nicky, a che punto è il cantiere in via Massena?
4: Non ci sono cantieri, per fortuna.
0: Ma sarà questo il... No, quello l'ho sempre fatto, come non ci avevo detto. A me, classico. Io sono grande appassionato dei lavori in città, quando c'è qualche nuovo sottopassaggio, qualche nuova pista ciclabile, qualche nuovo parco, ogni tanto succede anche certo. Quello. Non metto le mani dietro, ma mi piace vedere che cosa sta succedendo, scusa, no?

0: bene, c'è solo una questione di peso. E adesso invece mi vogliono lasciare il posto per l'età. E vabbè, io comunque mi sono sempre seduta.
1: Oh, meglio così, senti, a sto punto.
2: Grazie.
3: Ciao, sono Mercanto. Ciao. Non so se è off topic, però mio nipote ventenne al suo primo anno di medicina quest'anno. Farà, cioè, vuole diventare cardiochirurgo. Cammina già dentro casa con le mani dietro la schiena.

0: Gli abbiamo detto che in questo panificio si ascolta sempre perennemente Radio DJ.
1: Bravi.
0: Ora ho quasi finito di lavorare e mi vado a fare un giretto in bici. Vi saluto.
1: Bye, buon giro.
2: Ciao ragazzi, torniamo tra poco con Summer Camp e tra poco bastoni, ma che bastone. Canzone all'incirca così, perché poi alle 4 con noi ci sarà Francamente. Tra poco su DJ. Ciao.
3: Summer Camp
4: è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
1: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
2: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
3: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
13: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
21: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance.

0: E dopo la mia je de me, ci voleva proprio Hysteria di Def Leppard. Grazie ragazzi, oh, buona ragazzi, giornata.
1: Ma quando metti su sto disco, ma di cosa stiamo parlando?
2: Ma di cosa stiamo parlando?
1: È un capolavoro. Cioè, magari non è musica di denuncia, cioè non pensi ai Def Leppard come un gruppo che lancia
2: schierato, diciamo, ecco,
1: no. Ma poi magari lo sono, però diciamo la musica non fa pensare a chissà quale rivoluzione, però fa sognare. Sì, è un po' ci abbiamo bisogno anche di sognare, di guardare questi spazi giganti, anche se siamo davanti a un computer
2: o in macchina Word, tipo a Prato.
1: Ah, vabbè.
0: Che bellezza, Def Leppard, sole, finestrine abbassate, ora ci manca altro della paletta della municipale, eh?
1: No, perché? Andate piano.
3: Sole all'orizzonte, voi in sottofondo, e state trasformando questo giovedì quasi venerdì.
1: Lo senti quel profumo? Io lo sento forte. Sì, sì. Poi quando è partita in stile di festa, sento proprio un profumo di weekend inconfondibile.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate il ritardo, mi sono collegato adesso.
2: Fatto la controora.
4: Io non sento la voce di Federico.
2: Ma non c'è.
4: Oggi non c'è. Qualche aereo per quest'altra
2: volta.
4: Perso
2: qualche aereo.
1: Non lo sappiamo. Beh, vabbè, ma mica viene qui in aereo. Quello sarebbe il colmo.
2: Beh, ma da via Cashmirino partono dei jet privati.
1: Capito? Che atterrano qui nel quello che è stato il parcheggione, diciamo. No, sono da solo, ragazzi, ma con Loveto, con le percussioni di DJ Aladdin per questa canzone all'incirca così, perché ricordiamo appunto fra poco c'è con noi Francamente, quindi anticipiamo un po' il nostro momento live.
2: Era il bastone fra le ruote, non il bastone della vecchiaia, visto che
1: No, bravo, hai fatto bene a specificare, guarda, perché ci mancava solo questo.
2: Di questa band incredibile, appunto i Def Leppard, di cui uscirà un great
1: No, ma io li seguo su Instagram perché li amo dall'85-86 e sono sempre in qualche palazzetto a suonare, tanto si mantengono anche molto bene.
2: È vero. Uscirà appunto questo Greatest Hits in vinile, che secondo me costerà meno di quello di DJ Ale.
1: Sì,
2: rosso, bellissimo, lo stiamo vedendo.
1: Ma c'è la playlist?
2: Sì, c'è la playlist.
1: Dimmi un po' di titoli.
2: Aspetta che... Allora, Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock of Ages, When Love and Hate Collide, Bringing on the Heartbreak Fooling, Armageddon.
1: Questa non ce l'ho presente. Ah, Armageddon, sì.
2: E sono in tour anche,
1: Sì, ma vengono dalle nostre parti?
2: No, bisogna prendere un treno per Zurigo se vuoi vederli.
1: La più vicina.
2: La più vicina è Zurigo, sì.
1: Beh, scusa, non c'è un Vienna, per esempio? Mica tutti abitano a Milano,
2: No. O Parigi, oppure bisogna andare... No, niente.
1: Vabbè, io spero ancora che magari qualcosa...
2: Sarò a Londra, dai.
1: Qualcosa cambia. Andiamo giù a Londra.
2: Ma non tergiversiamo.
1: Allora, ragazzi, quando non c'è Fede, diciamo che mi smazzo chitarra e voce da solo. In genere attingo un po' dal repertorio, così... Perché così almeno si va un po' più sul. Allora, questa qua che faccio ovviamente è cantata lassù. Io la prendo qua giù. Però se voi avete voce come Brian Johnson degli AC/DC, siete liberissimi di cantarla.
5: Voi noi del golfo.
1: No, all'ascolto. No, sai che ci ascoltano in radio. Se volete, ragazzi.
2: No, fai tu. Come

0: Senti, oggi Ciccia, ma che siamo pazzati. Grande Nicky, Palissandro a corrente alternata, yeah! Che classe.
1: Grande Nicky, la stai cantando per tutti noi, così riesco a cantarla anch'io, fantastico.
2: E niente, con questa canzone all'incirca così io mi ballo un bel Black Coffee in laboratorio. Yeah, you should be all my life.
3: È alta anche per le donne, ragazzi,
4: Molto molto apprezzata, Nicky.
5: Ragazzi, che dire, dall'inizio del programma la miglior performance di Fede, proprio a mani bassissime.
4: Non c'è grande Fede oggi.
3: Oh mamma. Grazie ragazzi, andiamo con un filotto forse, no, di sicuro ci sarà una novità presto, sì. Saranno anche dei nostri, ci verranno a trovare tra un paio di settimane a portare dell'ulteriore venerdì in un venerdì
4: bello,
3: di
4: bello.
3: Summer Camp. È la nuova dei New Genea insieme a Tom Misch, si chiama On and On and On.

0: And on, Nugenea insieme a Tom Misch. I Nugenea li conosciamo, li impareremo a conoscere meglio presto. Summer Camp di Tom Misch, onestamente adesso mi sfugge, però sicuramente Francesco
1: è
0: che
1: un
0: è più...
1: musicista britannico.
0: Britannico, un DJ.
1: No, un cantante.
0: Ok, sì, quindi sì, qui c'è anche un po' la sua... è una collaborazione internazionale, cioè non dobbiamo dimenticarci che i Nugenea sono molto amati dalle nostre parti, però si fanno anche apprezzare all'estero per le loro sonorità mediterranee, oh yes, ma comunque molto internazionali.
1: E si fanno apprezzare anche le nostre canzoni all'incirca così, la tua canzone all'incirca.
0: Sì, beh, oh ragazzi, con quel groove di Aladdin che gli dava quel tamburello sotto.
2: Ma guarda, che bravo. È Nicky, l'hai cantata alla Bryan Adams.
0: Sì, un po' con quel raspino.
2: Grazie Nicky, un abbraccione a tutti, si vede a Brescia.
0: Grazie a voi ragazzi.
3: Donna, il Fede questa l'avrebbe fatta così alta che avrebbe svegliato i cani.

0: nuovo album di Frankie Energy, su questa c'è anche Lorenzo. Frankie Energy ha un disco nuovo che si chiama Voce Batteria, yes, che insomma è, come dire, un po' come quando sul riso c'è scritto riso, cioè che dici, okay, che spiega il contenuto del disco. C'è la voce di Frankie Energy, ci sono delle ritmiche, c'è poca roba, ma a volte il poco sembra tantissimo.
1: Volevo comunicare che il mio riso non ha ancora fatto le farfalle.
0: No, io c'ho una bella collezione a casa, infatti spesso dico,
1: lo sappiamo, la
2: collezione di farfalle da riso,
0: da riso, ognuno c'ha il suo, che ti devo
2: dai,
0: dire.
2: Non è male.
0: Frankie Energy che sarà con noi al Plaid, meglio conosciuto come Party Like a DJ, o forse è il contrario, comunque nella seconda serata, quella che inizia prima, che inizia, sì, nel tardo pomeriggio.
2: Alle 18.
0: Alle 18.
2: Quando a Genova diciamo chiudono i negozi.
0: Ma noi l'abbiamo fatto apposta per chi ci segue da quelle parti, così chiude tutto lì e potete venire a fare festa con noi. Domenica 7 giugno è una celebration, diciamo, si omaggia allo storico programma 1212, quindi insomma un po' più urban hip hop come mondo musicale. Oltre Frankie Energy ci sarà Fabri Fibra, ci sarà Neffa, c'è LA, c'è Taiwan e anche Madame.
2: Esatto. Tra l'altro, vuoi sapere le info o vuoi sapere dove trovare i biglietti adesso?
0: Allora, a me piacerebbe ricordare che su dj.it trovate ancora più info di quelle che vi abbiamo date. Esatto. Poi per queste cose un po' più venali, okay, vi giro a qualcuno che non è aziendalista come me.
2: Io lo ero aziendalista.
0: Lo è, ci siamo un po'.
2: Comunque i biglietti si trovano su ticketone.it, ok? Devo dare la linea a Genova, visto che l'abbiamo citata.
3: Genova, ci sono gli alpini, tutto bloccato e chiuso, scuole chiuse, quindi è come se fosse venerdì per noi oggi.
0: Mamma mia,
2: uno degli alpini.
0: Mamma, una festa degli alpini di giovedì è perfetta, proprio ti apre il weekend. Poi bene, la cosa bella, insomma, che sicuramente sarà una festa sobria.
2: Ma cosa dici?
0: No? Ci sentiamo tra poco, con noi c'è Francamente.
4: DJ One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolazione.

0: particolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
16: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a €1,49.
20: La

0: Beh, non ha bisogno di presentazioni, è Harry Styles dal nuovo disco con American Girls. Ogni volta che inizia il segmento, diciamo, dedicato alle interviste e agli ospiti, la prima canzone è una cosa contemporanea, in qualche modo legata a...
1: Beh, Harry Styles, ad esempio, frequenta tanto Berlino ed è andato tante volte anche in Bergheim, no?
0: E quindi... poi parliamo anche di musica, diciamo, pop, ma con una produzione un pochino più elettronica, un po' tirata per i capelli, non lo so. No, secondo me ci sta, Ci serve per introdurre la nostra ospite che, francamente, Francesca Cassiano all'anagrafe, giusto?
2: Giustissimo, ciao, bello essere qui con voi.
0: Lo so, ho visto che postavi, insomma, sei contenta. La tua prima volta radio DJ?
2: È la mia prima volta radio DJ e sono molto gasata perché, insomma, mi hanno detto che ieri avete passato il pezzo.
0: Beh, anche più di una volta, cioè non solo ieri.
1: Stamattina l'ha messo Linus e Nicola.
0: Quello è un grande traguardo.
2: Grazie infinite, sono davvero contenta.
0: Vabbè, comunque conosci un po' la nostra parrocchia, perché sei passata da Capital Jam.
2: Assolutamente, con grande piacere.
0: E mo ti manca solo M2O, che comunque con la matrice elettronica potresti
2: sarebbe
0: anche...
2: Sarebbe un sogno, perché veramente la mia infanzia devota M2O.
0: Ah sì?
2: Eh sì, perché chiaramente quando eri ragazzina, sai, iniziavi un po' a dire in discoteca, me la tiro, che poi tornavi a casa magari alle 11:30.
0: Ok, di discoteca di pomeriggio,
2: M2O,
0: dici?
2: Chiaramente. E quindi M2O era, no, la radio che si metteva con le prime patenti per tirarsela.
0: Certo.
2: Questo è il mio ricordo.
0: Certo. Ma perché il tuo nome è associato così tanto alla scena di Berlino, no? Si parla sempre di te come un po' una cantautrice elettronica, no?
2: Questo mi fa piacere. Io ho vissuto a Berlino 4 anni.
0: Sì.
2: Sono andata lì per studi, dovevo terminare i miei studi in filosofia, ma poi in realtà la cosa che ho studiato di più è stata la musica.
0: Certo.
2: Ho incontrato, come dire, una comunità vivacissima, ho fatto tanta musica di strada e poi i suoni di Berlino, no? Questa città che è stata attraversata da così tante tragedie, da avere poi uno spirito devoto alla libertà. E quindi per me è stata una grande scuola. Io credo di avere un grande debito verso,
0: certo,
2: questa città.
0: Ma in genere Berlino, no, accoglie un po', almeno per quello che riguarda i ragazzi italiani, quelli che non trovano il loro posto, no, neanche nella grande città, no? Si sa che Berlino ha questo grande spirito di tolleranza, no? Accoglie un po' tutti, lo sa bene chi è andato in vacanza anche solo un weekend, anche solo passeggiando per strada ti rendi conto che ci sono genitori di 28 anni col piercing, con una cresta
2: biondo.
0: Certo. Adesso questo è proprio un po' un luogo comune,
2: certo,
0: no?
2: Certo, che però in parte è vero.
0: È vero,
2: sì,
0: è vero.
2: Credo questo sia anche legato, se si pensa solo alla topografia di Berlino, è una città che per 40 anni ha avuto 2 centri.
0: Certo.
2: Quindi è la capitale decentrata per eccellenza.
0: È vero.
2: E quindi questo fa sì che ci sia un principio di accoglienza forte, che non è interessato a quello che le persone fanno, ma a quello,
0: sì,
2: che sono. Poi chiaramente ognuno porta ciò che è in quello che fa, ma non è ciò che fa a definire chi sei.
0: Certo, e poi soprattutto non c'è neanche bisogno di sapere il tedesco.
2: No, tra l'altro io non l'ho mai imparato, cioè io ho un livello piccolissimo,
0: no.
2: Sì, ho una A2, faccio,
0: vabbè,
2: questo coming out che comunque si mi permette di ordinare e di fingere, no?
0: Certo.
2: Quando è necessario, però sì, ho lavorato e studiato in inglese. Poi la comunità italiana, ci sono 50.000 italiani a Berlino, quindi come dire...
0: Quanti hai detto?
2: 50.000,
0: quindi... grossa,
2: quindi,
0: insomma.
2: Esatto, ce n'è.
0: Cioè, se tu dovessi dire, per esempio, torniamo dopo la pubblicità, sei in grado di dirlo?
2: No, mi spiace,
0: no,
2: mi spiace,
0: no.
2: Viva la verità.
0: Mi spiace, però lo sai dire, mi spiace.
2: È sul mio line.
0: Oh,
2: sì, ok, l'unica cosa.
0: Vabbè. Ci sentiamo tra poco, c'è Francamente con noi, Summer Camp DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ieri poi tra l'altro mezz'ora a capire se queste 5 di mattina del nuovo pezzo di Francamente che è con noi sono delle 5 di mattina da ancora sveglia o da già sveglia. Io ho votato da ancora sveglia.
1: Chiaramente, cioè, ancora sveglia.
0: Un attimo fa stavamo parlando del Berghain, dei locali di Berlino, del suo
1: cioè, certo, insomma, e poi non c'è nulla di più bello che andare in autogrill appunto, no, dopo aver fatto serata, quindi sì, sono le 5 di mattina ancora sveglia.
0: Sì, a volte tu anche se sei in città cerchi di andare fuori città in un autogrill proprio
2: una
0: per
2: bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretto.
1: Paninozzo, birretto. Sì, sì.
0: Senti, ma allora ci ha molto incuriosito questo video dove tu cammini, diciamo, non sei in macchina, ma sei all'interno di questi tunnel molto conosciuti, insomma, da certo, chi bazzica Milano, perché prima o poi quando attraversi i binari della stazione centrale, insomma, devi passarci sotto.
1: Certo.
0: Ci sono questi tunnel dove si forma anche tanto traffico, dove insomma la concentrazione di polveri sottili è piuttosto importante, no?
1: Lo è,
0: e tu sei lì che balli, insomma, che fai il playback. Com'è andata la realizzazione?
1: Chiaramente c'è stata la parte divertente di fare queste cose con alle spalle macchine e quindi rumori, polveri sottili.
0: C'è un rumore, ma è amplificato poi dal tunnel. Sì.
1: Esatto, però noi ci tenevamo a fare questo video in questi tunnel perché volevamo la città fosse protagonista di questo
0: certo
1: video, cioè con Nicola che è regista, facciamo anche tanti auguri, insomma,
0: che oggi è il suo compleanno,
1: esatto,
0: ma grande,
1: però appunto abbiamo detto, cioè, ci deve essere sì chiaramente la canzone, però una canzone che parla proprio tanto, no, di quartieri, sì, di palazzi, perché poi chiaramente il luogo dove cresci, dove ti muovi diventa parte della tua identità, e quindi eravamo lì che pensavamo, poi abbiamo detto, ma ci sono quei tunnel incredibili,
0: sono
1: a
0: speciali
1: Milano,
0: devo dire, sono veramente affascinanti,
1: sì. Hanno un'atmosfera, no? Tutta sì, loro un po' decadente.
0: Allora,
1: quindi
0: c'è tunnel e tunnel. Poi allora lì vicino c'è un locale che si chiama proprio tunnel, no? Perché era vicino all'uscita. Allora, uno di quelli che si vede nel tuo video si chiama Mortirolo.
1: Mortirolo.
0: Tra l'altro, per caso, ma sembra quasi un soprannome, no? Perché ogni volta sì, che ci passi a piedi dici: vabbè, mi sono praticamente giocato almeno un paio di settimane di vita solo in questo.
1: A passare Mortirolo.
0: Poi ce n'è un altro che secondo me è quello che collega un po' con Nolo, no?
1: Sì,
0: esatto, quartieri un po' più berlinesi, se
1: esatto,
0: vogliamo.
1: Che tra l'altro per me fu un caso, perché io proprio a Berlino conobbi un ragazzo che mi disse: ma sai che ho un'amica che sta vicino Nolo, quelle zone là, e cerca una coinquilina. Io non sapevo nemmeno cosa fosse Nolo, ma stavo cercando una casa a Milano.
0: Okay.
1: E quindi mi ci sono poi ritrovata, sempre però una connessione
0: quindi
1: berlinese.
0: Quindi adesso sei di base qui?
1: Io sono di base qui a Milano, spesso vado a Torino.
0: Infatti perché Torino
1: vicina
0: è un po' la tua città.
1: Sì, sì, c'è, come dire, amici, famiglia, sì, amori, c'è un po' di tutto, e poi sicuramente c'è la scena anche elettronica torinese che è degna,
0: che dice la sua,
1: di nota,
0: diciamo,
1: sì,
0: esatto, magari non come quella di Berlino, però dei segnali,
1: però dei segnali, c'è una vita notturna, come dire, con una certa cultura e spessore.
3: Certo. Beh, pensate ad esempio a Club to Club, comunque, che fa questa cosa qua, cioè quell'evento di musica elettronica che c'è,
0: e non solo, no, perché anche il K, no, se la gioca, sono lì un po',
1: sì, e poi c'è tutto anche quell'underground, no, il Parco d'Ora, che non so se ci siete mai stati, questo parco
0: vicino allo strippaggio, no?
1: Esatto, è molto particolare, il bunker, insomma, di luoghi ce ne sono interessanti.
0: Il bunker è sempre nel cuore, diciamo, degli amanti della musica elettronica.
1: Sempre, sempre, grandi serate.
0: È in una via che prende il nome da un grande violinista, Stradivario, no, aspetta, via, mannaggia, c'è una via, Paganini?
1: Ah, ma questa, Paganini, sai che Paganini non la sapevo.
0: Allora io quando penso devo andare al bunker, la so che devo fare Corso Palermo, però poi
3: Paganini.
0: Paganini, yes. Paganini.
1: Paganini.
0: Paganini, Paganini,
1: ma
0: il grande.
1: Mi avete regalato, ragazzi, una chicca incredibile.
0: Cioè,
1: me la rigioco questa.
0: Penso quel Paganini, magari è un altro che si chiama Giovanni Paganini, non c'entra niente col violinista,
1: certo,
0: che faceva i capricci, nel senso di partitura sì, musicale, però era anche un po' capriccioso, perché infatti diceva: dai, me la rifai quella,
1: no,
0: e lui diceva no, perché
1: Paganini
0: lui
1: non ripete. Paganini, ecco,
3: comunque,
1: vedi.
3: Anche con la musica elettronica è stato dimostrato che Torino crea e poi Milano.
0: Vabbè, questo è un po' una da.
1: Patapunz.
0: Senti, Bitteleben è il nome del
1: sì,
0: tuo disco.
1: Sì.
0: Ci dicevi, non parlo benissimo tedesco, ho la 2, però questo è un po' una sorta di gioco di parole che noi ovviamente non afferriamo subito, no?
1: Sì,
0: perché bit,
1: sì.
0: Allora, bit secondo me, dai, un po' come dire please,
1: sì,
0: in inglese.
1: Sì, please, per favore.
0: Per favore,
1: per
0: no?
1: favore. E Leben è sia un sostantivo che un verbo, quindi
0: okay,
1: significa vita,
0: okay,
1: ma significa anche vivere, ed è anche la terza persona plurale, cioè essi vivono. vivono.
0: Okay.
1: E quindi mi piaceva che fosse un po' una sorta di esortazione alla vita, ma che avesse più significati. D'altronde ognuno di noi la vive in modo diverso.
0: Certo.
1: Quindi volevo evitare un solo imperativo. Ecco,
0: okay.
1: Poi chiaramente molti noi, io stessa lo interpreto come un per favore vivi, cioè per
0: sì.
1: favore abbraccia quello certo. che ti succede, sporcati.
0: Certo. Da Vittel Leben, quindi
1: Vittel Leben, come
0: si scrive, come si scrive, cioè si legge come si scrive. Una delle prime canzoni, se non la prima, che abbiamo suonato a Radio DJ, perché Telefon
1: Eccola.
0: Tango, no?
1: Sì, è proprio lei.
0: Poi abbiamo anche una sorpresa che riguarda proprio questa canzone, ma

0: Questa è la versione originale. Devo dire anche un po' stata la canzone con cui ti ho notato, anche se la primissima volta che mi sono accorto di Francamente è stata esattamente un anno fa, forse un pochino di meno. Ero andato a vedere il concertozzo degli Ele e le Storie Tese.
1: Che bella giornata quella.
0: A Bassano del Grappa. Poi voi lo sapete che il concertozzo è un po' una specie di festival, cioè non è che arrivi alle 9 giusto in tempo per il concerto degli Ele. Vai il pomeriggio, stai un po' lì. E quando sono arrivato io, c'eri tu che avevi appena iniziato, ma c'era talmente tanta gente, io ero talmente in fondo che sentivo ma non vedevo il palco. Una canzone ho detto, oh figa comunque. Due canzoni ho detto, oh però. Alla quarta canzone ho detto, oh raga, ma chi è che sta suonando? E poi per fortuna c'era la scritta dietro, no? Quindi mi ero perso la parentesi talent show che
1: certo
0: ti ha visto, però insomma lì ti ho conosciuta, diciamo.
1: Fu una giornata bellissima.
0: Bella,
1: davvero, il concertozzo, una delle date dell'anno scorso, un'atmosfera proprio di musica, di empatia. Poi vabbè, gli Eli, diciamo così, sono
0: certo
1: di un certo spessore.
0: Però anche il pubblico, le cosiddette fave, è molto ben predisposto,
1: molto,
0: no? Perché a volte
1: molto
0: gli ultras di una band vogliono vedere solo i loro idoli e pomeriggio. Invece c'erano tanti, ascoltavano.
1: Sì, perché secondo me loro sono proprio stati in grado di costruire un appuntamento dove le persone che vanno sanno che tutta la giornata, prima che poi arrivino Elio e le Storie Tese,
0: certo,
1: che sono altri gruppi,
0: succede qualcosa.
1: Quindi esatto, è grande, molto bello. Bello, dai.
0: Allora, Telefontango, diamo un attimo la linea al centro.
2: No, c'è il momento mashup, però vorrei prima dare la linea a questa ascoltatrice.
3: Francesca, di solito Aladdin fa sentire un mashup in faccia all'ospite di turno. Siccome in questo momento deve comprare la macchina nuova, se vuoi ascoltarlo ti toccherà pagarlo.
1: No, ma scusa, organizziamo un crowdfunding.
0: Ma stiamo
1: scherzando.
0: Sono già tanti quelli che insomma lo stanno
1: subito,
0: contattando.
1: Subito, dai. noi ci siamo.
0: Per esempio l'altro giorno dicevamo, no, quando guardi una partita di calcio in televisione ci sono un sacco di pubblicità e spesso e volentieri sono di macchine. Mancano le pubblicità di macchine usate, no, che magari sono un po' più sulle TV locali.
2: Dai, quindi 300.000 chilometri a salire.
0: Capito?
1: Una cosa così, no?
0: Va bene, allora risentiamo Telefontango, ma questa volta con una musica
4: con Antonello Venditti.
1: No,
0: sentiamo,
1: questo non
4: vorrebbe un Telefontango,
0: no. Ah, che anche il titolo

0: c'è anche il video, eh.
1: Ah, dove c'è sia Francesca sia Antonello.
2: Che Antonellone. Raga, ma questo è il sogno della maturità. Sai che c'è un momento nella vita di ogni donna dove ti innamori comunque di Antonello Venditti.
1: Eh certo, per notte prima degli esami.
2: Chiaramente, è successo anche a me, non si direbbe. Quindi per me questo è un onore immenso.
1: Oh, man.
2: Bellissimo, che onore. Ma il video è bellissimo.
1: No, il video è poi insomma, beh, quello per chi ci sta guardando su DJ TV. Allora, senti, torniamo a parlare di Berlino perché bellissimo. Ho visto che fai questa cosa bella. Adesso inizi a fare di nuovo i concerti, no?
2: Sì.
1: Porti in giro il disco e la prima data è a Berlino. Ormai succede sempre più spesso, no? Che artisti italiani vadano a trovare italiani e non, perché poi secondo me arrivano anche i curiosi, gli amici, no?
2: Certo.
1: E cominci proprio da Berlino.
2: Sì, comincio da Berlino in solo il 14 maggio al Private Club. Ci saranno tanti effettivamente amici, no, della vecchia guardia, diciamo, con cui abbiamo suonato per strada. E poi continuiamo invece in full band. Il 19 maggio saremo a Bologna al Locomotive. Il 20 maggio Roma, Largo Venue. 22 maggio Torino, casa Hiroshima. E chiudiamo questo primo giro il 23 maggio al Miami di Milano.
1: Al Miami, poi tra l'altro, visto che la tua amica Alice in Artbirth,
2: che salutiamo,
1: che è stata qui da poco,
2: incredibile,
1: siete praticamente sullo stesso palco più o meno alla stessa ora, una dopo l'altra.
2: Sì, no? Ma poi veramente sai quando dici tante corrispondenze, questo, anche lei è del 96, anche lei ha fatto uscire l'album, il suo è uscito una settimana dopo il mio.
1: Anche al primo maggio avete fatto un
2: esatto. Ed è bello fare questi percorsi insieme, è davvero prezioso.
1: Grande.

0: Quindi sarà la seconda serata. Sai che c'è la zero al Miami, no? Come amiamo dire, che è il giovedì, dove ci sono i ministri e altri. E poi il venerdì, insomma, la prima.
1: Sì.
0: La prima serata, quella sarà la data finale di questa prima parte del tour.
2: Chiuderei così.
3: E Berlino sta sempre 10 anni avanti.
0: Questo, tra l'altro, è proprio un pezzo di Elio e lo storie tese che ci ricorda, è un personaggio interpretato da Vittorio Cosma.
2: Certo.
0: Ma è vera questa cosa comunque che Berlino è avanti, dai, su tante cose, sulle aiuole, sui parchi giochi,
1: guarda,
0: sull'educazione,
1: sulle biciclette. Secondo me è una cosa su cui sono più avanti a Berlino, e il cosiddetto Freizeit, cioè il tempo libero, c'è, cioè il culto del tempo libero. Venerdì pomeriggio tutti si esce, si va al parco, piede libero, birretta e via.
0: E si griglia.
1: Al Mauer
0: Park.
2: Domani andiamo, Nick. Andiamo.
1: Ci vediamo domani.
0: Dobbiamo fare Summer Camp.
4: Dobbiamo festeggiare.
1: Scusa, pensa al remix lì a Berlino.
0: No,
1: cioè,
0: vabbè,
1: là facciamo un crowdfunding, ti compri 10 macchine.
0: Una Trabant, come
1: una
0: si chiama?
1: Una Trabant, molto deserta.
4: Serve un autista per il tour.
1: Azzo, sarebbe bello. Io vado in bici, pensa invece avere un autista.
4: Bravo.
0: Grande, francamente, grazie Francesco.
1: Grazie.
0: Bocca al lupo per il tour.
1: Grazie a voi.
5: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ. One nation, one station.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te. Parola di Giorgio,
9: Gabriele
7: e Furio.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
21: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
25: Party like a DJ is coming.
26: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
27: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
28: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
29: Chi saranno i prossimi?

0: Summer Camp. Io per rispetto ho aspettato la fine dell'intervista, però vorrei fare un appello a tutti i ragazzi che non trovano un posto nel mondo. Ragazzi, non serve andare fino a Berlino, venite in capannone, che qua di posto ce n'è.
1: Ma anche a Berlino ce ne sono tanti di capannoni.
2: Sì, beh, c'è capannone e capannone. Lì diciamo che in genere è un po' per quella festa techno, mi sa il nostro Nick, un altro tipo, another kind of capannon.
3: Siamo in vantaggio con mia moglie che mi chiama, mi dice mi hanno rubato il telefono.
2: No.
3: Ma subito recuperato. Vai. Perché si va a controllare dove è il telefono con il GPS, si prende la macchina, si corre a controllare, si vede che era in una aiuola accanto alla superstrada e telefono recuperato, quindi subito in vantaggio sulla GDME e via, vamos.
2: Beh, quindi niente di meno, era stata la aiuola che se l'era rubato, sì. Cioè come è caduto?
1: Maria Uola.
2: Molto
1: vabbè, sì.
2: Sì, che poi c'è, no, questa cosa del recuperare, non lo fanno le varie parrocchie, dalla Apple a quell'altra, no? Appunto di mi hanno rubato il telefono, adesso lo seguo e vado a vedere. Poi magari a volte arrivi in questo posto e dici No, ma tenetelo.
1: No, tieni.
2: Ma no, guarda, era proprio solo la curiosità di capire. No, no, ma ragazzi, ma divertite, scaricate.
1: Continua.
2: C'era giusto un
1: Nicky, c'è questo messaggio che è arrivato forse un'oretta fa, ma l'ho tenuto lì a decantare. Te lo faccio sentire.
2: È ancora più buono.
4: Ciao, Summer Campisti, sono Tony dalle Marche. Ho visto col binocolo tre sgarze e ciuffetto. Ho sentito voi cantare gli sì, posso andare a dormire. Un abbraccione.
1: Nel frattempo è andato a dormire.
2: C'era la prima cosa che...
1: Le garze a ciuffetto. Sono degli uccelli, credo, insomma.
2: Garze
1: a ciuffetto. Sono tipo quegli uccelli che si vedono anche nelle risaie, se non sbaglio. Tipo gli aironi, quel mondo lì, ecco.
2: Pensavo fossero proprio delle garze, però
5: quando ti fai male,
2: sai quando la garza fa un po' quel ciuffetto lì che non...
1: Ah, ok, quelle di cotone che magari...
2: No. Invece no.
1: Sgarza a ciuffetto.
2: Sgarza. Sì. Beh, mamma mia, quante cose che si imparano veramente anche dal punto di vista ornitologico, a Summer Camp. Va bene, allora una canzone...
1: Volatili per diabetici.
2: Ma volevo dire, ne mettiamo una o due prima del premio fedeltà? Che
1: una,
2: non...
1: una, ma lunga e bella. Magari.
2: Una lunga e bella, allora, per darvi il tempo di prenotarvi e partecipare al premio fedeltà che anche oggi vi

0: Sento la mancanza del kazoo però, ragazzi. Sarebbe stato perfetto.
1: Oh, che bella, tanto che non la sentivamo. La versione di I Will Survive, insomma, non ovviamente in versione originale, Gloria Gaynor, ma questa di una band di Sacramento, quel Sacramento.
2: Ma cake. Si può dire che forse questo è uno di quei casi in cui la cover è più bella dell'originale?
1: Non si può. Si può, allora lo si faccia per i cake, per Sacramento.
3: Ragazzi, godimento, musica del summer camp, no, a tavoletta, finestrini del mio camion abbassati, per far godere tutti di questa musica.
1: Bravo, giusto, così giusto. Si fa. Qui c'era anche del zic di osso buco, secondo
0: lui,
1: me.
0: È lui.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Parlavamo proprio con Francamente del concertozzo, il festival, diciamo, dove suonano poi ovviamente gli Yellow e Storie Tese, che l'hanno ideato. L'anno scorso era Bassano del Grapp, quest'anno sarà a Biella, e proprio con Biella ci colleghiamo con Laura. Ciao, benvenuta al Summer Camp.
5: Ciao a tutti.
1: Allora, c'è movimento da quelle parti, non è l'unico evento il concertozzo.
5: No, infatti, vabbè, il concertozzo a Biella lo sappiamo perché se ne parla già da tanto.
1: Com'è, la città è tappezzata?
5: Ma un po' sì.
1: Sì, vabbè.
0: Senza esagerare, in Piemonte esageruma
1: con il grande motto, calma, diciamo, esatto, pian pianino. Ma tu dove stai, proprio a Biella, Biella città? No, ti dice.
5: Vi ho persi, anche no, perché io non vi sento.
1: Ma guarda, tu sai che adesso, tutte le volte che facciamo il premio fedeltà, io sono al microfono e diciamo chi ha vinto il premio fedeltà è al telefono, no? Però a volte è capitato anche a me di essere al telefono, che mi collegavo con qualche programma di Radio DJ per raccontare, che ne so, fare il collegamento. E devo dire, è vero che si sente un po'.
0: Hai provato cosa vuol dire essere dall'altra parte?
1: So che cosa vuol dire essere dall'altra parte. No, ti chiedevo, allora tu ci parlavi di questo festival che non è esattamente a Biella ed accoglie camperisti, trattoristi.
5: No, camperisti no, è prima roba da trattoristi, da gente proprio di campagna, in provincia di Vercelli.
1: Ok.
5: Ed è una festa tradizionale, è la corsa dei buoi, fanno correre i buoi.
1: Ok.
5: È una roba folle, perché se ci pensi, non ti sembrano proprio degli animali veloci, no? Ecco.
1: No, infatti, cioè, c'è anche quel famoso detto, no? Che dice sono scappati o no? No, forse mi sto confondendo.
5: Qualcosa dei buoi attaccati ad un carro. Comunque anche qui i buoi sono attaccati
0: di più
5: ad un
0: carro di buoi.
1: Tu dici no. Non parlavo di quello che tira di più una cosa piuttosto che l'altra, ma quando sai, magari uno prova a rimediare, no?
0: Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
1: Sono ormai scappati. Okay. Tu provi a rimediare, no? La situazione, ma ormai, diciamo, la frittata è fatta, si potrebbe dire, ma ormai i buoi sono scappati. Vabbè, se non altro, non sono come quelle feste che si fanno nei Paesi Baschi, no? Dove liberano i tori, che poi ci lascia sempre le penne qualcuno si fa male. Quindi diciamo non
6: ce l'abbiamo in calabrese.
1: No, non si fa male.
7: Pieno di sticcio, arancianata, con un carro di buoi alla calata.
1: Questo era quell'altro.
5: Calabria. No, ma questo era l'altro.
1: No, era l'altro. Senti, stiamo vedendo queste immagini. Comunque non è che vanno così piano questi buoi.
5: Ma no, per essere spazzati sono animali che si muovono abbastanza agilmente. Io non credevo proprio. Poi li allenano come per tutte le corse.
6: Ma poverini, dai.
1: Sì.
6: Vedere sta
5: ma
6: corsa,
5: no,
6: dai.
5: Ma no, li amano tantissimo.
6: Io sono contro queste corse.
1: Ma senti, si mangia riso comunque, immagino, vista la zona.
5: Sì, perché lì è una zona di produzione, quindi si va con la scusa di andare a vedere i buoi che tirano i carri, come dicevate voi. Vabbè.
1: Però
5: perché poi c'è da mangiare. Sì.
1: Va bene, ragazzi. Quindi domenica 10 maggio ad Asiliano. Yes. Ok.
5: Ad Asiliano.
1: E poi
5: provincia
1: di Vercelli. Poi a Biella, invece un po' alla tua città, il 27 c'è il concertozzo, dove speriamo di vederti magari tutta brandizzata DJ, visto che ti stiamo regalando una DJ box con all'interno i nostri gadget.
5: Sicuramente ci vado con quello.
1: Yeah! Sì. Vai. Ciao Laura, alla prossima, presto allora.

0: Dal disco nuovo che si chiama La Fonte, ricorderete questa bella chiacchierata con Marco appunto in Arte Cosmo, che ci ha parlato di questa, questa davvero una novità rivoluzionaria, cioè l'idea di andare in tournée con una serie di concerti. E come sapete tutti gli artisti che ci vengono a trovare poi dopo dicono sarò a Bologna, a Torino e a Berlino, però diciamo è la prima volta che viene qualcuno che fa i concerti la mattina presto. E
1: sì, ma che ora
0: e allora ogni concerto i suoi orari, ti ricordi che ci diceva che poi i promoter del posto decidono se fare alle 6:30 di mattina, alle 8 di mattina, alle 9 di mattina. Ho visto che il Miami Festival, dove ci sarà anche Cosmo come appuntamento speciale la domenica, sì, è una domenica che ancora tocca un po' il sabato notte, perché l'apertura delle porte sarà alle 8 e il concerto alle 9, quindi siamo in tanti.
2: Beh, vai là col divano e la sveglia nel parcheggio del Miami,
0: ma infatti dormi lì. Un collassello lì vicino e poi
1: stiamo parlando di domenica 24 maggio.
0: Domenica 24 okay. maggio, comunque poi verrà a trovarci Carlo Pastore, un po' il Deus ex machina, diciamo, del
3: Scusa,
0: Miami
3: ragazzi,
0: Fest.
3: Ma come cazzi facci da conosci tutti sti cantanti, sti canzoni?
0: Quando una la passione.
4: Una domanda, ma il mio conterraneo torna o è in fuga?
0: No, allora domani, domani non torna.
2: Domani no.
0: Weekend un po'.
2: Un altro primo maggio.
0: Una, vabbè, oh, è un
1: capito principino.
0: Lunedì comunque noi domani ci siamo, con la stessa forma. Anzi no, domani va via anche il mister. E poi
1: vabbè, ci sei domani.
0: No, dai, ci siamo.
2: Anche il blocco sequenziale.
0: Noi ci siamo. Allora. Tutto è pronto per cantare la sigla del Summer Camp al passato remoto. Fa così.

0: C'è un cartello fuori con scritto autobus.
1: Ehi, The Original.
2: Tornato.
1: Che città è quella bellissima?
3: Guarda, io pensavo fosse Vercelli, la basilica di Sant'Andrea. In realtà invece... è Berlino.
1: Berlino!
3: Vedi che più o meno.
1: Si è cambiato Vercelli con Berlino.
3: Ho capito.
1: Beh, oh, guarda che tanti punti in comune ci sono.
3: Non ci sono le risaie.
1: Qual era quel Berlino. Video di Fabri Fibra girato a Vercelli, dove lui è vestito da ragioniere?
3: Vero.
1: Tutto quel brutalismo.
3: Sì, post... sì, era la camera di commercio di Vercelli.
1: Sì,
3: il palazzo,
1: pazzesco!
3: Il video adesso non me lo
1: ricordo. E faceva tanto Berlino.
2: Vabbè, era quello featuring con non di Martino, ma con l'altro.
1: Mannaggia, vabbè, ormai non abbiamo più tempo. A noi piace così tanto approfondire, ma purtroppo non.
3: Sì, con la pesce di Martino, Fabri Fibra, il video della canzone Propaganda.
1: E sai quanti hanno detto: mamma, pensavo che eri a Berlino, invece eri a Vercelli. Quindi a volte ci sta anche il contrario. Vabbè,
2: dai.
1: Grazie ragazzi. Torniamo domani. Buona serata.
4: Summer camp. Radio DJ. One nation, one
5: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
7: Verti!
6: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare.

0: usare oggi? Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
1: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittascany.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia di poco fa. È stata notificata da Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abieti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Il team legale di Sempio tenta di puntellare ora la strategia difensiva dopo le intercettazioni contestate ieri e sta cercando il podcast oggetto, secondo loro, dello sfogo in auto durante il quale l'indagato avrebbe ammesso di essere stato rifiutato da Chiara di aver visionato i suoi video intimi con Alberto Stasi. Andiamo all'estero. Nelle scorse ore un razzo è caduto all'interno della base di Shama in Libano, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Non si registrano feriti tra il personale, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso ora accertamenti per valutare con precisione la provenienza del missile e la dinamica dell'accaduto. Proseguono i negoziati per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono il suo omologo pakistano, mediatore dei colloqui con gli Stati Uniti, e ha sottolineato la necessità di continuare il dialogo. Intanto sembrano delinearsi le prime intese verso una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, da dove transita quasi un terzo del petrolio mondiale. Stamattina il Papa ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che poco fa ha avuto inoltre un colloquio con il cardinale Parolin. Nell'incontro è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali con gli Stati Uniti d'America, si legge quello che ha affermato, insomma, la Santa Sede. Una missione, quella di Rubio, che va letta come un tentativo di distensione dopo il duro attacco di Trump al pontefice, reo secondo il presidente americano di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. E sempre stamattina Papa Leone ha ricevuto il primo ministro polacco Tusk, che poi si è recato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Siamo allo sport. Tennis, si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Berrettini e Sinner agli ottavi degli internazionali d'Italia. Il tennista romano infatti si è arreso in due set a Popirin con un parziale di 6-2 e 6-3 in un'ora e 29 minuti di gioco. Vittoria invece per Bellucci, che ha superato con un doppio 6-4 l'argentino Burruciaga. In campo femminile Jasmine Paolini accede ai sedicesimi dopo aver battuto in tre set la francese Jean-Jean con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Affronterà la belga Mert. Grande risultato per Noemi Basiletti, la classe 2006 numero 427 del mondo, continua a vivere una favola, ha battuto Ayla Tomljanovic in due set 7-5 e 6-4, conquistando così il secondo turno del tabellone principale.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Pinocchio, su Radio DJ. One Nation.

0: Vale, e si chiama Colombina la canzone. Poi stavo leggendo il testo, è molto interessante.
1: Ma la canzone è proprio molto interessante.
0: È una di quelle di cui imparerò il testo, te lo dico.
1: Palle, adesso quindi ce la canti.
0: So
1: tutta.
0: Solo maracujá e samba. Però...
1: fatelo bastare, Diego. No, per una volta fatelo bastare.
0: Non mi basterà. 17:08. Questa è una puntata di Pinocchio, tutta dedicata alle vostre urgenze.
1: Sì.
0: Ma prima, sigla!

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel.
0: Ci siamo quasi tutti a parte Pina che è in Giappone.
1: Sì?
0: Puntata dedicata alle vostre urgenze, dicevamo. Quindi...
1: Che sono tipo cosa mangiamo a cena?
0: Esatto. Mangi a cena?
1: Io a cena, allora, faccio una cena a buffet.
0: Veramente, i tuoi programmi in piazza Gramsci sono, meravigliosi.
1: Ho cominciato oggi la dieta e c'è la possibilità di simulare una nella dieta che ho chiesto a ChatGPT, seguendo le indicazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici di ieri,
0: sì?
1: C'è la possibilità di scegliere cena a buffet tipo aperitivo, perché mi ha detto puoi berti fino a 2 calici e poi prendi un po' di bresaola, un po' di mozzarella e un po' di verdura, e quindi penso di fare così, cioè, solo per bermi quei 2 fottutissimi calici.
0: Questa è esattamente la cosa che vi chiediamo di condividere nelle nostre urgenze,
1: cioè non la cena, non cosa mangiate a cena,
0: no.
1: Ma se avete domande relative al vostro quotidiano.
0: Dai, lo sapete cosa sono le urgenze. 347 342 5220. Abbiamo sempre un po' l'ansia da prestazione dicendo ma ci staranno a giocare anche oggi alle urgenze?
1: Ma sì.
0: Dai, cominciamo con una bella canzone. Bentornata Janet Jackson.

0: scettici se nel 2001 Janet Jackson diceva tutto per voi o tutto per te, oggi lo diciamo noi a voi. È un giovedì 7 maggio, la puntata di Pinocchio è tutta di urgenza, è tutta per voi.
1: Sì, esatto, quindi voi se avete dei piccoli dubbi relativi al vostro quotidiano, che ne so, devo rimbiancare il bagno, di che colore lo faccio?
0: Per esempio.
1: Cosa regalo a mia mamma per la festa della mamma?
0: Brava, che è domenica. Tra poco, sì, giusto.
1: O come mi vesto, ho un primo appuntamento o un ultimo appuntamento, cosa mi metto? Cosa
0: mangio? Battesimi, cresime, matrimoni, madrinati, cene, pranzi, buffet, colazioni.
1: Sì, tutto quello che vi viene in mente, per il quale avete un dubbio, lo riportate a noi. Noi lo prendiamo a cuore come fosse nostro. Non solo noi, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo ascoltano, intervengono e dicono la loro. Poi voi regolarmente non seguite i nostri consigli.
0: Ma questa è un'altra cosa, cioè il format si ferma prima, il format si ferma su dare dei consigli col cuore, poi il resto, esatto, lo fate per bene da soli e da sole. 347 342 5220, è sempre quella la coordinata.
1: Partiamo.
2: Colazione salata, le uova le ho fatte in tutti i modi, l'avena, il porridge salato l'ho fatto in tutti i modi, l'avocado toast, basta. Cosa faccio?
1: Del formaggio fresco magro? Tipo ricotta?
0: Ah, brava.
1: Della ricottina con un... lo so perché me l'ha consigliato oggi la...
0: Oggi vivi solo di...
1: Oggi mi sono fatta il viaggio. Ho messo che devo perdere 5 kg in 3 mesi, sì, nella mia testa. E c'era ricotta con della frutta, che ne so, delle albicocche, boh.
0: Che non sono forse... sono già arrivate.
1: Sono già arrivate. Sono arrivate.
0: Non mi sembra di stagione. Però comunque sì, formaggio è una buona idea. Cioè formaggio spalmabile su del pane integrale. Vai.
1: Okay.
0: O comunque pane olio.
1: Sì.
0: O quel, come si chiama quello spagnolo? Pane, olio
1: e tomato.
0: È il tomato e
1: il pomodoro.
0: Sì.
1: Sì.
0: Non è male.
1: Buono.
0: Magari non ci metti l'aglio proprio al mattino, però anche se farebbe bene.
3: Pagoda. Allora, devo fare la tinta. Me la sono fatta prendere dalla parrucchiera da mia mamma.
1: Ok.
3: Me la faccio da sola o chiamo una mia amica e me la faccio fare?
1: Te la fai fare dall'amica, sì, secondo me.
0: Anche per giocare al parrucchiere, ma è risparmio. Però ti fai quella cosa che ti senti le mani che ti massaggiano.
1: No, ma poi sporchi meno.
0: Sì.
1: C'è maggiore probabilità di successo.
0: Te la dai meglio, perché dietro, dai, cosa vuoi fare,
1: no,
0: da sola?
1: No, dai, fatela fare.
0: Poi le braccia, un po' c'è il formicolio alle braccia, dai.
1: Sì, sì.
0: Amica.
4: Pinocchio, ho proprio bisogno di voi. Stasera faccio una cena con alcuni colleghi dell'ufficio, perché poi domani è l'ultimo giorno che sono in questo ufficio, perché poi mi cambio lavoro.
1: Ok.
4: Ho invitato praticamente quasi tutto l'ufficio, siamo 10 persone, tranne un collega con cui ho avuto molti alti e bassi, e molte persone all'interno dell'ufficio hanno molti alti e bassi con questo collega. E adesso tipo lui è tipo stradispiaciuto, è preso male. Io non è che non l'ho invitato proprio perché non lo volessi, non l'ho invitato perché non fa parte del gruppo WhatsApp che abbiamo tranne i colleghi,
1: che è il gruppo di tutti tranne lui.
4: Una serie anche di cose che lui è sempre via, non l'ho invitato. Poi appunto è un po' una persona che, non so come dire, mette un po' a disagio, ok? Però mi è dispiaciuto che ci è rimasto male, quindi non so se invitarlo lo stesso o far finta di niente. Aiuto.
1: Io ci casco, cioè io lo
0: inviterei. Tu lo inviteresti per poi pentirti.
1: Io lo inviterei.
0: No, allora, secondo me è difficile. Ah, però è l'ultimo giorno di lavoro, giusto? Poi
1: sì,
0: se ne va, che ti frega. Cioè, fai la festa con chi vuoi. E potrebbe essere che questa cosa lui la usi per farsi delle domande. Perché non è facile dire a una persona con cui lavori che ha delle spigolosità.
1: Sì.
0: Il fatto che tu però te ne vai e hai fatto questa scelta è un'occasione che dai
1: di riflessione
0: ai colleghi
1: lui,
0: a cui vuoi bene, quelli della chat, che è tutti tranne lui. Oppure se ti dispiace, trovi il momento magari domani di dirgli: guarda, è andata così, non ci siamo capiti, mi dispiace, però guarda, sei spigoloso,
1: dai, parlaci,
0: cioè,
1: comunque,
0: capito?
1: A posteriori, non lo farai mai perché tanto cambi ufficio.
0: Esatto.
5: Ciao ragazzi, urgenza scarpe da sposa.
1: Sì.
5: Per il mio matrimonio che sarà a settembre. Io vorrei delle scarpe rosa, bel rosa, bello acceso, che è il mio colore preferito da mettere sotto al mio abito di organza bianco. Cosa faccio? Vado così? Non si vedono perché l'abito è molto lungo, però ogni tanto se si tira sulla gonna poi c'è questo tocco di colore, o devo stare sul classico? Grazie.
1: Ma va col tocco di colore, ma ti piacciono?
0: Ma
1: scusa,
0: poi ti sposi tu. Decidi tutto tu. Ma perché adesso ti devi fermare su queste scarpe?
1: Ma va, ma prendi
0: poi
1: le
0: diranno
1: subito.
0: Quando tiri su, che si accorgeranno, saranno tutti pazzi.
1: Sì.
0: Questa idea.
1: Che bello.
0: E...
1: ultimo, giornata di lavoro pesante, ma una voglia matta di Caesar salad. Cucino o pizza da sporto?
0: Aspetta, troppe cose.
1: Cioè, è molto stanca. Ma voglia di una
0: Caesar salad. Non puoi ordinare la Caesar salad da qualcuno?
1: Che poi cucino la Caesar salad, dai, fatela, fatela. Tanto prendi l'insalata, basta che grigli il pollo.
0: Però devi metterti a grigliare il pollo, fatta bene, vale. Ordina la pizza, dai.
1: Ok.
0: Dai, poche storie.
1: Io l'avrei fatta.
0: Lo so.
1: Fai il pollo, l'insalata, dei dadini di formaggio.
0: Fagliela
1: finita
0: tu.

0: Benedetto me.
1: E anche Fulminacci è nel cast di Party Like a DJ il 6 giugno, giorno in cui, ed è il sabato, alle 18 c'è anche lo Speaker's Corner di Pinocchio.
2: Sì, per il quale bisogna prenotarsi acquistando i biglietti che trovate su dj.it, ma anche nelle storie di Pinocchio su Instagram. Abbiamo messo il link per facilitarvi il percorso.
1: E a proposito di Speaker's Corner e dell'account Instagram di Pinocchio, Pinocchio DJ, se ci andate trovate anche un post, perché abbiamo cominciato a raccogliere la cosa più carina che vi è successa in tutto l'anno.
2: Sì.
1: Ne raccogliamo un po' e poi vabbè, adesso
2: non possiamo aggiungere altro.
1: Va bene? Voi continuate a mandarci le vostre urgenze, ne stanno arrivando un bel po' e devo dire belle croccanti, al 347-342-5220.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
18: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
0: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese, rata finale di 10.067 €. Tan fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su fiat.it.
19: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
20: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
19: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
20: 10 chilometri oppure 5.
19: Si va lì e si corre.
20: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
19: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
20: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
21: DJ Ten. Run like a DJ.
22: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 32, che bel pomeriggio!
1: Sei fatto?
0: No, mi piace molto, c'è tanta luce, ci sono un sacco di urgenze da evadere.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: felice.
1: Oh, sono molto contenta.
0: Cominciamo da questa che ci ha scritto Ivan, che ci dice: testimone di nozze.
1: Sì.
0: Vestito verde bosco.
1: Ok.
0: Camicia e fazzoletto da taschino bianchi.
1: Sì.
0: La domanda è: cravatta verde bosco come l'abito, quindi outfit monocromatico? Oppure cravatta a contrasto color rame?
1: Azza, io punto sul color rame.
0: Anche io devo dirti, caro Ivan, che avremo solo da chiederti noi. Mi sembra che molto
1: infatti.
0: L'abito verde bosco è una bellissima idea.
1: E la scarpa di che colore la metti?
0: Bella domanda. Avrei voluto sai che avrei voluto vestirmi, cioè vorrei vestirmi con verde bosco.
1: Dai, dopo chiamiamolo.
0: Dai, chiamiamo Ivan un attimo,
1: gli chiediamo noi consigli di Luca.
0: Esatto.
1: Intanto vado avanti.
0: Brava.
1: Con questo.
2: Ciao ragazzi, pagoda.
0: Pagoda.
2: Allora, la mia urgenza è questa. Domani i miei due nipoti gemelli compiono 18 anni e nessuno mi ha dato un'idea, uno straccio di idea di che cosa regalargli. Sono due maschi alti quasi 2 metri, molto nerd, che non esprimono desideri su quanto vogliono, un po' nel loro mondo. Vi prego, aiutatemi, perché né mio fratello, loro padre, né mia cognata hanno saputo dirmi che cosa potrebbero desiderare.
1: Soldi.
0: Volevano solo soldi a quell'età.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Secondo me, se posso dirti, tu fai la zia che dice: allora ragazzi, questi è perché certamente poi li usate come volete.
1: Sì.
0: Per tutto il resto, se volete, chiedete alla zia. Cioè, nel senso,
1: certo,
0: esprimetevi con la zia.
1: Oppure,
0: però.
1: Oppure, se non vuoi fare la roba della busta così che ti piglia male, un buono da spendere per acquisti online o in loco in posti che vendono tecnologia.
0: Visto che sono nerd. Elettronica, tecnologia,
1: elettronica,
0: quelle
1: tecnologia.
0: Cose lì.
1: Però se ti azzardi tu a comprare qualcosa per loro, come fai? Fai, sbagli.
0: Sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Anche secondo me. No, ma poi secondo me la zia che dà la busta di soldi è sempre
1: ma
0: gradita,
1: sì,
0: è la preferita.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchi, finalmente mercoledì prossimo mi laureo.
0: Oh.
3: Ho un completo bluette e una camicettina tipo sottogiacca in seta bianca. Che scarpe metto? Che colore?
0: Comode. No, perché non
1: sì,
0: sia mai
1: certo.
0: Che poi quando sei lì ti deconcentri dalla
1: mal
0: discussione
1: di piedi
0: della testa.
1: Mal di piedi lo fa.
0: Comode.
1: Ma poi col bluette e la camicia bianca, in realtà il colore della scarpa può essere qualsiasi, no?
0: Bravissima, sono d'accordo.
1: Oh.
0: Bianca, marrone, blu,
1: rossa. Puoi spaziare.
0: Non ti perdere in una scarpa.
1: No. Ultimo.
4: Comunione di mia figlia.
1: Comunione.
0: Ok.
4: Due domeniche. Ho un tailleur marrone bruciato con delle scarpe décolleté beige, pannina. Ci metto la borsa intorno alle scarpe oppure stacco?
0: Però bisogna sapere.
4: Il sottogiacca è bianco.
1: Ok, quindi abito
0: tutto
1: marrone bruciato,
0: panna.
1: Pannina alle scarpe, la camicia bianca.
0: Sì.
1: Io farei pannina.
0: Ma chissà se c'è la pannina o se ha un altro bianco, capito? E poi fai bianco, pannina, camicia bianca.
1: E quindi?
0: Boh.
1: Nero? C'è la borsa, dai.
0: Se ce l'hai bianca, falla bianca, se no stacca, fucsia.
1: Ah, addirittura?
0: È tutta marrone.
1: Effettivamente.
0: No, nel senso, è una comunione,
1: allora
0: dai, è festa.
1: Stacca, sì.
0: Stacca.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Siete stati bravi?
0: No, non lo so. 347-342-5220.
5: I got something to tell you.

0: Ma che piacere, Asher, anche tu qui con noi a Pinocchio alle 17.40 in mezzo a un sacco di urgenze. Peraltro, molte, devo dire, adesso tutte concentrate sulle questioni abbigliamento.
1: Vero, vero.
0: Parto con una che riapre e rilancia su la urgenza della ragazza che si laurea.
1: Sì.
0: E la domanda che ci fa Jet, che dice: ma come mai il 90% dei laureandi e delle laureande veste in bluet?
1: Vabbè, perché è un colore
0: che fa serietà.
1: Serio, che fa serietà. Ma non domandiamo, non rispondiamo noi, facciamo rispondere Ivan, che mi sa che è l'unico che ne sa di moda qua dentro.
0: Ivan, illustratore, ciao.
2: Ciao, che piacere.
0: Che piacere nostro, colui che deve fare il testimone, se non sbaglio, a un matrimonio e ha un'idea chiarissima di un abito verde bosco, un completo
2: esatto.
0: Verde bosco. Oh. E allora, tu ci chiedevi se mettere la cravatta nera, no,
1: verde
0: bosco,
1: bosco
0: come l'abito oppure il rame.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. E... le ho entrambe.
1: Ah, ce le hai entrambe, ma ai piedi cosa metti?
2: Allora, cintura e scarpe sono marroni tendenti al rossiccio, un marrone un po' caldo.
1: Ah,
0: quindi
1: bello.
0: Il rame ci starebbe.
1: Vince il rame.
2: Vince il rame?
1: Sì.
2: Perché l'obiezione che mi hanno fatto è che poi risultava un po' troppo autunnale come outfit, mentre invece
0: cosa
2: tutto
0: vuol
2: verde,
0: dire?
2: Un po' un fiorellino.
0: Ma non è una festa a tema? Cioè
1: ma no, infatti.
0: No. La
1: Magda. Il fiorellino ci sta comunque, fiorellino primaverile, poi la cravatta a un certo punto tanto la levi e te la leghi alla testa, no?
0: Non so se Ivan è il genere, forse no. Però se ti
2: potrebbe essere, dipende.
0: Senti, se posso dirti proprio la mia spassionata, ma io sono un po' metterei il fiore, un bel fiore, come si chiama, una bottoniera, un fiore, dei fiorellini micro, belli di campo, te li trovi, li fai fare da un fiorista.
2: Ma quelli se ne occupa la sposa, quindi sono il testimone, me li fornisce lei, non so in realtà come sia.
0: Va bene, non metterei la pochette bianca.
2: Non metteresti?
0: No. Metti il fiore.
1: Beh, se c'è il fiore, effettivamente la pochette non serve più.
0: Che poi ai matrimoni si tende e l'orologio, e i polsini, e i gemelli, e la pochette, e la cravatta larga. Cioè, un po', capito? Invece, tutto verde bosco, un fiore e la cravatta rame, secondo me.
2: Ok.
1: La calza la metti o no?
2: La calza la metto, mi hanno detto che va assolutamente messa, soprattutto se sono il testimone, mi hanno detto.
1: E di che colore la metti?
2: È marrone scura.
0: Ok. Sì, perché se sei testimone, sei accanto agli sposi, anche se sei di lato, se si sposano in chiesa o comunque c'è una pedana che dove tu ti siedi, ma sei sollevato rispetto alla vista degli altri, delle altre, ti si vedono le calze molto.
1: Ti si vede la caviglia.
2: Esatto. Poi qualche anno fa andava non mettere la calza.
1: Adesso
2: soprattutto se magari era un invitato, adesso mi hanno detto che insomma.
1: Ma chi è che ti dà tutte ste dritte?
2: Ma no, amici, parenti.
1: Okay. Hai preparato un discorso?
2: Nella testa sì, ma spero che non me lo chiedano, sinceramente.
1: No, preparatelo, scrivitelo e tentelo in tasca, fidati.
0: Sì, prima di chiudere però, Ivan, già che ci siamo, giriamo anche a te un'altra urgenza. La signora che deve andare a fare la mamma della comunione del figlio con l'abito terra bruciata, con le scarpe in panna e la camicia bianca, diceva la borsa simile o stacco? Noi abbiamo detto stacco, in realtà qualcuno ha scritto fatele mettere una borsa d'oro come gli accessori, ma io vorrei sapere cosa ne pensi tu, Ivan.
2: Ma io direi di staccare se proprio devo.
1: Va bene.
2: Perché un colore uguale non lo trovi, quindi questa piccola differenza potrebbe non essere bellissima. Se stacchi vai sul sicuro, secondo me.
1: Ivan, ci teniamo il tuo numero.
0: Infatti, ma anche per altre
1: per
0: cose.
1: Per uso personale, ti chiamiamo privatamente quando abbiamo delle robe da fare.
0: Va bene, grazie.
2: Quello sempre volentieri.

0: 8, abbiamo tempo ancora per qualche urgenza. Valentina, ce n'è una proprio per te.
1: Ok.
0: E ci scrive Dario e dice: per una serie di concomitanze e un errore di prenotazione, mi trovo per sbaglio una sera prima rispetto a quando avrei dovuto in un bellissimo appartamento di Trieste.
1: Ok.
0: Cosa mi consigliate? Chiamo i diversi amici che ho in questo posto oppure mi faccio una serata a spritz e poi vado a dormire allegramente?
1: Allora, dipende dal tuo livello di stanchezza. Io chiamerei i diversi amici che hai e ti fai una serata spritz con loro
0: in compagnia.
1: Ma sì. Se invece te la vuoi godere, che l'appartamento è fighissimo, arrivi, ti ordini da bere, poi ti fai una bella cena e poi vai a dormire in quell'appartamento fighissimo, ci sta pure.
0: Se fossi io a dirti, ti direi: chiama gli amici, ma gli dai un orario un filo più in là.
1: Sì.
0: Dicendo che puoi star poco e prima ti fai un aperitivo da solo.
1: Sì.
0: Un primo giro te lo fai da solo al tramonto. Poi li saluti, arrivano. Se hai voglia te ne fai un altro e poi dici: oh, devo andare.
1: Ma che bello, vorrei venire con te.
0: È vero?
1: Quando è?
0: Non lo so, non ce lo dice. 347-342-5220. Continuate con le vostre urgenze. Ne abbiamo ancora tempo per farne qualcuna? No.
1: No.
0: Ci dice Ciocca di no? Va bene, torniamo tra poco.

0: Andrea, torniamo tra poco. Pinocchio, continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
7: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
8: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
9: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
6: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: tante scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio prosciutto cotto scelto 150 grammi la bottega del gusto a 1,25 euro.
1: La spesa intelligente.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
14: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
17: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Bentrovati all'edizione flash del nostro notiziario. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendosi il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, con l'aggravante della crudeltà e dei motivi abietti. La stessa procura trasmetterà a Milano le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Si attende per oggi la risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 14 punti. Resta bloccato intanto lo stretto di Hormuz, che rimane il nodo da sciogliere. Dalle ultime notizie sembra che si vada verso la riapertura graduale. Il Pakistan, mediatore dei negoziati, si è detto ottimista circa il buon esito dei colloqui. Al momento però non sono previsti incontri diretti tra Washington e Teheran. Non si fermano i raid israeliani sul Libano. Nelle scorse ore un razzo ha colpito la base UNIFIL di Sham, che ospita il contingente italiano. Non si segnalano feriti, solamente alcuni lievi danni a un mezzo militare, fissati per la settimana prossima. Intanto a Washington i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. Siamo allo sport, tennis. Agli internazionali d'Italia subito fuori Berrettini, battuto in due set da Popirin. KO anche Maestrelli e Cina. Avanza Bellucci così come Paolini, che batte la francese Jean-Jean, mentre la classe 2006 Basiletti vince contro Tomljanovic, conquistando il secondo turno del tabellone principale, dove sfiderà Svitolina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se resto, allaccia la libertà!
11: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
16: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: the deeper it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous 18:05. Fabulous è questa puntata di Urgenze di Pinocchio. E le abbiamo risolte già un bel po', ma ne sono arrivate nel frattempo altrettante.
2: Sì.
1: Ora cerchiamo di evadere un po' di quelle che sono arrivate in vocale. Io intanto recupero quelle scritte, perché ci sono cose un po' complesse
2: okay,
1: oggi.
2: Ok, parto io. Vai. Allora,
3: ciao Pinocchi.
2: Ciao.
3: Devo capire quale colore potrebbe essere adatto per la stanza del mio futuro bimbo maschio. L'azzurro classico, sinceramente, mi ha un po' stufato. So che l'azzurro concilia il sonno, quindi questo è altro dubbio. Però non lo so, non riesco mica a decidermi. Aiutatemi!
1: Ma altri colori? No.
2: Allora,
1: perché
2: sì,
1: è bimbo infatti... maschio, detto due volte, per cioè bimbo no. maschio, sì, bimbo è maschio.
2: Sì, no, ma lei è, è aperta ad altri colori, dice l'azzurro non mi interessa, anche se effettivamente l'azzurro ha questo potere rilassante.
1: Sì, più il blu che rilassa, c'è il verde.
2: Il verde,
1: verdone.
2: Ci sono un sacco di tonalità di verde molto belle, le carte da parati.
1: Belle.
2: Le carte da parati sono molto belle. Le boiserie.
1: Mamma. Che è proprio una cosa che occupa molto spazio nella testa della Vale.
2: Mi piace, che poi la puoi fare a modo tuo. Cioè tipo camera mia, amica, la camera da letto. Io l'ho fatta così. Cioè da terra fino alla testata del letto di un colore. E poi sopra invece bianco. Così puoi spaziare e cambiartelo in fretta quando vuoi. Se ti stufa lo cambi.
1: Brava.
2: Vado avanti.
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi, sono Elisa. Mi è arrivata una promozione di un mese gratis da una palestra.
2: Sì.
4: Cosa faccio? Accetto?
2: Sì.
1: Sei già iscritta in un'altra palestra?
2: No, accetta, non firmare nulla, perché magari ti danno la promozione di un mese gratis, però poi dopo ti fanno firmare dei contratti a vita.
1: Parli come se avessi avuto esperienza.
2: State a farlo, cioè approfittane.
1: Sì, vai.
5: Ciao Pinocchi, sabato sono invitato ad una festa di compleanno che ha come dress code total white.
2: Ok.
5: Mi mancano i pantaloni perché non ho mai indossato pantaloni bianchi. Cosa faccio? Continuo su questa mia linea e vado di fast fashion e poi li butto? Oppure vado in un negozio un po' più tiroso, ne prendo un bel paio e poi vediamo cosa succederà.
2: Cosa vuoi che succeda? Che ti piaceranno?
1: Con questa Elve, secondo me un pantalone bianco lo dovresti avere, perché
2: sì,
1: comunque un pantalone bianco fa signore elegante. E te lo un jeans bianco, secondo me, adesso non vorrei dire
2: bello.
1: Te lo usi d'estate, ma lo usi anche d'inverno sotto un cappotto.
2: Sì, prendilo, sono bellissimi. Adesso lì avrai la festa, però jeans bianco con una camicia di jeans.
1: Perché ti devi ostinare su questa linea di non avere il pantalone bianco?
2: No, osa.
1: A proposito di compleanno, leggo un'urgenza che è arrivata per iscritto dell'Elisabetta, che dice: 13° compleanno di mia figlia.
2: Okay.
1: Le farò una torta.
2: Sì.
1: Non è un amante dei dolci, ama solo la Nutella. Quindi ho optato per una cream tart farcita con crema di Nutella e mascarpone.
2: Ok.
1: Ama anche i lamponi. Secondo voi, se sopra la decoro con i lamponi, si accostano bene quella crema?
2: Sì.
1: Ma sì.
2: Di brutto proprio. Di brutto.
1: Se puoi farne anche e mandarla, io volentieri la mangio.
2: Brava, sei molto brava.
1: Che carina.
6: Ciao Pinocchi, Pagoda.
2: Pagoda.
6: Volevo sapere, su un vestito blu con gilet, lo scuro classico, cravatta colore, scarpe colore, grazie Mauro da Como.
1: Mauro, però dove vai? No, perché tra un funerale e un matrimonio c'è molta differenza.
2: No,
1: sul
2: dai,
1: dettaglio.
2: Sarà un qualcosa, un evento positivo. Allora, io al mio matrimonio mio papà aveva trovato delle scarpe blu notte che sull'abito blu scuro ci stavano da Dio. E la cravatta io spezzerei. Tipo bordeaux, io la metterei bordeaux.
1: Sì, anche rigata,
2: anche.
1: Una rigata obliqua e una rigata obliqua blu scuro e bordeaux, per esempio, e lì puoi mettere la scarpa blu, la scarpa nera o marrone scuro, comunque, secondo me, ragazzi, dai.
2: Ah, certo. Ok.
7: Ciao, sono Lara. Vorremmo un consiglio per mio fratello, perché non sa come vestirsi per il ballo di fine anno e si deve vestire elegante ma non troppo.
2: Amore!
1: Dai.
2: Allora lì guarda, una camicia e una giacca e già è elegante.
1: Eh sì.
2: E sotto un bel jeans, magari di quelli con una linea, cioè non di quelli che sono tutti molloni, capito?
1: Che è un po' giusto.
2: Un po' giusto.
1: Che così poi si toglie la giacca, può ballare, può divertirsi, è carino.
2: Ma tu sei molto dolce che hai mandato il messaggio per tuo fratello.
1: Mamma mia, sì.
2: Aspettiamo sì. Il tuo messaggio per quando andrai tu ai balli di fine anno.
1: Sì.
2: Va bene?
1: Continuate a mandarci le vostre urgenze. 347-342-5220. Tra poco sentiamo anche qualcuno, sì.

0: dispiace interrompere gli All for One, ma sono le 18.14 e ci sono le urgenze da evadere. I swear, che canzone del 1994, che tuffo. Ma ci rituffiamo nel presente. Abbiamo al telefono Claire, che ci chiama da Verona, 28 anni, fa l'impiegata, ma si cimenta nel teatro.
1: Ok.
0: Calca dei palchi importanti e ha un'urgenza. Ciao bella.
2: Ciao.
1: Ciao Claire.
0: Allora.
2: Ciao.
0: La questione è legata al mondo del teatro, ma del costume del tuo personaggio, giusto?
2: Sì, esatto, esatto.
0: Ci spieghi che spettacolo è e chi interpreterai?
2: Allora, lo spettacolo l'ha scritto la drammaturga del nostro teatro, apposta per il nostro corso, e è molto particolare. È ambientato in un bunker dove ci sono diversi personaggi chiusi lì dentro, non si sa per quale motivo, tra cui il personaggio che farà mio padre, un boss mafioso, e io che sarò sua figlia, e vorremo entrambi cercare di prendere il controllo di questo bunker.
1: Okay.
0: Io vado pazzo, perché allora è tutto il racconto che è meraviglioso, è bello il gruppo vostro. Di quanti siete a fare questo corso di teatro?
2: Siamo parecchi, siamo in 17.
0: Bellissimo, che cosa stupenda. La drammaturga ha scritto uno spettacolo apposta, cucendo un po' addosso, sì, no? Le dinamiche, non dico i personaggi cuciti addosso ognuno, però un po' le vostre dinamiche, ecco, in un bel bunker.
1: In che anno è ambientato?
2: Non c'è un anno in particolare, in realtà. Okay. Non è stato...
0: È un po' surreale, non lo sospettavo. Esatto. Certo, è un luogo e quel bunker è un luogo dello spirito, sì, Valentina. Sì, il teatro a volte fa così.
1: Avete una mezza idea o partiamo proprio da zero?
2: Come vestito?
1: Sì.
2: Allora, non lo so, perché io devo fare dei movimenti, devo essere molto dinamica, quindi inizialmente dicevano di farmi un vestito elegante, ma ho paura che poi di avere qualche incidente lungo il percorso.
1: Ok.
2: Quindi non lo so, se forse dei pantaloni a palazzo.
1: Allora, io quando ci hai raccontato la trama ho pensato subito a Sofia Coppola nel Padrino parte terza.
0: E come è vestita?
1: È molto femminile, è tendente all'elegante, per cui una giacca di tailleur, sì, però non femminile sexy, capito? Però femmina, non so,
0: e com'è?
1: È con una gonna, non un tailleur, con una gonna.
0: Però non è che sembri proprio una segretaria. Si capirà poi il ruolo che hai, cioè non è che deve essere, non è che deve essere in maschera. Quindi è vero anche che un tailleur ci può stare. Magari, perché ci sono due. Allora, mi vengono in mente a me il Padrino, appunto, oppure il Soprano.
1: Ok.
0: Un po' diversi. Oppure, che ne so, le grandi cose come Gomorra, personaggi. Capito?
1: Sì, per cui iperaccessoriata, quindi...
0: E ne so, un tailleur, però leopardato. Forse troppo.
1: Un po' troppo,
2: forse. Ci ho pensato anch'io, però non so se forse è troppo.
1: Magari punta tanto sull'accessorio, sulla collanazza d'oro, l'anello, l'orecchino.
0: Certo.
1: Un bel collierone.
0: Senti, ma quando è che debuttate?
2: Tra poco, il 24 maggio.
0: Cari, ma fate una data sola, cioè il saggio, e fate qualche data in più?
2: No, è una data sola, facciamo il saggio e basta. È per concludere il corso.
0: Certo.
1: Questo per cominciare, metti che va da Dio e poi solcherete i teatri di tutta Italia.
0: Oddio, che bello.
2: Magari.
0: Senti, per chiudere, cioè, qual è la battuta secondo te più bella che dici? Che quando l'hai dovuto imparare hai detto questa mi piace.
2: Allora, non ho una battuta in particolare, ma io avrò il mio scagnozzo che tratterò molto male, poverino, e quindi dovrò a un certo punto baciare appassionatamente un'altra persona per farlo ingelosire.
1: Lingua sì o lingua no?
2: È il mio ragazzo, quindi
1: lingua
2: non
1: sì.
2: Ho problemi.
1: Nel frattempo, prima di salutarti, ti dico due suggerimenti che sono arrivati. Uno è pantalone palazzo, blazer fluido.
0: Blazer?
1: Fluido, cioè un po' morbidino.
0: Ah, ok.
1: Blazer morbidino, camicia bianca, molto femminile e tacco.
0: Bello, me lo vedo, sì.
1: Un altro è, ti suggeriscono di ispirarti alla sorella di Aureliano in Suburra. Devi farti un po' di ricerche fotografiche e vedere cosa ti sta bene.
2: Va bene.
0: Ci mandi una foto per piacere, poi?
2: Va bene, vi manderò una foto.
0: Dai, senti, merda. Esatto.
2: Grazie, merda.
1: Baciamo le mani. Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 18.22 in questo momento di questa puntata di Urgenze. Ne abbiamo ancora un po' di vocali, vero
1: sì,
0: Vale?
1: Sì, andiamo.
0: Dai.
2: Urgenza per un matrimonio il 20 giugno, informale, mattina in comune,
0: bene.
2: Sera in mezzo a un'aia con amici vari,
0: bello.
2: Non mio il matrimonio, e nemmeno testimone, invitato. E avevo pensato a un vestito casual verde, maglietta bianca e le scarpe con Taz dell'Unitun. Che ne pensate?
1: Allora, le scarpe non ho capito.
0: No, neanch'io.
1: Per il resto tutto ok, mi
0: sì,
1: sembra.
0: Sì, con la t-shirt
1: sì,
0: va benissimo.
1: Benissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, vado avanti.
3: Ciao Pinocchi.
1: Ciao.
3: Allora, io compio 40 anni a novembre, quindi non ho ancora 40 anni, però inizio a avere molto argento nei capelli, veramente tanti. Cosa faccio? Me li tingo così poi ho un'ansia costante e una noia costante di dovermi li tingere, o lascio perdere e me ne sbatto dei capelli bianchi?
1: Sbattitene.
0: No, fregate.
1: Sì.
0: Perché poi parte un capitolo, cioè quella roba là è un impegno.
1: Guarda, io mi tingo regolarmente da 1000 anni, ogni 3 settimane è una rottura di palle. Vai.
0: Sì,
4: allora
0: dai.
4: Pinocchio, ho proprio bisogno del vostro aiuto. Il ragazzo che mi piace mi ha invitato per un aperitivo, ecco, adesso usciti dall'ufficio. E ci vediamo a un parco. Che dite, porto io qualche cosa da bere e da stuzzicare, o è meglio andare magari a un locale che sta lì nei dintorni del parco?
1: Aspetta che sia lui, cioè ti ha invitato lui e quindi fai gestire a lui la situazione, secondo me.
0: Sì, andate a bervi una cosa lì, poi magari fate due passi, se il posto è vicino al parco è nel parco.
1: Sì, magari la prossima volta se lo inviti tu e hai in mente questa bella idea la realizzi, cioè perché è carina l'idea che ti invito al parco e poi ho nello zaino i due calici e la bottiglia, però avendoti invitato lui magari lui ha altri piani, vuole portarti da qualche parte.
0: Brava Valentina.
1: Ragazzi, sono saggia,
0: molto, sì, molto.
1: Sono saggia. Ultimo.
0: Sì.
5: Allora ragazzi, comunione dei miei gemelli sabato.
1: Sì.
5: Vestito rosa antico sì. Champagne.
1: Ok.
5: Sandalo dorato, cintina dorata, borsetta dorata. Io sono castana, il mio incarnato è chiaro. Cosa metto sulle mani e sui piedi? Rouge noir per spezzare o vado di nude? Grazie, vi adoro.
1: Rouge noir.
0: Totale. Vai di rouge noir.
1: Sì. Sarai la più bella, guarda. Chi se ne frega dei figli che fanno la comunione.
0: Quelli devono crescere, che si facciano la loro vita. Oh.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
23: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
24: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
23: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
25: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
26: One Express, anche entro le 12.
27: Gold Espresso, ore 12.
26: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
28: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
29: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
30: Verti!
29: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
31: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
32: Chi è?
31: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
32: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
31: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati dell'acqua.

0: latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Party like a DJ is coming.
3: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
4: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
5: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
6: Chi saranno i prossimi?
7: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station.
9: Pinocchio!

0: 18:33 su Radio DJ. Grazie Aaron per questa versione.
1: Che bella.
0: Bravissimo.
1: Sì,
0: siamo
1: sì.
0: Murati di urgenze che ci avete mandato al 347-342-5220, ma adesso ce n'è una che è bollente, scotta.
1: Sì.
2: Ho un'urgenza. Domenica 24.
3: Ho un'esibizione di dog dance con il mio cane. Interpretiamo One Piece e io ho il costume originale di Luffy, cappello di paglia. Il problema è che la parte di sopra mi sta benissimo,
1: okay.
3: I pantaloni di sotto sembro un fagotto informe. Io non li metterei i pantaloni, metterei un anonimo fuso nero che sta sempre bene, però mi spiace perché rovino il costume. Che dite?
1: Sara, non potevamo non chiamarti.
0: No, Sara, tu sei.
2: Ciao.
0: Sara, ma tu sei il nostro idolo.
1: Sì.
0: Allora, intanto leggo che sei maestra di balli tradizionali e già solo per questo io mi inginocchio. Il mio passato di ballerino ti venera.
1: Ma per balli tradizionali si intende tipo valzer?
2: No, quello lì fa parte del liscio.
1: Quindi non è liscio, ok.
2: No, sono balli occitani, balli folk tradizionali, la curenta, la gigo. Io poi sono di Torino, sono piemontese, quindi noi insegniamo i balli occitani.
0: Gli occitani,
2: delle balli
0: certo.
2: piemontesi.
0: Certo,
2: okay.
0: Che
2: poi,
0: sogno.
2: Vabbè, si fa un po' di folk, si fa un po' di tutto.
0: Ti fa andare bene anche il resto, ma diciamo i balli occitani sono il tuo.
2: Sì.
0: Detto questo però non è che si ferma qua. Balli occitani, balli folk in generale se li fa andare bene, ma fa la dog dance.
1: Sì.
2: Io ho preso il cane proprio per fare dog dance. Volevo fare proprio ballare con il mio cane.
0: Come si chiama il tuo cane?
2: Il mio cane è una femmina, si chiama Molly, un golden retriever un po'.

0: cicciona, ma è deliziosa, è carinissima.
1: È come la Gina, però
2: ma
1: balla.
2: Io ti invidio tantissimo.
1: Perché la Gina anch'io non ascolta.
2: Perché Gina non balla. È bella ma non balla.
0: Bisogna andare a scuola. Comunque c'è, guarda che i cani sono sempre molto disponibili e felici di interagire
2: sì,
0: con il proprio
2: proprietario.
0: No, però, io quando metto la musica e che magari provo il ballo per conto mio, perché devo saperlo prima di tutto io, lei mi saltella intorno, mi guarda e mi dice ma perché non balliamo insieme?
2: Mammina, dai che sono pronta.
1: La Molly.
2: Senti, la Molly non avrà il vestito, cioè Molly balla nuda.
0: No, no, nella dog dance i cani non devono mai essere messi in ridicolo, quindi
2: infatti,
0: al massimo
2: infatti.
0: Si può mettere giusto un collare intonato, infatti io le ho preso una bandana col teschio da pirata.
1: Che giusta. Okay, allora però aspetta un attimo, andiamo dritti su una questione, Sara, perché chi ha scelto il tema? E poi cosa fate? Ballate sulla musica di One Piece o c'è una musica e il tema? Insomma, cioè, com'è che sei vestita da...
0: Allora, quando si fanno queste esibizioni di solito appunto si sceglie una musica, si sceglie un personaggio e si cerca di interpretarlo. Chiaramente il costume dovrebbe aderire alla musica, per cui c'è chi non so fa Grease e si mette la parrucca bionda e si vede di pelle come Olivia Newton-John eccetera.
1: Ma tu hai voluto fare Luffy?
0: Sì, perché mio figlio è un grande fan di One Piece.
2: Sì, noi ti abbiamo messo in vostro onore la sigla sotto.
0: Certo, grazie.
2: Non ci mancherebbe.
0: E allora ho preso la musica, quella cantata da Cristina D'Avena, quella bella ritmata.
1: Certo,
0: chiaramente ho il costume che tra l'altro è di mio figlio, perché lui che fa anche cosplayer di One Piece. Il problema è solo quello.
1: Il
0: che
1: pantalone.
2: Allora, spieghiamo per chi non ha presente il personaggio. Indosserai un cappello di paglia, una camicia rossa, una fusciacca in vita gialla e poi il costume prevedrebbe un pantalone blu.
1: Un pantalone blu tirato su al ginocchio, perché siamo mondo marinaio, quindi il pantalone è tirato un po' su.
2: Quello ti sta male, ti sta male quel pantalone, quindi tu vorresti mettere un leggings nero. Ma se invece trovassi un leggings blu, per esempio, o un pantalone ciclista blu che ti rimane aderente, quindi non ti infagottisce ma richiama il costume originale,
1: bello,
0: sarebbe già meglio in effetti, sì.
2: Perché è un peccato rovinarlo.
1: No, ci sono anche quei leggings che sono sotto il ginocchio, cioè che non sono proprio che tiri fuori, quelli lì.
0: Sì, infatti io pensavo di mettere un leggings sotto il ginocchio, però pensavo nero perché insomma è un po' più anonimo, però veramente vado fuori, visto che tutto il resto è proprio originale,
2: dai.
0: Mi piaceva un po'.
2: O se no un pantalone di jeans che magari non metti più, al quale tagli un pezzo di gamba.
0: Anche,
2: magari ce l'ha.
1: È vero. Brava Valentina.
0: Anche.
1: Senti, tuo figlio viene a vedervi?
0: Ah no, non credo proprio, però...
1: Lui fa il cosplayer, ti dà i vestiti, ma col cavolo che viene. Ma non sa cosa si perde, perché io pagherei per
2: vedervi.
1: Ma
2: infatti io, non è che avete una vostra pagina ufficiale di Instagram, tu e la Molly?
0: Sì, c'è la mia pagina di Instagram, sì, forse c'è qualcosa, sì sì, qualche filmato mio ci può essere, ma siamo un po' pasticcione, non siamo bravi. La mia maestra è una super, è bravissima, lei ha fatto gli
2: maestra
0: agli europei, lei è maestra.
1: Sara,
0: va bene, dai, ci divertiamo un casino comunque.
2: Ti cercheremo online sperando di trovarti, un bacio,
0: bene,
1: in bocca al lupo.
0: Viva il cane!
1: Viva il cane!
2: Sì. Viva la Molly!
1: Viva la Molly!
2: Ciao!
0: Grazie, ciao!
2: Ciao, ciao!

0: Nora Jones alle 18.42 su Radio DJ. Abbiamo tempo per infilare un bel po' di urgenze che sono arrivate prima che finisca la puntata.
1: Sì, ultima carrellata.
2: Ciao Pinocchi, mia sorella mi regala il concerto di Tiziano Ferro per il compleanno a giugno allo stadio San Siro. Stessa serata c'è il saggio di ginnastica artistica di mia figlia.
0: Porca.
2: Cosa faccio, Pinocchi? Vado al concerto Madre Snaturata o vado al saggio e rimpiango per sempre il concerto? Ciao.
1: Concerto, allora, sentendoti in colpa.
0: Ma scusami, sono proprio lo stesso orario? Durano
1: allora,
0: lo stesso tempo?
1: I saggi durano tantissimo. I saggi
0: so.
1: Di fine corso, essendo tantissimi corsi, durano un'infinità.
0: Vai al concerto e...
1: Allora lì c'è la roba è
0: vai,
1: concerto con senso di colpa o saggio con rimpianto, rimorso.
0: La ginnastica tua figlia la fa perché gliel'hai detto tu o l'ha fatto per la... Cioè, capito? Era un tuo sogno?
1: Cioè, manda qualcuno a cui lei tiene tantissimo a vedere. Cioè, ci sarà qualche altro parente che
0: di famiglia che è gradita?
1: Famiglia,
0: sì. A cosa servono? A cosa serve la famiglia se non in questi momenti?
1: Scusa, vai da Tiziano Ferro.
0: Ecco.
3: Ciao bellissimi, io ho questo problema. Lunedì mi trovo col mio relatore di tesi, che è un collega medico, io mi specializzo.
0: Brava.
3: A novembre. Pneumologia.
0: Brava.
3: Più o meno siamo coetanei, fighissimo. E ho aperitivo in centro Verona per bozzare l'introduzione.
1: Sì.
3: Cosa mi metto?
0: No, ma tu lo stai pensando per io. Brava, no. brava, niente.
1: No, lui è buono.
0: La pneumologia qua è caduta in secondo piano.
1: Metterei una bella camicia, questo lo direbbe anche Fisso Lapina.
0: Sì.
1: Una bella camicia.
0: E se mai sbottoni vale,
1: sì,
0: vero?
1: Certo,
0: figurati
1: mica accollata,
0: se non lo sapevo.
1: Non troppo sbottonata, però una bella camicia, un bel pantalone, una scarpa bassa. Trucco, però che sembra che non ti sei truccata. Capello fatto,
0: bene.
1: Mani a posto, profumo. Vado avanti.
0: Vai, brava.
4: Ciao Pinocchi. Domani si farà il piercing al naso. Narice destra o narice sinistra?
0: Porca, ma cioè, fino a...
1: io dico destra.
0: Perché?
1: Perché sono destrorsa e quindi mi è venuto distinto dir destra.
0: Destra.
1: Perché? Destra. Allora destra.
0: Però
1: per tutti.
0: Vuoi farlo domani? Destra. Non hai ancora deciso che da che lato.
1: Vabbè, tanto uno, l'altro.
0: Falli tutte e due.
5: Ciao Pinocchi, sono Chiara e ho 11 anni. Allora io sono decisa se andare

0: giù dalla nonna a Salerno o rimanere qua a Pordenone?
1: Vai dalla nonna a Salerno.
2: Sì, ma vai a trovare la nonna,
1: sì,
2: un po', dai.
1: Sì, ma poi Salerno è bellissima, la nonna è contenta, ti preparerà un sacco di cose buone da mangiare.
2: Ma più
1: dai.
2: Caldo. Bello. Dai. Ancora uno.
3: Ma goda DJ. Domani abbiamo preso un giorno di ferie, io e mia morosa, e siamo indecisi se fare un giro in moto, dato che entrambi siamo belli appassionati, oppure andare un giorno a Gardaland, dato che è un parecchio tempo che non ci andiamo e non c'è ancora troppo casino, non c'è caldo. Siamo della zona di Verona, quindi consigliateci per favore.
2: Andate in moto a Gardaland, avete già scelto, vi piacerà, non dovesse piacervi, siete in moto e via che si parte.
1: Ah sì, come fa a non piacerti per sempre?

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: No, infatti scusa l'interruzione, ma non ci basta il tempo. Però ancora più urgenze possibili ce le facciamo stare in questa puntata, dai.
1: Sì, in molti hanno preso a cuore l'urgenza per su quale narice fare
0: il piercing.
1: Hanno suggerito in tantissimi sul lato migliore, cioè dalla parte del tuo profilo migliore.
0: Avercelo.
2: Tra una settimana circa dovrò andare all'anniversario di matrimonio di alcuni miei carissimi amici. Fanno 30 anni.
0: Poi.
2: E ho stampato delle foto nostre su un libretto con scritto You and Me. E però mi sembrava pochino andare lì così. Cos'altro potrei aggiungere? Dei bicchieri, una bottiglia di vino. Loro sono persone molto semplici che amano solo condividere quello che hanno.
1: E allora una bottiglia di vino.
0: Buona.
1: Che aprite lì, una buona bottiglia di vino. È arrivato Terrestre in Darby, sta bussando tra l'altro coi piedi.
0: Vi lascio soli perché so che tu e lui avete un legame speciale.
1: Sì,
0: questa
1: tanto.
0: Canzone è tutta per te.
1: Olè.

0: Oh, divina Valentina. Abbiamo finito anche questa puntata.
1: Sì, è stata molto bella.
0: Grazie. Vi ricordiamo che c'è un post su Pinocchio DJ nel quale vi chiediamo di scrivere sotto il post, lì sotto, la cosa più carina che vi è successa in tutto l'anno. Non vi diciamo adesso a cosa serve, ma poi lo scoprirete.
1: Dai, a domani. Ciao.
0: Baci, ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?

0: e la chimica travolgente che riscrive le regole in off campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
3: Ancora buonasera dalla redazione. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendosi il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avanza da parte del ragazzo che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Andiamo ora in Medio Oriente. L'Iran non ha ancora preso una decisione sulla proposta avanzata dagli Stati Uniti e finora non ha fornito alcuna risposta ufficiale a Washington, lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Il piano americano è articolato in 14 punti e tra questi il nodo è lo stretto di Hormuz, da dove transita circa il 20% del petrolio mondiale e dove sono bloccate al momento 1500 navi con i loro equipaggi. Secondo la Reuters, Washington e Teheran però sarebbero vicine ad un accordo per una tregua di breve termine, limitata per evitare la ripresa della guerra. Vanno avanti intanto gli attacchi israeliani sul Libano. Oggi un missile, la cui provenienza non è ancora chiara, ha colpito la base UNIFIL di Shama, che ospita il contingente italiano. Non si segnalano feriti, ma solamente alcuni lievi danni a un mezzo militare. Fissati intanto per settimana prossima a Washington i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. Finora sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi per il focolaio di antivirus che ha colpito una nave da crociera nell'Atlantico, con a bordo al momento 150 persone. 3 pazienti con sospetta infezione sono stati evacuati. Questo non è il coronavirus, si tratta di un virus molto diverso e non è l'inizio di una pandemia, tenuto a precisare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Voltiamo pagina. Anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà, quanto si apprende, la Commissione europea con un pacchetto di linee guida in adozione domani, rivolto al settore del trasporto aereo nel pieno della crisi in Medio Oriente. Siamo allo sport. Tennis, Berrettini saluta subito gli internazionali d'Italia, battuto in 2 set da Popirin. Va meglio a Bellucci, che batte con un doppio 6-4 l'argentino Burruciaga. In campo femminile, Jasmine Paolini accede ai 16esimi di finale dopo aver superato in 3 parziali la francese Jean-Jean, e continua la favola di Noemi Basiletti, la classe 2006 numero 427 del mondo, alla meglio di Ayla Tomljanovic, 7-5-6-4, risultato conquistando così il secondo turno del tabellone principale.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto al 3 News alle 20.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi regala due biglietti per una crociera che noi non andiamo più.
5: Dai, non... oggi... allora...
4: Oggi è giovedì, allora, 7 maggio 2026, giornata internazionale della password,
5: oh,
4: che per una straordinaria coincidenza è anche la password di Francesco Paganelli, per
5: no,
4: tutti i suoi account
5: no,
4: social, sì, proprio giornata internazionale della password.
5: Ah, vai, pensavo la parola password.
4: Vai con i titoli oggi, Chiara.
5: Antivirus, dopo casi in Svizzera e in Olanda, l'OMS invita alla calma e a investire su chi produce balconi. C'è la parola!
4: Ne usciremo migliori, la sentite quella rietta?
5: Grazie.
4: Libano, razzo israeliano colpisce base italiana e Tajani richiama immediatamente l'architetto che l'ha costruita in traiettoria.
5: Ma come si permette? Cioè,
4: lì la metti, scusa, pure tu.
5: Stati Uniti, Melania definisce Trump leader empatico e compassionevole. La platea scoppia a ridere e lui li fa uccidere tutti. Veramente sono scoppiati a ridere tutti. Ha riso per la prima volta anche Melania. Io non l'avevo mai vista ridere.
4: Sì, prima ha detto empatico e poi eppure Trump rideva. Ormai è proprio così, sono saltate le maschere. Almeno risparmiamo un passaggio. Così gli inquirenti del caso Garlasco, annunciando la nascita del loro podcast True Crime,
5: no dai, vabbè, guarda,
4: facessero direttamente loro a questo
5: punto.
4: Siamo
5: a tanto così. Italia, Chiara Ferragni compie 39 anni, ma promette di darne due in beneficenza. A chi li dà?
4: Vediamo. Cattivi. Vaticano, domani termina il primo anno di pontificato di Leone XIV, che quindi diventa papa a tempo indeterminato.
5: Ah, era la prova?
4: È la prova, è un periodo di prova, è un dettaglio che non tutti sanno.
5: Monza, cancellato il concerto di Povia, che grida alla censura. Vogliono impedirmi di condividere le mie idee con tutti e quattro i miei fan.
4: Che cattivi oggi.
5: Cattivi.
4: Napoli, arrestato figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che adesso potrebbe essere chiamata a testimoniare non appena si troverà un traduttore.
5: Dai!
4: La malvagità,
5: allora,
4: proprio. Sarà che è quello che stiamo preparando, ma ci sentiamo particolarmente cattivi.
5: Allora.
4: Vabbè, non possiamo dirvi di più, ma un giorno scoprirete, prego.
5: Sotheby's, all'asta diamante blu da 12 milioni di dollari, che può essere vostro a 9,99 euro.
4: Accorrete, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.
5: Oh.
4: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
8: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
12: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Radio DJ consiglia:
14: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. Di Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: My Movies presenta.
17: Inizia dicendomi perché sei qui.
18: Mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
18: Non sapevo dove altro andare.
16: Il premio Oscar Anne Hathaway.
18: Non volevo tagliarti fuori,
17: ma lo hai fatto.
18: Non puoi odiarmi davvero.
17: Oh sì che posso.
16: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
18: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
16: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
21: Party
0: Like a DJ is coming.
21: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Card Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
22: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
23: Chi saranno i prossimi?
24: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
25: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso.

0: Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: My Movies presenta...
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
13: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Whoa.
1: Madonna.
0: Madonna.
2: Ciao.
1: I got something I want to talk about.
0: Chissà cosa si saranno dette poi, no? Quella gli dice Sabrina, c'ho una cosa di cui ti voglio parlare. Le dice Madonna, anch'io c'ho una cosa di cui ti voglio parlare.
3: Dici Madonna e Sabrina Perego?
0: E Sabrina Salerno.
3: Quel giorno lì.
0: E quindi ho detto, guarda, chissà cosa si sono dette dopo. Questo è il tema della puntata di oggi. Sì. 347-342-5220. Cosa si saranno dette Madonna e Sabrina Carpenter?
3: Sì. Tra l'altro, al Coachella. Madonna si è presentata durante il set di Sabrina Carpenter.
0: A fare.
3: Intanto.
0: Rispetto, o comunque Madonna, spostarla non è che proprio. No, nel senso che non è gente che viene via così, no?
3: No.
0: Giusto. Allora, ragazzi, come state? Non perdiamo tempo perché sono già le 9:07. E senti, mettiamo la sigla e così poi possiamo dire tutte queste cose. Dai. Intanto, buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Andagli a fa'
0: ragazzi, si fa prima

0: cazzate.
1: Felicità.
2: Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che è neutra, poi dopo ognuno di voi in base al rapporto che ha con questo programma è o felice o non felice. Allora, cioè? Tutti quelli che ci seguono e a cui noi non piacciamo, però che ci seguono perché gli piace stare dentro quell'emozione lì del fastidio, oppure perché magari lavorano in un posto,
3: sono tanti,
2: oppure magari lavorano in un posto dove è un altro che decide che radio ascoltare, quindi l'altro la deve subire. Quindi tutti voi, diciamo, che ci tollerate in questi 50 minuti così, ci sono solo 22 puntate ancora fino alla fine del programma.
3: Inclusa questa. Vabbè, questa ormai è andata.
2: Questa
3: 21.
2: Questa, ragazzi, come si dice a maggio? Ma è 21, domani è venerdì. Vabbè. 20, diciamo, 20, da lunedì 20. Ok. Per tutti quelli invece che sono legati a questo programma, magari 22 puntate. Comunque, quelli a cui non siamo simpatici, 22 non sono poche. Perché quando una persona non ti è simpatica, figa, anche 30 secondi, cioè.
3: Puoi anche non ascoltare. Adesso,
2: no, no, però magari lavori in un posto.
3: Ah, dici, ascolti un torto.
2: Allora, ci sono quelli che salgono in macchina, ci ascoltano e perché poi amano scriverci, fai schifo, perché hanno bisogno di quella roba lì.
3: Tanti,
2: e noi lo sappiamo.
3: Sono tanti.
2: Son
3: ah, sì?
2: No, scherzo, mi piace dire così. Sai, molti nemici.
3: No, ti prego.
2: No, e poi invece, diciamo,

0: E invece per gli altri, invece magari che hanno piacere a stare qui a chiacchierare pochi, con noi, sono pochi, sono pochi, dicono ma solo 22, dipende, dipende, la famosa,
1: solo 22.
0: La famosa patata e il famoso uovo nell'acqua, no? L'acqua bolle, ci butti una patata diventa molle, ci butti un uovo diventa duro, è sempre acqua che bolle, dipende come reagisci tu alle cose. Allora, 22 puntate, stanotte sono stato sveglio fino alle 4 a fare tutta bene la griglia, no? Perché mi stavo occupando del programma televisivo.
1: Ah, ecco.
0: No, e quindi non ho fatto in tempo a prepararmi per il volo del mattino perché devo finire di là, diciamo. Quindi sono stato sveglio fino alle 3-4 mattina a fare tutta la griglia, i temi, coi dischi che hanno riferimento a quel tema. Abbiamo più temi che puntate.
1: Per la radio.
0: Per la radio.
1: Ma
0: allora, cari ascoltatori, ieri sera verso le 4 ho detto: qui c'è un bivio. C'è uno sliding door. C'è un bivio.
1: Quindi.
0: O chiediamo più giornate a Linu, cioè diciamo Linu, andiamo avanti, facciamo anche tutto giugno.
1: Sì. Neanche se mi paghi e oro quanto peso.
0: Quando l'ho scritto il foglio ha preso fuoco da solo, si è autodisintegrato. Ho sentito la voce di Viola che faceva alle 4 del mattino.
1: Ti sembra una buona idea adesso?
0: O mettere più temi in una puntata. Cioè quando faccio ogni tanto che faccio il toast, mio figlio mi dice: mi puoi fare double cheese, il doppio formaggio, un po' come il cheeseburger.
1: O il farci toast.
0: Che buono il double cheeseburger.
2: È buono,
0: Io quando io non lo prendo quasi mai l'hamburger, perché quando però lo prendo io prendo.
1: Ma di dove stiamo parlando?
0: Non voglio dire la marca. No, brand, però io faccio doppio cheeseburger.
1: Quindi
0: che è doppia carne e doppio formaggio.
1: Se uno deve
0: proprio a fianco lì c'è già tipo una piccola barella. Dove mi sdraio e faccio
1: la mangi in barella con la lavanda gastrica che va.
0: Esatto. Va bene, quindi questa mattina, ragazzi, mettiamo questo bellissimo disco, poi vi dico anche due cose, ok?
2: Ma chi è? Io non l'ho mai sentito.
0: Sì, ma l'ha mandato la Michelle stamattina. No, poi ti racconto, dopo ti racconto. Perché dopo ti racconto che storia ha questo disco. Mettiamo questo disco che c'ha la coolness, ok? E poi due temi oggi, double cheeseburger. Ah, sì.
1: Oh, non ha tequila neanche uno.
0: Fa niente.
1: 100%.
0: Comunque 20 puntate, poi la settimana prossima è un attimo. Io sono 15, dai.
1: Sì,
0: ma è finito.

0: Allora, questo è un disco del 1984, ok? 1984, però è tornato, diciamo, alla ribalta negli ultimi anni. Lui è anche un produttore, questo Steve Monite, nigeriano. Tu non hai detto l'altro giorno... Ah no, hai detto il Senegal, tu hai detto. Nigeriano. Vabbè, comunque cosa ha fatto? Questo qui...
1: Anche la Nigeria è il futuro, assolutamente.
0: Sì. Ha fatto questo disco dell'84, poi, insomma, sai, con ancora cassettine, robe così. E poi dopo la cosa è andata. Invece è stata ripescata poi da molti, diciamo, cantanti, artisti famosi negli ultimi anni, quindi è tornato un po' alla ribalta. E poi c'è questa... faccio un attimo il DJ. È stato ripubblicato da questa etichetta inglese che si chiama Sandway. La Sandway, che cosa fa? Va, diciamo, nei mercatini, nei posti un po' così, soprattutto in Africa, soprattutto in Ghana, lo dico a te, Viola, così, prende questi vecchi tape e insomma, scopre dei sound che al tempo non avevano avuto magari grande successo perché il mercato era quello che era, e li ripubblica e li riporta al successo. Qua c'è la coolness, quello è il futuro, Come fa Maurizio, che va nei mercatini, esatto, prende i dischi vecchi, poi dice: oh, guarda qua cosa ho inventato con i Nemesi. Boh, ragazzi, hai un messaggio o attacco?
2: Cioè, non c'è neanche da dirlo, ma non scherzate, il programma va avanti ad oltranza, tutto giugno, sì, tutto luglio, sì, agosto fermiamoci, e poi si ripiglia a settembre, ma sì, non scherziamo, sì, non ci abbandonate, ho tanto bisogno di voi, dai, cavolo, uela, non scherzate.
0: Ho tanto, allora ragazzi, per quelli a cui noi piacciamo, faremo una faremo una chat WhatsApp, sì, con i miei numeri, quello di Maurizio, mio, Viola, Stellino, Maurizio, così, e ci sentiamo lì.
1: Come se fosse.
0: E io lì, la mattina mi sveglio, vi propongo dei dischi, magari vi faccio degli audio, ciao ragazzi, mi sono appena svegliato.
1: Sì, certo.
0: Questa mattina, se avessi avuto ancora il programma, vi avrei fatto...
1: Se solo qualcuno mi avesse dato la possibilità.
0: Avrei detto questo stamattina.
1: Comunque, scusa, il giorno della marmotta, tutti gli anni, a giugno o a maggio... C'è qualcuno che è sorpreso del fatto che a giugno finisce il programma.
0: È normale, ragazzi.
1: È tutto luglio, tutto agosto.
3: Ciao ragazzi, ciao Fabio. Ma perché non fare una versione estiva? Tipo Campovolo.
0: È tornato anche quello.
1: Ah già.
0: È tornato anche Campovolo. Allora, Campovolo, ragazzi.
4: La marca dell'hamburger di Fabio, che non vuole dirlo, è Quattro Salti in Barella.
0: No, se gli hamburger qua. Poi qua in zona ci sono buoni. Questi qua in zona sono buoni. Sono buoni. Allora, ragazzi, abbiamo due temi. Perché non ci stanno tutti da qua fino alla fine del programma. Noi di solito ogni tanto mi mettiamo degli audio che parlano del papà, della mamma, e voi cominciate a piangere. Però non ve lo abbiamo mai detto, ma ve lo diciamo, così come ci sono persone che ci ascoltano e non ci sopportano, ci sono anche persone che, quando mandiamo in onda queste cose dalla mamma e il papà, dicono: oh, ma invece mio papà ci ha rubato tutti i soldi, ci ha indebitato tutti, mia mamma ci ha abbandonato, mio papà ha fatto... Cioè, qualcuno che non ha proprio un bel rapporto con i genitori. E ce ne sono, sono tanti o sono pochi, Maurizio?
1: Sono tanti.
0: Ok, c'è questo bellissimo film, non so se voi adesso il titolo, mannaggia il cane, l'ora, l'orologio, qualcosa che fare con l'ora. No, vabbè, adesso lo guarderemo. Comunque, con Massimo Troisi e Mastroianni, cioè solo per aver
1: che
0: detto...
1: ora è?
0: Ecco, che ora è, vedi, allora, solo per aver detto questi due nomi, Troisi e Mastroianni, un film con Troisi e Mastroianni, se qualcuno di voi non l'ha visto, ovviamente è un film di qualità. Il padre è uno di questi padri, come dire, imprenditori che fanno tutto e la lancia a te, ma sai che in quegli anni lì sono... Che vorrebbe avere un figlio, dai, osti, no? Dal figlio così, fai qui, che dice

0: Sono tanti.
1: Sono tanti. Son tanti. Allora, se qualcuno di voi, fino alle 9:30, poi c'è un altro tema, giusto? Se qualcuno.
2: Allora, se questa attecchisce, portiamocelo fino alla fine. Sì. Alla morte.
1: Allora faremo un giorno in più a giugno, in caso. Se questa attecchisce.
2: Il giorno in più.
1: Sarebbe un bel libro.
0: Meglio che andiamo, sennò perdi pure il treno. Vai, vai.
3: Tu concludi sempre così. Io dico un riccio, tronchi, te ne vai.
0: Ah, io?
3: Anche da bambino facevi così.
0: Sì, sì.
3: Eri ostile, non so, mi evitavi. Appena restavamo soli, subito scappavi da qualche altra parte dicendo che avevi da fare, non lo so, inventavi tutte le scuse per scomparire.
0: Ma lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere perché scappavo io da te? Perché mi mettevi soggezione, va bene? Sì, mio padre mi metteva soggezione. Non mi trovavo a mio agio con te, penso un po'. E poi quando stavo solo cercavo di imitarti, volevo essere come te, perché ti vedevo chissà come. E poi invece niente, quando stavo vicino a te, accanto a te, non ce la facevi.
3: Forse non ho mai saputo metterti a tuo agio, neanche oggi e neanche per poche ore.
0: Vabbè, mica tanto poche. Poi a parlare con un estraneo che ci vuole? E a parlare col padre che è difficile, che.
4: Ma poi chi l'ha detto che padre e figlio devono parlare?
3: No, no, bisogna parlare, Michele, bisogna dirsene le cose. Ma che ne so io che ho un figlio che vuol fare il guru in un posto come questo, se non me lo dice? C'è un muro.
0: Oggi abbiamo parlato, no?
3: Abbiamo parlato, sì.

0: fammi uscire di qui, qui è terribile. Lo sai che non ho mai potuto sopportare il caldo.
1: Che cosa ci fa quest'uomo qui?
2: È condannato a soffrire in eterno.
0: Harry, aiutami.
1: Non capisco che cosa pretendo di conoscere le accuse.
2: Si comportò oltraggiosamente col figlio. Sostenne che il ragazzo aveva commesso peccato mortale col solo fatto di nascere.
1: E senta, io l'ho perdonato. Lo lasci andare in paradiso, per favore.
0: Io sono ebreo, non ci crediamo al paradiso.
1: Dove vuoi andare allora?
0: Al ristorante.

0: Allora, io non ho ascoltato niente di messaggi degli ascoltatori, quindi alle 9:25-26 in questo momento non ho idea se ha attecchito o no. Dobbiamo fare la puntata in più a giugno o possiamo cambiare tema? Ha attecchito, Viola? Lo so, gestisci te questa cosa.
1: Allora, qualche messaggio c'è.
2: Io ho perso mio papà lo scorso agosto, ho sofferto tantissimo, gli voglio un sacco di bene, ma mi ha lasciato una successione da fare con l'ex moglie che è una stronza di prima categoria.
0: Spero che non ti stia ascoltando.
1: Ha mandato il messaggio a sorriso.
0: No, forse
1: inconsciamente sapendo.
3: Che ora è? Ancora me lo ricordo, l'hanno girato a Civitavecchia, nella mia città.
0: Sì.
3: E in quegli anni, erano gli anni 80, andavo in giro tutto il giorno per cercare di incontrare Truisi o Mastroianni. Bellissimo, veramente molto molto bello.
1: Certo, perché lui faceva il militare lì.
0: Sì, ma poi gli regalava tipo la lancia a te, gli aveva fatto un bel regalo come per riparare un po' questo rapporto.
1: E lui

0: tavole va solo loro.
1: Sì,
2: loro.
1: Sì.
2: Ragazzi, Viola Fabio, allora, in quel film che ora c'è una massima di Troisi che è bellissima, che dice al padre, a Mastroianni, le sorprese non andrebbero mai fatte.
1: Ah,
2: ed è verissimo.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo anch'io. Dice, no, le sorprese non devono. Ma tu c'hai quello delle 24 ore che dice delle.
3: Da che sei venuto qua? Mi sei l'ansia. Sai mille cose. Diciamo, mi vedo a Roma che arriva alla stazione e mi ha pigliato. Buonasera, sono il notaio di Tullio, firmi per l'attico. No, devi venire prima a prendere la patente, sono l'ingegnere Battocci. No, c'è l'aereo pronto per New York, arriviamo a New York, c'è Ridolfi, dove sta scritto Ridolfi? Signer, venga da me, faccio 3 mesi qua, imparo l'inglese, full in match. No, venga qua, metti la chiave nella porta, mamma mia, la corrente nella cosa. Io non c'ha 24 ore su 24, sembra aperto, tutto aperto, correre, mica è correre, correre. Io non voglio stare 24 ore aperto, papà, vabbè, io ogni tanto voglio chiudere.
1: Eh sì. Perché poi la pianta quanto è grande, cioè quando tu hai quei padri lì molto invadenti, con l'ego grande, magari che hanno avuto anche delle fortune, magari sono quelli che dicono ero povero, sono diventato ricco. Il figlio nasce sotto lì, quindi sei protetto dalla pioggia, ma sei una pianta fragile, capito?
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
6: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscani.com.
10: My Movies presenta.
11: Inizia dicendomi perché sei qui.
12: Mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
12: Non sapevo dove altro andare.
10: Il premio Oscar Anne Hathaway.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
10: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Allora.
0: Se lo vuoi, ce l'ho.
1: Qui l'affare si ingrossa.
0: Qui
1: l'affare si ingrossa. Allora, cosa vogliamo fare? No, perché qua c'è anche un ascoltatore che dice: ma quale sarebbe stato l'altro tema?
0: D'ingordi.
1: Allora, l'altro tema. Vediamo, se attecchisce, ce lo portiamo a domani. Non lo so. L'altro tema è: quella volta che vi siete ubriacati e che avete detto o fatto quella cosa incredibile, quella figura, o che avete detto, vi siete aperti con gli amici, addio al nubilato, al celibato. Perdite di controllo per bacco. Vediamo se arriva qualche messaggio, lo facciamo domani.

0: adesso è periodo di addio ai celibati e nubilati, perché adesso la gente si sposa, no? Maggio-giugno ci si sposa.
1: Sì.
0: Maurizio, quando è che ti sposi? Ci invi- ma ci inviti? No, vengo a cantare, vuoi che vengo a cantare? Vuoi che vengo a cantare al tuo matrimonio?
2: Cosa canteresti?
0: Dimmi te quello che vuoi, se vuoi ti faccio l'Ave Maria di Schubert.
1: Come De Sica.
3: No, no. Che pesantezza.
0: Ma no, perché se nel film quello di Verdone c'è De Sica che canta l'Ave Maria di Schubert quando si sposa Verdone.
3: Mauri, ma lo fai l'Addio al celibato?
2: No, ma lo fatto apposta.
3: Lo faresti? Perché no? Lui canta ancora.
0: Non mi ricordo a che tonalità va presa.

0: E poi
1: che non è male.
0: In latino. È questa? Ma la cantano o è il karaoke?
2: È la prima cosa che ho trovato.
0: Qua, aspetta. È base karaoke o ci canta?
2: Non lo so.
1: Midi.
2: Karaoke.
1: Qui entra Maurizio.
2: Bianca. È il professor Acinè.

0: fatemi ridere. Me la sono dimenticata. Sì, col sindaco.
1: Vabbè, comunque ragazzi, Farinelli, comunque,
0: ragazzi, se oltre adesso ci parlerete dei vostri addio al nubilato e addio al ciulibato. Al ciulibato.
2: Facciamo le matrimoni.
0: No, così. Però sappiate che poi, se volete, Maurizio non mi invita, io vengo al vostro matrimonio con la tastierina.
1: Guarda che questi poi ci credono.
0: Vengo con la tastierina, con dentro, come facevo una volta, col dischetto.
2: Scusa, i matrimoni, andiamo, io e te, faccio io prima il DJ set, poi tu fai l'Ave Maria.
0: Esatto, e poi di nuovo un momento elettronico. E via, scusami. Dai, ve l'ho raccontata, no, quella volta che mi chiamavano, che non c'avevo un lavoro, mi diceva: tu sai suonare la tastiera? E dicevo: certo. E compravo affittavo una tastiera da uno lì a Brescia con i dischetti.
1: Cioè, perfetto.
0: Poi dopo mi facevano una dedica richiesta, ma io non ce l'avevo nel dischetto.
1: Guarda, non sono pronto.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, vedo messaggi di gente pelle d'oca. Se volete, io posso fare anche Mozza, quello che volete, insomma, cioè chiedete. Una delle mie preferite, perché mi fa piangere, sì, è la Madama Butterfly.
1: Vai. E un, due.
0: No, ma proprio la storia in sé di lei che lo aspetta tutta la vita, poi lui torna con un'altra.
1: Certo, classico. Vai.
0: Un bel dì vedremo. Levarsi un fil di fumo.

0: 哦，comunque tanto la so. Cos'è successo questo programma negli ultimi minuti? Disastro.
1: Chissà come sta il sindaco. Come si chiamava?
0: Chissà se ha imparato una canzone in più da fare.
1: Com'è che si chiamava? Johnny qualcosa?
0: Johnny.
1: Cioè, Johnny. Era sì, un nome sì, da sì, italo-americano.
0: Esatto.
1: Comunque, io ho un messaggio un po' pesante. Che,
0: ah,
1: è quello
0: che potrebbe
1: lì.
0: Aprire un dibattito fra gli ascoltatori. Io è molto onesto, è molto crudo ed è quello che è. Cioè, ognuno è libero di esprimere quello che sente. Quello che sente è quello che sente, ragazzi. Non è sempre una scelta ciò che pensiamo e ciò che sentiamo. Sentite.
2: Allora, mio papà se n'è andato nel 2016 dopo una malattia piuttosto lunga, di cui però si è occupata mia mamma. Io me ne sono occupato solo negli ultimi 2 mesi e già mi è pesato molto. Okay. Non dico che mi manchi, però mi ha insegnato tanto. Mi ha lasciato sul groppone la mia mamma, di cui non avrei mai voluto occuparmi, perché trovo che sia contro natura, ma lo sto facendo per spirito di riconoscenza, se vogliamo, più che per amore. Lo so che sembro brutto a dire queste cose, ma è così.
0: Io trovo che una persona che abbia il coraggio di dire questo è quello che sento, questo è quello che penso, fantastico.
1: Io nome e cognome che non diremo.
0: No, non diremo, però io ti faccio i complimenti per l'onestà, hai capito?
1: Ma
0: bello, no, invece che siamo tutti qui, no, perché comunque no. Bravo, bravo, bello, crudo, mi piace così, row, row, row.
3: Buongiorno ragazzi, Francesco da Civitavecchia. E io ho perso il papà 3 anni fa e devo dire che ho un grande rammarico, perché lui cercava di parlare e io non lo ascoltavo. E 2 caratteri uguali, tutti e 2 dello scorpione, e oggi cerco nei miei pensieri le sue parole. Mi manca da morire veramente tanto.
0: Ma vedi, sei commosso. Ragazzi, bisogna, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Io che non ce l'ho più. Se avete qualcosa con genitori, figli, cioè quei valori, cioè diciamo gli affetti, sistematela, cercate in tutti i modi. Poi uno magari non ce la fa, perché quella roba lì, quando uno muore, diventa cemento armato, cioè quella roba lì non è più fluida e diventa un peso sul petto, non è più recuperabile. Per cui se c'è la possibilità, bisogna accettare le persone per quello che sono, no? Poi se volete io vi rifaccio la Madame Abate.
4: No,
0: se,
4: no,
0: se volete
4: no.
0: Mi piace molto anche la Cavalleria Rusticana.
1: Vai. Ah, cacchio.
0: Ragazzi,
1: vai.
0: Io le so tutte a memoria. Però la frase più bella è quella della Traviata.
1: Cioè,
0: un dì felice e terea mi balenast

0: latte innante e dà quel dì tremante, cioè quando incontri una persona che e dà quel dì tremante, vissi di ignoto amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce e delizia al cuore. E ci mettiamo Stars. E vaffanculo. E vaffanculo.
1: Ai celibati.
0: Addio al celibato, ragazzi, dai un po' di allegria.
1: Era l'altro tema.
0: No, non l'ha attecchito. No. Col padre vince sempre il padre.

0: scrive un'ascoltatrice: mannaggia sta puntata di oggi, proprio ieri che ho litigato con mia madre. Ci sta, ci sta. Poi madre figlia, oh, è intensa lì la roba.
1: Fare pace subito.
0: Anche padre figlio, cioè mio padre non mi parla da 20 anni, parentesi motivo sconosciuto. Da quando sono diventato padre anch'io ho ricevuto la sensibilità per chiedermi come possa un padre comportarsi così. Oh, non ti parla da 20 anni e non c'è un motivo e non puoi domandare, lo so che immagino che non sia facile, cioè che non sia così, non si può andare. Io per esempio andrei e dicevo: ma scusa, ma perché non mi parli? Giusto per dare i nomi alle cose, no? Cioè, scusa, ti ho fatto qualcosa che magari ti posso chiedere scusa, non mi sono accorto, non so.
2: Sono tanti.
0: Cosa è successo? Lì intanto bisogna vedere il padre che rapporto aveva col nonno, perché parte tutto da lì sempre, ovviamente, no?
1: Ma io ho capito.
0: Cioè
1: però...
0: tu sei vittima, poi diventi carnefice, sì, sì. Sei vittima e diventi carnefice. Quindi vuoi che lo... dammi il numero che lo chiamo io.
1: Togli
0: Stai fuori da queste cose.
1: Togli le
0: mani. Chiamate, senta, ma è tuo suo figlio che non vi parlate da 20 anni. Ma cosa che succede? Allora.
1: Mi sembra che ogni cosa, ogni cosa.

0: Fabio, che acuti! Ma poi gira un certo vibrato che è una meraviglia. Marianna, vocal coach da Domodossola. Un bacione, ciao.
1: Allora, intanto Domodossola esiste, non è solo lì per fare l'esempio della D. Primo, secondo, è una professionista. Non l'ha detta uno a caso.
2: No.
1: Oh, qua c'è gente che ha scritto: io mi sono emozionato lo stesso, anche se stavate scherzando.
2: Guarda che in realtà non
1: sei male. Cosa volete
2: male.
1: Che vi faccio? Se volete vi dico che nella cavalleria, vi dico solo le parole che sono belle. Nella cavalleria rusticana lui dice: c'hai le labbra come...
2: Ma canta, ce l'hanno.
1: Hai delle labbra. No, vabbè,
2: ormai
1: questo è l'intermezzo, non canta nessuno. Questo è secondo me uno dei pezzi più belli.
3: Sì.
1: L'intermezzo della cavalleria rusticana.
2: Abusato, strabusato.
1: Sì, sì, sì.
3: Fidatura l'aveva.
1: Beh, poi ce l'ha messo nel padrino. Poi l'ha messo nel padrino quando dal Pacino esce dalla chiesa in Sicilia, gli ammazzano la figlia, mi sembra. E lui c'è il silenzio, si sente questa. Però lui dice: hai le labbra come le ciliegie, beato chi ti dà il primo bacio. Perché lui si innamora della donna, del padrone dei terreni, diciamo, un po' così. E poi lui dice questa frase: dice: quando io dovessi morire dovessi andare in paradiso, se tu non ci sei, io manco c'è traso. Cioè, io neanche entro nel paradiso, perché senza di te, che paradiso è? Pensa a dire così a tua moglie stasera, caro ascoltatore. Amore, se quando tu morirai,
2: no,
1: prima di me, ovviamente, se no non ha senso.
2: Quando ti ucciderò.
1: Quando tu morirai di vecchiaia, spero prima di me, sappi che quando poi io morirò dopo,
2: se
1: io vado in paradiso, perché è ovvio che io vado in paradiso perché io sono buono, se tu non ci sarai, io manco c'è traso.

0: Quando finalmente ti troverai a Kensington Garden e passeggerai in mezzo agli scoiattoli che saltano sugli alberi, questo tuo vecchio mondo ti sembrerà talmente lontano che comincerai a chiederti se è mai esistito veramente.
1: Non dire queste cose.
0: Tu credi che per noi sia facile? È così che va la vita. I figli tagliano il cordone ombelicale e vanno per la loro strada. Tu devi cercare di fare tutto il possibile per non perdere questa opportunità.

0: Secondo voi Achille Lauro la sa fare bene la...
1: Guarda, non lo sfidare.
0: No, chiedo la, la Ave Maria di Schubert.
2: Ciao Fabio, io sono Anna, chiamo da Varese. Io ho una figlia che compie tra poco 41 anni che non mi parla da 10 anni. Il motivo è quasi sconosciuto. Io vorrei tanto riamarla e averla ancora qui con me. Ciao, sono Anna da Varese.
0: Ma mi spiace. Non ti viene voglia di chiamare?
3: Vi racconteremo la prossima.
0: Maurizio,
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli €174,90. Regolamento

0: punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori.
6: Ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
9: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: tutto per Runway, ovvero le passerelle, vero? Per stilare.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga Dolce Runway su Radio DJ dal Diavolo Veste Prada 2.
1: Sono le 14. Sei portato la fidanzata a vederlo?
0: Non ancora. Oh. Simone insiste, devo andare prima o poi.
1: 14.08, ci facciamo lanciare la sigla da qualche amico da casa.
0: Vai.
2: Amici buoni, felici, sì, e lontani, ma anche, bene, vicini, tristi e monelli. Sì. Se non guidate, battete le mani. È giovedì, è parte.

0: riserva, è la riserva.
1: Yo!
2: E con la grande musica targata Simon Wheeler, che sarà con noi nel corso della puntata di oggi, abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli. Tra poco, come ogni giovedì, apriremo le porte del weekend e andremo a Ibiza, dove il mitico Emanuele Centonze ci spiegherà quanto infondati siano i timori di chi non vuole spostarsi sull'isola più bella del mondo.
3: Andare a Ibiza.
4: So che avete paura di prenotare perché pensate che cancellano i voli. Tranquilli, i voli ci saranno. Quindi, case, tutt'uno di fianco Ushuaia top per 8 persone, stanza all'interno di case, ville per Ibiza 2026 che sta arrivando. Anche perché ragazzi, dove cazzo vuoi andare in vacanza? Dove puoi avere il binomio bellezza del luogo e grandi feste? Solo Ibiza ragazzi, figa, solo Ibiza, tutto Ibiza, quindi vi aspetto, contattatemi, case. Ville,
1: non esageriamo,
4: stanze, non aspettate oltre. L'estate ormai è un passo.
2: E poi grande successo tra i nostri ascoltatori per il Pavon Contest. Partecipare è semplice. Registra il tuo verso del pavone e invialo al numero che sentirai dopo la voce di colei che si trova al comando del contest.
5: Lei è la numero uno.
6: 344 037 00 50.
2: E per lo spazio cinema, il nuovo film di Michael Jackson vi ha fatto impazzire? Pure a noi. E allora get ready, perché oggi vi porteremo una selezione delle cover più incredibili di chi ha osato reinterpretare i pezzi più grandi di Michael, con creatività e passione totale, come nel caso di Scone Souls.
7: Il mio amico non va a scuola perché va sempre al set, è ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
1: Sì.
7: Io perdo le giornate con la super
5: qui facciamo un po' fatica.
7: Con stile, c'ho stile.
5: Insomma.
7: Io bevo e fumo finché non vado in trip. Il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tic.
1: Sì.
7: Non ha smesso con il crack, neanche quando stava per morire. Con la super c'ho stile, stile, stile, stile. Non mi puoi contraddire,
1: non
7: dire
1: siamo, non,
7: che
1: non
7: devo cercarmi un lavoro part time. Ma se da fare poi non si fa. C'ho stile.
1: Benissimo.
7: Va bene, c'ho stile.
5: Va bene.
7: C'ho stile.
1: Okay, lui, ciao.
2: E per lo spazio internazionale saremo in compagnia di Matteo, un giovane ragazzo cinese che ha scelto Milano come sua casa.
1: Bene,
2: una storia
1: bene,
2: di integrazione vera, vissuta dall'interno. Matteo non si è solo adattato alla vita italiana, l'ha fatta completamente sua. Con il tempo ha imparato a leggere le sfumature, le abitudini e quei meccanismi sottili.

0: che entrano nella testa degli italiani.
1: Gli italiani, quando non vogliono andare a lavorare, sì, chiama il dottore. Dottore, sì, ho fa male culo, posso darmi un muto per una tutto. Settimana? Sì. No, anzi, può darmi due settimane, sì, così io sale letto tranquillo che le tale le pale.

0: The Casbah dal 1982, è passato giusto qualche annetto, questa è Radio DJ.
1: 14:16, un po' di gente che ha provato a fare il pavone.
2: Ciao belli, sono Andrea da Udine.
0: Sì, ciao Andrea.
2: Ecco il mio verso del pavone.
0: Vai.
1: Male, male, un altro. Ultimo.
0: Questo forse bene. Sì.
1: Bravo. Ti piaccio belli.
0: 3440370050. Forza, ti piaccio belli. È partito il pavone contest.
1: Nella puntata di oggi parleremo di libri con uno spazio dedicato, ma subito arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo dei rider.

0: rider Donovan si è appartato con il suo furgoncino in una zona isolata adiacente al parco, dove ha intenzione di mettersi in contatto con una voce amica.
1: Che circuito?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
1: E mi chiamo Donovan.
2: Donovan, ciao.
1: Ciao, che bella voce. Chi sei?
2: Grazie, sono Electra.
1: Ah, Electra, Electra, bello, come nome, Lamborghini.
2: Bellissimo. Cosa ti piace, Donovan?
3: Ah, subito. A
1: me piace quando è una cosa un po', non so se te lo posso dire, un po', sono un po' particolare. Mi piace quando, siccome io ho pochi capelli, no? E porto una specie di tupè, un tupè. E allora mi piace quando nel sesso la donna mi toglie il tupè e scopre che sono calvo e mi prende in giro.
2: Ti piace essere sfottuto, eh? Preso in giro per i tuoi capelli che non hai.
3: Tratta subito nella parte.
2: E quindi prende per il culo, dice che sei un pelatino. Magari ti dà. Quanti anni hai tu, tesoro? Scusa?
1: 32.
3: Sì.
2: 32. E sto già senza capelli così, tutto completamente presto, senza capelli.
1: No. C'ho qualcosina.
3: Un timido ricordo.
2: Un cucciolo, con la zucca pelata.
1: Sì, grazie. Sì.
2: Senti un po', cucciolo, con la zucca pelata?
3: Sì.
2: D'inverno non senti freddo?
1: No, tranquillo. Tranquillo, metto il cappellino. Allora, l'inverno è il periodo ottimale perché tengo la cuffia
3: C'è
1: anche nei ristoranti, sempre, no? E quindi diciamo l'inverno è il mio periodo preferito. C'è sempre il cappellino di lana.
3: Sì.
1: Tra l'altro io ho il cappellino di acne, che non so se lo conosci, costa 300 euro.
3: Ah,
1: allora è anche bello, no? Che c'è il cappellino di acne, che non si vede che acne è la marca, però lo sappiamo in 4-5.
3: Sei tu che l'hai comprato.
1: In tutta Milano che è bello.
2: Oh, wow, sì. Ho capito.
1: Certo, poi in estate passo anche ai capellini, ma comunque non è un problema, perché sono anche un bel ragazzo, cioè non è che è la fine del mondo. Mi piace quando mi sfottono nel sesso e la ragazza mi toglie il tupè e scopre che c'è la sorpresa. Io c'ho anche il tupè, però lo uso poco.
3: Ma
2: cos'è? Scusa?
1: Il tupè.
2: Ma lo sai che io non so cos'è sta roba?
1: Il tupè è praticamente una specie di parrucchino che poi si attacca alla testa, è fatto su misura e compensa i capelli che non c'ho.
2: Ho capito. Adesso ti sfotto un po'.
3: Dai,
2: ma solo sui capelli ti piace essere sfottuto?
1: Sì.
2: Allora dico che sei un pelatino. Allora ti tolgo il tupè.
3: Sì. No, no.
2: E dico: oddio, ma sei così calvo?
1: Scusami, non te l'ho detto.
2: No.
1: Vabbè, cambia qualcosa?
2: Comunque sì, è proprio un gran peccato. Perché a me piacciono i capelloni, non so che cosa faccio con te.
1: Ah, ok.
3: È andata malissimo. Anche lei me lo
1: fa. No, mi rendo conto.
2: Ma mi fai troppo ridere, certo. Non riesco neanche a lavorare così.
1: Hai ragione. Che poi sai. E dopo non mi vogliono imitare tutti quelli che non hanno i capelli, cioè alla fine è una cosa che è normalissima, c'è gente che sta meglio anche senza i capelli,
3: è
1: una cosa così, anzi l'uomo, tanti stanno proprio bene.
3: Anche pelati, cioè.
2: Senti Donovan, c'è qualcos'altro che ti fa eccitare? Perché questa proprio non funziona.
3: Non
2: te la faccio, perché fai troppo ridere, cioè non posso andare avanti qui. Ma tu da dove cazzo arrivi? No, io non ti ho mai sentito, una delle prime volte che ti

0: mia linea.
1: Sì, la prima volta perché io faccio il fattorissimo.
2: Sì.
1: E quindi sono in macchina, sono della Drupi, faccio delle consegne. Adesso sono in pausa e ogni tanto chiamo così per rilassarmi un attimo. Adesso stavo consultando ChatGPT perché sono preoccupato per il futuro, perché sto andando avanti così, le macchine sostituiranno l'uomo. Aspetta un attimo. Chat

0: muto. Hai visto come chat, ChatGPT?
1: Sì, sì, ho capito cos'è. Sì.
0: Perché sì, poi volevo andare una settimana in vacanza all'estero, no? Sì, siccome sono preoccupato degli aumenti del volo, volevo chiedere anche al chat. Aspetta un attimo.
1: Chat. Allora chiedi.
0: Chat, senti, per andare al mare in questo periodo cosa mi consigli?
2: Guarda Donovan, sì. In questo periodo ti consiglio di stare a casa perché costa tutto molti soldi e da una veloce occhiata al tuo conto corrente deduco che tu non abbia i fondi necessari. Minchia, che ridere.
1: Ma non è vero, cazzo, non è così.
0: Sei scemo questo qua, dice a GDP.
1: Ma di dove sei te? Di Milano?
0: Sì, di Milano, sì. Comunque, sì. Disegno il tuo nome perché ti richiamo, sei troppo simpatico.
1: Allora, no, ma tu sei simpatico, cioè sei proprio un pirla patentato.
3: Brava signorina, cioè,
0: Elettra. Ok, bellissimo, ti mando un bacione, mi sei simpaticissima.
1: Ma tesoro, io spero davvero che tu mi richiami. Guarda, senti una cosa, conosci il sito?
0: Andiamo,
1: il sito.
0: Andiamo.

0: Marrakech, volevo capire, allora attenzione, One Two Celebration.
1: C'è anche lei?
0: Assolutamente, domenica 7 giugno, Arco della Pace, ore 18, Ticket One per prenotare, per prendere il vostro biglietto, non mancate, eh!
1: Imperdibile!
2: Angelo, sei un pirla patentato!
0: No. Assolutamente!
3: Ciao ragazzacci!
0: Alla patente del tiro!
3: Ah! Bene!
1: Ciao!
2: Bire, portami tre bire!
1: Ciao, noi torniamo tra pochissimo!
0: Ciao belli!
1: Attenzione, perché da non perdere, parliamo di libri, Robertino!
0: Ah, di libri! Ah, io leggo
1: tantissimo! Poi nel weekend serve, eh!

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bonanino.
1: Drop Dead, Oliva Rodrigo, Olivia Rodrigo che salutiamo.
2: Bella carica, molto carica. Wow! Con il weekend alle porte, sono le 14.38, sì. È bello parlare di libri e allora ci andiamo a sentire una puntata del nuovo podcast di Daria Bignardi che si chiama Parlarne tra amici.
3: Che bello.
4: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
6: Sono Daria Bignardi. Buongiorno, e questo Daria. È Parlarne tra amici, bello, il podcast bellissimo. Che parla di libri. Quest'oggi iniziamo a parlare di un caso letterario. Sì? L'esordio di Thomas Milos, che domina le classifiche con il suo libro Thomas di fiabe Milos. Dal titolo La zebra scorreggiona e i suoi amici drogati. Una rivisitazione del Re Leone in chiave Trainspotting. Invece esce domani la seconda edizione del bestseller di Dacia Marani, dal titolo Le scritte nei bagni dell'autogrill, dove l'autrice si è intrufolata nelle toilette maschili di tutta Italia collezionando le frasi migliori. Ve ne leggo alcune che trovo deliziose.

0: Sentiamo.
1: Falla decor, falla contento, ma li mortacci tua, falla dentro. Invece per il nostro live ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni, che è venuto a presentarci il suo nuovo romanzo. E il titolo lo farei dire a lui.
2: Certo.
3: Sì, allora il mio libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio più 8 ore. È praticamente un libro nato dall'esperienza che ho fatto lavorando alle poste a Cosenza.
0: Alle poste.
3: Che non faceva un cazzo da mattina alla sera.
2: Certo.
3: Nel libro parlo pure dei viaggi miei su Pasila, perché nel weekend,
0: mentre lavoravo.
3: A me mi piace stare a contatto con la natura, capito?
1: Ecco Rocco, ed è proprio questa la parte che più ho apprezzato del libro. Ci vuoi spoilerare qualcosa?
3: Sì. Chi adesso spoilerare?
0: Anticipazione.
3: Ah, nel libro, allora, si intitola, come vi dicevo, Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
2: Sì,
3: mi sono spinto pure ai viaggi sull'asilo, no? In particolare, capitolo 43, racconto di quando ho incontrato un lupo silano.
2: Un lupo silano,
3: E l'ho scamacciato semplicemente, cioè l'ho schiacciato, scusa Daria, semplicemente togliendomi gli scarponcini dalla saletta. Poi racconto pure di quando all'asilo ho incontrato una signora che offriva sesso ai passanti.
2: Sulla sera.
3: Ma siccome di passanti in 30 giorni ne aveva incontrato solo uno, che era io.
2: Sì?
3: Ma ha fatto un prezzo ragionevole.
2: Ma
3: ha soffricato giorno e notte più 20 euro.
1: Questo è Parlarne tra amici,
2: bello,
1: podcast che parla di libri.
2: Sì,
1: siamo con il premio Strega Rocco Pillittoni, che ci ha presentato la sua ultima fatica.
3: Premio Strega evento. Non me ne la manca accorto. Allora, no, il libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
2: Interessante.
3: Nasce dall'esperienza lavorativa, come vi stavo dicendo, signora Bignardi, alle poste di Cosenza, dove io, come il vostro collaboratore Villano Davide, non facevo niente dalla mattina alla sera, solo risate, cose. Mi pisciavo di risa dalla mattina alla sera.
1: Benissimo Rocco, e per quanto riguarda l'esperienza alle poste, hai qualche episodio interessante?
2: Sì,
3: ricordo una volta che è venuto il presidente della regione Calabria, e non quello di adesso, quello di un po' di tempo fa, che se quello di adesso ci fa causa, ma potevano essere 20 anni fa. Ecco, è venuto a fare la carta d'identità, io stavo giocando a Candy Crush e me la sono vista brutta, perché il presidente della regione Calabria mi voleva licenziare, poi mi si è ricordato che c'avevo dei salamini di cinghiale nello zainetto, che li compro sulla sila nel weekend. Gliene ho regalato uno e se ne è chiuso tutto allegro, felice come una Pasqua.
0: Ma
3: pure scritto un encomio, diciamo, una dedica che ha voluto lui far appendere qua alle poste di Cosenza.
1: Bene, e siccome Roberto Saviano, che sarebbe l'ospite che arriva dopo, è in ritardo, io chiedo ancora a Rocco Pillittoni di raccontarci i suoi progetti futuri.
3: Daria, purtroppo me ne devo andare con una gara di mountain bike a Camigliatello Silano.
1: E quindi deduco che tu non ci tenga a salutare Roberto Saviano.
3: No, manco poco, cazzo, Daria. A me Saviano non mi piace, perché sinceramente è inarricchito. Cioè,
2: perché è inarricchito?
3: Ti faccio un ragionamento, no? Io nella carriera mia ho scritto più di 30 libri. In banca c'ho 1850 euro.
2: Non sono andati bene.
3: Ecco, allora, secondo me è tutto colpa del sistema che non preme gli autori meritevoli come un certo Rocco Pillittoni che sono io. Però una cosa te la posso dire. Daria, te la posso dire una cosa. Sei sempre una bella donna.
1: Rocco, non mi provocare, perché credo di avere un debole per i terroni.
2: No.
1: Una falla di sistema che spesso non riesco a controllare.
3: Poi da, io ho una casa estiva a Camigliatello Silano.
2: Sì, veramente.
3: Che almeno sfuggiamo dal caldo di Cosenza.
2: Certo.
3: Se te ne vieni con me nel weekend, c'è la festa dell'intruglio.
2: La festa dell'intruglio.
3: Casa mia è 15 metri quadrati.
2: Sì,
3: si siamo fortunati. Ne vediamo passare pure qualche cinghiale.
1: Niente da fare. Anche se l'idea era allettante, vedo che è arrivato Roberto Saviano.
3: Ah,
1: e allora salutiamo.

0: Rocco Pilittoni e mi raccomando, comprate il suo libro che, certo, si intitola Come sembrare occupato per 8 ore.
1: In ufficio. Sì.
2: Saluto tutti, tranne che Roberto Saviano, sì, che con rispetto parlando, sì, è sempre uscendo illeso, spero, sì, che si accappotta a cura macchina.
1: No,
0: ascoltami bene, Rocco.
2: Dimmi tutto, Dario. Chiede, Dario.
0: Ho cambiato idea. Aspettami giù in macchina,
2: davvero,
0: che ci andiamo a fare un idromassaggio insieme.
2: Davvero dici? Sogno già andato stato, Dario.

0: 1997, White Town con Your Woman su Radio DJ.
1: Allora parliamo di poliamore, è una pratica di vita che sta prendendo piede in questo 2026.
2: Se lo fai tu il bello, poliamore,
1: io no,
2: vai.
1: No.
3: Dalla terza lente, l'attore Lorenzo Richelmy e l'offerta speciale. Da Pianeta B12, il poliamore
1: Eccolo
3: e le
1: qua.
3: Scappatelle.
1: Eccolo
3: da
1: qua.
3: Super 8, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli e l'amore.
1: Vai,
3: da Meraviglioso, Emi Schilla e la disavventura al supermercato.
1: Mi piace.
3: L'imprenditore di successo e la sofferenza.
1: Mirko Gasparotto, numero uno. Grande Mirko. Andiamo dall'attore.
4: L'attore Lorenzo Richelmy e l'offerta speciale.
5: Quindi il giorno del mio compleanno abbiamo detto: beh, proviamo i funghetti allucinogeni.
1: Ah,
5: per un piccolo misunderstanding con il venditore, il mio inglese non
1: sì.
5: era molto raffinato.
1: Sì.
5: Invece io sapevo che era una scatola a testa, cioè era
1: sì.
5: più o meno porzionato.
1: I funghetti.
5: Ecco, purtroppo c'era una grande offerta in quel negozio.
1: Tre per due.
5: E quindi erano scatole da 35 grammi e non da 15. Quindi in tre siamo andati in camera, perché eravamo anche persone responsabili,
1: sì, sì.
5: e abbiamo ingurgitato questi 35 grammi a testa di funghetti allucinogeni freschi. E prima il più magro di noi,
1: sì.
5: ma poi tutti a seguire, abbiamo incominciato ad avere questo bad trip clamoroso per 5-6 ore all'interno di quella stanza che diventa un teatro degli orrori stupendo.
4: Il poliamore e le scappatelle.
6: Il poliamore
1: sì.
6: ammette le sveltine, le avventure,
1: sì.
6: le cose extra, le
1: sì.
6: uscite extra coniugali, oppure
1: sì.
6: no?
7: Certo, però voglio sottolineare che la parte divertente è tornare a casa e raccontare, sentire
1: certo,
7: ma quindi
1: certo,
7: cioè, lei che fa, dammi dettagli,
1: ovvio.
7: No? Cioè,
1: no dimmi tutto, dimmi
6: cioè,
1: tutto.
6: Non ho capito, Giacomo, tu chiedi la liberatoria
1: sì.
6: alla persona che ti sei appena fatto per poter dire di quello che avete fatto alla tua.
7: Sì, perché noi cioè, diciamo
6: Bellissimo.
7: Sempre: posso mandare questa foto, posso fare vedere cosa è successo.
1: Viva il poliamore!

0: 6 giugno al Party Like a DJ ci sarà anche, lei, Annalisa, con la sua canzone estiva. Mentre volevo ricordare
1: lo abbiamo,
2: ciao,
0: che domani invece il nostro Ivan Zucco incontrerà Puchetta alla Notte della Box, venerdì 8 maggio al Centro Pavese a Milano. Ciao Ivan, in bocca al lupo, eh?
2: Crepi il lupo, crepi il lupo, lo dico io. Certo. Andiamo con Mirko Gasparotto.
3: Ricordatevi che la sofferenza io l'ho vissuta.
2: Bene.
3: 20 anni, primi anni non mi tiravo mai fuori i soldi e dovevo andare in ferie sempre su hotel di 3 stelle, Genius, Airbnb, 7000 ricerche su internet, arrivavi, non c'era neanche la camera, figa, ero imprenditore, ero imprenditore, ok? Quindi so la sofferenza che ti dà il non, perché è la duplice sofferenza, fai una vita di merda e in più non puoi permetterti un cazzo.

DJ. One nation, one station. Radio DJ. Yeah.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.